0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Dove? Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Bene, sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono consolato.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Sarà il bombardamento aereo.
1: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
1: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
1: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
5: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
10: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
10: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune, uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly, 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, Holmes,
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo.

0: Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm?

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, l'unico topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
1: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tube da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora,
0: forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No. Quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y-A-C.
2: Y-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R.
3: Jacopo Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P-A-L-A-C-E-C-R-E-R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
2: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y-O-S-E-P-H. Joseph.
0: E-M-D-D-T-A-C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
2: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
2: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
1: Dove andate, signori?
2: Vive qui Jacob Durrer?
1: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
2: Bravi.
1: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
1: Oh, mi spiace, signore.
2: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
2: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
2: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
0: Corn e Farrell.
4: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
2: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il 4° nome.
0: No!
5: Qual è il nome del 4° uomo?
0: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del 4° uomo?
0: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del 4° uomo?
0: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del 4° uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
1: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
2: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
0: Ci deve pure essere una soluzione.
2: Elementare, Watson.
0: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra?
0: Uh-huh.
2: Eccola.
0: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
4: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
4: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
4: Sì.
2: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R... Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R... Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
5: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4° scienziato prima di Holmes.
7: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
5: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
7: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
5: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
2: F, R, E, D, E, R, I, C, K, H, O, F, F, N, E, R, S, L, O, A, N, E.
5: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
7: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
5: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. Lo ha aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes, attrezzata con le più moderne.

0: Le comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
1: Deve essere successo qualcosa, non capisco.

0: Si ferma di là.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire io.
0: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
3: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
3: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
3: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
3: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
3: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
3: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons.
3: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
3: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
3: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve l'andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente. Tra Martina e Taranto la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze. Dussault è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande esto, ce l'hanno uscito.

Yeah.

감사합니다.

Italiano, non ti vado.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperlo. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti.
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Ellen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone, grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
3: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
4: Ah, tutto bene, signore?
3: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
3: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
3: Ellen?
1: Sì?
3: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
3: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
3: Nient'altro.
1: Bene.
4: Miss Ellen sembra innamorata, eh?
3: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Prego.
5: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
3: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
3: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
3: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
3: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
3: E facce di bruna. Ah, no, via, ne sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
3: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao,
1: non ti vedo da un
6: po'. Ciao, Jimmy. Bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
3: Beh, il primo atto è stato...
6: Salute, come stai,
1: bene,
6: bella?
1: Bene, tu, Jimmy?
6: Ah, sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore. Davvero,
6: chi è questo orangutano?
3: Un amico. Un Tom Collins, prego.
1: E niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si tratta?
6: Pregetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
3: No.
1: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Cara,
2: vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
3: Con che mezzo andremo?
6: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
3: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma vi metto a bordo io, niente paura.
2: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
6: Ellen.
1: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Ellen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi una ragazza, sono scorta, ha capito?
1: Mi ero scordata di dire.
7: Ma si faccia così male, la mia ragazza.
3: Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
2: Avrei tempo.
6: Gli altri attori principali mi seguiranno fra giorni.
1: A Londra com'è la moda?
3: Non lo so. Paga tu, per favore.
6: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
3: Permetti?
1: Certo.
6: Tieni il retto, va.
1: Ho una faccenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
3: Sì, sorellina.
1: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
8: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
1: Lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
9: Posso accompagnarti a bordo?
1: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
9: No.
1: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
9: Ma certo. Addio, Ellen.
10: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane.

0: Bene, resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Anche nel mio, John. Bill!
2: Oh, Helen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
1: Ti resta poco tempo.
2: Davvero? E ho tante cose da dirti.
1: Cosa?
2: Beh, tu parti adesso e...
1: Certo, ma cosa vuoi dire?
2: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire tesoro, io...
3: Visitatori a terra.
1: Non devi andare adesso, addio.
2: Ma Helen, io...
1: Sbrigati, me lo direi per lettera.
2: Ah,
1: eh?
2: Sì, cara, sì.
1: A presto.
3: Visitatori a terra.
0: Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
4: Oh, mi mancherai, John.
5: Ciao, Bill.
1: Ciao, Jimmy.
5: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
5: Oh, e divertitevi.
2: Oddio, Helen.
5: Oh, Helen.
3: Ciao, tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
5: Ciao,
3: ciao,
5: cara. Arrivederci.
2: Ehi, chi sta salutando lei?
3: La mia ragazza, è quella là.
2: Quella è la mia.
3: Sì. La faccia finita, è la mia ragazza.
5: Ma cosa fate? State fermi.
6: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
5: Fermi ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma,
1: povero Jimmy.
5: Smettetela, basta, separatevi.
7: Magnifica giornata.
1: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
7: Già.
8: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
7: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
1: A che ora ci troviamo?
7: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
1: D'accordo, alle 2.
7: Sì, puntuale.
1: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, E, B. E forse Ethel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese,
0: no? Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
4: Miss Bowen?
1: Sì?
4: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
4: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
5: Già, merci Bowen. Sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
5: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
5: Grazie, merci.

0: vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorpresa, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
2: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
1: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
0: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
0: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.

0: Grazie per non avermi serbato rancore.
1: Soltanto un poco.
0: Come posso scontare?
1: Venendo a cena con me una sera.
0: Con piacere.
1: Allora, stasera?
0: Beh, non lo so, io...
1: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo.
4: Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
4: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
4: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
4: Oh... Sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
4: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
4: Ottima idea.
2: Già.
4: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
4: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12?
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché. Ma secondo me litigarono certamente. Le

0: con gli Stati Uniti.
1: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, due stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
2: Ora basta, papà.
3: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
2: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? Due sterline? Ecco qua, signore.
1: Ah, lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
2: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
1: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo, o vuol nascondermelo?
2: Tre sterline, papà.
1: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze, e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
2: Tre sterline, papà.
1: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
2: Mancano 5 scellini.
1: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
2: Grazie. Andiamo ora. Buonanotte, papà.
1: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
3: Alla coppia reale, viva!
0: Grazie.
2: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
2: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
2: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
2: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago.
2: Abita là.
0: E lei abita qui?
2: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
2: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
2: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
2: Boh, per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
2: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
0: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
2: Oh, sì.
0: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
2: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
0: Ah, e allora?
2: Appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
0: Beh, no.
2: A lei non dispiace, vero?
0: Che cosa?
2: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
0: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
2: Già, ha ragione.
0: Buonanotte, Anna.
2: Buonanotte, Tom.
4: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
5: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
6: In forma, vecchio mio, in formissima.
5: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
6: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
5: No, tutto bene?
6: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
5: E come sta Helen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
6: Oh, no, tutto il contrario. Helen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
5: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
6: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
5: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
6: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
5: Fafaville.
6: Oh, splendido, dalle un pizzicotto da parte mia.
5: Intesi, e adesso sganciati.
6: Mi sgancio.
5: Mi ha capito.
2: Cos'è tutta questa confusione?
0: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
2: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
0: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
2: Telefonagli e chiediglielo.
0: Spiritosa.
2: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
0: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
2: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
0: Si è fatto solo qualche risata.
2: Qualche risata?
0: Null'altro.
2: Ah. Oh.
0: Avanti. Buongiorno.
2: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
0: Come va?
2: Bene.
0: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
2: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito,
7: Il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
8: Oh, magnifico, grazie.
9: A che ora è la sfilata?
8: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti.

0: vanno le prove?
1: Benissimo, da quanto non ti vedo?
0: Lo so, 4 giorni.
1: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
0: Certo, cioè spero di sì.
1: Perché?
0: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
1: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
0: Mi disimpegnerò.
1: Sai che ti trovo benone?
0: Ah, grazie.
1: Ti penso sempre.
0: E io penso tanto a te.
1: Come?
0: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
1: Cioè?
0: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
1: Eh?
0: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
2: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
0: La sfilata?
1: Oh, è già finita.
0: Aspetta, li faccio tornare.
1: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
0: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
1: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
0: Ma aspetta, io... aspetta.
1: Un minuto solo.
3: Cosa stai suonando?
0: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
3: E perché non la provate qui?
1: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
0: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
4: Le 4 del mattino.
0: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
1: E i nostri ultimi 2 numeri?
0: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
1: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
0: Abbastanza. Anna, scusami.
5: Sì?
0: Non scordarti di domani sera.
5: La prima, e come potrei?
0: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
5: Oh, Tom, non posso.
0: Non puoi? E perché?
5: Al mi telefonerà.
0: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
5: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
1: Prendiamo l'autobus, Anna.
5: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
0: Oh, non fa niente, non fa niente.
4: A che ora domani?
0: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due,
4: sì signora.
1: Alle 11? Per fare cosa?
0: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
1: Ma se hai detto che andavano bene?
0: Beh, voglio assicurarmene.
1: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
0: Di che cosa stai parlando?
1: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Buonasera alle 7.
0: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
1: No, questo lo so.
0: Chi è?
1: È John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Ah, oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Ah, oh, ne sarei giù libera. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Oh, certo.
1: Me l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finisci la strilli, tanto perché ho detto che sei scema. E con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un te.

0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Meno chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non...

0: lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen. Giovane. Lui?
0: Sì.
2: Brindley.
0: Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ah, può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì,

0: Tom sa che chiamiamo?
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Here.
1: Saluja, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Ah, sarà rimasta male.
0: Chi lo sa. Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Ah, mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
2: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
2: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
2: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Bravo, grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!

0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
1: Al Rayton? Cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
1: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
1: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla!
0: Oh, sì, sì, sì, allora io sgancio!
2: Ah, che uomo tuo padre! Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
3: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
2: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
3: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice... Solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
2: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
3: Sai cosa penso?
2: No, cara.
3: Che non veda l'ora di rivederti.
2: Credi proprio? Sono a posto?
3: Oh, sembri un figurino.
4: Tommy, gli dica di andare più adagio.
5: L'autista può andare più piano?
6: Ah, sì, signore.
4: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
5: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
4: Gli dica allora di rallentare.
5: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
4: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
5: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
2: Salve, James.
4: Buongiorno, Sara.
2: James, sei elegante e bello.
4: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
2: Con questo traffico oggi.
4: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
2: Vogliamo andare?
4: Permettimi.
5: James, no.
4: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
3: Credi si riconcilieranno?
5: Certo.
3: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
5: Così potrai sposarti e star tranquilla.
3: Sì.
7: Avanti.
0: Buonasera.
7: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
7: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
7: Sposato?
0: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
5: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
5: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
5: Già, vero?
0: Ma lei ne sembra soddisfatto.
5: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli...
0: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
5: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
0: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
5: Si mantenga. Oh.
0: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
5: Cos'è domani?
0: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
5: Grazie.
8: Secondo atto, signor Bowen.
7: Pronto.

at my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.

0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
1: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
1: Ebbene?
0: Anna è sposato.
1: Sposato?
0: Mi dispiace.
1: Oh! Ma è stupendo. Non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
1: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
1: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
1: Non lo sei?
0: Bene. Che pasticcio.
1: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
1: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
1: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
1: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
1: Per ora accompagnami a casa.

0: Però, su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero?
0: Mm?
1: Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisvegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
1: Scusami, Ellen. Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Oh? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna.
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: mia, sei tu.
1: Siamo
0: andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.

0: Tu dici, vero?
1: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
0: Sarebbe pazzesco, no?
1: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
0: Forse hai ragione.
1: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
0: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
1: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
0: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: così.
1: E anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
0: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
1: A lei non mancherà certo il modo.
0: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
0: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
1: Ma dove, Edgar? Dove?
0: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
1: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
1: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
1: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.
0: Permesso?

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato, in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

Adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona, per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 14ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo esterno. estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassi, di Branca Lore Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Bettiol.

0: Stilla Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia loni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
13: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
14: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio, questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy?

significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro.

0: 100 vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto. Oggi l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte. Così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona al piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia, e niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce

0: comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
0: l'altro Luca
1: dall'altra parte
0: del mare, che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
0: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
0: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopica che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
0: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere

0: delle patologie serie.
1: Di che tipo di patologie si tratta?
0: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene, cioè, portarlo dal veterinario, perché noi, diciamo, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
2: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
0: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie, diciamo, dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie, allergie, che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress, sia per l'animale ed anche per il proprietario, che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
0: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora, con i mezzi che abbiamo, spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere? Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire, e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei, e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci. Per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine, e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
2: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace.
1: Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea. Poi ci sono varie terapie, per dire, se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane, diciamo, può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono: ma non possiamo utilizzare antistaminici umani? E io controbatto, dico: negli animali non funzionano, e quindi bisogna, cioè, utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee.

0: iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi, e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione, diciamo, un po' più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe. Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo, diciamo, di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre: guardate, cioè, cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché, per esempio, molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno, perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali, con delle dermatiti batteriche secondarie. Per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: no, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti, che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti, diciamo, serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

0: Il podcast prodotto da ITS Academy Miti Muda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
1: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per dare vita a una startup con un brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
0: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
1: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
0: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
1: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
0: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
1: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
0: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso lì.

0: livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con, diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo. Quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco. Nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri, perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma, per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design, oppure della moda, del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice, perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: bene.
1: tu.
0: Mi raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni delle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe, e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion
0: Parigi.
1: Week? Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta?
0: Drop online.
1: Questa è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
0: Grazie a voi.
1: vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rossoblù abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file, di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che

0: non solo per i giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto, potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
1: Ingegnere, io ti fermo subito, sì. Per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì. Che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti, e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
0: Una mezza verità.
1: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso...
0: Diversi da oggi.
1: Diversi, sono diventati totalmente obsoleti. Sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
0: un'eredità importante,
1: più
0: moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
1: Qui c'era una pecca grossa.
0: Sì.
1: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi, sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
0: È proprio in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì. Andiamo totalmente in elettrico con l'installazione di due nuove UTA e una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
1: Chiaro.
0: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto, e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
1: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
0: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase di sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli. Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra, e c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo su rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì, tanto per incominciare.
2: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì, sì, sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una, sì, pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, sì, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di una
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura,
1: globale,
0: esatto,
1: globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo. Appunto.

0: Nei meandri del Pala Mazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione.

la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana. E sono installati proprio sulla frontale, sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia, prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max,

0: istituto di vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi.

0: attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro il paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa, e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto.

0: rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato,

0: sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse

0: Domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 a minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi

0: è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la

0: andare direttamente in linea d'aria. Il Doran è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è
1: Fatto
0: fatto più
1: bene, non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti.

0: l'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di

0: circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'autorità.

nazionale di regolazione dei trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di

0: nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente. Si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa

0: delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il Sistema di Emergenza Territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Dall'ergastolo a 30 anni di carcere, la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha accolto il concordato presentato dalla difesa di Paolo Vuto, riducendo la pena, confermate invece tutte le altre condanne. Chiude a poco meno di un anno dall'inaugurazione il parco giochi gratuito realizzato da Shanghai al quartiere Tamburi. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, i numerosi episodi di vandalismo e inciviltà registrati negli ultimi mesi. Resta incerto il futuro del Taranto tra ripescaggi complessi e scenari ancora tutti da definire per la prossima stagione. In questo contesto inizia a emergere tra gli ambienti sportivi e istituzionali l'ipotesi di un lodo Taranto. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 parlando di cronaca. Lo avete ascoltato nei nostri titoli: dall'ergastolo a 30 anni di carcere, la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato tutte le altre condanne, eccezione fatta per quella relativa a Paolo Vuto, che quindi scende dall'ergastolo a 30 anni. Lo guardiamo nel servizio. Si chiude con una parziale ma significativa riforma delle pene il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli, il 61enne ucciso a colpi di pistola in via Cugini nel maggio del 2023. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato l'impianto accusatorio, introducendo però un'unica eccezione che rappresenta il vero punto di svolta di questo secondo grado. Mentre per i tre imputati

0: I verdetti sono rimasti invariati, compreso l'ergastolo per il fratello della vittima e mandante del delitto Tiziano Nardelli. La posizione del 48enne Paolo Vutu è stata radicalmente modificata. Condannato in primo grado all'ergastolo come organizzatore logistico dell'agguato, in appello per lui la pena scende a 30 anni di reclusione. Questa netta riduzione è il risultato di un concordato in appello presentato dai suoi difensori, gli avvocati Fabrizio Lamanna e Valerio Diomaiuto, che hanno ricevuto il parere favorevole della Procura Generale ed è stato ratificato dalla Corte. Per il resto la sentenza blindata conferma i 30 anni per il figlio di Paolo, Cristian Aldo Vutu, e i 25 anni per il cugino Francesco Vutu alla guida dello scooter. Resta confermato il quadro di un delitto efferato, nato da contrasti economici familiari, ma l'appello passerà agli archivi per il decisivo passo indietro per la sua massima pena inizialmente inflitta a Paolo Vutu.
1: E proprio in questo senso, nella mattinata odierna, abbiamo intervistato uno dei due legali di Paolo Vutu, l'avvocato Fabrizio Lamanna.
2: Preferiremmo che determinati fatti di sangue non accadessero né in Italia né tantomeno nella provincia di Taranto, quindi il mio intervento sarà squisitamente giuridico, legale, processuale. Il collegio difensivo all'unanimità sin dall'inizio ha nutrito perplessità in merito all'aggravante della premeditazione, che secondo la ricostruzione dei fatti e secondo l'interpretazione della difesa, ma io ritengo un'interpretazione ermeneutica, non offriva spazi in merito a una possibile preordinazione dell'evento delittuoso, attesa poi la concatenazione degli eventi e soprattutto poi ciò che è accaduto nelle ultime ore. Per cui ci siamo trovati di fronte alla scelta se proseguire in un giudizio di appello attaccando quella che era la premeditazione perlomeno nella posizione di Vutu Paolo, oppure effettuare un concordato che ha trovato, non dall'inizio ma a seguito di altro tentativo, spazio nella Procura Generale e quindi anche nella Corte. Ognuno ha una posizione differente dall'altra, quindi non possiamo assolutamente equiparare, mutuare quelli che poi sono gli elementi della posizione di Paolo Vutu con gli elementi dell'altro. Siamo relativamente soddisfatti del risultato, ma ovviamente non abbiamo mai condiviso il teorema accusatorio per quello che ho detto prima.
1: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sport. Alla fine non è solo sport, è anche un monito al sociale e alla crescita, perché parliamo del futuro del Taranto Calcio. Nubi all'orizzonte relative al futuro prossimo col campionato di eccellenza che sembra essere la destinazione naturale del Taranto dopo il fallimento della finale playoff, ma inizia a prendere coscienza una sorta di idea, un movimento che riguarda quel progetto chiamato Lodo Taranto.
0: Gli articoli del regolamento dicono una cosa chiara, fredda: il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme però deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto. La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito d'alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un Lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
1: E adesso ci trasferiamo in Città Vecchia, cartelli di divieto di sosta comparsi senza il dovuto preavviso e un'ordinanza ritenuta non pertinente hanno acceso le proteste dei cittadini, dei residenti dell'Isola Madre. Ce ne parla Giovanni.

0: Anna Calabrese.
1: Disagi e confusione tra i residenti della città vecchia, dove nella notte tra il 15 e il 16 giugno sono comparsi improvvisamente cartelli di divieto di sosta in via Sant'Egidio. La segnaletica ha però sollevato subito dubbi e proteste. Secondo quanto previsto dalla normativa, i divieti temporanei dovrebbero essere comunicati con almeno 48 ore di anticipo per consentire ai cittadini di rimuovere i veicoli in tempo utile. In questo caso invece i cartelli sono apparsi senza preavviso adeguato, come sottolineato dalla presidente del comitato Città Vecchia, Narita Casula Milfa.
2: A Taranto ormai piovono divieti di sosta, diciamo così, magicamente. Il 16 giugno, verso le 18, esco di casa e vedo via Beate Egidio o via Sant'Egidio, come si vuole chiamare, inondata di divieti di sosta ambo i lati. Vado a leggere il cartello e c'era scritto che i lavori sarebbero iniziati il 16 giugno, quindi non è stato innanzitutto rispettato l'obbligo di affissione almeno 48 ore prima, e leggo che l'ordinanza o comunque l'autorizzazione era la 257. Chiedo che mi sia inviata l'ordinanza e l'autorizzazione 257, e questa ordinanza parlava di lavori in via Cavour, piazza Kennedy e via Roma. Quindi insomma un'ordinanza che non c'entra assolutamente nulla con la città vecchia, perché parliamo del Borgo Umbertino. Stamattina incontro degli operai, chiedo loro spiegazioni e li faccio presente che non sono stati rispettati gli obblighi e che non ne hanno azzeccata una, perché hanno sbagliato anche l'indicazione dell'ordinanza. E non so precisamente con chi io abbia parlato, ma mi risponde: sì, lo so. In una città in cui praticamente ognuno fa quello che vuole, in Città Vecchia poi è una giungla, terra di nessuno, vengono apposti cartelli così, senza il minimo rispetto delle regole base per i cittadini.
1: Nonostante ciò, il divieto è stato collocato in via Sant'Egidio, dove al momento risultano cantieri attivi e interventi in corso da parte di Enel, secondo le testimonianze raccolte. Il nodo della questione riguarda quindi la corretta applicazione dell'ordinanza e il mancato rispetto di tempo di preavviso prima dell'avvio effettivo dei lavori. È inoltre intervenuta la polizia locale, che ha effettuato verifiche sul posto. Nel frattempo la presidente del comitato ha contattato l'amministrazione comunale e il vice sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda, ma al momento dagli uffici non sono arrivate risposte ufficiali.
2: Ho avuto degli scambi con l'assessore alla mobilità, che ha segnalato al comando della polizia locale. Ieri so che i vigili sono arrivati in Città Vecchia, hanno fotografato e hanno fatto dei video, ma poi non c'è stato nessun altro riscontro.
0: E dalla Città Vecchia ci spostiamo al quartiere Tamburi, e più precisamente presso il parco giochi dell'area Shanghai, chiuso dopo solo un anno dall'inaugurazione a causa dei reiterati gesti di inciviltà. Insomma, il quartiere perde uno dei suoi luoghi di aggregazione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
4: C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e continui interventi di manutenzione. Ma contro il degrado e l'inciviltà anche le migliori intenzioni possono arrendersi: scritte vandaliche sui muri e sui giochi, rifiuti abbandonati nelle aiuole, attrezzature danneggiate, continue segnalazioni alle forze dell'ordine per risse e comportamenti inaccettabili. Una situazione, insomma, diventata giorno dopo giorno insostenibile.
3: Sinceramente all'inizio abbiamo molta volontà, diciamo, di questa iniziativa. Vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini, però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più: immondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana, urinano nella fontana, buttano immondizia ovunque. È arrivato il limite che

0: Non ce la facciamo più a sopportare perché è una lotta ogni giorno.
1: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
2: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza togliere nessuno. Diciamo qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo altre cose belle, perché il territorio per me, che c'è gente per bene, quello dobbiamo dire tutto, eh. Poi c'è sempre quello di torno che dà fastidio dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno dell'istituzione che voglio parlare personalmente, qualche persona dell'istituzione che, per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
3: Rendere la città accessibile anche sotto il punto di vista cognitivo è l'obiettivo di Secure Walk, un progetto nato dall'esigenza di ragazzi neurodivergenti e portato avanti dai volontari di Mister Sorriso, il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Rendere la città accessibile dal punto di vista cognitivo, ridefinendo il concetto stesso di cittadinanza, è l'obiettivo di Secure Walk, il progetto innovativo e ambizioso proposto dall'organizzazione di volontariato Mister Sorriso e nato dall'esigenza diretta di alcuni ragazzi neurodivergenti.
4: Oggi ci è stato mostrato come rendere accessibile e a misura d'uomo una città anche per chi ha delle ridotte capacità anche visive e cognitive. Accolgo positivamente la proposta di accompagnare in questo caso l'associazione Mister Sorriso e tutti coloro che hanno delle difficoltà in questo percorso per arrivare a portare dignità e autonomia a delle persone che oggi magari oltre ad avere dei problemi reali si sentono anche magari insicure. Quindi dobbiamo costruire dei percorsi virtuosi che possano tutti quanti a godere della propria vita in primis e poi della città dove vivo.
1: Percorsi alternativi, aree di decompressione, un ambiente a bassa stimolazione sensoriale e una segnaletica fatta di simboli CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, univoci, sono i punti cardine del progetto che mira a restituire a tutti autonomia, libertà di movimento e dignità. Un percorso da costruire insieme alle associazioni del territorio, alle scuole, agli utenti che ne sono i primi destinatari, con il coinvolgimento delle istituzioni.
5: È un progetto che riguarda l'autonomia di neurodivergenti, ma non soltanto, è rivolto veramente a tutti, anche a bambini, ragazzi, a anziani, anche turisti. È un progetto con il quale noi attraverso anche una segnaletica dedicata particolare, possibilmente utilizzando anche la comunicazione alternativa aumentativa, riusciremo così a essere più diretti anche verso soggetti neurodivergenti che con l'ausilio appunto della CAA riescono subito a individuare quale percorso fare, quale punto potersi fermare, avere anche un supporto da parte degli esercizi commerciali che verrebbero comunque formati anche per un eventuale approccio.
3: Il mare come motore di sviluppo e lo sport come leva di crescita per il territorio. A Taranto il Nastro Rosa Tour 2026 diventa occasione per rilanciare il percorso verso i Giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo puntando su sport, mare e giovani. La tappa ionica della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 ha trasformato per 4 giorni il villaggio della Vela di Corso Due Mari in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.
7: Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore, è stato un modo nel momento della sua ideazione tra me e Luca Andreoli per utilizzare il mio sport, quello della vela, e abbinarlo a tutta una serie di attività importanti per il paese di promozione dei valori delle istituzioni, della Marina Militare in particolare, ma anche e soprattutto delle bellezze delle nostre coste.
6: Al centro dell'evento non solo la competizione velica internazionale, ma anche il progetto Giovani Mari e Futuro Valore Paese Italia, che ha coinvolto decine di ragazzi in attività formative e momenti di confronto con la Marina Militare. Alcuni giovani sono stati anche premiati nel corso della manifestazione, a conferma dell'attenzione riservata alle nuove generazioni.
8: Marina Militare che ha supportato anche questa tappa con il massimo impegno affinché fosse una tappa e un evento di successo, lo ha fatto in maniera pratica, dando supporto agli organizzatori.

0: visto operativo, logistico, tecnico, ma lo ha fatto anche andando a coltivare quella che è diciamo, il coinvolgimento dei giovani.
1: La scelta di fare tappa a Taranto non è stata casuale. Il presidente di Difesa Servizi Spagio, Achino Alfano, ha sottolineato che la città è stata scelta anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, considerati un'opportunità strategica per il territorio.
2: I Giochi del Mediterraneo sono un appuntamento mondiale che si è riusciti a conquistare un'altra volta. 4 edizioni si sono fatte in Italia, è la maggiore nazione toccata da questa competizione sportiva interessante, però noi ci sediamo anche insieme a loro quest'anno, quando abbiamo, perché noi le tappe le scegliamo l'anno prima, quest'anno sono 9 tappe, quando abbiamo scelto Taranto l'abbiamo fatta sapendo che c'era questa occasione.
1: Un appuntamento che porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti e che viene considerato una straordinaria occasione di crescita per il territorio.
3: Atleti da 26 nazioni di 3 continenti diversi, 3.300 delegati, quindi immaginate un po' che rivoluzione, che altra città che riusciremo a far vedere al mondo.
4: Un settore che vale oltre 3 miliardi di euro l'anno e coinvolge centinaia di migliaia di aziende, che però rischia una crisi senza precedenti. Parliamo degli olivicoltori, quest'oggi protesta in piazza a Bari il servizio di Ilaria Lia.
5: Più di 600.000 aziende olivicole, oltre 1 milione di ettari coltivati e quasi 4.500 frantoi attivi sono i numeri di uno dei settori simbolo dell'agroalimentare italiano, un patrimonio economico, culturale e occupazionale che oggi si trova ad affrontare una fase difficile. E da Bari, alla Fiera del Levante, prende il via una delle più grandi mobilitazioni del comparto degli ultimi 20 anni. Produttori e frantoiani provenienti da Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana e dalle altre regioni italiane si sono riuniti per denunciare una crisi che definiscono senza precedenti. A preoccupare gli agricoltori sono soprattutto i prezzi dell'olio extravergine di oliva. Sempre più spesso sugli scaffali dei supermercati si trovano offerte a prezzi molto bassi. In alcuni casi l'olio proveniente da altri paesi europei costa meno di 4 euro al litro, mentre quello italiano viene venduto anche sotto i 7 euro. Secondo i produttori, cifre che non coprono nemmeno i costi sostenuti per produrlo. Per questo denunciano speculazioni e chiedono controlli più severi, soprattutto sull'origine dell'olio, per contrastare frodi e contraffazioni sempre più difficili da individuare.
6: Il mondo olivicolo italiano sta qui stamattina. Noi, oltre a protestare, stiamo portando avanti le proposte che la regione Puglia, la regione Calabria, la regione Sicilia, la regione Basilicata, gli assessori e i presidenti devono prendere in mano sui tavoli nazionali per far sì che ci siano delle regole, ci siano delle condizioni di chiarezza sui mercati. Bisogna bonificare i mercati.
5: Intanto prosegue la protesta di Coldiretti proprio contro le speculazioni nel settore dell'olio extravergine d'oliva. Gli agricoltori si sono ritrovati in piazza del Ferrarese, dove è stato allestito anche un tavolo degli inganni per illustrare ai cittadini le pratiche fraudolente e le miscelazioni che possono compromettere qualità e sicurezza del prodotto.
4: Nella suggestiva cornice della masseria San Michele di Martina Franca, un importante appuntamento di aperitivo d'autore a presentare il suo libro, il bar di Cinecittà, è stato Walter Veltroni, ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Nuovo appuntamento per aperitivo d'autore, il format culturale promosso da Volta alla Carta che mercoledì 17 giugno ha portato a Martina Franca, uno dei protagonisti più noti del panorama culturale e politico italiano. Ospite della serata Walter Veltroni, che ha presentato il suo ultimo romanzo, Il bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins Italia, nella suggestiva cornice di Masseria San Michele. Come da tradizione di aperitivo d'autore, l'incontro è stato preceduto da un momento dedicato all'enogastronomia, che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più accogliente e partecipata. Nel corso della serata Veltroni ha dialogato con il giornalista e direttore artistico dell'evento Vincenzo Parabita, approfondendo i temi del libro e il percorso narrativo che ha dato vita a un romanzo nel quale si intrecciano memoria, storia e cinema.
8: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, quale quello di un bar in cui arrivano tutti nel corso della storia raccontata dal libro, si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gatti.

0: Asmana ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
1: Una nuova stagione ricca di appuntamenti è l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni dalla riapertura. Al Teatro Nuovo di Martina Franca è stato presentato il cartellone 2026-2027, il servizio di Luciana Convertini.
2: Prosa, musica, comicità e grandi nomi dello spettacolo. Il Teatro Nuovo ha svelato la stagione 2026-2027, che vedrà alternarsi sul palco artisti come Massimiliano Gallo, Maccio Capatonda, Edoardo Leo, Luca Argentero e Giovanni Caccamo, insieme a numerosi altri protagonisti della scena nazionale. Tra gli appuntamenti in programma anche un evento con l'Orchestra della Magna Grecia, una presentazione che ha richiamato i sindaci e gli amministratori della Valle d'Itria, segno del ruolo sempre più centrale assunto dalla struttura nel panorama culturale del territorio.
3: I numeri sono stati strabilianti, la stagione che andiamo a presentare è da urlo perché è la più bella di tutte fino ad ora ed è il frutto di tanto lavoro.
2: La serata è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni di attività dopo la riapertura. Dal 2023 ad oggi il Teatro Nuovo ha fatto registrare quasi 150.000 presenze e numerosi sold out, risultati che testimoniano la risposta del pubblico e la crescita di una realtà divenuta punto di riferimento culturale ben oltre i confini cittadini.
3: Stasera sono molto contenta perché avrò il piacere di avere i sindaci di tutto il territorio. Questo per me è un grandissimo onore ed è il riconoscimento di un lavoro grandioso che è stato fatto, la loro presenza lo attesta e quindi non posso che essere felice.
4: Le istituzioni devono stare vicine a tutte le attività commerciali, comprese quelle del mondo della cultura e del teatro, quindi un in bocca al lupo a Rosanna, alla gestione del Teatro Nuovo che ha già rilanciato tantissimo questo storico contenitore e ha già dimostrato che di anno in anno sta crescendo in qualità e in livello culturale della proposta artistica, quindi in bocca al lupo.
2: E mentre si guarda ai prossimi appuntamenti, il Teatro Nuovo si prepara anche a un altro importante traguardo. Nel dicembre del 2027 ricorreranno i 50 anni dalla nascita della struttura, un anniversario al quale la direzione artistica ha già iniziato a lavorare.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Dopo aver fallito gli obiettivi stagionali per la promozione in Serie D, il Taranto spera nel ripescaggio per salire di categoria, ma la strada è tortuosa. Secondo il comunicato 213 dello scorso 5 dicembre, l'iter per il completamento degli organici a 162 squadre dipenderà dai vuoti lasciati dai campionati professionistici. La graduatoria ripescaggi alternerà una società di eccellenza tra le 21 dei playoff, incluso il Taranto, e una retrocessa dalla D18 dai playout, per un totale di 39 pretendenti. Il vero ostacolo per molti sarà il pesante sborso del fondo perduto. Tra le retrocesse, l'Imolese è in prima fila, mentre il Dertona e la Castellanzese non faranno domanda. In eccellenza il Lascaris, forte del punteggio relativo ai giovani, e l'Ilva Maddalena, grazie al solido padron del giudice, sono pronte al salto. Il Grassina cerca soci a breve termine, mentre la Soncinese difficilmente rischierà senza certezze. La Spalla intanto ha presentato un grande progetto a Roma, ma come il Taranto ha un punteggio bassissimo. Per il rossoblu, nonostante la solidità e uno stadio UEFA 3, la mazzata del giudice sportivo azzera praticamente le speranze. Senza una rinuncia di massa delle altre squadre, il futuro del Taranto probabilmente sarà ancora in eccellenza. Rafforzare la collaborazione tra comune e sistema sportivo regionale per valorizzare il ruolo di Taranto nel panorama sportivo nazionale e internazionale. È questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente regionale CONI Puglia Angelo Giliberto. Nel corso del confronto istituzionale sono state esaminate le opportunità per lo sviluppo e la promozione dello sport sul territorio, con particolare attenzione all'organizzazione di eventi di rilievo in grado di consolidare la centralità della città ionica nel settore sportivo. Al centro del dialogo anche la volontà di dare continuità all'eredità dei Giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative che coinvolga federazioni, associazioni sportive e comunità locali. L'incontro rientra in un percorso più ampio di collaborazioni tra enti locali e organismi sportivi con

0: l'obiettivo di rendere Taranto un punto di riferimento stabile per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Tra pochissimo alle 20:30, appuntamento con 100 Sport Weekend, diversi gli ospiti, tra questi il senatore Mario Turco, l'onorevole Francesca Viggiano, il vicepresidente del Consiglio regionale Puglia, Renato Perrini e molti altri. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: promotrice con LAPS. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
0: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
1: È andata molto bene, Marina. Sì, il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una nuova forma, una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla sera, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
0: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore che è anche il tema dell'attualità, ad esempio il prossimo R dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispecchio. Quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un
1: Sì,
0: altro io così simile a sé.
1: come hai detto, giustamente trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. Il film che abbiamo visto ieri, insomma, è un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante. A me, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più, presente.
0: Sì, e oltre appunto l'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
1: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
0: Il
1: erro, ho
0: 10
1: annullato
0: luglio.
1: il 10
0: 10
1: luglio,
0: luglio.
1: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio tutti di vedere appunto un film su le periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
0: Sì.
1: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente. E questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
0: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
1: Sì, un format nuovo.
0: suddiviso per nuovo per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno.

0: novembre nel cuore del borgo, quindi appunto in teatro, al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
1: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo. E ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto. E insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto, questo anche per fare una cosa, Marina, per come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti, non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
0: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
1: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono, non dico superate, perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui quello che viene chiamato learning by doing, hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata un'attività che ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
2: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile. E anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
3: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri, lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
2: Va bene, perfetto, perfetto.
3: Ascoltiamoci l'editoriale.
4: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini.

0: Che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Luca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna del post-partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla. È la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio non stat virtus.
1: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato. Che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio, sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo noi c'eravamo e va sottolineato. Non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quello che è in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
2: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto
1: Grazie.
2: bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura 2 ore prima, anche più della
1: Sì.
2: partita, lì a Matafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo. E ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita, che poi ho realizzato su Due Mari TV, non ho mai visto come domenica, negli ultimi anni, tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo, il pre-partita c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del Taranto. Certo, la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile. Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche, perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, non è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti, che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta? Perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato, due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali. Ecco,
1: Un
2: a
1: tiro
2: quel
1: in porta,
2: punto io
1: Alfredo, uno,
2: eh?
1: quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo
2: Un tiro.
1: fatti noi, due gol con un tiro in porta.
2: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere,
1: Sì.
2: oppure io non, cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a 2 giorni di distanza, ok, crolla tutta questa tesi.

0: Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
1: Sì, assolutamente.
0: Tutti
1: però,
0: pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e

0: giocatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Ma Alfredo, nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il Gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
1: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, contro... ma questo ormai siamo abituati e sinceramente abbiamo le spalle larghe, come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti, ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io,
0: certo,
1: che come al solito
0: Dario,
1: faccio...
0: Perché i cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo.
1: Esattamente.
0: E sono rimasti lì, voglio
1: esattamente
0: dire.
1: Quindi quanti
0: una
1: sono?
0: Decina, neanche.
1: Quanti sono? No, ma secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40, di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi Alfredo, sarebbe fantastico, nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di maturazione,
0: ma guarda,
1: prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre.
0: Ma guarda Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una settimana
1: sì.
0: fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni
1: certo. Poste.
0: E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile. Proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei residenti di Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire, quindi insomma la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica importante come ce l'hanno sempre a Taranto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze, però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi, dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché sì. Ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
1: sì.
0: Dario, a margine della conferenza stampa del Medimex.

0: Il sindaco non è l'ultimo arrivato. Se si è sbilanciato in queste dichiarazioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che i Ladisa si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il Sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partite per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta il campionato
1: Certo.
0: di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: Sì,
0: dire. Ma
1: assolutamente sì.
0: l'eccellenza no, no, l'eccellenza proprio no, credimi. No,
1: Assolutamente
0: non
1: sì,
0: esiste
1: Alfredo.
0: proprio, non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere,
1: Ecco,
0: Dario, perché
1: Alfredo,
0: adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: è proprio di questo, con questo abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002 perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla
1: Però
0: C2 alla B.
1: è
0: Quindi tutto è
1: preistoria, però.
0: possibile.
1: Sì,
0: È
1: tutto è
0: preistoria, però,
1: possibile.
0: voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso a
0: Peraltro
1: tutti.
0: tutti presenti domenica, erano sotto la
1: Benissimo.
0: nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo.
0: Ed
1: Allora, adesso è
0: era
1: il
0: bello
1: momento.
0: vederli tutti là finalmente, voglio dire, eh. Tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo, però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta. Grazie
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25,
1: Sì, io ti
2: insomma è
1: avrei
2: uscito
1: chiesto,
2: ieri come
1: io
2: promesso.
1: t'avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie, grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA. Si capisce un po', FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale, ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizione sine qua non è che

0: la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento di progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: scadenza
0: insomma,
1: del bando,
0: Dario, noi...
1: scadenza del bando 31 ottobre.
0: 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare, però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
0: Certo.
1: È una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete, non in Città Vecchia, ma per la Città Vecchia. E questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia, praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
0: È esattamente via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, nel nostro DNA, Dario, Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
0: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene, perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17, lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, Piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice, una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli. Ascolta più di quanto parli. Le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro. La cura di sé è un atto sacro. Dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro. Una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone. Brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine. Rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Che abbiamo il primo ospite della nostra mattinata, sto parlando di Francesco Quarto del coordinamento provinciale ionico sui rifiuti. Francesco, buongiorno e ben trovato. È un po' che non ci vediamo, ma ci sentiamo spesso.
1: Sì, sì, buongiorno a te direttore, grazie Dario e ben trovato chiaramente.
0: Allora, abbiamo al centro del discorso un tavolo tematico che riguarda ovviamente la discarica ex Vergine, un tavolo da remoto per parlare di quella che è la discarica sita in località Palombara nel comune di Taranto, con l'ASL che dà un giudizio ampiamente negativo relativo alla concessione del Power, e poi è passata in un secondo momento invece a cambiare questa sua posizione, dandone invece un giudizio favorevole. Non capisco come si passi, ma per una mancanza di competenze in materia, quindi lo chiedo a te, Francesco.
1: Sì, grazie Dario. Sì, in effetti giorno 16, martedì, c'è stata questa conferenza dei servizi da remoto alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, nonché la parte tecnica ASL, ARPA, erano presenti anche il comune di Taranto e chiaramente i tecnici della provincia. Noi siamo davvero perplessi, Dario, diventa anche difficile parlarne. Perché? Perché ASL è passata da un giudizio del 24, da una relazione del 24 luglio del 2025, che seguiva la seconda conferenza dei servizi, questa relazione, dove parlava chiaramente di un eccesso di incidenza di malattie tumorali, nonché di mortalità. Ho in mano la relazione, chiaramente. Certo. E aggiungeva una cosa molto importante, che le patologie croniche e le neoplasie appena elencate rientrano tra gli effetti sanitari associati ad alcuni inquinanti prodotti emessi dall'impianto. E ancora aggiungeva una parte importantissima, il cui eventuale aumento potrebbe incidere in modo significativo, incrementando il carico delle malattie che grava nell'area. Ora, io onestamente, noi non comprendiamo come l'ASL possa aver fatto già da una relazione prodotta il 3 di marzo, ha incominciato a fare dei passi indietro.

0: poi chiaramente il giudizio espresso in conferenza dei servizi ha completato l'opera, dando un parere favorevole, non citando tra l'altro su due pagine di relazione prodotte assolutamente nessun tipo di riferimento alla relazione del 25 luglio, dove per appunto parlava di questi eccessi di mortalità, come se questi eccessi, questi morti, questi malati oncologici fossero improvvisamente scomparsi. Questa chiaro. È davvero la nostra perplessità. Aggiungo, Dario, tra le altre cose, che noi abbiamo presentato una relazione tecnica a firma di un nostro costituente, che è il dottor ingegner Gianluca Casamassima, la quale relazione l'abbiamo anche passata ai comuni, perché come poi diremo avanti, tra i comuni e il coordinamento esiste una collaborazione diretta che oramai dura da quasi un anno, dove facciamo insieme questa pressione nei confronti della provincia per cercare di fermare questo scempio. Il nostro tecnico, nella sua relazione, nelle conclusioni, nella parte che riguarda tra l'altro il la parte sanitaria, chiaramente lui parla che questo documento, che tra l'altro poi l'ASL utilizza per poter dare questo parere favorevole, dimostra le autorizzabilità formale dell'impianto senza affrontare in modo adeguato il tema della sostenibilità ambientale e territoriale nel medio e lungo periodo, e mi fermo qui, non vado avanti. Ciò che cosa voglio intendere? Bene, oggi l'impianto è chiuso da quando è stato sequestrato nel 2014 dalla Guardia di Finanza, e non dimentichiamolo questo. Oggi l'impianto è chiuso e per forza di cose non è impattante sul territorio, anche se le puzze a livello d'origine continuano ad arrivare nei comuni di Fragagnano, di Monteparano e di Lizzano in particolare. È chiaro che attualmente l'impianto appare sicuro, ma cosa potrà succedere una volta autorizzata nuovamente la raccolta dei rifiuti, così come tra l'altro evince l'ASL, e ribadisco ancora sul documento del 24 luglio, dove parla chiaramente di problematiche incrementate nel caso in cui dovesse riaprire l'impianto?
1: Certo, certo. Francesco, ovviamente voi come coordinamento, oltre ad avere alta l'attenzione su questa tematica, come da sempre fate, vi muovete anche in prospettiva futura. Proprio qualche istante fa abbiamo mandato in video la locandina relativa al prossimo incontro istituzionale, ma io direi anche di sensibilizzazione, perché voi parlate di una conferenza stampa insieme, per dire no, insieme è importante, no alla riapertura della discarica ex Vergine, alla presenza di vari sindaci della provincia, il sindaco di Lizzano, Lucia Pallombella, Lucia Traetta, sindaco di Fragagnano, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano, Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, Francesco Leo, sindaco di San Marzano di San Giuseppe, e Loredana Delia, vice sindaco di Roccaforzata. Modererà Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, ma sarà presente anche Piero Bitetti, sindaco di Taranto. Insomma, una grossa rappresentanza della provincia per dire no alla riapertura dell'ex discarica Vergine.
0: Diciamo che coloro che parteciperanno alla conferenza stampa sono coloro che sono interessati alle problematiche della discarica. Ai sei sindaci, perché Taranto, che non viene mai nominata, è la parte principale, è il comune principale interessato per quanto riguarda la concessione del PAU. Si unisce anche Francesco Leo, tra l'altro nostro costituente, del comune di San Marzano, perché guarda, Dario, da San Marzano, che tra l'altro è il comune dove io sono domiciliato, passeranno 200 camion al giorno di rifiuti. Sulla strada adiacente alla mia abitazione, alla villa dove abito, passeranno 200 camion al giorno. Ecco la problematica anche di San Marzano. Sì, premetto una cosa, Dario, la conferenza stampa l'abbiamo coordinata noi, ma è dei sindaci, cioè i sindaci insieme, uniti, così come sono stati uniti durante la conferenza dei servizi, ribadiranno la loro posizione negativa, e noi ancora una volta non riusciamo a comprendere come l'UTUM non considera questo aspetto importantissimo delle amministrazioni, tutte contrarie alla riapertura della discarica, pertanto ribadiranno in questa conferenza stampa la loro posizione negativa, soprattutto per le questioni sanitarie.

0: perché sono responsabili sanitari dei propri territori e ne sono ben consapevoli. Pertanto ribadiranno la loro posizione negativa sulla riapertura della discarica.
1: Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure. Vanni, buongiorno e ben trovato. Argomento che conosci bene, argomento su cui poniamo l'accento quest'oggi è quello sulla sicurezza delle strade, non solo in ottica giochi, ma in ottica anche presente e futuro per Taranto.
2: Certo, buongiorno direttore. In effetti la notizia di questa nuova linfa di fondi da destinare appunto anche alle infrastrutture legate ai giochi del Mediterraneo, credo che sia arrivata davvero al limite della necessità per essere sviluppata. Noi abbiamo una nostra questione sollevata già da tempo e l'intesa con il sindaco di Taranto auspichiamo possa portare agli effetti desiderati, perché tra le due strutture più importanti, l'Oia Comune e il Pala Ricciardi, ci sono queste bretelle che mancano dalla tangenziale ancora ad oggi, che colleghino via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. Sono due linee di collegamento viarie, ovviamente a gestione comunale, che ancora mancano, non sono state né progettate, tantomeno realizzate, ma che hanno una potenzialità strategica proprio per il collegamento diretto che avrebbero con la tangenziale sud, la nuova tangenziale sud di Taranto. Si comprende bene che opere come il nuovo stadio Iacobone, il Pala Ricciardi, possano portare una utenza in termini di recupero molto importante. E qui si rischia proprio di intasare il traffico tra Biancone e Viale Magna Grecia se non si interviene per tempo. Effettivamente, poi considerando le aree di parcheggio che saranno destinate proprio a sud delle due opere sportive che abbiamo indicato, sarebbe davvero il caso che, avendo questa nuova disponibilità economica, per la quale appunto ringraziamo l'intervento del governo a cercare appunto di ottimizzare le risorse, con intesa con il sindaco Bitetti si possano realizzare queste due importanti pretese.
1: Chiaro, Vanni, il problema è sorto ormai negli ultimi tempi, quello della congestione del traffico su Taranto, problema di ogni giorno, perché meno di 48 ore fa abbiamo trattato una congestione diffusa in tutta la città che riguardava la presenza di aperture di cantieri in simultanea in diverse aree che hanno di fatto paralizzato le entrate di una città che è già proposta a livello geografico in maniera particolare, perché Taranto si estende in maniera longitudinale, quindi che si venga a creare una sorta di imbuto è quasi fisiologico. Ci sono però delle storture che fanno sì che in questo momento questo accadimento si verifichi con costanza e con ripetitività quasi cadenzata e che accada spesso sempre nei soliti luoghi. Penso a Viale Magna Grecia, penso a Via Ancona, insomma questo tratta quello che tu hai riportato in queste immagini che ci stavi dicendo.
2: Il rischio effettivamente qual è? Che con l'approssimarsi di due situazioni critiche, cioè il cronoprogramma che purtroppo le imprese devono rispettare nella realizzazione delle opere che sono state consegnate, penso al BRT piuttosto che ad altri interventi a livello urbano, e la situazione di obsolescenza di alcuni tratti come il cavalcavia ferroviario nella zona di Taranto Croce, la rotatoria snodo fondamentale di Taranto Croce, attualmente interdetta anche quella, la zona sud, come abbiamo visto, carente di queste bretelle dirette che collegherebbero tangenziale sud con l'area sud, quello peraltro il tratto più urbanizzato della città di Taranto, la mancata realizzazione della tangenziale nord, sulla quale davvero stiamo cercando di puntare il focus ormai da anni, insomma rendono davvero la situazione a livello globale davvero drammatica. Quindi in via prospettiva davvero mi auguro che si riesca a intervenire quanto prima, con un intervento magari temporaneo di interruzione dei lavori in maniera tale che a livello urbano per le vie più grosse della città si possa viaggiare serenamente, sia per non arrecare diciamo fastidio e disagio ai cittadini, ma anche per dare una migliore fluidità al traffico esterno. ma che poi si prenda seriamente anche successivamente all'evento straordinario dei Giochi del Mediterraneo, meglio in considerazione la questione che Taranto merita una rete infrastrutturale moderna, più sicura, che migliori il tessuto sociale ed economico del nostro territorio, perché non è assolutamente possibile continuare ad avere opere realizzate in parte per la quale sono stati spesi fondi pubblici in passato, perché si credeva in un progetto concreto che era quello della magistrale nord di Taranto, e oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di queste carenze che sono state negli anni accumulate da chi ci ha amministrato, si vede con molta superficialità.
1: Vanni, ti faccio la domanda più spicciola, che riguarda invece la viabilità interna e quindi quei fondi che dovrebbero essere spesi per il rifacimento anche delle arterie meno vaste, meno grandi, ma sicuramente più importanti a livello di dinamiche di viabilità quotidiana e cittadina. Taranto attualmente è un cantiere. Il sindaco, la giunta ci hanno chiesto alla città di avere pazienza, ma ritieni che si possa arrivare in prossimità dei giochi risolvendo quelli che sono i problemi spiccioli, ovvero la buca, piuttosto che l'interruzione del piccolo segmento stradale, oppure siamo in forte ritardo e dubiti che si possa procedere regolarmente?
2: Io credo che una buona pianificazione, una buona programmazione possa portare a questo risultato. Anche perché bisognerebbe prendere in esame le arterie fondamentali sostanzialmente. Entrare nei meandri delle aree urbane, sinceramente, magari si può tralasciare. Quindi bisognerebbe fare un lavoro di programmazione specifico, un lavoro di pianificazione specifico, andare a verificare quali siano le criticità, se manti stradali o cantieri che esistono su determinate arterie, e cercare di temporaneamente dare priorità alla viabilità. Anche perché non vogliamo fare l'esempio di situazioni critiche che si potrebbero creare. Tutti quanti ci auguriamo che non accada nulla e vada tutto per il meglio e benissimo per tutti. Però io davvero temo il peggio in situazioni di questo tipo. Ripeto, ci auguriamo che non accadano mai. Bisogna fare una programmazione molto attenta e determinata, ma soprattutto volerlo, stringendo i ranghi nei tempi. Però secondo me si riuscirebbe a fare. Abbiamo la copertura finanziaria, quindi rimbocchiamoci le maniche e diamo tutto a fare.
1: L'ultima domanda te la faccio invece su un argomento che è annoso, su un argomento che troppe volte tristemente è salito alla ribalta, ed è la Statale 100, che da sempre hai trattato con dovizie di particolari, con massima attenzione. È una di quelle strade che sembra essere maledette, sulla quale è stata posta l'accento tante volte, sulla quale diverse volte si è messa mani con lavori di implementazione e di miglioria di quella che è la struttura, ma è una strada che resta sempre molto pericolosa.
2: Siamo all'alba di una nuova epoca per la Statale 100, perché sta per uscire il decreto degli espropri, che appunto sarà una procedura nuova che durerà circa un annetto. Con il nuovo decreto di assoggettamento delle particelle ad opera pubblica, chiaramente si apre capitolo che è quello più fondamentale ed è soprattutto più prossimo agli interventi veri e propri di movimentazione terra per la realizzazione dell'ampliamento a quattro portiere. Tutto questo per il tratto che va da Gioia del Colle fino alla nuova rotatoria che esisterà a San Basilio. Per il tratto successivo si sta già pianificando la progettazione definitiva, e diciamo anche in questo caso bisogna dare merito a questo governo che all'8 maggio del 2026 ha stabilito come commissariata l'intera tratta della Statale 100, attualmente diciamo sottodimensionata rispetto al volume. Abbiamo la copertura finanziaria, ripeto, ormai è solo questione di giorni per ottenere questo decreto, che stiamo attendendo con ansia che venga pubblicato al MIT, perché si sono chiuse le conferenze di servizio e da quel momento in cui, ripeto, si avvierà, entrerà nel vivo della procedura espropriativa, che poi in buona sostanza è quella propedeutica all'attività dell'inizio del lavoro. Chiaro è che il commissariamento darà una forte spinta a quelle che sono le tappe che in genere in questi casi fanno perdere più tempo a livello burocratico, cercando appunto di bruciarle e quindi di riuscire a ottenere in tempi più brevi tutte quelle autorizzazioni che servono affinché l'opera venga realizzata.
1: Rieccoci in diretta, cambiamo diametralmente argomento, mettiamo l'accento su una delle cose belle invece del nostro territorio, su uno degli argomenti, su uno degli avvenimenti che caratterizza e caratterizzerà

0: Giorni dovremmo avere già in collegamento tre ospiti, eccoli qua, tre ospiti. Io ne aspettavo tre, se ne diventano due, però l'annuncio era, è vero?
1: Sì, inizialmente dovevamo essere tre, poi una nuova
0: Ma
1: Laura Pauli che ha avuto un po' zero.
0: l'appuntamento alle 7:50 fa tanti di quei morti che voi non avete idea, guarda, proprio l'orario è una cosa clamorosa. Comunque io vado a presentarvi, vabbè, uno è abbastanza facile, parliamo di Romolo Ludovico Lanza che è il direttore artistico e poi abbiamo Rebecca Mantua, quindi in rappresentanza di quello che è un evento che si terrà a Taranto, il Mediterraneo Chamber Music Festival, nei prossimi giorni. Signori, buongiorno, ben trovati.
2: Buongiorno. Buongiorno, grazie per averci ospitati.
0: Grazie a voi per essere qui. Mi spiegate un attimo, vista la vostra giovane età, come nasce questa idea e quanto è legata a livello di territorialità a Taranto?
2: Sì, è un'idea che era dell'anno scorso, che era in progetto da tanti anni, appunto da me e questo gruppo di giovani ragazzi che sono cresciuti all'interno dell'Accademia Musicale Mediterranea, quindi che hanno avuto tutti una formazione classica. Dovevamo pensare che era giusto creare un festival di musica classica e musica da camera gestito da giovani, anche per i giovani, e portarlo nel nostro territorio, cercando di creare delle chiavi di accessibilità al pubblico, cercando di rispecchiare quello che in genere è una cultura incredibile che va protetta e preservata e che può essere uno strumento di rilancio per il nostro territorio e che oggi in questa edizione, che è solo la seconda, porta oltre 35 artisti del mondo, quindi Spagna, Brasile, Scandinavia, Germania, Repubblica Ceca, Cina e altri luoghi. E Italia, ovviamente.
0: No, la cosa interessante è la capacità di creare rete che spesse volte manca a un territorio come Taranto e che invece voi state riuscendo a realizzare anche attraverso l'unione di culture differenti che poi convogliano su quella che è la musica classica. Non è un aspetto molto comune, non è un aspetto molto semplice alle nostre latitudini, voi ci state riuscendo in maniera ineccepibile.
1: Grazie, grazie mille. Ma infatti diciamo che la seconda edizione si intitola proprio Bridge, ovvero ponte, e rappresenterebbe comunque la musica come mezzo di comunicazione, di unione universale, che va letteralmente ad abbattere tutte le differenze culturali, dal punto di vista di lingua, tradizioni, anche semplicemente gusti, proprio perché questo è un festival che vuole accogliere chiunque, anche appunto chi non ha conoscenze tecniche dal punto di vista musicale, semplicemente persone anche più curiose che vorrebbero affacciarsi verso questo mondo che Taranto è la prima volta che esplora, perché comunque la musica da camera, insomma, è un terreno totalmente nuovo probabilmente per la nostra città. Quindi sì, insomma, è molto bello che tramite la musica si riesca ad unire le persone appunto, che vengono persone dall'altra parte del mondo. Quindi portiamo un po' Taranto nel mondo e il mondo dentro Taranto.
2: Sì, abbiamo tra l'altro avuto due eventi di presentazione, quello internazionale ad aprile ad Oslo, che ha fatto sold out in una delle sale più importanti di Oslo, e quello di maggio a Taranto, al Mudit, anche quello è andato molto bene, ha fatto sold out, e abbiamo avuto una grande risposta al pubblico, sia internazionale che nazionale, quindi siamo molto contenti e felicitati.
1: Molto
0: Vi
1: emozionati.
0: posso chiedere di scandirci a livello temporale come verrà formulato, come si snoderà l'evento?
2: Sì, il festival inizierà il 21, quindi l'opening concert sarà proprio questa domenica e suonerò io con un gruppo di colleghi, che sono Andrea Scaffardi, il primo clarinetto di Bergen Philharmonic, Johanna Nikoski della Finlandia, Frøydis Kopperud e Birkelanders, tutti dalla Norvegia. E poi ci saranno eventi fino al 30. Di giugno, il 30 di giugno sarà Christopher Park a chiudere la manifestazione con è un artista Deutsche Grammophon, viene dalla Germania, è docente alla Norwegian Academy of Music. E, nel mezzo avremo questa manifestazione incredibile che è il 28, a Martina Franca. Tutti gli eventi si terranno tra Pulciano, Taranto e Martina, però l'evento più grande che abbiamo è appunto a Martina Franca il 28 di giugno a Masserie Cappella, dove avremo dalla mattina un laboratorio di liuteria con Sonny Suciu, una open class di Ivan Ravaglia, violista del Trio di Parma, con un quartetto d'archi, ci sarà un laboratorio di pasta fatto in casa, degustazione della masseria, e poi la sera una grande cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn. Quindi sarà una serata molto speciale, sarà una bellissima occasione per accogliere tutta la cittadinanza di Taranto in un evento veramente unico.
3: Studio 100. E tu?
4: Parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, bentrovata.
5: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
4: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
5: È andata molto bene, Marina. Sì, il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla Serra, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
4: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore, che è anche il tema dell'attualità. Ad esempio il prossimo R dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali, che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi. Un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite, e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispecchio. Quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire, e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un altro
5: Sì.
4: io così simile a sé.
5: Sì, come hai detto, giustamente trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. Il film che abbiamo visto ieri, insomma, un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più presente.
4: Sì, e oltre appunto all'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
5: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
4: Il
5: erro, poi
4: 10
5: vediamo il
4: luglio,
5: 10
4: 10
5: luglio,
4: luglio.
5: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio tutti di vedere appunto un film sulle periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
4: Sì.
5: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente. E questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
4: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
5: Sì, un formato nuovo.
4: suddiviso per nuovo per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto in teatro, al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
5: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto. Questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
4: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire da passivi diventare attivi anche nel racconto.
5: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono no, non dico superate, perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui di quello che viene chiamato learning by doing. Hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata insomma, un'attività che mi ha dato molta, ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
6: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile, e anche in un peggiore film horror si sarebbe potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri

0: Poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
1: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri. Lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
0: Va bene, perfetto, perfetto.
1: Ascoltiamoci l'editoriale.
2: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e finale. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere, però, c'è la vergogna delle post-partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla. È la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra. Senza l'alibi del succede dappertutto, o si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio non stat virtus.
1: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato. Che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio, sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo ne c'eravamo e va sottolineato. Non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
0: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto
1: Grazie.
0: bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura 2 ore prima, anche più della
1: Sì.
0: partita, lì a Matafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo. E ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita, che poi ho realizzato su Due Mari TV, non ho mai visto come domenica, negli ultimi anni, tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo, il pre-partita c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del Taranto. Certo, la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile.
1: Sì.
0: Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche, perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, Non è, non

0: è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta? Perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali. Ecco,
1: Un
0: a
1: tiro
0: quel
1: in
0: punto
1: porta,
0: io.
1: Alfredo, uno, quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo fatti noi, due gol con un tiro in porta.
0: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere.
1: Sì.
0: Oppure io non, cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a 2 giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, poi voglio dire, due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
1: Sì, assolutamente,
0: Tutti
1: però
0: pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà a Lo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Ma
1: Alfredo, ma
0: nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il Gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
1: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, ma questo ormai siamo abituati, sinceramente, abbiamo le spalle larghe. Come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io che come al
0: Certo,
1: solito
0: Dario, perché i
1: faccio.
0: cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo, invece
1: Esattamente.
0: sono rimasti lì, voglio dire.
1: Esattamente. Quindi
0: Erano
1: quanti
0: una decina,
1: sono?
0: neanche.
1: No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40 di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi, Alfredo, sarebbe fantastico. Nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di
0: Ma
1: maturazione
0: guarda
1: prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre. Dimmi, Alfredo.
0: Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una
1: Assolutamente
0: settimana
1: sì.
0: fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni
1: Certo.
0: poste. E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile, proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei residenti, verissimo, di Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire, quindi insomma la tifoseria del Taranto è matura, poi ci sono i

0: le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato, Dario, a margine della conferenza stampa del Medimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato. Se si è sbilanciato in queste dichiarazioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo, da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partite per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta, certo, il campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: sì, assolutamente.
0: Ma l'eccellenza,
1: sì.
0: No, l'eccellenza proprio no, credimi.
1: Assolutamente
0: non esiste,
1: Alfredo.
0: non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere.
1: Dario, ecco, Alfredo,
0: perché adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: E proprio di questo, con questo abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002, perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla però, C2 alla B, quindi
1: è preistoria,
0: tutto è
1: possibile. Però. Sì,
0: è
1: tutto è possibile.
0: Però, voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso
0: tutti presenti domenica, erano
1: benissimo
0: sotto la nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo. Allora,
0: ed era bello vederli tutti là finalmente, voglio dire, tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì, quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo, però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta.
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: Grazie a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che sta che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25.
1: Sì, io ti avrei chiesto ieri, io ti avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi.

0: Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
1: Grazie, grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA. Si capisce un po', FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale, ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizione sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento dei progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
0: Scadenza del
1: insomma, Dario,
0: bando,
1: noi
0: scadenza bando
1: scadenza del
0: 31
1: bando è
0: ottobre.
1: 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi, consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche, mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare. Però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, la nostra mission.
0: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
1: Certo,
0: È una
1: fa
0: sorta,
1: parte del.
0: sì, è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete, non in Città Vecchia, ma per la Città Vecchia. E questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia, praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
1: Esattamente, Via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su Via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, è nel nostro DNA, Dario, e Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
0: Certo.
1: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17. Lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura. Da ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta.

Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

la nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5,

6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro e espiro, ruoto dall'altro, inspiro, espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro, espiro. Cinque, poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato. Espiro, inspiro. Espiro, bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente, movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro e espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla, poi l'altra, due. E poi nell'altro verso inverto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto. E naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in, e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande, i piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro e piano 2 e su. Come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba, va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio. E una volta che c'è equilibrio, anche qui piego 1 e su. Il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. Anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto. Mi fermo, marcio sul posto e recupero.

0: Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori. Metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro. Poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4. 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri due, uno. Due, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio. E poi piano piano stacco, sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio. Prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù. Prendo un attimo di recupero. Stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù, e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie
1: allineati.

rilassati agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, manine avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. Cinque. Sei. L'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa. L'ultimo. E allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo,
devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia, pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni, cosa è cambiato in questo movimento, se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro, e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro, siamo al terzo, distendo bene la gamba, apro bene la spalla, l'ultimo, allungo, espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro, questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Solo a 30 anni di carcere la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha accolto il concordato presentato dalla difesa di Paolo Vuto, riducendo la pena, confermate invece tutte le altre condanne. Chiude a poco meno di un anno dall'inaugurazione il parco giochi gratuito realizzato da Shanghai al quartiere Tamburi. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, i numerosi episodi di vandalismo e inciviltà registrati negli ultimi mesi. Resta incerto il futuro del Taranto tra ripescaggi complessi e scenari ancora tutti da definire per la prossima stagione. In questo contesto inizia a emergere tra gli ambienti sportivi e istituzionali l'ipotesi di un lodo Taranto. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 parlando di cronaca. Lo avete ascoltato nei nostri titoli: dall'ergastolo a 30 anni di carcere, la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato tutte le altre condanne, eccezione fatta per quella relativa a Paolo Vuto, che quindi scende dall'ergastolo a 30 anni. Lo guardiamo nel servizio. Si chiude con una parziale ma significativa riforma delle pene il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli, il 61enne ucciso a colpi di pistola in via Cugini nel maggio del 2023. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato l'impianto accusatorio, introducendo però un'unica eccezione che rappresenta il vero punto di svolta di questo secondo grado. Mentre per i tre imputati i verdetti sono rimasti invariati, compreso l'ergastolo per il fratello della vittima e mandante del delitto Tiziano Nardelli, la posizione del 48enne Paolo Vuto è stata radicalmente modificata. Condannato in primo grado all'ergastolo come organizzatore logistico dell'agguato, in appello per lui la pena scende a 30 anni di reclusione. Questa netta riduzione è il risultato di un concordato in appello presentato dai suoi difensori, gli avvocati Fabrizio Lamanna e Valerio Dio Maiuto, che hanno ricevuto il parere favorevole della Procura Generale ed è stato ratificato dalla Corte. Per il resto la sentenza blindata conferma i 30 anni per il figlio di Paolo, Cristian Aldo Vuto, e i 25 anni per il cugino Francesco Vuto alla guida dello scooter. Resta confermato il quadro di un delitto efferato, nato da contrasti economici familiari, ma l'appello passerà agli archivi per il decisivo passo indietro per la sua massima pena inizialmente inflitta a Paolo Vuto. E proprio in questo senso, nella mattinata odierna, abbiamo intervistato uno dei due legali di Paolo Vuto, l'avvocato Fabrizio Lamanna.
1: Preferiremmo che determinati fatti di sangue non accadessero né in Italia né tantomeno nella provincia di Taranto, quindi il mio intervento sarà squisitamente giuridico, legale, processuale. Il collegio difensivo all'unanimità sin dall'inizio ha nutrito perplessità in merito all'aggravante della premeditazione, che secondo la ricostruzione dei fatti e secondo l'interpretazione della difesa, ma io ritengo un'interpretazione ermeneutica, non offriva spazi in merito a una possibile preordinazione

0: dell'evento delittuoso, attesa poi la concatenazione degli eventi e soprattutto poi ciò che è accaduto nelle ultime ore. Per cui ci siamo trovati di fronte alla scelta se proseguire in un giudizio di appello, attaccando quella che era la premeditazione, perlomeno nella posizione di Vito Paolo, oppure effettuare un concordato che ha trovato, non dall'inizio, ma a seguito di altro tentativo, spazio nella Procura Generale e quindi anche nella Corte. Ognuno ha una posizione differente dall'altra, quindi non possiamo assolutamente equiparare, mutuare quelli che poi sono gli elementi della posizione di Paolo Vito con gli elementi dell'altro. Relativamente soddisfatti del risultato, ma ovviamente non abbiamo mai condiviso il teorema accusatorio per quello che ho detto prima.
1: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sport. Alla fine non è solo sport, è anche un monito al sociale e alla crescita, perché parliamo del futuro del Taranto Calcio, nubi all'orizzonte relative al futuro prossimo col campionato di eccellenza che sembra essere la destinazione naturale del Taranto dopo il fallimento della finale playoff, ma inizia a prendere coscienza una sorta di idea, un movimento che riguarda quel progetto chiamato Lodo Taranto.
2: Gli articoli del regolamento dicono una cosa chiara, fredda, il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme però deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto. La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito d'alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un Lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
1: E adesso ci trasferiamo in Città Vecchia, cartelli di divieto di sosta comparsi senza il dovuto preavviso e un'ordinanza ritenuta non pertinente hanno acceso le proteste dei cittadini, dei residenti dell'Isola Madre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Disagi e confusione tra i residenti della Città Vecchia, dove nella notte tra il 15 e il 16 giugno sono comparsi improvvisamente cartelli di divieto di sosta in via Sant'Egidio. La segnaletica ha però sollevato subito dubbi e proteste. Secondo quanto previsto dalla normativa, i divieti temporanei dovrebbero essere comunicati con almeno 48 ore di anticipo per consentire ai cittadini di rimuovere i veicoli in tempo utile. In questo caso, invece, i cartelli sono apparsi senza preavviso adeguato, come sottolineato dalla presidente del Comitato Città Vecchia, Narita Casula Milfa.
4: A Taranto ormai piovono divieti di sosta, diciamo così, magicamente. Il 16 giugno, verso le 18, esco di casa e vedo via Beata Egidio o via Sant'Egidio, come si vuole chiamare, inondata di divieti di sosta ambo i lati. Vado a leggere il cartello e c'era scritto che i lavori sarebbero iniziati il 16 giugno, quindi non è stato innanzitutto rispettato l'obbligo di affissione almeno 48 ore prima, e leggo che l'ordinanza o comunque l'autorizzazione era la 257. Chiedo che mi sia inviata l'ordinanza e l'autorizzazione 257, e questa ordinanza parlava di lavori in via Cavour, piazza Kennedy e via Roma. Quindi, insomma, un'ordinanza che non c'entra assolutamente nulla con la Città Vecchia, perché parliamo del Borgo Umbertino. Stamattina incontro degli operai, chiedo loro spiegazioni e li faccio presente che non sono stati rispettati.

0: gli obblighi e che non ne hanno azzeccata una perché hanno sbagliato anche l'indicazione dell'ordinanza. E non so precisamente con chi io abbia parlato, ma mi risponde sì, lo so, in una città in cui praticamente ognuno fa quello che vuole. In Città Vecchia poi è una giungla, terra di nessuno, vengono apposti cartelli così senza il minimo rispetto delle regole base per i cittadini.
1: Nonostante ciò, il divieto è stato collocato in via Sant'Egidio, dove al momento risultano cantieri attivi e interventi in corso da parte di Enel, secondo le testimonianze raccolte. Il nodo della questione riguarda quindi la corretta applicazione dell'ordinanza e il mancato rispetto di tempo di preavviso prima dell'avvio effettivo dei lavori. È inoltre intervenuta la polizia locale, che ha effettuato verifiche sul posto. Nel frattempo la presidente del comitato ha contattato l'amministrazione comunale e il vice sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda, ma al momento dagli uffici non sono arrivate risposte ufficiali.
0: Ho avuto degli scambi con l'assessore alla mobilità, che ha segnalato al comando della polizia locale. Ieri so che i vigili sono arrivati in Città Vecchia, hanno fotografato e hanno fatto dei video, ma poi non c'è stato nessun altro riscontro.
2: E dalla Città Vecchia ci spostiamo al quartiere Tamburi e più precisamente presso il parco giochi dell'area Shanghai, chiuso dopo solo un anno dall'inaugurazione a causa dei reiterati gesti di inciviltà. Insomma, il quartiere perde uno dei suoi luoghi di aggregazione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
4: C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e continui interventi di manutenzione. Ma contro il degrado e l'inciviltà anche le migliori intenzioni possono arrendersi. Scritte vandaliche sui muri e sui giochi, rifiuti abbandonati nelle aiuole, attrezzature danneggiate, continue segnalazioni alle forze dell'ordine per risse e comportamenti inaccettabili. Una situazione, insomma, diventata giorno dopo giorno insostenibile.
3: Sinceramente all'inizio abbiamo molta volontà, diciamo, di questa iniziativa. Vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini, però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più, immondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana, urinano nella fontana, buttano immondizia ovunque. È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
4: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
5: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza togliere nessuno. Diciamo, qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo fare altre cose belle, perché il territorio per me, che c'è gente per bene, quello dobbiamo dire tutto. Poi c'è sempre quello di torno che dà fastidio dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno delle istituzioni che voglio parlare personalmente, qualche persona delle istituzioni che, per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
2: Rendere la città accessibile anche sotto il punto di vista cognitivo è l'obiettivo di Secure Walk, un progetto nato dall'esigenza di ragazzi neurodivergenti e portato avanti dai volontari di Mister Sorriso. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: Rendere la città accessibile dal punto di vista cognitivo, ridefinendo il concetto stesso di cittadinanza, è l'obiettivo di Secure Walk, il progetto innovativo e ambizioso proposto dall'organizzazione di volontariato Mister Sorriso e nato dall'esigenza diretta di alcuni ragazzi neurodivergenti.
6: Oggi ci è stato mostrato come rendere accessibile e a misura d'uomo una città anche per chi ha delle ridotte capacità anche visive e cognitive. Accolgo positivamente la proposta di accompagnare, in questo caso l'associazione Mister Sorriso, a tutti coloro

0: Quindi dobbiamo costruire dei percorsi virtuosi che possano tutti quanti essere a godere della propria vita in primis e poi della città dove vivono.
1: Percorsi alternativi, aree di decompressione, un ambiente a bassa stimolazione sensoriale e una segnaletica fatta di simboli CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, univoci, sono i punti cardine del progetto che mira a restituire a tutti autonomia, libertà di movimento e dignità. Un percorso da costruire insieme alle associazioni del territorio, alle scuole, agli utenti che ne sono i primi destinatari, con il coinvolgimento delle istituzioni.
2: È un progetto che riguarda l'autonomia di neurodivergenti, ma non soltanto, è rivolto veramente a tutti, anche a bambini, ragazzi, anziani, anche turisti. È un progetto con il quale noi, attraverso anche una segnaletica dedicata particolare, possibilmente utilizzando anche la comunicazione alternativa aumentativa, riusciremo così a essere più diretti anche verso soggetti, neurodivergenti che, con l'ausilio appunto della CAA, riescono subito a individuare quale percorso fare, quale punto potersi fermare, avere anche un supporto da parte degli esercizi commerciali che verrebbero comunque formati anche per un eventuale approccio.
3: Il mare come motore di sviluppo e lo sport come leva di crescita per il territorio. A Taranto il Nastro Rosa Tour 2026 diventa occasione per rilanciare il percorso verso i giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo puntando su sport, mare e giovani. La tappa ionica della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 ha trasformato per 4 giorni il villaggio della Vela di Corso Due Mari in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.
5: Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore, è stato un modo nel momento della sua ideazione tra me e Luca Andreoli per utilizzare il mio sport, quello della vela, e abbinarlo a tutta una serie di attività importanti per il paese di promozione dei valori delle istituzioni, della Marina Militare in particolare, ma anche e soprattutto delle bellezze delle nostre coste.
4: Al centro dell'evento non solo la competizione velica internazionale, ma anche il progetto Giovani Mari e Futuro Valore Paese Italia, che ha coinvolto decine di ragazzi in attività formative e momenti di confronto con la Marina Militare. Alcuni giovani sono stati anche premiati nel corso della manifestazione, a conferma dell'attenzione riservata alle nuove generazioni.
6: Marina Militare che ha supportato anche questa tappa con il massimo impegno affinché fosse una tappa e un evento di successo, lo ha fatto in maniera pratica, dando supporto agli organizzatori dal punto di vista operativo, logistico, tecnico, ma lo ha fatto anche andando a coltivare quello che è, diciamo, il coinvolgimento dei giovani.
4: La scelta di fare tappa a Taranto non è stata casuale. Il presidente di Difesa Servizi SPA, Gioacchino Alfano, ha sottolineato che la città è stata scelta anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, considerati un'opportunità strategica per il territorio.
7: I Giochi del Mediterraneo sono un appuntamento mondiale che si è riusciti a conquistare un'altra volta. 4 edizioni si sono fatte in Italia, è la maggiore nazione toccata da questa competizione sportiva interessante, però noi ci sediamo anche insieme a loro quest'anno. Perché noi le tappe le scegliamo l'anno prima, quest'anno sono 9 tappe, quando abbiamo scelto Taranto l'abbiamo fatta sapendo che c'era questa occasione.
4: Un appuntamento che porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti e che viene considerato una straordinaria occasione di crescita per il territorio.
8: Atleti da 26 nazioni di 3 continenti diversi, 3.300 delegati, quindi immaginate un po' che rivoluzione, che altra città che riusciremo a far vedere al mondo.
3: Un settore che vale oltre 3 miliardi di euro l'anno e coinvolge centinaia di migliaia di aziende, che però rischia una crisi senza precedenti. Parliamo degli olivicoltori. Quest'oggi protesta in piazza a Bari il servizio di Ilaria Lia.
9: Più di 600.000 aziende olivicole, oltre 1 milione di ettari coltivati e quasi 4.500 frantoi attivi sono i numeri di uno dei settori simbolo dell'agroalimentare italiano, un patrimonio economico, culturale e occupazionale che oggi si trova ad affrontare una fase difficile. E da Bari, alla Fiera del Levante, prende il via una delle più grandi mobilitazioni del comparto degli ultimi 20 anni. Produttori e frantoiani provenienti da Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana e dalle altre regioni italiane si sono riuniti per denunciare una crisi che definiscono

0: governo senza precedenti. A preoccupare gli agricoltori sono soprattutto i prezzi dell'olio extravergine di oliva. Sempre più spesso sugli scaffali dei supermercati si trovano offerte a prezzi molto bassi. In alcuni casi, l'olio proveniente da altri paesi europei costa meno di 4 euro al litro, mentre quello italiano viene venduto anche sotto i 7 euro. Secondo i produttori, cifre che non coprono nemmeno i costi sostenuti per produrlo. Per questo denunciano speculazioni e chiedono controlli più severi, soprattutto sull'origine dell'olio, per contrastare frodi e contraffazioni sempre più difficili da individuare.
1: Il mondo olivicolo italiano sta qui stamattina. Noi, oltre a protestare, stiamo portando avanti le proposte che la Regione Puglia, la Regione Calabria, la Regione Sicilia, la Regione Basilicata, gli assessori e i presidenti devono prendere in mano sui tavoli nazionali per far sì che ci siano delle regole, ci siano delle condizioni di chiarezza sui mercati. Bisogna bonificare i mercati.
0: Intanto prosegue la protesta di Coldiretti proprio contro le speculazioni nel settore dell'olio extravergine d'oliva. Gli agricoltori si sono ritrovati in Piazza del Ferrarese, dove è stato allestito anche un tavolo degli inganni per illustrare ai cittadini le pratiche fraudolente e le miscelazioni che possono compromettere qualità e sicurezza del prodotto.
2: Nella suggestiva cornice della masseria San Michele di Martina Franca, un importante appuntamento di aperitivo d'autore a presentare il suo libro, Il bar di Cinecittà, è stato Walter Veltroni. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Nuovo appuntamento per aperitivo d'autore, il format culturale promosso da Volta alla Carta che mercoledì 17 giugno ha portato a Martina Franca, uno dei protagonisti più noti del panorama culturale e politico italiano, ospite della serata Walter Veltroni che ha presentato il suo ultimo romanzo, Il bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins Italia, nella suggestiva cornice di Masseria San Michele. Come da tradizione di aperitivo d'autore, l'incontro è stato preceduto da un momento dedicato all'enogastronomia, che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più accogliente e partecipata. Nel corso della serata, Veltroni ha dialogato con il giornalista e direttore artistico dell'evento, Vincenzo Parabita, approfondendo i temi del libro e il percorso narrativo che ha dato vita a un romanzo nel quale si intrecciano memoria, storia e cinema.
4: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, quale è quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
2: Una nuova stagione ricca di appuntamenti è l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni dalla riapertura al Teatro Nuovo di Martina Franca. È stato presentato il cartellone 2026-2027, il servizio di Luciana Convertini.
5: Prosa, musica, comicità e grandi nomi dello spettacolo. Il Teatro Nuovo ha svelato la stagione 2026-2027, che vedrà alternarsi sul palco artisti come Massimiliano Gallo, Maccio Capatonda, Edoardo Leo, Luca Argentero e Giovanni Caccamo, insieme a numerosi altri protagonisti della scena nazionale. Tra gli appuntamenti in programma anche un evento con l'Orchestra della Magna Grecia, una presentazione che ha richiamato i sindaci e gli amministratori della Valle d'Itria, segno del ruolo sempre più centrale assunto dalla struttura nel panorama culturale del territorio.
6: I numeri sono stati strabilianti, la stagione che andiamo a presentare è da urlo perché è la più bella di tutte fino ad ora ed è il frutto di tanto lavoro.
5: La serata è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni di attività dopo la riapertura. Dal 2023 ad oggi il Teatro Nuovo ha fatto registrare quasi 150.000 presenze e numerosi sold out, risultati che testimoniano la risposta del pubblico e la crescita di una realtà divenuta punto di riferimento culturale ben oltre i confini cittadini.
6: Stasera sono sono molto contenta perché avrò il piacere di avere i sindaci di tutto il territorio. Questo per me è un grandissimo onore ed è il riconoscimento di un lavoro grandioso che è stato fatto, la loro presenza lo attesta e quindi non posso che essere felice.
7: Le istituzioni devono stare vicine a tutte le attività commerciali, comprese quelle

0: quelle del mondo della cultura e del teatro. Quindi un in bocca al lupo a Rosanna, alla gestione del Teatro Nuovo, che ha già rilanciato tantissimo questo, diciamo, questo storico contenitore, e ha già dimostrato che di anno in anno sta crescendo in qualità e in livello culturale della proposta artistica. Quindi in bocca al lupo.
1: E mentre si guarda ai prossimi appuntamenti, il Teatro Nuovo si prepara anche a un altro importante traguardo. Nel dicembre del 2027 ricorreranno i 50 anni dalla nascita della struttura, un anniversario al quale la direzione artistica ha già iniziato a lavorare.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Dopo aver fallito gli obiettivi stagionali per la promozione in Serie D, il Taranto spera nel ripescaggio per salire di categoria, ma la strada è tortuosa. Secondo il comunicato 213 dello scorso 5 dicembre, l'iter per il completamento degli organici a 162 squadre dipenderà dai vuoti lasciati dai campionati professionistici. La graduatoria ripescaggi alternerà una società di eccellenza tra le 21 dei playoff, incluso il Taranto, e una retrocessa dalla D18 dai playout, per un totale di 39 pretendenti. Il vero ostacolo per molti sarà il pesante sborso del fondo perduto. Tra le retrocesse, l'Imolese è in prima fila, mentre il Dertona e la Castellanzese non faranno domanda. In eccellenza il Lascaris, forte del punteggio relativo ai giovani, e l'Ilva Maddalena, grazie al solido patron del giudice, sono pronte al salto. Il Grassina cerca soci a breve termine, mentre la Soncinese difficilmente rischierà senza certezze. La Spalla intanto ha presentato un grande progetto a Roma, ma come il Taranto ha un punteggio bassissimo. Per il rossoblu, nonostante la solidità e uno stadio UEFA 3, la mazzata del giudice sportivo azzera praticamente le speranze. Senza una rinuncia di massa delle altre squadre, il futuro del Taranto probabilmente sarà ancora in eccellenza. Rafforzare la collaborazione tra comune e sistema sportivo regionale per valorizzare il ruolo di Taranto nel panorama sportivo nazionale e internazionale. È questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente regionale CONI Puglia Angelo Giliberto. Nel corso del confronto istituzionale sono state esaminate le opportunità per lo sviluppo e la promozione dello sport sul territorio, con particolare attenzione all'organizzazione di eventi di rilievo in grado di consolidare la centralità della città ionica nel settore sportivo. Al centro del dialogo anche la volontà di dare continuità all'eredità dei Giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative che coinvolga federazioni, associazioni sportive e comunità locali. L'incontro rientra in un percorso più ampio di collaborazioni tra enti locali e organismi sportivi, con l'obiettivo di rendere Taranto un punto di riferimento stabile per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport. E questa era la nostra ultima notizia. Tra pochissimo, alle 20:30, appuntamento con 100 Sport Weekend, diversi gli ospiti, tra questi il senatore Mario Turco, l'onorevole Francesca Viggiano, il vicepresidente del Consiglio regionale Puglia Renato Perrini e molti altri. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
3: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco, Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato,
2: grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: forma.
3: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
2: Certo.
3: Ti ricordi,
2: certo,
3: no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato,
3: in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander qui,
2: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
3: devo
1: prima.
3: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
3: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
2: Poco meno di
3: 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta. però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
2: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
2: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro e per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
3: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
2: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
2: prima
1: orienta?
2: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
2: che diceva Paolo,
1: prego,
2: della storicità e unicità,
1: prego,
2: di questo,
1: certo,
2: brand?
1: Certo, certo.
2: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
3: magari
2: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
3: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
2: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally.
2: Non mi sono permesso
1: punto
2: di nominarla, però sì, mi riferivo
3: ormai a nell'album dei ricordi.
2: No, vabbè,
3: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
2: Possiamo
1: anche
2: aggiungere
1: insomma,
2: i Mondiali Rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
2: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì, ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiamo non c'è pazienza, più
2: esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
2: poterli collocare,
1: esatto.
2: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
2: Che sfonda lei?

0: suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
1: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza il magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
1: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende. Per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre al capo Artemi, vicepresidente Wiga.
1: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza.

0: distanza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
1: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
0: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale Symmetrical AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
2: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono

Due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio.

0: Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: tecnologia per la vita.
1: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
2: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
1: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
2: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
1: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
2: esatto,
1: rimasti i tuoi.
2: Esatto, quelli sono i miei.
1: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
2: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
3: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
2: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
3: Certo,
2: insomma,
3: tantissimo!
2: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
3: Beh,
2: dire da
3: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
2: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
3: Paese di nascita della Volvo.
2: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
3: Come tutte le Cross Country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
2: sì,
3: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
2: I fari,
3: fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono molto particolari.
2: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
3: Che viene richiamata anche sul posteriore.
2: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza

0: di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto.
1: posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Chiaramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo tastrina centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. è quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, ben trovata.
3: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
2: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
3: È andata molto bene Marina, sì, il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una nuova forma, una forma diffusa e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla Serra, un magnifico spazio come abbiamo visto dal vostro servizio.
2: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore, che è anche il tema dell'attualità. Ad esempio il prossimo R, dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali, che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispetto, quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire, e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un altro sì. Io così simile a sé.
3: Sì, come hai detto giustamente, trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo.

0: Mediterraneo. Taranto Ecofin Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. Il film che abbiamo visto ieri, insomma, è un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più, presente.
1: Sì, e oltre appunto l'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
0: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
1: Il
0: erro, poi
1: 10
0: luglio,
1: luglio,
0: sì, il 10
1: 10
0: luglio,
1: luglio.
0: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio a tutti di vedere appunto un film su le periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
1: Sì.
0: vorrei solo dire che il Taranto Ecofilm Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente. E questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si terrà al Teatro Fusco.
1: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
0: Sì, un format nuovo.
1: suddiviso per nuovo per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
0: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto. Questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo. E devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti, non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
1: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
0: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono, non dico super.

0: perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio diciamo, contattato queste scuole, questi istituti che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui di quello che viene chiamato learning by doing, hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video, poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile un po' alla portata appunto di tutti realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? Di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere insomma un pensiero critico, non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata insomma, un'attività che mi ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui insomma è stato molto bello.
1: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile. E anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
2: Alfredo, facciamo così, io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri, lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
1: Va bene, perfetto, perfetto.
2: Ascoltiamoci l'editoriale.
3: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito inevitabile, triste, solitario e finale. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio non stat virtus. Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa. Il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato, che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio.

0: sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo noi c'eravamo e va sottolineato. Non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quello che è in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
1: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto grazie. Bello, molto diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura 2 ore prima, anche più della partita, sì, lì a Mazzafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo. E ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita, che poi ho realizzato su Due Mari TV, non ho mai visto come domenica, negli ultimi anni, tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo, il pre-partita c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del tanto. Certo, la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile. Sì. Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche, perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici non è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti, che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta, perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato, 2 pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto 2 tiri in porta che sono risultati fatali.
0: Ecco, un tiro in porta, Alfredo, uno, quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo fatti noi, 2 gol con un tiro in porta.
1: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere.
0: Sì, sì, sì.
1: Oppure io non vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a 2 giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare, 2 legni, poi voglio dire, 2 legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine l'epilogo è stato negativo.
0: Sì, assolutamente.
1: Tutti pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà allo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Ma Alfredo, nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il Gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
0: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, contro... ma questo ormai siamo abituati e sinceramente abbiamo le spalle larghe, come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti di delinquenti ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori.

0: Con scena terzo mondo, quindi io
1: Certo,
0: che come al solito
1: Dario, perché i
0: faccio
1: cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo
0: esattamente
1: e sono rimasti lì, voglio dire.
0: Esattamente, quindi
1: erano
0: quanti
1: una
0: sono?
1: Decina neanche.
0: Quanti sono? No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40 di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi, Alfredo, sarebbe fantastico, nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di maturazione prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre.
1: Ma guarda, Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una settimana
0: sì.
1: fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni poste. E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile. Proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei residenti
0: verissimo.
1: Di Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire, quindi insomma la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica importante come ce l'hanno sempre a Taranto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze, però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi, dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché
0: sì.
1: ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
0: sì.
1: Dario, a margine della conferenza stampa del Benimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato, se si è sbilanciato in queste dichiarazioni evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
0: Certo.
1: Diciamo da fonti interne, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partite per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta
0: certo.
1: il campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
0: sì, assolutamente.
1: Ma l'eccellenza
0: sì.
1: no, l'eccellenza proprio no, credimi.
0: Assolutamente
1: non
0: sì,
1: esiste
0: Alfredo.
1: Proprio, non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri.

0: poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la tua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere, si deve muovere.
1: Dario, ecco, Alfredo,
0: perché adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: E proprio di questo, con questo, abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002, perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla però, C2 alla B. Quindi
1: è preistoria,
0: tutto è possibile.
1: Però. Sì, tutto è possibile.
0: Però, voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso
0: a tutti presenti domenica. Erano
1: benissimo
0: sotto la nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo. Allora,
0: ed era bello vederli tutti là finalmente, voglio dire, tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, cioè, insomma, c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit, e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo, però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta.
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: Grazie a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25.
1: Sì, io ti avrei chiesto ieri, io ti avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie, Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA, si capisce un po'. FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale, ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizione sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento di progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: scadenza
2: insomma,
1: del bando,
2: Dario, noi...
1: scadenza del bando
2: 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare, però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio. È una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete: non in Città Vecchia, ma per la Città Vecchia. E questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
2: Esattamente, Via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su Via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, nel nostro DNA, Dario, Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no? Certo. Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene, perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17, lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Che abbiamo il primo ospite della nostra mattinata, sto parlando di Francesco Quarto del coordinamento provinciale ionico sui rifiuti. Francesco, buongiorno e ben trovato. È un po' che non ci vediamo, ma ci sentiamo spesso.
4: Sì, buongiorno a te direttore, grazie Dario e ben trovato chiaramente.
1: Allora, abbiamo al centro del discorso un tavolo tematico che riguarda ovviamente la discarica ex Vergine, un tavolo da remoto per parlare di quella che la discarica sita in località Palombara nel comune di Taranto, con l'ASL che dà un giudizio ampiamente negativo relativo alla concessione del Power, e poi è passata in un secondo momento invece a cambiare questa sua posizione, dandone invece un giudizio favorevole. Non capisco come si passi, ma per una mancanza di competenze in materia, quindi lo chiedo a te, Francesco.
4: Sì, grazie Dario. Sì, in effetti giorno 16, martedì, c'è stata questa conferenza dei servizi
5: da remoto alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, del Comune, nonché la parte tecnica ASL, ARPA, erano presenti anche il Comune di Taranto e chiaramente i tecnici della provincia. Noi siamo davvero perplessi, Dario, diventa anche difficile parlarne. Perché? Perché ASL è passata da un giudizio del 24, da una relazione del 24 luglio del 2025, che seguiva la seconda conferenza dei servizi, questa relazione, dove parlava chiaramente di un eccesso di incidenza di malattie tumorali, nonché di mortalità. Ho in mano la relazione, chiaramente. Certo. E aggiungeva una cosa molto importante, che le patologie croniche e le neoplasie appena elencate rientrano tra gli effetti sanitari associati ad alcuni inquinanti prodotti emessi dall'impianto. E ancora aggiungeva una parte importantissima, il cui eventuale aumento potrebbe incidere in modo significativo, incrementando il carico delle malattie che grava nell'area. Ora, io onestamente noi non comprendiamo come l'ASL possa aver fatto già da una relazione prodotta il 3 di marzo ha incominciato a fare dei passi indietro e poi chiaramente il giudizio espresso in conferenza dei servizi ha completato l'opera dando un parere favorevole, non citando tra l'altro su due pagine di relazione prodotte assolutamente nessun tipo di riferimento alla relazione del 25 luglio dove per appunto parlava di questi eccessi di mortalità, come se questi eccessi, questi morti, questi malati oncologici fossero improvvisamente scomparsi. Questa chiaro. È davvero la nostra perplessità. Aggiungo, Dario, tra le altre cose, che noi abbiamo presentato una relazione tecnica a firma di un nostro costituente, che è il dottor ingegner Gianluca Casamassima, la quale relazione l'abbiamo anche passata ai comuni, perché come poi diremo avanti, tra i comuni e il coordinamento esiste una collaborazione diretta che oramai dura da quasi un anno, dove facciamo insieme questa pressione nei confronti della provincia per cercare di fermare questo scempio. Il nostro tecnico nella sua relazione, nelle conclusioni, nella parte che riguarda tra l'altro il la parte sanitaria, chiaramente lui parla che questo documento, che tra l'altro poi l'ASL utilizza per poter dare questo parere favorevole, dimostra le autorizzabilità formale dell'impianto senza affrontare in modo adeguato il tema della sostenibilità ambientale e territoriale nel medio e lungo periodo. E mi fermo qui, non vado avanti. Ciò che cosa voglio intendere? Bene, oggi l'impianto è chiuso. È chiuso da quando è stato sequestrato nel 2014 dalla Guardia di Finanza, e non dimentichiamolo questo. Oggi l'impianto è chiuso e per forza di cose non è impattante sul territorio, anche se le puzze a livello d'origine continuano ad arrivare nei comuni di Fragagnano, di Monteparano e di Lizzano in particolare. È chiaro che attualmente l'impianto appare sicuro. Ma cosa potrà succedere una volta autorizzata nuovamente la raccolta dei rifiuti, così come tra l'altro dice l'ASL, e ribadisco ancora sul documento del 24 luglio, dove parla chiaramente di problematiche incrementate nel caso in cui dovesse riaprire l'impianto?
1: Certo, certo. Francesco, ovviamente voi come coordinamento, oltre ad avere alta l'attenzione su questa tematica, come da sempre fate, vi muovete anche in prospettiva futura. Proprio qualche istante fa abbiamo mandato in video la locandina relativa al prossimo incontro istituzionale, ma io direi anche di sensibilizzazione, perché voi parlate di una conferenza stampa insieme, per dire no, insieme è importante, no alla riapertura della discarica ex Vergine, alla presenza di vari sindaci della provincia, il sindaco di Lizzano, Lucia Palombella, Lucia Traetta, sindaco di Fragagnano, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano, Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, Francesco Leo, sindaco di San Marzano di San Giuseppe, e Loredana D'Elia, vice sindaco di Roccaforzata. modererà Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, ma sarà presente anche Piero Bitetti, sindaco di Taranto. Insomma, una grossa rappresentanza della provincia per dire no alla riapertura.

0: dell'ex discarica Vergine.
1: Diciamo che coloro che parteciperanno alla conferenza stampa sono coloro che sono interessati alle problematiche della discarica. Ai sei sindaci, perché Taranto, che non viene mai nominata, è la parte principale, è il comune principale interessato per quanto riguarda la concessione del PAU. Si unisce anche Francesco Leo, tra l'altro nostro costituente, del comune di San Mazzano, perché guarda Dario, da San Mazzano, che tra l'altro è il comune dove io sono domiciliato, passeranno 200 camion al giorno di rifiuti. Sulla strada adiacente alla mia abitazione, alla villa dove abito, passeranno 200 camion al giorno. Ecco la problematica anche di San Mazzano. Sì, premetto una cosa, Dario, la conferenza stampa l'abbiamo coordinata noi, ma è dei sindaci, cioè i sindaci insieme, uniti, così come sono stati uniti durante la conferenza dei servizi, ribadiranno la loro posizione negativa, e noi ancora una volta non riusciamo a comprendere come l'UTUM non considera questo aspetto importantissimo delle amministrazioni tutte contrarie alla riapertura della discarica. Pertanto ribadiranno in questa conferenza stampa la loro posizione negativa, soprattutto per le questioni sanitarie, perché sono responsabili sanitari dei propri territori e ne sono ben consapevoli. Pertanto ribadiranno la loro posizione negativa sulla riapertura della discarica.
0: Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure. Vanni, buongiorno e ben trovato. Argomento che conosci bene, argomento su cui poniamo l'accento quest'oggi, è quello sulla sicurezza delle strade, non solo in ottica giochi, ma in ottica anche presente e futuro per Taranto.
2: Certo, buongiorno direttore. In effetti la notizia di questa nuova linfa di fondi da destinare appunto anche alle infrastrutture legate ai giochi del Mediterraneo, credo che sia arrivata davvero al limite della necessità per essere sviluppata. Noi abbiamo una nostra questione sollevata già da tempo e l'intesa con il sindaco di Taranto auspichiamo possa portare agli effetti desiderati, perché tra le due strutture più importanti, Loia Comune e il Pala Ricciardi, ci sono queste bretelle che mancano dalla tangenziale ancora ad oggi, che colleghino via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. Sono due linee di collegamento viarie, ovviamente a gestione comunale, che ancora mancano, non sono state né progettate, tantomeno realizzate, ma che hanno una potenzialità strategica proprio per il collegamento diretto che avrebbero con la tangenziale sud, la nuova tangenziale sud di Taranto. Si comprende bene che opere come il nuovo stadio di Iacobone e Pala Ricciardi possano portare una utenza in termini di recupero molto importante, e qui si rischia proprio di intasare il traffico tra Biancone e Viale Magna Grecia se non si interviene per tempo. Effettivamente, poi considerando le aree di parcheggio che saranno destinate proprio al sud delle due opere sportive che abbiamo indicato, sarebbe davvero il caso che, avendo questa nuova disponibilità economica, per la quale appunto ringraziamo l'intervento del governo a cercare appunto di ottimizzare le risorse, con intesa con il sindaco Bitetti si possano realizzare queste due importanti pretese.
0: Chiaro, Vanni, il problema è sorto ormai negli ultimi tempi, quello della congestione del traffico su Taranto, problema di ogni giorno, perché meno di 48 ore fa abbiamo trattato una congestione diffusa in tutta la città che riguardava la presenza di aperture di cantieri in simultanea in diverse aree che hanno di fatto paralizzato le entrate di una città che è già proposta a livello geografico in maniera particolare, perché Taranto si estende in maniera longitudinale, quindi che si venga a creare una sorta di imbuto è quasi fisiologico. Ci sono però delle storture che fanno sì che in questo momento questo accadimento si verifichi con costanza e con ripetitività quasi cadenzata, e che accada spesso sempre nei soliti luoghi. Penso a Viale Magna Grecia, penso a Via Ancona, insomma questo tratta quello che tu hai riportato in queste immagini che ci stavi dicendo.
2: Il rischio è

effettivamente qual è? Che con l'approssimarsi di due situazioni critiche, cioè il cronoprogramma che purtroppo le imprese devono rispettare nella realizzazione delle opere che sono state consegnate, penso al BRT piuttosto che ad altri interventi a livello urbano, e la situazione

0: Taranto Croce, attualmente interdetta anche quella. La zona sud, come abbiamo visto, carente di queste vedelle dirette che collegherebbero tangenziale sud con l'area sud, quello peraltro il tratto più urbanizzato della città di Taranto. La mancata realizzazione della tangenziale nord, sulla quale davvero stiamo cercando di puntare il focus ormai da anni, insomma, rendono davvero la situazione a livello globale davvero drammatica. Quindi in via prospettiva, davvero, mi auguro che si riesca a intervenire quanto prima, con un intervento magari temporaneo di interruzione dei lavori, in maniera tale che a livello urbano, per le vie più grosse della città, si possa viaggiare serenamente, sia per non arrecare, diciamo, fastidio e disagio ai cittadini, ma anche per dare una migliore fluidità al traffico esterno. Ma che poi si prenda seriamente anche successivamente all'evento straordinario dei Giochi del Mediterraneo, meglio in considerazione la questione che Taranto merita una rete infrastrutturale moderna, più sicura, che migliori il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Perché non è assolutamente possibile continuare ad avere opere realizzate in parte per la quale sono state spesi fondi pubblici in passato perché si credeva in un progetto concreto che era quello della tangenziale nord di Taranto e oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di queste carenze che sono state negli anni accumulate da chi ci ha amministrato, si vede con molta superficialità.
1: Vanni, ti faccio la domanda più spicciola, che riguarda invece la viabilità interna e quindi quei fondi che dovrebbero essere spesi per il rifacimento anche delle arterie meno vaste, meno grandi, ma sicuramente più importanti a livello di dinamiche e di viabilità quotidiana e cittadina. Taranto attualmente è un cantiere. Il sindaco, la giunta ci hanno chiesto alla città di avere pazienza, ma ritieni che si possa arrivare in prossimità dei giochi risolvendo quelli che sono i problemi spiccioli, ovvero la buca, piuttosto che l'interruzione del piccolo segmento stradale, oppure siamo in forte ritardo e dubiti che si possa procedere regolarmente?
0: Io credo che una buona pianificazione, una buona programmazione possa portare a questo risultato, anche perché bisognerebbe prendere in esame le arterie fondamentali sostanzialmente. Entrare nei meandri delle aree urbane, sinceramente, magari si può tralasciare. Quindi bisognerebbe fare un lavoro di programmazione specifico, un lavoro di pianificazione specifico, andare a verificare quali siano le criticità, se manti stradali o cantieri che esistono su determinate arterie, e cercare di temporaneamente dare priorità alla viabilità, anche perché non vogliamo fare l'esempio di situazioni critiche che si potrebbero creare. Tutti quanti ci auguriamo che non accada nulla e vada tutto per il meglio e benissimo per tutti, però io davvero temo il peggio in situazioni di questo tipo. Ripeto, ci auguriamo che non accada mai. Bisogna fare una programmazione molto attenta e determinata, ma soprattutto volerlo, stringendo i ranghi nei tempi. Secondo me si riuscirebbe a fare. Abbiamo la copertura finanziaria, quindi rimbocchiamoci le maniche e diamo da fare.
1: L'ultima domanda te la faccio invece su un argomento che è annoso, su un argomento che troppe volte tristemente è salito alla ribalta ed è la Statale 100, che da sempre hai trattato con dovizia di particolari, con massima attenzione. È una di quelle strade che sembra essere maledette, sulla quale è stata posta l'accento tante volte, sulla quale diverse volte si è messa a mani con lavori di implementazione e di miglioria di quella che è la struttura, ma è una strada che resta sempre molto pericolosa.
0: Siamo all'alba di una nuova epoca per la Statale 100 perché sta per uscire il decreto degli espropri, che appunto sarà una procedura nuova che durerà circa un annetto. Con il nuovo decreto di assoggettamento delle particelle ad opera pubblica, chiaramente si apre un capitolo che è quello più fondamentale ed è soprattutto più prossimo agli interventi veri e propri di movimentazione terra per la realizzazione dell'ampliamento a quattro corsie. Tutto questo per il tratto che va da Gioia del Colle fino alla nuova rotatoria che esisterà a San Basilio. Per il tratto successivo si sta già pianificando la progettazione definitiva e diciamo, anche in questo caso bisogna dare merito a questo governo che all'8 maggio del 2026 ha stabilito come commissariata l'intera tratta della Statale 100 attualmente diciamo, sottodimensionata rispetto al volume. Abbiamo la copertura

0: copertura finanziaria. Ripeto, ormai è solo questione di giorni per ottenere questo decreto che stiamo attendendo con ansia che venga pubblicato al MIT, perché si sono chiuse le conferenze di servizio e da quel momento in cui, ripeto, si avvierà, si entrerà nel vivo della procedura espropriativa che è poi in buona sostanza quella propedeutica all'attività dell'inizio della lavoro. Chiaro è che il commissariamento darà una forte spinta a quelle che sono le tappe che in genere in questi casi fanno perdere più tempo a livello burocratico, cercando appunto di bruciarle e quindi di riuscire ad ottenere in tempi più brevi tutte quelle autorizzazioni che servono affinché l'opera venga realizzata.
1: Rieccoci in diretta, cambiamo diametralmente argomento, mettiamo l'accento su una delle cose belle invece del nostro territorio, su uno degli argomenti, su uno degli avvenimenti che caratterizza e caratterizzerà i prossimi giorni. Dovremmo avere già in collegamento tre ospiti, eccoli qua, tre ospiti. Io ne aspettavo tre, siete diventati due, però l'annuncio era, è vero?
2: Sì, inizialmente dovevamo essere tre, poi una nuova
1: Ma
2: Pro League ha avuto un punto zero.
1: l'appuntamento alle 7:50 fa tanti di quei morti che voi non avete idea, guarda, proprio l'orario è una cosa clamorosa. Comunque io vado a presentarvi, vabbè, uno è abbastanza facile, parliamo di Romolo Ludovico Lanza che è il direttore artistico e poi abbiamo Rebecca Mantua, quindi in rappresentanza di quello che è un evento che si terrà a Taranto, il Mediterraneo Chamber Music Festival nei prossimi giorni. Signori, buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, grazie per averci ospitati.
1: Grazie a voi per essere qui. Mi spiegate un attimo, vista la vostra giovane età, come nasce questa idea e quanto è legata a livello di territorialità a Taranto?
4: Sì, è un'idea che era dell'anno scorso, che era in progetto da tanti anni, appunto da me e questo gruppo di giovani ragazzi che sono cresciuti all'interno dell'Accademia Musicale Mediterranea, quindi che hanno avuto tutti una formazione classica, e dovevamo pensare che era giusto creare un festival di musica classica e musica da camera gestito da giovani, anche per i giovani, e portarlo nel nostro territorio, cercando di creare delle chiavi di accessibilità al pubblico, cercando di rispecchiare quello che in genere è una cultura incredibile che va protetta e preservata e che può essere uno strumento di rilancio per il nostro territorio e che oggi in questa edizione, che è solo la seconda, porta oltre 35 artisti del mondo, quindi Spagna, Brasile, Scandinavia, Germania, Repubblica Ceca, Cina e altri luoghi. E Italia, ovviamente.
1: No, la cosa interessante è la capacità di creare rete che spesse volte manca a un territorio come Taranto e che invece voi state riuscendo a realizzare anche attraverso l'unione di culture differenti che poi convogliano su quella che è la musica classica. Non è un aspetto molto comune, non è un aspetto molto semplice alle nostre latitudini, voi ci state riuscendo in maniera ineccepibile.
2: Grazie, grazie mille. Ma infatti diciamo che la seconda edizione si intitola proprio Bridge, ovvero ponte, e rappresenterebbe comunque la musica come mezzo di comunicazione, di unione universale che va letteralmente ad abbattere tutte le differenze culturali, dal punto di vista di lingua, tradizioni, anche semplicemente gusti, proprio perché questo è un festival che vuole accogliere chiunque, anche appunto chi non ha conoscenze tecniche dal punto di vista musicale, semplicemente persone anche più curiose che vorrebbero affacciarsi verso questo mondo che tanto è la prima volta che esplora, perché comunque la musica da camera, insomma, è un terreno totalmente nuovo probabilmente per la nostra città. Quindi sì, insomma, è molto bello che tramite la musica si riesca ad unire le persone appunto, che vengono persone dall'altra parte del mondo. Quindi portiamo un po' Taranto nel mondo e il mondo dentro Taranto.
4: Sì, abbiamo tra l'altro avuto due eventi di presentazione, quello internazionale ad aprile ad Oslo, che ha fatto sold out in una delle sale più importanti di Oslo, e quello di maggio a Taranto, al Mudit, anche quello è andato molto bene, ha fatto sold out, e abbiamo avuto una grande risposta al pubblico, sia internazionale che nazionale.

0: nazionale, quindi siamo molto contenti e felicitati.
1: Molto emozionati.
2: Vi posso chiedere di scandirci a livello temporale come verrà formulato, come si snoderà l'evento?
0: Sì, il festival inizierà il 21, quindi l'opening concert sarà proprio questa domenica e suonerò io con un gruppo di colleghi che sono Andrea Scaffardi, il primo clarinetto di Bergen Philharmonic, Joanna Nikoski della Finlandia, Freudi Skopelund e Birk Landers. Tutti dalla Norvegia. E poi ci saranno eventi fino al 30 di giugno. Il 30 di giugno sarà Christopher Bach a chiudere la manifestazione. È un artista Deutsche Grammophon, viene dalla Germania, è docente alla Norwegian Academy of Music. E nel mezzo avremo questa manifestazione incredibile che è il 28 a Martina Franca. Tutti gli eventi si terranno tra Pulsano, Taranto e Martina. Però l'evento più grande che abbiamo è appunto a Martina Franca il 28 di giugno a Masseria Cappella, dove avremo dalla mattina un laboratorio di liuteria con Sori Suciu, una open class di Ivan Ravaglia, violista del Trio di Parma, con un quartetto d'archi, e ci sarà un laboratorio di pasta fatta in casa, degustazioni della masseria, e poi la sera una grande cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn. Quindi sarà una serata molto speciale. Sarà una bellissima occasione per accogliere tutta la cittadinanza di Taranto in un evento veramente unico.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una presa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso

0: delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di cosiddetto carpo della mano, quindi la parte

0: posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettagli

0: nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque.

0: maniera capillare nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante.

0: perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare

Tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2: chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché, peraltro, ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo: due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto, che non è certamente, quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri, vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi, se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola
di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto al, all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella

0: profondità del cavo ascellare di sinistra e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calato.

0: Dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo. L'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. E si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?

0: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi, io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattamento.

0: importante.
1: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino

0: Valutazione della funzione respiratoria. Osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso.

polso e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società.

0: civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezione, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità.

0: non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo, come SIS 118, a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: on va danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Futura e confronti idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'idea di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marco e io in management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' della nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì si è detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma

0: nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
0: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
1: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
0: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
1: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
0: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
1: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte al ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
0: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Progetto Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?

0: Allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa

0: parte del settore moda che deve coprire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street side.
1: Bianco ottico

0: Total Black.
1: Bianco, ottimo.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vengono quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini, porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà

0: certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, Lunerti ancora, Frigeri interviene, ancora Lunerti, rete! Rete! Lunerti segna per il Benevento dopo un'azione personale, ha resistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese. Questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese. Dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

che mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 stanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano

croccante, un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida sempre della nostra ricetta sono pronte, non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso, fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto.

è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppapasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo del problema degli incendi estivi, questa volta a Torricella, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver dato alle fiamme le sterpaglie del suo terreno nel tentativo di fare pulizia. E poi ancora vandali in azione a Taranto, dopo il caso del parco giochi di Shanghai e la volta della fontana di Piazza Maria Immacolata, temporaneamente spenta a causa di quelli che l'assessore Lonoce ha definito vili atti vandalici.

poi ancora una bella iniziativa sulle rive del Mar Piccolo, in località Battendieri, di cittadinanza inclusiva, i cittadini scienziati per un giorno a caccia della biodiversità all'interno del Mar Piccolo. Questa e molte altre notizie nel nostro telegiornale, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Dà fuoco alle sterpaglie nel suo podere, ma resta ustionato e rischia di causare un grave incendio. Ricoverato un 76enne di Torricella. Vandali ancora in azione a Taranto, torna in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro, ma ignoti danneggiano quella di Piazza Maria Immacolata. L'assessore lo noce, è inammissibile. San Vito arriva il progetto della spiaggia inclusiva per Viale del Tramonto, ma il comune non ha i fondi, richiesto intervento della regione.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca e ci spostiamo in provincia, più precisamente a Grottaglie, dove un pregiudicato di 40 anni è tornato in carcere dopo che l'autorità giudiziaria aveva disposto la sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento eseguito dalla polizia trae origine da una denuncia risalente allo scorso mese di maggio, quando l'uomo era stato ritenuto responsabile dei reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Grottaglie, il quarantenne era stato notato mentre percorreva a forte velocità le strade del centro cittadino a bordo di una moto, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e di alcuni studenti appena usciti da scuola. Dopo alcune centinaia di metri, i poliziotti erano riusciti a fermarlo per un controllo. L'uomo però avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti degli agenti. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato la mancanza della patente di guida. Durante le verifiche, il quarantenne è ripartito improvvisamente a tutta velocità, ignorando l'ALT. Alla luce della condotta contestata e del mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa, ritenute incompatibili con il percorso di recupero previsto dall'affidamento in prova, l'autorità giudiziaria ne ha quindi disposto il ritorno nel carcere di Taranto. Ci spostiamo ora a Torricella, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver dato alle fiamme le sterpaglie del suo terreno nel tentativo di fare pulizia. Vediamo il servizio.
0: Un uomo di 76 anni è rimasto ferito nelle campagne di Torricella dopo aver perso il controllo di un fuoco acceso per eliminare la vegetazione secca presente nel proprio podere. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano si era recato sul terreno per svolgere alcuni lavori di pulizia e avrebbe scelto di bruciare le sterpaglie accumulate. Le fiamme, favorite dal clima caldo e dalla presenza di materiale altamente infiammabile, si sarebbero però propagate rapidamente, coinvolgendolo. Il 76enne è riuscito ad allontanarsi dall'area interessata dall'incendio, ma ha riportato ustioni all'addome. L'inalazione del fumo inoltre avrebbe causato una grave insufficienza respiratoria, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l'uomo in codice rosso presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le condizioni dell'uomo non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Nell'area sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il terreno e provveduto a spegnere eventuali focolai ancora attivi. Un episodio che rappresenta un nuovo richiamo alla prudenza nell'utilizzare il fuoco per la pulizia dei terreni agricoli, una pratica particolarmente rischiosa durante la stagione estiva, quando le alte temperature e la vegetazione secca possono favorire la rapida diffusione degli incendi.
1: Torniamo ora a Taranto, vandali ancora in azione dopo il caso del parco giochi di Shanghai e la volta della storica fontana di Piazza Maria Immacolata temporaneamente spenta a causa di quelli che l'assessore Lonoce ha definito vili atti vandalici. Torna invece in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro. Vediamo.
0: Torna a zampillare l'acqua nella fontana di Piazza Medaglie d'Oro, spenta da anni a causa di un malfunzionamento mai sistemato e ridotta a cassonetto per i rifiuti dai soliti incivili. Nel 2021 l'amministrazione Melucci aveva provveduto a ripulire e ripristinare la vasca, senza però attivarne il funzionamento. Un procedimento di cui si era fatto carico nei mesi scorsi l'attuale assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, affermando di aver effettuato un sopralluogo con i tecnici per capire cosa impedisse la riattivazione della fontana. Ieri l'annuncio sui social: si tratta di un intervento, ha spiegato, realizzato grazie alla collaborazione di Ance Taranto, Cassa Edile Taranto, Formedil CPT e Chima Servizi, che hanno fornito un prezioso supporto nelle operazioni di pulizia dell'impianto. ma per una fontana che torna a funzionare ce n'è una che si spegne, quella iconica di Piazza Maria Immacolata. Secondo quanto riferito dall'ONOCE, alcuni atti vandalici ne hanno compromesso il corretto funzionamento. Stracci e materiali gettati all'interno delle vasche hanno infatti provocato l'ostruzione dei filtri, rendendo necessario lo spegnimento dell'impianto per evitare danni alle pompe. Sarà ora necessario procedere allo svuotamento delle vasche e a una completa operazione di pulizia che verrà effettuata da Chima Servizi. Al termine delle attività la fontana sarà nuovamente rimessa in funzione. Le fontane, come tutti i beni pubblici, appartengono all'intera cittadinanza, ha concluso l'ONOCE sulla pagina social. Per questo rivolgo un appello al senso civico di tutti. Rispettare ciò che è di tutti significa avere cura della nostra città e contribuire a renderla ogni giorno più bella e accogliente.
1: Voltiamo adesso pagina, c'è un cambio di guardia al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Dal 25 giugno infatti Claudio Giacalone prenderà il posto di Lorenzo Elia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dal 25 giugno sarà Claudio Giacalone il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Succede a Lorenzo Elia, che lascia l'incarico dopo 21 mesi per assumere un nuovo ruolo presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo. Giacalone arriva a Taranto dopo aver guidato il comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli e assumerà anche la reggenza dell'Ufficio del Soccorso Pubblico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, con sede a Bari. 63 anni, originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, è nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1994. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi nei comandi di Como, Belluno, Milano, Alessandria, Monza e Vercelli, maturando una lunga esperienza nel settore del soccorso.

0: sforzo della prevenzione incendi. Ha partecipato inoltre a diverse operazioni di emergenza legate a calamità nazionali, tra cui i terremoti che hanno colpito Marche e Umbria nel 1998, Salò nel 2004 e l'Abruzzo nel 2009. Il nuovo incarico dirigenziale a Taranto mi lusinga e rappresenta un'importante occasione per mettermi al servizio della cittadinanza, ha dichiarato il neocomandante. Il primo passo sarà conoscere il territorio e le sue peculiarità per organizzare al meglio le risorse disponibili e garantire un servizio di soccorso tecnico sempre più efficace. Si apre così una nuova fase per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto nel segno della continuità operativa e dell'attenzione alle esigenze del territorio.
1: E torniamo a parlare di inclusione e accessibilità, perché il Comune di Taranto ha candidato il progetto per rendere più accessibile e inclusiva la spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito all'interno dell'avviso POC Puglia 2021-2027. Per l'intervento infatti servono oltre 4 milioni di euro, una cifra importante che al momento non rientra nelle disponibilità dell'ente. Vediamo i dettagli nel servizio.
2: Una spiaggia inclusiva, accessibile e sicura per tutti, e questo è l'obiettivo del progetto Spiaggia Libera Inclusiva di Viale del Tramonto, candidato dal Comune di Taranto all'avviso del POC Puglia 2021-2027, dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere del litorale pugliese. L'intervento destinato all'area costiera di San Vito punta a migliorare l'accessibilità e fruibilità della spiaggia, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Un'iniziativa che l'amministrazione comunale considera coerente con le strategie regionali di valorizzazione turistica e riqualificazione del patrimonio costiero. A far discutere però il capitolo economico, il progetto prevede infatti un investimento complessivo di circa 4 milioni 200 mila euro, una cifra importante per la quale al momento non esiste alcuna copertura finanziaria da parte del Comune. Nel provvedimento con cui è stata approvata la candidatura si precisa infatti che non sono previsti impegni di spesa a carico dell'ente, perché l'atto riguarda esclusivamente la partecipazione al bando regionale. In altre parole, il progetto esiste sulla carta, ma le risorse necessarie per trasformarlo in realtà devono essere ancora reperite. L'unica certezza allo stato attuale è la richiesta di accesso ai finanziamenti regionali. Resta quindi da capire se e quando arriveranno i fondi necessari per dare concretezza ad un intervento che, almeno nelle intenzioni, punta a cambiare il volto di uno dei tratti più frequentati della litoranea tarantina.
1: Una bella iniziativa di cittadinanza attiva si è svolta questa mattina in riva al Mar Piccolo, in località Battendieri, con il progetto BioBlitz, che ha trasformato i cittadini di Taranto in scienziati per un giorno. Vediamo.
2: Cambiare il paradigma della tutela ambientale partendo dalla partecipazione democratica dei cittadini sin dalle fasi di monitoraggio e fino alla condivisione del dato scientifico. E questo è l'obiettivo di BioBlitz, un evento di Citizen Science che questa mattina ha visto i cittadini trasformarsi in scienziati per un giorno sulle rive del Mar Piccolo in località Battendieri. Un'iniziativa promossa in stretta sinergia istituzionale e scientifica che propone un mini BioBlitz in canoa e SUP. Armati di speciali supporti sterili progettati dall'Università di Roma II Tor Vergata, i partecipanti hanno raccolto campioni di DNA ambientale per mappare la biodiversità locale, trasformando la mattinata in un laboratorio a cielo aperto.
3: Questi campioni sono molto importanti perché una volta che verranno studiati, analizzati e ricavata la sequenza molecolare, sarà possibile ricavare come informazioni sulla biodiversità del Mar Piccolo, ricavare dati sulla presenza di alcune specie che vivono nell'acqua, quindi andando dai microrganismi, quelli più microscopici, fino ai vertebrati e ai pesci. Lo stato di salute del Mar Piccolo fondamentalmente è buono, perché se consideriamo che in Mar Piccolo vivono almeno un migliaio di specie, in tutto il Mediterraneo ne vivono 17.000, quindi possiamo capire che una buona parte di queste specie sta nel Mar Piccolo, che è un'area, se vogliamo, molto di piccola estensione, no?
4: Noi siamo fondamentalmente legati a quest'area e ci teniamo che sia tutelata e conservata, proprio perché è uno scrigno di biodiversità incredibile ed è una peculiarità della città di Taranto, per cui per iniziare a cambiare la narrazione della città di Taranto dobbiamo iniziare a gestire e a tutelare queste nostre risorse.
1: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno, una tre giorni.

0: giorni in cui attiviste e attivisti provenienti da diversi territori si sono incontrati nel capoluogo ionico per parlare di giustizia ambientale e sociale. Momento clou l'assemblea pubblica che si è svolta questa mattina presso Casa Viola. Vediamo.
1: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio. Dal 18 al 21 giugno attivisti e attivisti provenienti da diversi territori si incontrano per condividere esperienze di lotta, costruire alleanze e immaginare strategie comuni per la giustizia ambientale e sociale. Taranto diventa centro di una serie di appuntamenti pubblici dedicati all'incontro, al confronto e all'organizzazione collettiva contro le cosiddette zone di sacrificio, territori segnati da devastazione ambientale, sfruttamento industriale e disuguaglianze sociali.
2: Abbiamo costruito questi 3 giorni per riflettere insieme sul portato più profondo di cosa significa abitare una zona di sacrificio. Zona di sacrificio è intesa quindi come il prodotto di 2 forme di sfruttamento, principalmente di forme di sfruttamento e di violenza sui territori, ovvero la militarizzazione e l'industrializzazione nociva. In particolar modo Taranto, rispetto alla presenza di ex Ilva, Eni e Marina, diventa peculiare rispetto al come oggi i nostri territori, in particolar modo i nostri sud, vengono soggiogati per logiche di profitto e di oppressione. Tra l'altro, questi 3 giorni si costruisce proprio all'interno di un tentativo di costruire alleanze sul Mediterraneo.
3: Queste giornate si concluderanno domani con una mostra fotografica, Dark Waters, che ricontestualizza e approfondisce la tematica dell'estrattivismo di Eni in Val d'Agri. Questo per noi ovviamente è molto significativo perché sta all'interno dello spirito col quale queste giornate hanno avuto vita, diciamo, sono state pensate. Connettere i disastri socio-ecologici, le solitudini e le contraddizioni dei nostri territori, riconoscendoci appunto nella lotta in Val d'Agri come nelle lotte del Mediterraneo, e a partire da questo costruire delle alleanze che non siano semplici rivendicazioni sui territori, ma rivendicazioni di un sistema diverso, di un sistema che non dia più la Val d'Agri, come non dia più un'Ilva a Taranto, come non dia più il genocidio in corso in Palestina.
0: Restiamo in tema di transizione ambientale perché in questi giorni presso la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio è stata presentata la CER dei Due Mari, la comunità energetica rinnovabile del nostro territorio, un passo in avanti importante per lo sviluppo sostenibile di Taranto. I dettagli nel servizio.
1: Un importante momento di confronto dedicato alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del territorio è quello che si è svolto nei giorni scorsi presso la Biblioteca Comunale Acclavio, nell'ambito del convegno dal titolo Energia condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto. Un'occasione ufficiale di presentazione della comunità energetica rinnovabile, la CER dei Due Mari. L'iniziativa rappresenta uno dei progetti più significativi a livello nazionale nell'ambito della produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini, imprese, associazioni ed enti locali.
4: Oggi presentiamo questo progetto fatto col Comune di Taranto, un progetto a cui noi teniamo tanto. È un progetto molto interessante perché è concreto. Si sente parlare spesso di comunità energetiche, ne sono state presentate tante, ma molte di queste sono prive di produzione di energia elettrica. Questo progetto invece ha in pancia circa 8 megawatt, che noi siamo prossimi con l'apertura dei cantieri, credo apriremo durante quest'estate, e arriveremo ad attivare la comunità energetica del Comune di Taranto i primi mesi del 2027. Avremo una prima fase dove il comune sarà unico consumatore, quindi usufruirà degli incentivi della comunità energetica, e stiamo già lavorando a una seconda fase che partirà appunto inizio anno prossimo, dove prevederemo l'ingresso sia dei cittadini che delle PMI locali per dare soddisfazione sia ai consumatori, ma anche a chi ha possibilità di realizzare impianti fotovoltaici o superfici da mettere a disposizione per aumentare la produzione di energia elettrica della comunità energetica.
0: Voltiamo ora pagina. Nella serata di ieri al Caffè Letterario in Città Vecchia, un incontro culturale importante, parola esposta. C'era per noi Giovanna Calabrese.
5: Le parole che raccontano il mondo, lo interrogano e lo mettono a nudo. Al Caffè Letterario la poesia è stata protagonista di Parola Esposta, una serata di incontro, riflessione e resistenza che ha visto protagonisti 3 giovani poeti della redazione di Inverso Poesia, arrivati da Napoli, Mattia Tarantino, Daphne Grieco e Luigi Riccio.
6: In realtà per me non credo ci sia una grande distinzione tra mondo esterno e mondo interno, banalmente perché in qualche modo con la poesia

0: tutto questo contorno, questo limite viene proprio, viene meno, viene abbattuto, e allora è una sorta di osmosi tra quello che viene da fuori e quello che viene da dentro, perché alla fine, non lo so, il canto di un merlo, perché non dovrebbe essere, corrispondere a quello che è il rimuginare del mio pensiero.
1: Esporre una poesia al pubblico, secondo me, significa convincere il pubblico di una cosa fondamentale, cioè che la poesia non è un enigma, non è un linguaggio ulteriore, quindi qualcosa che devono decodificare per capire, devono avere degli strumenti magari di cultura alta o di potere, ma devono poterci entrare dentro, uno strumento innanzitutto comunitario, e credere in quello che gli sta venendo detto.
2: Al centro dell'incontro la presentazione di Shababab, opera di Mattia Tarantino, che racconta attraverso la metafora di una carovana in cammino nel deserto una comunità composta da vivi e morti, capaci di resistere nel tempo, ma anche di scegliere il movimento e il cambiamento.
3: La cosa bella della poesia credo che sia soprattutto il fatto che il limite tra queste due esperienze venga costantemente meno, e cioè c'è la possibilità di fare favola di ogni cosa e cercare di non ingaggiare il reale per contraddizione, ma reinventarlo, farne in qualche modo una favola, che sia anche una favola nera, ma sempre giocare nel limite di questa ambiguità, senza più sapere cosa sia vero e cosa sia falso, senza cadere nella trappola della verità.
2: Nel corso della serata le poesie hanno attraversato le menti e le emozioni del pubblico, lasciando spazio a immagini e versi di forte intensità. Tra le parole risuonate durante l'incontro, siamo nati, gettati in un nome verso un nome, e ancora la notte e il buio non potranno più coincidere. Un appuntamento che ha confermato il valore della poesia come luogo di condivisione, dialogo e ricerca di nuovi significati per interpretare il presente.
4: Vi lasciamo ora la pagina sportiva, cura di Dario Gallitelli.
5: Intervenuto durante la trasmissione 100 Sport Weekend su Studio 100, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini ha analizzato con fermezza il delicato momento in casa Taranto, soffermandosi in particolare sulla posizione della famiglia Ladise e sulle conseguenze degli incidenti avvenuti nel post partita di domenica scorsa. Perrini ha espresso forte preoccupazione per il danno d'immagine subito dalla proprietà. I Ladise, imprenditori importanti con appalti nel settore pubblico, sono rimasti profondamente amareggiati, ha dichiarato, dagli episodi che hanno rovinato una giornata che doveva essere di festa per famiglie e tifosi. Il vicepresidente ha quindi rivolto un appello all'ambiente calcistico e cittadino, invitando tutti a stringersi attorno a una società che quest'anno ha investito oltre 1 milione di euro senza mai lamentarsi, sottolineando come il primo passo fondamentale sia verificare la volontà della famiglia di proseguire il progetto sportivo. Sul fronte ripescaggio Perrini è stato categorico, ammettendo che gli eventi del dopogara abbiano di fatto azzerato le corsie preferenziali, ciononostante ha garantito la massima unità di intenti con l'onorevole Iaia e gli altri parlamentari tarantini per tentare di recuperare il salvabile. L'obiettivo è la speranza conclusiva, pur nella consapevolezza che servirà un vero e proprio miracolo, restano dunque legati alla complessa strada di un lodo Taranto, una soluzione istituzionale e giuridico-sportiva straordinaria, per cui la politica locale è pronta a lavorare a fari spenti, senza alimentare facili illusioni, ma con determinazione. Il futuro del calcio a Massafra approda a Palazzo di Città. Nelle scorse ore la sindaca Giancarla Zaccaro ha incontrato il presidente del Massafra, Fernando Rubino, il quale ha ufficializzato la volontà dell'attuale gruppo dirigente di interrompere l'esperienza alla guida del club. L'amministrazione comunale ha preso atto della situazione, definendola seria e meritevole della massima attenzione, pur ribadendo i propri confini istituzionali che non consentono di sostituirsi a una società privata o di assumersi colpe per gestioni passate. Il comune si è detto pronto a fare la sua parte. L'obiettivo è favorire il confronto con imprenditori affidabili per salvare un patrimonio sportivo e identitario fondamentale per la comunità massafrese. In assenza di acquirenti immediati, Palazzo di Città lavorerà comunque per gettare basi solide per il futuro, coinvolgendo attivamente tifosi, associazioni e forze economiche del territorio, per garantire la continuità del calcio massafrese attraverso un progetto credibile e sostenibile.
4: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna questa sera con il nostro TG alle ore 19.30, una buona giornata.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL.

una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL, una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors, ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno, Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie, allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Correct. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti. Una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, più moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, che è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Andiamo, vediamo anche
1: Mi
0: quelli.
1: seguite?
0: Come ogni

0: tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro, sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. C'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per... E
1: Consegna, siamo al 30 giugno. Siamo al
0: sarà
1: 30 giugno e
0: rispettata?
1: stiamo sul rispettare la data perché siamo praticamente nelle battute conclusive. Stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo
0: Salvo
1: imprevisti,
0: imprevisti.
1: salvo imprevisti. Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela, sì, nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere state completamente rinnovate.
1: Sì, sì, sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una, sì, pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione
1: ampiezza
0: artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, sì, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti, avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare

0: le pallonate eventuali dal campo di gioco,
1: godendo poi comunque di una
0: panoramica
1: su tutta
0: globale,
1: la struttura
0: globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
1: Certo.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi il Soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro,
0: adesso
1: ci pioveva
0: non ci
1: dentro,
0: piove
1: adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente ma sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo. Quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì.

Cielo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma Merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per tre lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i Merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei tre terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi tre giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della Merla. Questa è la versione più famosa. Ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso. Quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno. Tuttavia, non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni. Un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino
è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure.

È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete, quello del venerdì, quello che vi racconta le gesta del campo, ma purtroppo, visto il periodo in cui siamo, anche quelle che sono le gesta, le stanze, dei bottoni, o quantomeno quello che potrebbe, dovrà, ci speriamo e ci crediamo, accadere in futuro, è un venerdì triste, il primo dopo tanti, perché è un venerdì nel quale andiamo a commentare l'ultimo atto di una stagione che avremmo creduto, avremmo pensato potesse risolversi, finire, concludersi in altra maniera, invece si conclude con una sconfitta tristissima per il Taranto, triste per il risultato, tristissima invece per quello che è accaduto nel post partita successivamente, con l'invasione di campo da parte di alcuni facinorosi, delinquenti, non sono tifosi del Taranto, quelli che possono gli possiamo definire così, perché altrimenti macchieremmo una tifoseria che porta allo stadio in eccellenza 2200 persone e non sarebbe giusto. C'è un problema, l'abbiamo detto più volte, questo problema va affrontato, va risolto, però l'analisi è molto più ampia, anche perché guarderemo a quello che è stato, l'analizzeremo assieme al professor Sancesario, che a breve si collegherà con noi, lo faremo insieme ai nostri ospiti, c'è un giornalista e c'è un uomo di campo che a breve vi presenterò, poi faremo anche un passaggio grazie a qua all'uomo di campo su un memorial che a breve insomma andrà a colorare quella che è la nostra città, quindi quei memorial nel quali nel campo c'è gente che ha giocato a calcio davvero, non il memorial dove avrei giocato io, ma il memorial serio.

0: però ve lo racconto dopo. E poi parleremo assieme a tre ospiti di eccezione, che sono tre esponenti della politica locale, ma non qui a Taranto, tarantini, che lavorano per Taranto, ma lo fanno a Roma, lo fanno a Bari, e parlo del senatore Mario Turco, parlo dell'onorevole Francesca Viggiano e parlo del vicepresidente del Consiglio regionale Puglia, Renato Perrini. Tutti e tre tarantini, con tutti e tre affronteremo un argomento che abbiamo trattato questa mattina nel nostro editoriale, ovvero una sorta di promozione di quello che può essere lo sviluppo del futuro del Taranto. Parleremo di ripescaggio e ve lo diciamo subito, stante così le regole, le possibilità di ripescaggio per il Taranto sono zero. Non 0,1, 0, ve lo diciamo subito, perché quello che è accaduto nel post-gara, quello che è accaduto nel post-gara di Manduria fa sì che tutta quella che potesse essere la premialità nei confronti del Taranto relativa a un eventuale ripescaggio viene meno. Zero possibilità di essere ripescati, nemmeno 0,1, ve lo diciamo subito, però c'è un però e poi lo trattiamo dopo. Vi presento gli ospiti in ordine di vicinanza, c'è qua una persona che partire come quella di domenica, qualcuno l'ha fatta. E l'ha fatta bene Sergio De Tommaso. Ciao Sergio, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Prima per Sergio a Studio 100 dopo tanto tempo, prima in questi studi di Studio 100, quelli c'eri già stato più di qualche volta,
1: Sì.
0: più di qualche volta,
1: Sì.
0: da calciatore.
1: Quando ero giovane,
0: Quando, io l'ho detto, l'hai detto tu, però
1: quando ero
0: l'ha
1: giovane, sì.
0: detto lui, ma si mantiene in forma smagliante, forma smagliante anche per il nostro collega Maurizio Calò. Ciao Maurizio, bentrovato.
2: Ciao Dario, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, marcato visita Liuzzi, però Ubi Maior noi lo perdoniamo perché insomma stasera non sarà dei nostri, ma non è un problema. Però dovrebbe esserci il professore San Cesario, questa volta torna in collegamento, non so se è già collegato. Eccolo qua, professore, buonasera e bentrovato. Il
3: Buonasera
0: nostro match
3: ragazzi.
0: analyst Sergio, eccolo qua. Lo
1: Sì.
0: conosci?
1: Buonasera
3: Buonasera
1: prof.
3: ragazzi,
0: Che alza Candelli, mi alzi il professore perché non lo sento. Professore, diceva, buonasera.
3: come state? Mi sentite?
0: Forte e chiaro, prego. Come sta,
3: Perfetto.
0: professore? È
3: No,
0: distrutto,
3: bene,
0: immagino.
3: bene, a parte domenica,
0: Bene.
3: quindi la settimana si sta bene, comunque si va avanti, anche
0: Sì.
3: se sono stato deluso immensamente da Danilo. Ce ne parleremo chiaramente
0: Sì.
3: approfonditamente dopo.
0: Professore, se permette che ne parleremo, è giusto che lo dica io e non che lo dica lei, però se laddove lei
3: Glielo
0: ritiene che ne
3: permetto.
0: parleremo, ne parleremo certamente. Va bene, perfetto. Professore, com'è stata la partita del Taranto domenica? Così 30 secondi, giusto per comprendere il
3: Ho
0: sentiment.
3: pensato spesso a come avrei potuto rispondere a questa domanda e ho pensato che mi sarei ripetuto rispetto alle altre 14 volte che sono venuto qui su Studio 100.
0: Sì.
3: Io sono venuto per un terzo del campionato e ho sempre detto che il Taranto è stata una squadra che non ha saputo mai reagire all'imprevisto, non ha saputo, pardon, reagire all'imprevisto. E penso che in generale Danucci mi ha deluso proprio in questo. La società nel costruire questa squadra ha avuto un'arroganza che lui io pensavo sapesse parare e invece ha dimostrato. Il Taranto, nonostante abbia prodotto più offensivamente del Gladiator, non ha mai voluto cambiare il suo registro di gioco e per l'atteggiamento che ha avuto ha meritato di perdere.
0: Bene, ha meritato di perdere. Io faccio un giro veloce prima di far entrare l'onorevole Viggiano, che sarà con noi come prima rappresentante della politica locale, alla quale chiederemo chiaramente, e la faremo a tutte e tre la stessa domanda: disposti a mettere da parte quelle che sono le beghe politiche in questo momento per il bene di Taranto? Siamo pronti a comprendere se c'è la volontà di parlare nelle stanze dei bottoni di quello che oggi abbiamo definito lodo Taranto? C'è da lavorare tanto, tantissimo. Ci auguriamo che in qualche modo, come è accaduto tanti anni fa per la Fiorentina, oggi ho letto i vostri commenti, qualcuno mi ha detto: ma voi siete pazzi, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Taranto non è Firenze, ci sono delle regole da rispettare. Ma io sono d'accordo con voi, le regole vanno rispettate, ma se c'è una strada minima, così, piccola, da perseguire per andare in Serie D, io le seguirei tutte. Cioè, voi non so voi, forse non ci avete voglia, ma io le seguirei tutte. Sergio, allora, Taranto non ha giocato male domenica, anzi, ha fatto, secondo me, una buona partita, per intensità, specialmente nel secondo tempo, quando ha cambiato gli uomini a centrocampo. È cresciuta nel secondo tempo con l'inserimento di Marino, che ha sostituito Incerti, che ha concluso la sua stagione orribile, quest'anno. Adesso è facile, lo possiamo dire, visto che, insomma, l'abbiamo detto per tutto l'anno, ma lo ribadiamo adesso, ora che non sarà più un giocatore del Taranto, così non ci dobbiamo portare un peso addosso. Stagione orribile, partita moscia quella di Incerti, che non è entrato praticamente in campo, ma al di là del singolo, cambia il Taranto quando entra un incursore come Marino, cambia il passo della squadra, trova il gol, colleziona 4-5 occasioni da gol, poi traverse, pali, gol annullati, una serie di circostanze. Poi però i dei del calcio conoscono bene la storia e conoscono bene come va tracciata. Al 94esimo arriva un gol di Nuka.
1: Io ero là, ero proprio in direzione, e il gol di Nuka, l'ha fatto il giocatore del Taranto.
0: Sì.
1: Questo lo...

0: Molti questo non lo sanno, però ripeto, e Taranto è costruito da zero, dall'allenatore alla società a comunque ogni singolo giocatore. Non è facile in una piazza del genere affrontare un campionato di vertice che sia prima categoria o Serie A. C'è, come posso dire, tanta passione in questa città, tanta voglia di crescere sotto il profilo calcistico che se il giocatore non ha personalità fa fatica a giocare qui. Per quanto riguarda domenica, il mio piccolo, tra virgolette, pensiero è solo sull'atteggiamento iniziale, essendo stata una finale importante dove tu comunque dovevi fare il risultato. Per me l'atteggiamento iniziale doveva essere quello di comunque tenerli là almeno i primi 20 minuti, far capire che con, io ero fuori, cioè, mi venivano i brividi a guardarli perché era, cioè, ti veniva un'emozione grandissima. Giocatori di personalità ci riescono a stare in un contesto del genere, altri no.
1: Certo.
0: Due o tre, mi dispiace dirlo, non sono stati nella partita. Poi, comunque il Taranto è venuto fuori perché è stato comunque bravo l'allenatore a cambiare, trovare subito la soluzione, e mettiamo in mezzo anche la sfortuna perché comunque bastava anche un là, oppure l'ultima azione dove purtroppo su un'autorete si è perso. Fondamentalmente il Taranto non ha da recriminare nulla, anzi.
1: Sì, la partita l'ha fatta il Taranto, come dicevi tu, non ci si può appigliare al gol d'Aguilera, noi l'abbiamo visto e rivisto quel gol. Cioè, noi abbiamo provato a capire che cosa abbia potuto vedere in
0: Anche per
1: quel
0: me, secondo
1: frangente.
0: me lui probabilmente dobbiamo anche entrare in quest'ottica che comunque l'arbitro ha 25 anni, si trova in una situazione del genere, poi noi vediamo quello che c'è all'esterno, ma vediamo quello che c'è all'interno. Quindi anche un passaggio che è successo sotto lo spogliatoio, nello spogliatoio, all'interno. Non puoi, un ragazzino di 25 anni non puoi sapere come puoi
1: Come la
0: affrontare
1: sta
0: una partita del
1: vivendo?
0: genere. E quello purtroppo, in una partita, soprattutto in una partita del genere, ci vogliono arbitri che hanno più esperienze, soprattutto di altre categorie, nonostante sia eccellenza.
1: Sì.
0: Ma parliamo comunque del Taranto, di una
1: Certo.
0: società dove comunque ti porta 3, 4, 10.000 persone allo stadio.
1: Se voi siete d'accordo, prima di andare da Maurizio, da San Cesario, ci guardiamo gli highlights, giusto per contestualizzare quello di cui stiamo parlando. Gli highlights sono ovviamente a firma di Cosimo Lenti, vi assicuro che commentare la partita domenica non è stato semplice, a differenza di quanto accaduto ad Aversa, non per fattori ambientali, questa volta eravamo piuttosto comodi, ma per l'incredulità di dover commentare quel gol al 94esimo, perché era una giornata di festa, come diceva Sergio, tantissimi bambini, tantissime famiglie allo stadio, avevamo anche spinto i tifosi eventualmente in caso di vittoria a festeggiare proprio per il bene di questi bambini che non conoscono i colori rosso-blu, ma sono abituati a Mbappé, a Bellingham. Stiamo venendo i mondiali quest'anno, insomma, poi se volete facciamo un excursus pure su quello, ci guardiamo gli highlights e poi lo commentiamo. Facciamo parlare poi San Cesario dopo, poi tanto che ci siamo. Highlights.
2: Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Lojodice è deviata dalla barriera, supera Merola ma si stampa sulla traversa. 2 minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al 13esimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce al 35esimo, passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo neoentrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita. Al 55esimo Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Lo Iodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari, arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato al Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spiragli per salire di categoria.
1: Allora, eccoci, immagini come queste, Calò, non fanno altro che aumentare quello che è il dispiacere, quella che è la rabbia civile che ci portiamo in dote la domenica. È stata una giornataccia, una settimanaccia. Abbiamo parlato già con Sergio di quello che è mancato, quindi a livello di approccio alla gara. Le scelte del mister, io tutto sommato le ritengo in linea con quella che era la formazione che dovesse scendere in campo. Facile poi, insomma, adesso dire, ma sai, forse in certi Marino è quello che avresti fatto all'inizio tu. Va bene, ok, però adesso diventa un po' più semplice, no? Bocce ferme.
0: Perdonami, direttore, poteva capitare anche il contrario.
1: Ma sì, assolutamente sì. Quindi non mi sento. Allora, io qua poi prendo le responsabilità mie. Se io quando è arrivato Panarelli, faccio excursus, io sono uno di quelli che ha detto sono contento che è arrivato Panarelli. Sono contento che è arrivato Luigi lo conosco, è uno meticoloso, è uno che cura tutto in maniera maniacale, dalle rimesse laterali a tutto il resto delle situazioni. E mi sono cosparso il capo di cenere quando Luigi è andato via, anche se Luigi a Taranto è stato solo 23 giorni in un momento particolare. Non commento le parole post gara di Danilo Pagni, poi se volete lo facciamo, perché le ritengo molto pericolose in diversi aspetti, ma se volete lo facciamo dopo. In questo momento non mi sento di dare responsabilità a Danucci in nessun caso, per la formazione scelta. È stato frutto davvero delle idee del calcio quello che è accaduto, e il rammarico poggia, verte tutto su questa chiave di lettura. Maurizio.
3: Ma vedi, Dario, io mi sono anche espresso in altri contesti e lo faccio anche qui. E secondo me questo è un triplice fallimento, e mi spiego in maniera, spero, chiara e precisa. È un fallimento tecnico-sportivo, direi anche senza precedenti, considerando il budget che è stato messo a disposizione, i giocatori che sono arrivati col passare del tempo e le aspettative che erano molto alte, considerando il rapporto, diciamo, tra chi è venuto nella rosa del Taranto e quanto è stato speso per questa rosa, per un campionato di eccellenza. È un fallimento sportivo senza precedenti, perché, ripeto, per i valori che c'erano in campo, per le tre possibilità che il Taranto aveva, perché ricordiamoci, signori, che il Taranto aveva tre possibilità, cosa più unica che rara in un campionato, tre possibilità di salire, tramite la vittoria del campionato, tramite la vittoria della Coppa Italia, tramite la vittoria dei playoff. E tutti e tre gli obiettivi sono stati falliti, ed erano alla portata del Taranto, perché... Sai, Dario, se poi non si è d'accordo tutti su questo, allora viene a cadere un po' tutto il castello. Il secondo fallimento è un fallimento della Federazione Italiana Gioco Calcio, lo dico proprio apertamente, perché si è certificato che il calcio è veramente in crisi, Dario, è molto in crisi, dalle alte categorie alle basse categorie, per un semplice motivo. Perché ormai non c'è più competenza, ormai vengono mandati arbitri senza esperienza, e la classe arbitrale penso che stia vivendo la fase più critica.
1: Ti posso fermare un attimo, perché tra i vari commenti c'è quello di Sante Scardillo che dice 25 anni o no, riferito all'arbitro, a quanto diceva Sergio prima, ma l'avete visto come arbitrava con una tale sicurezza? Già sapeva di essere stato promosso, ma di che cosa stiamo parlando? Sante Scardillo è sempre molto attento al mondo arbitrale.
3: Ecco, quindi... infatti volevo arrivare anche a questo. Il bello, Dario, che poi queste sappiamo poi e vediamo che certi arbitri vengono anche promossi. Mi verrebbe da dire, quelli che non vengono promossi come sono? Allora?
1: Certo, orbi.
3: Quindi, classe arbitrale che vive, secondo me, una crisi senza fine. D'altronde abbiamo visto anche delle inchieste che, voglio dire, riguardano addirittura il designatore arbitrale, per cui evidentemente c'è qualche problema. E il terzo fallimento, Dario, poi questo è fondamentale. quello che è successo dopo.
1: Di questo ne parliamo
3: senza dubbio. È che è un fallimento dello Stato senza se, senza ma. E perché dico questo?

0: Perché sai Dario, se ci raccontano sempre la canzoncella e la, come dire, la filastrocca, che è sempre uno sparuto numero di persone, 10, 15, 20 elementi. Ma se fosse così semplice, lo sento da 30 anni dire questo,
1: Intanto passiamo alle
0: possibile,
1: immagini. No.
0: possibile che nessuno riesce a stanare 20, 10 persone
1: Ci tengo a dire una cosa, ma.
0: che lo Stato in persona della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine non conosce? Ma possibile che da 30 anni devo sentire sempre queste frasi? Allora,
1: No.
0: se è una sparuta rappresentanza, perché non vengono mai stanati questi signori?
1: Ci tengo a
0: In tutti i
1: sottolineare una
0: campi
1: cosa,
0: d'Italia, da
1: Maurizio.
0: Aosta a Reggio Calabria.
1: Noi abbiamo
0: Scusate.
1: offuscato volutamente le immagini. Non c'è nessun obbligo a fare una cosa del genere. Cioè, noi non eravamo obbligati a
0: Certo.
1: offuscare queste immagini. L'abbiamo fatto per una questione di rispetto, non di chi si è macchiato di questi atti criminali, che di tale si trattano, ma di quelli che, pur facendo parte della tifoseria organizzata, sono rimasti dentro, sono rimasti al loro posto. E questo va sottolineato. Quando parliamo di maturità della tifoseria organizzata, parliamo di quelli che sono rimasti là dentro. Qualche anno fa, credo, Sergio, tu conosci bene la tifoseria del Taranto, conosci, qualche anno fa sarebbero stati 5.000 nello stadio, 5.000 all'interno del rettangolo di gioco. Quest'oggi la tifoseria è maturata, è cresciuta. Questi che fanno questa cosa qua, e l'ho fatto lunedì, l'ho fatto giovedì, me ne assumo oggi la responsabilità, sono dei delinquenti, non sono dei tifosi del Taranto, sono persone che la società sta provando, e questo ve lo dico con dovizia, con certezza, con cognizione di causa, sta perseguendo penalmente e direttamente. Ci sono delle denunce, delle querele partite da parte della famiglia Ladisa, del Taranto Calcio, nei confronti di chi si è macchiato di questi atti qua.
0: È
1: Quindi,
0: la Costituzione di parte civile,
1: oltre alla Costituzione di parte
0: che
1: civile,
0: è un bel
1: quindi questo
0: segnale,
1: lo
0: eh?
1: do
0: È un grande
1: per. No,
2: segnale. Direttore, se mi posso
1: Però
2: permettere,
1: Sergio, chiamami Dario, a me direttore qua mi chiama solo quando mi chiaccio
2: Dario,
1: problemi,
2: io
1: sono
2: mi posso.
1: Dario.
2: Allora, io, tanti anni di calcio,
1: Sì.
2: una scena del genere non l'ho mai vista. A
1: Sì,
2: Taranto
1: sì, sì, sì.
2: ci sono state contestazioni, ci sono state anche oltre le contestazioni all'esterno e all'interno dello spogliatoio, ma dentro il rettangolo di gioco io non ho mai visto una cosa del genere. La cosa che ti dispiace è che c'erano tanti bambini. Vedere i bambini che, cioè, li porti al campo per farli innamorare di questo sport e vedono una situazione del
1: Sì.
2: genere, dici, io amo Taranto, ma chi me la fa fare poi andare al campo a
1: Certo,
2: vederli?
1: cioè, assolutamente.
2: E l'ultima cosa, perdonami, volevo un attimo collegarmi al discorso dell'arbitro dei 25 anni. Vorrei fargli vedere, se c'è la possibilità, Martina Grottaglie, arbitro Massimo Marinelli, che arbitra in Serie A. Fagli vedere quello che ha combinato, e lui l'ha già promosso su due.
1: Sante, sentito che ha detto
2: Era già promosso
1: Sergio?
2: di due categorie.
1: Martina Grott di che anno?
2: Era 2000. 11 mi sa, o
1: Stavo là.
2: 11-12, praticamente 4 espulsioni, anzi 5 forse, praticamente la partita è finita. Calcio
1: Una partita di calcio a 8. Finita la partita.
2: a 8, ma ha fatto più danni della grandine,
0: Perciò dico
2: questo.
0: che è un fallimento della classe arbitrale, un fallimento della federazione.
1: Però io ti rimarco il fatto che 5 anni fa, 10 anni fa, in campo ci sarebbe stato tutto lo stadio. Invece la tifoseria organizzata, che abbiamo criticato, che io critico quando c'è da criticare, stragrande maggioranza è rimasta lì dentro. E questo
0: Sì,
1: è un dato di fatto.
0: Dario,
1: C'abbiamo
0: però.
1: Francesca
0: Sì,
1: Viggiano, poi
0: prego.
1: torniamo. Dovremmo avere
0: Vai.
1: l'onorevole Viggiano. Francesca, io dirò del tuo, Francesca, che sia la mattina, che sia il pomeriggio. Non ti sento, accendi il microfono, vediamo un attimo. Pigia sul. No, magari sul telefono. Va attivato il microfono di là. Urca, gesti un po' complicato, Francesca. Troviamo la quadra col microfono e poi ritorniamo a Francesca Viggiano. No, estorcere a Francesca Viggiano la possibilità di capire quali sono i margini della politica di Taranto. Io nel frattempo vado a leggervi i commenti. Dicevo, abbiamo voluto oscurare, non mostrare, perché non. Cioè, a noi non interessa la spettacolarizzazione di quello che è accaduto, ma sono d'accordo con Sergio e sono d'accordo con Maurizio, insomma, veramente, veramente, veramente brutto. Sante Scardino dice che questa partita non si doveva giocare a Massafra, a parte c'erano oltre 3.000 spettatori, non ho visto uno schieramento di forze dell'ordine adeguato. Ma il gol di Aguilera era regolare? Allora, Frank, da quelle che sono le nostre inquadrature, quelle di Telesveva, quelle di Antenna Sud, quelle di chi c'era più, Telerama, Sky, Mediaset, Rai, Al Jazeera e tutti, insomma, non ci sono immagini che vadano a confutare quello che è il posizionamento di Aguilera. Quindi il posizionamento di Aguilera è

0: completamente regolare, non capiamo cosa abbia fischiato l'arbitro, considerando che la gestualità dell'arbitro è questa. Quindi lui alza la mano a indicare un fuorigioco. Noi in un momento abbiamo anche pensato che ci fosse un gioco pericoloso di Aguilera, ma in realtà non è così. Lui alza il braccio e quindi fischiata, ravvisata una posizione di fuorigioco.
1: La dovrebbe essere anche con il braccio alzato, quindi va interpretato
0: segnale il guardalinie. Segnala il guardalinie, e lui guarda il guardalinie e poi alza il braccio.
2: Poi c'è un'immagine però che si vede che Aguilera in realtà non commette fallo.
0: Assolutamente. No. Quindi segnala il guardalinie e lui alza il braccio, dopo aver convalidato il gol. Cioè lui prima convalida il gol, poi guarda il guardalinie e alza il braccio. Quindi non è una sua valutazione, ma una valutazione del guardalinie. In quel caso, alzando il braccio, si fa riferimento a un guardalinie. Scusate, forse dice una sciocchezza, ma un arbitro di C con i campionati fermi no? Guarda, Gaetano, non lo so se si potesse mandare un arbitro. Francesca, ci sei?
3: Io ci sono.
0: Adesso sì. Allora, Francesca, buonasera e bentrovata.
3: Ciao, buonasera.
0: Stai ferma con la macchina, vero?
3: Sì, assolutamente.
0: No, se no, guarda,
3: con le quattro frecce, tranquillo.
0: Sono il direttore qua, ma c'ho le colleghe che c'è Marina Luzzi che da casa mi chiama, dice devo fermarsi
3: Marina,
0: con la macchina.
3: Stai tranquillo, vedete le macchine che mi scorrono a fianco, sono messa anche in una posizione dove posso stare, su via Lama, tranquilli.
0: Perfetto. Allora Francesca, io stasera ho convocato a tutti, ho convocato te, ho convocato Mauri, Mario Turco, ho convocato Renato Perrini, perché noi abbiamo bisogno di una cosa, poi lo facciamo passare il nostro servizio che ti ho mandato, perché volevo che tu lo guardassi, abbiamo bisogno di una soluzione, perché le possibilità di ripescaggio per il Taranto in questo momento sono zero, cioè non c'è nemmeno lo 0,1%. Però abbiamo.
3: Dario, tu non lo so se lo sai, ma io ho vissuto tutta la mia vita prima di sposarmi a fianco allo stadio, perché io abitavo alla Torre Bianca, quindi per me lo stadio e il Taranto Calcio sono non parte della mia vita, sono proprio un pilastro. Mio padre era uno dei primi tifosi del Taranto. E ti posso assicurare che i colori rosso-blu a casa mia sono onorati e venerati, quindi stai parlando con, tra le altre cose, purtroppo per fortuna ho fatto il corso d'arbitro di calcio, quindi...
0: Beh, pure questa pecca, non solo onorevole, pure arbitro, complimenti.
3: Potrei dire qualcosa anche sull'arbitraggio, ma mi taccio perché avete già detto ampiamente voi quello che c'era da dire sulla conduzione di un match che non doveva essere trattato come un match, diciamo, ordinario, ma lì c'era veramente da giocarsi la partita, non dico della vita, ma quasi, perché Taranto meritava questo risultato, come lo meritava la società, come lo meritava la tifoseria, che per me è quella che è rimasta ferma allo stadio, come dicevi prima tu.
0: Francesca, a questo punto, noi adesso abbiamo chiamato a raccolta quelle che sono le tarantinità romane, fammele passare così, tranne Perrini che è mezzo barese, nel senso è arrivato a Bari, lui si è fermato a Bari, non è arrivato ancora a Roma, e abbiamo bisogno di un supporto, perché oggi parlavamo, adesso cerco di essere serio, di Lodo Taranto, forse è improprio definirlo Lodo Taranto, ma avendo contezza che mancando la premialità, la possibilità di aderire alle premialità che sono previste dal ripescaggio, ed essendo praticamente in graduatoria sotto zero, forse nemmeno a zero come punteggio, il Taranto non riuscirebbe mai ad essere ripescato. C'è però una via che secondo me può essere, io che piaccia o no, lo considero un risarcimento per Taranto, lo considero un risarcimento per due motivi. Il primo è perché Taranto è in questo momento la città dello sport d'Italia e lo sarà con i giochi del Mediterraneo, ancora di più, e lo sarà per 20 giorni, ma lo deve essere anche successivamente, e qua entriamo in un filone particolare, abbastanza complicato e abbastanza difficile da gestire, lo faremo se vuoi successivamente, ma lo abbiamo visto in altre piazze, l'abbiamo visto a Firenze, è successo a Catania, è successo in altre situazioni in Italia, dove la politica ha avuto un peso tale da far capire che questa piazza, anche per soli motivi di ordine pubblico, in eccellenza non ci può stare più. Quello stadio in eccellenza non ci può stare. Questa gente in eccellenza non ci può stare perché non viaggia, al di là di quello che è successo di quei 40 delinquenti. Questa gente non viaggia, non è possibile garantire l'incolumità e la sicurezza di una tifoseria che si muove in 2000 in massa. Allora non vogliamo scavalcare nessuno, non vogliamo aggirare le regole, vogliamo capire se a completamento degli organici, senza scalzare nessuno, ci sia la possibilità di premiare piazze come Taranto, ma anche come Ferrara, che non possono stare in eccellenza, e in questo momento ci deve venire incontro la classe politica e soprattutto la vostra capacità di tessere rapporti con i vertici del calcio.
3: Allora Dario, io ti dico questo, io ci sono, ne parlerò anche con gli altri colleghi, ovviamente io sono un parlamentare di opposizione, ma i rapporti sono cordiali con ovviamente su posizioni diverse politicamente, ma quando si tratta di Taranto la maglia è una. Quindi dal mio punto di vista qualunque cosa si possa fare stando nell'ambito delle regole verrà fatto. Io do la mia personale disponibilità affinché questo sogno possa essere coronato da Taranto e dal Taranto, perché siamo la stessa cosa. Quei colori sono i colori nostri, quella squadra e quello stadio sono casa nostra. Quindi dal mio punto di vista, sì Dario, hai ragione, è una mission semi impossible, però va tentata. Io dal mio canto proverò a parlare con i colleghi, capiremo ovviamente come poter agire stando nel rispetto delle regole, ma è una partita che ci possiamo giocare e politicamente dobbiamo giocarcela. Questo te lo dico con franchezza, non è per piaggeria, io in quei colori ci credo, non vengo allo stadio perché da quando è venuto a mancare mio padre mi manca il socio e il compagno di stadio, non sono ancora riuscita a tornare a vedere il Taranto e spero di poterlo fare con questo sogno coronato e ti dico la verità, non lo faccio proprio perché era una cosa che facevo con papà che è venuto a mancare nel 2020 e non ho più avuto il coraggio di andare allo stadio, però recupereremo, speriamo, e soprattutto sì, io ci sto.
0: A noi ci basta, cioè quello che ha detto io ci sto, è saltato tutto, ecco, tornate da me, però se recuperiamo il collegamento con Francesca per me è importante chiudere, perché le sue parole sono importanti, per noi innanzitutto sono importanti a livello emotivo, perché mi fa piacere che si sia aperta in questo modo, insomma, è tifosa, lo sapevo e non avevo dubbi in merito, però è importante un passaggio adesso. Cioè oggi bisogna svestire la casacca, perché Francesca ha detto una cosa, io sono d'opposizione, bisogna fermarsi e comprendere che in questo momento non c'è opposizione e non c'è forza di governo che tenga, c'è Taranto e quindi bisogna necessariamente fare quadrato, sentirsi con Mario Turco, sentirsi con Renato Perrini, sentirsi con Iaia, eccola qua Francesca.
3: Dicevo, ci sono con Vito De Palma, ma con chiunque, con
0: tutti.
3: Maiorano, va bene, quello potrebbe anche essere, Dario, ti lancio un'altra
0: provocazione. Dimmi quello che vuoi, basta che non sia una scarpa, lanciami quello che vuoi.
3: No, potrebbe anche essere una prima partita di quello do Taranto che potrebbe riguardare anche altre tematiche. Iniziamo a giocarcela dalla squadra di calcio che merita e poi non possiamo sprecare quello stadio che è veramente bello e soprattutto meritato dalla città, quindi io ci sto assolutamente.
0: Francesca, ti faccio l'ultimo passaggio che mi preme sottolineare, dicevo l'unica casacca da indossare in questo momento è quella del Taranto e non quella delle forze politiche.
3: Ma se non ci sono dubbi.
0: Opposizione o meno.
3: Dubbi.
0: Io ho distinta memoria, anche essendo poco più che un ragazzino all'epoca, di quello che accadde, del pressing che Firenze, la città di Firenze, attraverso i suoi politici portò in campo quell'anno partendo dalla C2, quindi non andando in D, ma Firenze insomma non è Taranto, ha vinto gli scudetti e quant'altro, è saltata di nuovo Francesca, però vediamo recuperarla, tanto mi sentiva, Firenze non è Taranto, ha vinto gli scudetti, è partita dalla C2, la cosa che mi colpì fu la pressione con la quale Firenze riuscì a non disputare la C1 ai danni del Martina, perché io sono onesto, ai danni del Martina che doveva essere la squadra ripescata, ad arrivare in B senza transitare dalla C1, ma soprattutto ricordo perfettamente la pressione della classe dirigente di Catania, della classe politica di Catania quell'anno, l'anno successivo, quando il Catania scese nuovamente in Serie C e si arrivò a fare la squadra, la B a 23 o a 24 squadre.
2: 24 squadre.
0: 24 squadre, quindi
2: c'era Gaucci presidente.
0: C'era Gaucci presidente, ma non solo, c'erano esponenti di governo attuali.
2: Diciamo importanti,
0: quindi sappiamo bene che se c'è qualcosa da risarcire, se c'è una città che deve essere risarcita è Taranto. Con questo ho concluso Francesca rimarcando
3: sì,
0: l'importanza che ha la classe politica e che ha avuto la classe politica nei precedenti che si sono creati negli anni.
3: Beh, creiamo anche un precedente positivo per Taranto, ripeto. Dal mio punto di vista, assolutamente qualunque cosa si possa fare, si deve fare, si dovrà fare. Quindi io metto tutta la mia disponibilità, anche se dobbiamo andare, non so dove, sotto la FIGC, ci mettiamo in presidio. Io
0: quando
3: non ho
0: vuoi.
3: Problemi.
0: Dove ci vediamo?
3: Non ho problemi.
0: Ci vediamo.
3: Guarda, adesso, se vuoi, sto andando a piantare il basilico alla villa.
0: Sì. Tempo di finire, vengo con i guanti, vediamo un attimino se ci riesco. Grazie a Francesca Vigiano.
3: Grazie Dario, mille. Grazie a te.
0: Abbiamo fatto il nodo, Abbiamo fatto il nodo.
3: Sì, sì, e
0: faccio il gruppo WhatsApp con tutti. Faccio il gruppo WhatsApp con tutti. Va bene?
3: Assolutamente.
0: Va bene,
3: ciao, Dario, grazie.
0: A
3: grazie,
0: più tardi,
3: ciao.
0: Grazie. Allora, poi andiamo dal professor San Cesario. Vado da Sergio e poi vengo da te Maurizio. Questo è quello che ci interessa oggi. Cioè, noi abbiamo ribadito che le speranze di ripescaggio del Taranto sono zero, l'abbiamo spiegato perché. Poi però c'è un'altra gara, e la gara in questo momento la muove la classe politica.
1: Ci può essere anche un'altra soluzione, ma non è, tra virgolette, pensabile per una società che è nata praticamente da un anno. Non si può dire.
0: No, però, puoi acquistare un altro
1: titolo? Però c'è un'altra soluzione. Ripeto, noi abbiamo una città dove fortunatamente sono presidenti e persone che io conosco, ho avuto il piacere di lavorarci insieme, sono delle persone che capiscono di calcio e sanno di calcio, sono persone che investono nel calcio. Noi purtroppo a Taranto non abbiamo pazienza, noi vogliamo subito arrivare all'obiettivo, ovviamente ogni anno cambia qualcosa, di andare in D si può andare. Lo sanno anche i presidenti, lo sanno.
0: No, ma spiegami,
1: chi ci lavora all'interno.
0: No, che facciamo? Mezze frasi, dimmi, dobbiamo comprare il titolo di qualcun altro.
1: È la cosa più semplice, no? E quindi poi ti trovi praticamente a tenere una matricola, di avere una matricola di un altro, e quindi non converrebbe chiamarti nemmeno Taranto, cioè alla fine.
0: Sì.
1: Hai scavalcato comunque una situazione dove sei stato anche illegale in questa situazione.
0: Però lì, se non sbaglio, Sergio, devi essere in provincia, non puoi prendere un titolo di un'altra provincia, quindi ci sarebbe il Martina, diciamo, quello è. Vabbè, io sono pratico nelle cose. C'è il Martina che ha qualche problema.
1: Il giro c'è, però ripeto,
0: sì.
1: Si può arrivare su tutto. Il problema è che comunque per arrivare a un obiettivo ci sono dei compromessi o...
0: Sì, sì, sì.
1: Ovviamente una cosa che non si dovrebbe fare. Ci sono le possibilità. Se parli del presente, di come sta adesso la situazione, non c'è mai stata la possibilità di ripescaggio,
0: certo.
1: A prescindere da tutto. Quindi cioè, bisogna anche essere realisti sulla situazione dove noi vogliamo arrivare in alto e penso che ce lo meritiamo,
0: certo,
1: di arrivare almeno
0: certo.
1: un cacchio di anno, no? In Serie B dopo tanti anni.
0: Sergio, di che anno sei?
1: Io sono 1980.
0: 80, quindi l'ultima B c'hai 13 anni.
1: Sì, e facevo il racchetta palle.
0: Ecco.
1: E c'era il gran Ciro Muro, dove mi sono innamorato, mi hanno fatto innamorare del calcio.
2: Tu c'eri anche quando c'era Maiellaro?
1: No, non ero piccolissimo, no, ero piccolo, però c'era Ciro Muro che era praticamente dopo certo. 2 anni, vabbè, poi diciamo l'escorso mio nel Taranto è stato quando poi quelle erano le caratteristiche mie, quindi mi innamoravo di quei giocatori, certo. Che era praticamente Piero Caputo, che poi è stato certo. Il mio idolo da sempre.
0: Va bene.
1: Però la realtà è quella, cioè Dario, non bisogna girarsi intorno.
0: No, no, no, è chiaro. La Vigiano l'ha detto, io direi che il primo sì l'abbiamo messo in cassaforte.
2: Beh, direi quello che è stata molto chiara.
0: Io ripeto, io non voglio scavalcare nessuno. Eccolo qua. E guarda, allora, settimana scorsa abbiamo riso e scherzato, Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. Oggi lo vedo un po' più accigliato, ma lo vedo stanco. Io lo vedo stanco e ti dirò il perché. Innanzitutto ben trovato, Renato.
4: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Com'è andata col cardiologo domenica? Io ti guardavo, avevo paura, ogni tanto volgevo lo sguardo dalle due parti. Tutto a posto, cioè sei riuscito a gestirla?
4: Mica tanto, perché la settimana prima gli ho fatto un intervento, si sono aperti 2 punti.
0: Ecco appunto, beh, adesso che facciamo? Ci rioperiamo a posto così? Te li sei chiusi a freddo alla Japstam? Cioè a caldo alla Japstam?
4: Chiusi? No, dopo la partita mi sono fatto chiudere.
0: Vabbè, adesso come stiamo? A posto?
4: Apposta, apposta.
0: Bene. Allora, io so che sei stanco. Tu adesso mi dirai di no. Sei
4: no,
0: stanco perché oggi.
4: Posto.
0: No, sei stanco per un motivo. Tu oggi, io intanto ho incassato. Hai visto l'editoriale che ho fatto oggi?
4: No, no.
0: Bravo, complimenti. Bravo, grazie. Vabbè, ho parlato del Lodo Taranto. Il Lodo Taranto è una voce che sta iniziando a girare, nella

0: quale si parla di una possibilità di vedere il Taranto in D, lontanissima in questo momento, ma non tramite il ripescaggio, perché stante le nostre fonti le possibilità di andare di essere ripescati sono pari a zero. Parlavamo di quella assenza di premialità che è dovuta dagli accadimenti di domenica, agli accadimenti di Manduria, insomma, e quant'altro, ma con l'intervento di una forte incisività da parte della classe politica. Io so che tu oggi, tu mi dirai di no, oggi eri a Roma, oggi, sta ridendo già, oggi eri, credo, in federazione, sicuramente sei passato dalle parti del Ministero dello Sport. Tu adesso mi dirai di no, però io sono sicuro che sia così.
1: Allora, parliamo della partita.
0: No, no, aspetta un attimo, aspetta. Prima di parlare della partita, tu oggi eri a Roma?
1: Sì.
0: Sei andato al Ministero dello Sport? Sì, te lo dico io, sì. Eri da solo? No. Te lo dico io, eri da solo? No.
1: Allora, vi dirò, se le cose andranno bene, vi dirò nome e cognome. Adesso dobbiamo lavorare tutti per arrivare a un obiettivo che la vedo molto, molto difficile. Prima ho sentito parlare del luto Taranto. Qua, prima di tutto, dobbiamo parlare del luto Larisa.
0: In che senso?
1: Perché io che ho un rapporto, vi dico che al momento sono molto molto arrabbiato per quello che è successo il dopo partita.
0: Sì.
1: Perché ci dobbiamo anche ricordare che questi sono imprenditori che lavorano a nord, hanno vari appalti nel pubblico. E l'immagine che ne uscite dalla società che loro rappresentano non è una bella immagine. Cioè, sì. Addirittura, e allora voglio dire, dobbiamo anche prima di tutto iniziare a parlare se la famiglia, la Lisa, vuole continuare.
0: Quindi Renato, per te, aspetta un attimo, io poi mi perdo. Tu avrai le tue fonti dirette. Io non credo che ci sia la spiccata volontà di lasciare Taranto. Ci sono state delle ore di riflessione, da che è in mio possesso mi pare, insomma, che queste siano, non dico rientrate, ma che ci sia la volontà di proseguire con Taranto. Poi però magari tu ne sai di più di me o hai qualche fonte diversa.
1: Io non ho detto che non vogliono andare avanti, però bisogna stringersi intorno a questa società, perché tutto quest'anno, come mi ha detto, ho ascoltato dall'inizio il dottore che sta anche in studio, e questa è una società che ha speso oltre 1 milione di euro.
0: Sì.
1: Senza sponsor, senza stadio. È quello che poi noi non si sono mai lamentati su questa cosa qua, però quello che è successo domenica, il post partita, mi ha colpiti, perché c'erano, guardate, domenica c'erano famiglie, bambini, donne, c'è stata una giornata bellissima. Io una giornata come quella di domenica forse non la vedevamo ai tempi della finale col Catania.
0: Vero.
1: Allora loro sono arrivati con le proprie mogli, con i figli, per loro era una festa, come era una festa anche per tutti quanti noi. Quello che è successo dopo, anzi, quello che è successo dopo è il problema principale del ripescaggio.
0: Sì, ma infatti l'abbiamo detto. Proprio quello che è accaduto.
1: Scusa, non ho seguito.
0: No, sì. Ma figurati, quello che è accaduto domenica e a Manduria elimina la possibilità di procedere con la premialità del ripescaggio e ti fa decurtare punti in graduatoria e ti fa scendere sotto zero.
1: Cioè, noi non partiamo da zero, andiamo a meno zero, meno due. Questo voglio dirvi.
0: Sì, assolutamente. Renato, ascolta, abbiamo avuto Francesca Vigiano prima di te in collegamento. Io, Francesca, so essere, insomma, mi spiegava, seguiva il Taranto col papà, poi c'è una storia familiare dietro. A te ti vedo più spesso, t'ho avuto sotto in queste due partite che ho avuto l'onore di commentare in casa.
1: Mi sono fatto anche due o tre trasferte.
0: Stavo dicendo, io ti ho visto in casa, in trasferta era un po' più complicato perché era un attimo più convulsa la situazione, sia

0: L'apice che è ad Aversa, quindi conosco l'amore che nutri per il Taranto, ma per la tua terra. Io, al di là di quella che è la riflessione sulla Disa, che credo possa rientrare, nel senso che questa è la mia convinzione, sono convinto che non lasceranno Taranto, e ho strappato a Francesca una promessa. Al di là del colore politico, voi che rappresentate Taranto, tu a Bari, ma non solo, Maiorano, Iaia, De Palma, Turco che sarà dopo con noi qua, dovete fare squadra, dovete fare in modo che Taranto sia fortemente rappresentata in federazione, che se c'è una sola possibilità, proprio perché Taranto sta diventando la città dello sport d'Italia, di arrivare in D attraverso quello che abbiamo definito lodo Taranto, lo dovete perseguire tutti insieme. La classe politica ha fatto la differenza ovunque in Italia, deve farla anche a Taranto. Nello sport, partendo dallo sport, ma anche nel resto. Ti devo strappare questa promessa pure a te, ma con te forse è un po' più facile.
1: No, ma non è, no, questo è un dovere, non è una promessa. Bene. Cioè, voglio dire, con l'onorevole Iaia, che stamattina siamo stati insieme a Roma, voglio dire, non esiste in questo momento, ma la differenza di colore politico, qua c'è il problema che dobbiamo fare ognuno la sua parte per cercare di recuperare quel poco che c'è da recuperare. Non è facile, non voglio illudere. Se le cose andranno bene, poi vi dirò nome e cognome chi ha lavorato. Adesso non voglio illudere nessuno, c'è da lavorare. Ho spiegato oggi che a Taranto c'è un problema sociale, ho parlato dello stadio, che loro sanno, cioè, ho detto tutto quello che avete detto prima, cioè, per cercare di aumentare verso Taranto una voglia di riscatto per questa città.
0: Renato, cioè, i soldoni, chiudiamola così, al lavoro, perché io poi devo tornare su due cose. La prima, al lavoro tutti insieme voi, ma così come tutta la città, anche noi stampa, uniti verso questa possibilità. La seconda cosa, oggi, tu non hai mai detto sì o no, tu oggi sei stato in federazione e al ministero, e non eri con Iaia, eri anche con Iaia. Ok? Eri anche con l'onorevole Iaia, ma eri anche con due persone. Me lo devi dire tu o dobbiamo lasciare cadere così?
1: Facciamo cadere così, lo dirò quando succederà il miracolo, se succederà.
0: Io lo so, io non lo posso dire, ma lo so, lasciatemi dire. Cioè, io lo so perché una persona che lui non sospetta me l'ha spifferato. Ma va bene questo. Renato, nota al fazzoletto, gruppo WhatsApp.
1: Arriviamo all'obiettivo, adesso dobbiamo lavorare all'obiettivo, cercare di riconvertire la città, di toglierci questa immagine negativa del post partita. C'è da lavorare.
0: Va bene, grazie Renato, buonasera e forza Taranto. Mi raccomando, al gruppo WhatsApp con la Vigiano, con Turco e tutti. Tutti dentro, dobbiamo lavorare per questa cosa.
1: Fallo tu il gruppo.
0: Lo faccio io, stasera lo faccio. Finisce di piantare il basilico, ciao. Francesca, e faccio il gruppo WhatsApp. Ciao Renato, ciao, grazie mille. Allora, vado a leggere i commenti. Da quello che ci ha fatto capire, la Disa vogliono andare via. Poi c'è una buona serata, adesso scappano anche la Disa. Per me non lasciano. Per me, Mori, che dici?
2: Posso dire che in maniera un po' forte che se un imprenditore dopo un anno va via perché succede una cosa del genere, allora quanti imprenditori nel calcio dovrebbero lasciare dopo un anno?
0: D'accordo, per me restano dove stanno. Ci saluta Giacomo Cimoli, Graziano De Giorgi, sto vedendo il nuovo stadio Renzino Paradiso, sinceramente se mettono una curva con i tubi innocenti è simile a quello del Massafra, se non facciamo la Dini sull'eccellenza la possiamo fare lì. Antonio Volta Basile dice sono d'accordo, magari la partita lo Iacovone. Luigi Graziano dice ma quindi per la questione stadio, se i fratelli la Disa non dovessero vincere il bando, che succede? Troveranno un compromesso per giocare nel nostro stadio? In questo momento l'unico progetto, l'unico PPP presentato è quello del Finland, del gruppo La Disa. Roberto Federici, questa è bella, dice abbiamo perso il campionato, ci ripescate? Il suo messaggio è stato girato alla Neuro per dissonanza cognitiva, questo è a me. Vabbè, io l'ho letto, cioè, rispetto i pareri di tutto, al di là della dissonanza cognitiva, rispetto e ci ridiamo sopra. Gaetano Manzulli, Vicenza e Brescia sono esempi di quello che diceva Sergio relativamente ai titoli.
2: Bassano e Ferrarpisano.
0: Sì, esattamente. Un saluto Alessandro Giaccari, un saluto a Mister Cavallo de Tommaso.

0: Tommaso da Leonardo, quindi adesso
1: Un
0: io non
1: bacio
0: so.
1: grande, grande, grande a Leo.
0: Ecco appunto. Non pensate riguardo alla finale di domenica, al netto delle errori arbitrali, che nell'ambiente generale si sia venduta la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Ah, per non parlare di qualche consigliere che si è fatto un pronostico. Allora, Giuseppe De Gregorio, forse sì. Forse sì, ma forse
1: Forse.
0: pure noi, eh. Forse pure noi, però va bene. Forse sì, tutta onestà. Non ero affatto certo della vittoria, non avevo delle vibes positive, mentre 5 anni fa, ma di Venosa sì. Capisco che la palla è rotonda, dice Graziano De Giorgi, ma sfido a trovare una persona che non pensava che avremmo vinto la partita di ritorno. Oltretutto in casa, oltretutto con quei tifosi. San Cesario, lei pensava che avremmo vinto la partita, professore?
2: Io ero assolutamente convinto, ripeto, perché ho anche un po' sopravvalutato Danucci. Mi ricordo che era andata, di avere detto anche ragione, che aveva vinto contro Farina la gara tattica. Non mi
0: Sì.
2: aspettavo una chiusura mentale così incredibile, detto che abbiamo tutti sottovalutato i Gladiator. Questo va detto, gli abbiamo dato. Sicuramente non erano così più forti dell'Apice, però li abbiamo dati per poco sofisticati rispetto a quanto erano. Farina era decima promozione e che raggiunge, quindi perlomeno dovevamo avere una giusta concezione degli avversari.
0: Professore, poi andiamo a leggere i commenti dopo, però se siete d'accordo facciamo un'analisi tattica così liberiamo Sergio, che insomma Sergio e il nostro Maurizio Calò, 21 e 30 ci lasciano, però prima dobbiamo parlare del Memorial, però facciamo parlare Sergio di campo, che è quello che insomma, è vero Sergio, è materia tua a tutti gli effetti. E
1: E cosa vuoi sentire? Dimmi tu,
0: adesso parla il professore, ora parla il
1: dimmi, prof.
0: professore e tu mi dici se sei d'accordo o meno. Professore, possiamo guardare l'analisi quindi con Candelli?
2: Certo, sono le solite due clip di possesso e non possesso. Vedrete le due clip di possesso che sono praticamente le prime due occasioni che avete visto anche negli highlights. C'è il gol di Aguilera dopo il tiro di Rosario. Questa invece è un cross di De Rosa. L'inizio del Taranto, i primi 30 minuti sono stati quelli che mi auguravo per il Taranto, mi ha ricordato Taranto contro Canosa.
0: Sì.
2: Abbiamo giocato in una maniera disperata, per citare un giocatore di NBA che è Bridges, che ha vinto l'NBA recentemente. Qui ci sono quattro giocatori in area, lo Savio attacca il primo palo, Aguilera il secondo, Incerti fa l'unica sovrapposizione che ho visto fatta bene. Il problema è che non l'ha mai più ripetuta e mi sono chiesto per tutta la partita perché Marino, che aveva fatto così bene, non è partito titolare. E perché Zampa ha giocato così pochi minuti nei playoff? Vedo che Danucci, anche da un punto di vista tecnico, ha peccato appunto nella sua chiusura mentale. Qui vediamo un'ottima occasione, un'ottima costruzione, che è quella che ha portato al tiro lo Savio, un tiro molto pulito. Il Taranto ha prodotto soltanto in questa partita più di quanto abbia fatto il Gladiator fra andata e ritorno in 90 minuti, e questo sicuramente è un dato positivo. Io però, ovviamente, oltre a sottolinearvi come lo Savio sa attaccare lo spazio bene, eccetera, vi devo da match analyst dire che l'analisi avanzata è 51% occhio, sensazione, 49% dati. E quindi il Taranto questa partita, ribadisco, la perde per atteggiamento. È un problema che ci portiamo tutta la stagione. Questa è la fase di non possesso. Ottimo il pressing a 2 lo Savio Aguilera. Questa azione finisce con un tiro da fuori di Picascia. Lo Savio qui si muove bene da destra a sinistra e viceversa. Vukoča attacca troppo presto e qui la prima linea viene praticamente presa di sorpresa. Qui Incerti si trova in mezzo e c'è un'occasione abbastanza pericolosa per il Gladiator. Poi uno contro uno di Rizzo è abbastanza efficace, però questo è chiaramente un pericolo abbastanza importante che non ci dovevamo permettere, come tanti pericoli che abbiamo subito, come il gol, che non è in queste clip, però è stata un'azione molto simile a queste clip. Infatti questa azione appunto è stata praticamente uguale al gol, a parte il tiro da fuori per il rimpallo. Qui ancora prima pressione. Abbiamo quattro giocatori dietro Aguilera, c'è Vukoča che si alzava sempre dal lato della palla. E lo faceva anche bene per i primi minuti. Poi soprattutto lui mi ha deluso, sia con il pallone che senza il pallone. Penso che possiate essere d'accordo con me, è abbastanza controproducente, da un certo punto di vista, che il miglior giocatore del campionato sia stato uno dei peggiori per atteggiamento, uno dei peggiori nei fondamentali tecnici. Ottimo, diciamo, la prima pressione, meno ottima la difesa. Qui sono tutti slegati, nessuno marca il marcatore appunto del Gladiator. E c'è un gol abbastanza scellerato che il Taranto prende.
0: Fermi, fermi. Sergio.
1: Beh, per me sono due le cose molto importanti, prof, che se le hai analizzate. La prima, che il Taranto di verticalizzare ha verticalizzato solo 4 volte.

E purtroppo nel calcio bisogna andare in porta. Sì. La differenza che ha fatto il Gladiator, che se tu vedi tutte le azioni che tu hai messo all'interno, sono tutte azioni che hanno verticalizzato dopo il possesso, che è la cosa fondamentale. E l'altra cosa, nella fase di non possesso, se mi posso permettere un mio pensiero,

0: Io la pressione non la faccio a quell'altezza. Non posso aspettare tre quarti di campo. Tre quarti di campo sei morto. Almeno per come la vedo io. Io
1: sono d'accordo.
0: Sono un
1: d'accordo.
0: Attaccante. A me darmi, con il caldo che c'era, darmi 60 metri di campo nella ripartenza, a me mi ha ucciso dopo 20 minuti. Differenza se vai a fare come si usa adesso, la pressione è un po' più alta. Ripeto, anche il fatto di Marino, secondo me, è stata una situazione studiata proprio nel... perché comunque ci potevano essere i tempi supplementari e tutto, quindi è una situazione
2: tenerlo fuori
0: dove
2: farlo...
0: tenere la soluzione in più.
1: Sono
0: però
1: d'accordo,
0: a me è
1: rilancio,
0: lì la cosa che non è piaciuta del tappo, il resto è sfortuna, okay. Però è quello che non mi piace, è proprio l'atteggiamento di aspettare nella tre quarti. Cioè, tu sei il Taranto dove giochi con tutto quel pubblico, cioè, tu li devi chiudere in quello, devono buttare la palla.
2: Sì.
0: Per me, per come la vedo io, poi 40, 50 gradi col campo, erano anche 60, è l'ultima partita. L'ultima partita dai tutto quello che hai. Esci con la maglia strappata, bagnata, puoi anche fare male perché può succedere che sbagli la partita, però devi uscire che hai dato tutto. E ripeto, 3 o 4 è il rammarico di non averli visti, soprattutto perché... già dal campionato eravamo usciti, abbiamo perso la Coppa e siamo usciti, era l'ultimo obiettivo per dare la soddisfazione a questa città. Ovviamente tante delusioni, su queste soprattutto le tre delusioni di quest'anno ti hanno portato ad avere il risultato finale che non è giustificato assolutamente, però è anche la delusione che tutti questi ragazzi purtroppo vivono ogni anno, non è giustificabile, non è però ripeto, è la delusione che i ragazzi hanno da tanti anni, perché non riescono, arriviamo a quel gradino e non riusciamo mai a salirci sopra. Quindi sono, per me sono solo quelle due, prof, le cose che io ho notato, che tra virgolette, ripeto,
1: sì,
0: non sono un allenatore di prima squadra.
1: Io durante la partita, più che da meccanalista e da tifoso, ho pensato che il Taranto ha pensato di vincere soltanto perché era più forte tecnicamente, ed è stata la più grande delusione che poteva avere da questo gruppo e da questo allenatore. Tutte le partite del Taranto in questa stagione hanno avuto questa costante dove per i primi 40 minuti giocavamo benissimo e dopo, in questa convinzione per la quale se l'11 tecnicamente è più forte dell'avversario allora deve vincere, di conseguenza ha praticamente ucciso la nostra stagione. L'ha fatto in finale di Coppa contro i Bisceglie perché volevamo tenere lo 0-0 e ha segnato il Bisceglie. L'ha fatto, è successo sempre. E l'altra considerazione, proprio perché tu dici che la prima pressione era importante, io ti dico che D'Annunzio ha fallito anche nella scelta dei giocatori. Mi chiedo perché Monetti non abbia giocato più minuti, ma anche un Labianca, che erano sicuramente meglio nella fase di non possesso e sicuramente sarebbero stati più veloci nella prima pressione, più efficaci. Però sull'atteggiamento, che per me è la cosa più importante, sono assolutamente d'accordo. Il Taranto ha pensato di vincere soltanto perché si chiamava Taranto e sarebbe bene che noi, che commentiamo il Taranto, smettessimo di pensare la stessa cosa. E
0: però, prof, se mi permetti,
1: ad essere familiari con l'idea di perdere in eccellenza.
0: Certo, però se mi permetti, noi siamo le persone esterne dove vediamo solo la situazione finale. Lui si è fatto quelle scelte,
1: sì,
0: per me,
1: certo.
0: Lui l'ha fatto, lui ha curato questo gruppo dall'inizio, a metà è andato via, è ritornato e l'ha curato fino alla fine. Cioè, non è una giustificazione per Ciro, attenzione, però già fare l'allenatore in questa città non è facile. Però lui li vive tutti i giorni, quindi ipoteticamente avrà scelto quegli uomini perché li ha visti meglio anche psicologicamente e caratterialmente per quella partita. Poi noi parliamo da fuori che la viviamo vedendola 90 minuti, quindi non possiamo sapere se uno era più preparato,
1: sì,
0: o meno, ma parliamo degli ultimi giorni dove si arriva cotti, eh? Ne ho fatte tante io così e si arriva proprio cotti. Quindi se c'hai, si diceva.
1: Era una situazione reiterata. Io dico che proprio nel momento decisivo tu provi anche cose diverse. Non mi aspettavo Monetti dall'inizio, mi aspettavo Monetti, Zampa, Marino dall'inizio, questo sì, Monetti e Zampa appunto che entrassero al 60esimo perlomeno. Poi è chiaro, evidente, se parti con un gruppo finisci con un gruppo e sono d'accordo con te. Però a me è sembrato veramente assurdo.
2: Bene, c'è Calò e poi devo leggere i commenti, sì, e poi vi devo parlare di un memorale dopo Turco. Calò,
3: velocissimamente,
2: prego.
3: Al prof dico, e perché non un trombino dall'inizio, considerando che è stato l'uomo che ha portato il Taranto in finale, Dall'altro

0: In una partita in cui ad apice il Taranto, insomma, non mi pare che sia stata proprio una grande partita,
1: No, assolutamente. E, allora, avrei
0: Nelle
1: preferito
0: ultime tre
1: sicuramente
0: partite, due
1: Tromina
0: sconfitte e un
1: Stanteluzzo.
0: pareggio,
1: Veloce,
0: diciamo.
1: prof, un minuto, anche meno, prego, prego.
2: Avrei preferito Trombino a Santeluzzo dalla panchina per l'atteggiamento, però per la partita che avrei pensato io, che non sono Danucci né tantomeno l'allenatore, avendola impostata io mentalmente sulla prima pressione, avrei evitato sia Trombino che Santeluzzo. Ecco perché parlavo di un attacco, non Monetti da primo, però perlomeno un attacco che fosse efficace in prima pressione, anche nella ripresa. E quindi nessuno di due.
1: Bravo prof, complimenti anche per la capacità di sintesi. Massimiliano Ghilotti, un saluto al grande bomber Sergio De Tommaso. Angelo Di Leo, vuoi salutare Sergio?
3: Sempre a
1: Sempre.
3: tutti, un
1: Sì, saluto.
3: abbraccio grande.
1: Ecco. Angelo Di Leo, il Taranto. Angelo Di Leo, il Taranto. Scusi, lavora con noi, non avevo colto subito. Il Taranto ha preso due gol su errore o ingenuità difensiva. Sull'1-0 il Gladiator ha avuto il raddoppio sui piedi, ancora errore difensivo. Bravo il portiere rosso blocco dallo specchio. Il portiere del Gladiator migliore in campo nel secondo tempo. Alla fine gli episodi fanno sempre la differenza. Ha ragione Tommaso, la gara andava chiusa con determinazione dopo il pareggio. Io non punto il dito contro l'arbitro perché farlo di fatto è inutile. Unica partita persa in casa, dice Manzulli, Stefano Cassano. Diciamo anche che il Gladiator ha avuto una buona dose di fortuna. Servizio d'ordine fatto male a Massafra, quaterno arbitrale indecente, specie del segnalino di Vicenza. Se posso dire, io mi aspettavo che preso il gol del 2-1. Chi si è occupato del servizio d'ordine si ponesse nell'unica porta che c'era tra il campo e il settore più caldo dei tifosi del Taranto. Così non è stato, ma io non faccio servizio d'ordine e racconto quello che succede. La partita l'abbiamo persa per Rizzo, dice Gaetano Manzulli, punto. Luigi Biella, i Ladisa non lasceranno, come imprenditore del loro livello sono abituati a superare gli ostacoli, si sono arrivati a costruire ciò che hanno e perché sanno come raggiungere certi obiettivi. Santa Maria, Francesco Santa Maria dice Farina non ha perso mai fuori casa, Cataldo Mannavola, se veniamo ripescati mi faccio i capelli corti come incerti. Ha detto che sono uguale a Renato Perrini, ha messo tra parentesi, quindi insomma siamo tutti sulla stessa barca più o meno, Cataldo. Tommaso Troccoli, una finale scippata dall'assistente, servizio d'ordine un po' latitante nello stadio. Andrea Salentino, Dario cortesemente puoi leggermi perché abbiamo giocato fino a gennaio con De Simone? E quello c'avevamo, cioè
0: Beh,
1: hanno
0: è stato uno dei
1: optato.
0: tanti errori di quest'anno, è stato la scelta del
1: Sergio, tu vuoi
0: portiere.
1: aggiungere qualcosa a questa cosa?
3: Basta vedere chi alla fine ha vinto in queste categorie. Noi quando giocavamo comunque c'erano 4 under, o l'under in porta lo dovevi avere comunque. Adesso giochi con 2 under, hai la fortuna di avere, con tutto il rispetto, 2 portieri a Taranto che non li paghi a costo zero, ma uno dei due, non faccio i nomi, ma uno dei due penso che è il portiere più forte che io ci abbia giocato in tanti anni, e ce l'abbiamo a casa, portiere grande di esperienza, di personalità, e si è scelto di giocare col portiere under. Ecco qua, purtroppo Taranto, sbagli qualcosa, il ragazzino non lo sopporta, non riesce a tenere botta, e quindi è stata, anche per me è stato, tra virgolette, il primo problema che si è creato, però in una crescita, perché poi fondamentalmente parliamo che si è partiti da zero, quindi ci sta
1: Sì,
3: l'errore.
1: interrompo, faccio l'ultimo saluto al grandissimo Sergio da parte di Alfredo Paradisi, che salutiamo,
3: Mamma
1: no?
3: mister
1: Alfredo,
3: mio, mister mio, gli
1: Alfredo.
3: voglio un bene
1: Stato
3: dell'anima.
1: qua settimana scorsa Alfredo, spesso ci viene a trovare per Cento Sport, però mi
3: C'è
1: sa
3: tanto da imparare da lui.
1: c'è tanto da imparare, è vero, grande mister, l'abbracciamo, però dovremmo avere in collegamento il senatore Mario Turco?
4: Buonasera.
1: Buonasera Turco,
4: Buonasera a
1: buonasera.
4: tutti.
1: Allora,
4: Grazie
1: lei.
4: dell'invito.
1: No, grazie, grazie a lei. Lei chiude quello che è il trittico politico misto Taranto-Roma, che c'è Taranto-Roma-Bari anche, che ci è venuto a trovare questa sera. Noi abbiamo lanciato oggi, successivamente a quello che è la sua posizione, quella che abbiamo registrato negli scorsi giorni, una sorta di lodo Taranto, ovvero la necessità che in qualche modo si possa arrivare a ottenere questo agognato ripescaggio che allo stato attuale, seguendo i criteri prefissati dalla federazione, è pressoché irraggiungibile per il club rossoblù, ma abbiamo fatto appello a quelle che sono le forze politiche e siccome ti posso dare del tu, senatore, come facciamo quando ci incontriamo, sì. Quando ci incontriamo ci diamo del tu, quindi qua poi non mi piace. Siccome poi ho dato del tu a Perrini, ho dato del tu a Francesca Viggiano, sembra quasi come se io

0: prendere distanze, invece non è così. Dicevo, tu che sei tifoso del Taranto, certificato doc, lo hai già fatto qualche giorno fa e non possiamo che tirarti in mezzo a questo gruppo WhatsApp ideale che vogliamo creare con tutti coloro i quali che possono fare qualcosa per il Taranto. La città va risarcita e ci auguriamo che, come è accaduto a Catania, come è accaduto a Firenze, possa accadere anche a Taranto.
1: Ah, io innanzitutto all'indomani della grande delusione di domenica ho manifestato la mia rabbia, la mia delusione con una lettera che ho inviato sia alla Lega Nazionale Dilettanti e sia alla Federazione Gioco Calcio. Ho voluto portare a questo punto nel governo del calcio il rammarico per secondo me per una serie di vicissitudini che non hanno permesso al Taranto di poter vincere questo campionato. Una lettera che specifico non come rappresentante di una forza politica, ma come un senatore della Repubblica tifoso di una squadra di calcio, qual è quella del Taranto. Ho lamentato innanzitutto la mancanza di rispetto, perché secondo me una finestima a Taranto, con una squadra che non avere nessun rappresentante della Lega è stato per me la mancanza di rispetto ad un'intera città perché ci mancava un rappresentante della Lega almeno pugliese.
0: Sì.
1: E dopodiché il rammarico per averci annullato alcuni gol che a tutti sono sembrati regolari, soprattutto quello in casa che poteva cambiare completamente la partita e l'esito della finalissima. Detto questo, i regolamenti sono molto rigidi, non dobbiamo illudere nessuno perché oggi il Taranto ha poche speranze di poter essere ripescato in base a quei regolamenti. Dipenderà molto dalle squadre che non si iscriveranno, ahimè, al campionato e la crisi finanziaria del calcio in genere lascia prediggere che anche quest'anno ci saranno delle squadre che non si iscriveranno. Ci saranno delle squadre che avranno più del Taranto il diritto ad essere ripescate, però anche qui ci potranno essere delle squadre che non avranno la forza finanziaria del Taranto Calcio. E qui innanzitutto il ringraziamento personale alla famiglia Ladisa che ha voluto investire nel Taranto Calcio, oggi garantiscono continuità al calcio a Taranto e che meritano a questo punto anche di poter sperare che laddove ci siano delle squadre meno attrezzate sul piano finanziario, ecco che qui la solidità finanziaria e la serietà del Taranto Calcio possono far sperare in un eventuale ripescaggio.
0: Mario,
1: Forse il tema del lontano passato, quello
0: sì.
1: del 2003, che ha consentito alla Catania, che ha consentito alla Fiorentina di poter essere ripescata, essere ripescate in deroga ai regolamenti, però in quel periodo lì c'erano dei nomi, sono stati approvati e consentiti. Ora io volevo, e ho sottolineato a questo punto nella mia lettera, nella mia comunicazione, che ci sia un'attenzione alla situazione sociale, economica e culturale della città di Taranto.
0: Certo.
1: Ha subito un torto per una chiusura dello stadio Iacovone per i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dell'Italia, che sono i giochi che vedranno l'Italia al centro dell'attenzione internazionale. Bene, noi abbiamo avuto un danno dalla chiusura dello stadio. Migliaia di tifosi, diverse domeniche, sono andati a fare diversi chilometri per riempire lo stadio di Massafra e alla cittadinanza di Massafra il mio personale ringraziamento per l'accoglienza e dall'altra parte abbiamo subito dei torti anche in questo campionato perché i torti
0: Sì.
1: sono sotto gli occhi di tutti. Quindi noi chiediamo, e io personalmente ho chiesto in qualità, ripeto, sottolineo, di tifoso e senatore della Repubblica Italiana, di poter a questo punto avere una massima attenzione da parte del governo del calcio italiano. Anche qui i regolamenti ci sono rigidi, però sappiamo benissimo che i regolamenti in caso di meriti eccezionali sportivi o di ordine pubblico possono essere derogati. Io personalmente ho avuto delle interlocuzioni proprio questa mattina con i vertici della Lega e ho richiesto questa eccezionalità per Taranto, perché Taranto vive un momento eccezionale della sua vita e quindi di fronte ai momenti particolari e straordinari ci vogliono decisioni straordinarie, coraggiose da parte di chi governa il calcio italiano.
0: Grazie Mario, davvero, era proprio quello che volevamo sentirci dire, la chiosa è quello che volevamo e fa il paio con quanto ha detto Perrini, con quanto ha detto Francesca Viggiano. Quello che volevamo è unione al di là della casacca politica, perché tutti in questo momento indossate la stessa maglia, non devo venire a dire a te perché tu la indossi sempre questa maglia, come Perrini e come la Viggiano, che è quella del Taranto, è quella di Taranto, della comunità che rappresentate e che, nella quale viviamo quotidianamente. Grazie al senatore Turco, grazie
1: davvero. Però adesso faccio anche un appello, perché non bastano le parole. Occorre a questo punto che ognuno di noi faccia la sua parte, serve un'amministrazione comunale che si faccia sentire, sì, con un documento che deve partire dall'amministrazione comunale, serve che la Regione Puglia faccia anche la sua parte con un documento unitario,
0: sì,
1: e serve che tutti i parlamentari scrivino al ministro Abodi e alla federazione.
0: Certo.
1: Questo è un atto concreto che i rappresentanti istituzionali ai diversi livelli devono assolutamente fare.
0: Certo.
1: Poi serve far sentire la propria voce e qui faccio un appello anche alla tifoseria. Siamo tutti delusi col cuore infranto, però a questo punto dobbiamo anche noi come tifosi, a questo punto farlo come tifoso e mi riferisco anche a tutti i tifosi del Taranto, a questo punto possiamo fare una qualunque iniziativa che possa far discutere della questione Taranto a livello mediatico, a livello politico e a livello del governo del calcio italiano, perché Taranto merita rispetto e in questo caso deve essere risarcita dei danni subiti non solo nell'ultima finale ma anche in tutto questo anno in cui noi abbiamo rinunciato ad andare al nostro stadio che era Erasmo Iacovone per il bene della cittadinanza italiana, per organizzare i corsi del Mediterraneo, e a questo punto vogliamo avere un giusto risarcimento, un giusto riconoscimento per tutti i sacrifici che i tifosi del Taranto hanno avuto in questo anno di ristrutturazione dello stadio con lo stadio chiuso e nell'anno precedente con il non calcio a seguito del fallimento che Taranto ha subito.
0: Perfetto, tutti d'accordo, tutti sulla stessa barca. Grazie Mario Turco, grazie davvero.
1: Grazie a voi, forza Taranto.
0: Sempre, sempre. Allora, abbiamo messo d'accordo centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle in questo momento. Ci manca Bitetti, ce l'ha nominato adesso Mario Turco. Quindi sindaco, se ci stai guardando domani, ti chiamiamo, ti inseriamo nella chat di WhatsApp e facciamo tutti il nostro. Adesso però mi stacco dal Taranto, poi mi porto alla Iacovone, ma dopo, prima devo farle salutare loro. C'è Sergio e Tommaso che deve parlarci di una cosa importante, perché abbiamo la locandina, vero Candelli? C'è un'iniziativa che parla di calcio, vero, un'iniziativa che ricorda una persona che insomma ha fatto la storia del calcio a Taranto. Eccolo qua, il primo memorial di calcio, Vito De Tommaso. Eccola qua la locandina, insomma Sergio.
2: Diciamo che a me non
0: nessuno
2: piace.
0: Meglio di te può parlare di questa cosa in questo momento.
2: A me non piace chiamarlo memorial.
0: Ok.
2: Per me è un evento, perché no, quando si ricorda una persona penso che sia giusto ricordarla con il sorriso, per quello che ti ha dato, per quello che ha fatto, soprattutto per la città. Per quanta gente se lo ricorda in questa città, per quanti sono venuti a ringraziarlo l'ultimo giorno, era doveroso dovergli dedicare per la sua passione questo evento.
0: Sì.
2: Un evento che ci ha messo a disposizione il Circolo Tennis di Taranto, la famiglia Renna, per quanto riguarda i Diavoli Rossi, che sono stati la mia ex società, quando ho incominciato a fare la scuola calcio mi hanno messo la struttura a disposizione per poter fare questo evento. Questo evento ci sono tantissime persone, ce ne sono tante, ringrazio voi perché ci darete
0: noi ci saremo,
2: la vostra collaborazione. ci sarà, ci saranno

0: Professori, ci sarà gente delle forze armate, ci sarà tanti e tanti giocatori ed ex giocatori, ci saranno famiglie, ci saranno bambini. L'abbiamo costruito non che si faccia per un anno, perché ecco perché non lo voglio fare il memorial che si ricordi in un anno. Basta una serata per stare anche 100, 200, 300 persone insieme, viversi la giornata con musica, mangiare, bere e giocare a calcio, che penso che sia il ricordo più bello che si possa fare per una persona.
1: Io sono curioso di una cosa però, perché noi ci saremo presenti il 24 giugno con le telecamere di Studio 100, andremo ad immortalare per un semplice motivo, per il ricordo, per la serata, per l'amicizia che ci lega a Sergio, che è uomo di sport e non solo, che è una persona che lavora con i ragazzini a livello sportivo e inculca esattamente l'opposto rispetto a quello che abbiamo visto a fine partita domenica. Quindi la riflessione che facevamo, no? È proprio quella. Noi vediamo le società che fanno i rigori a fine partita tra i più piccoli perché devono vincere tutti e poi bisogna spiegare ai ragazzini che quello che è accaduto domenica non si fa, quindi saremo presenti. Io sono curioso di una cosa, chi sono le vecchie glorie che scendono in campo in una squadra e chi sono i Sergio e Tommaso Friends? Vorrei capire com'è composta, come sono
0: Sono
1: composti gli
0: le
1: schieramenti.
0: vecchie glorie, purtroppo sono quelli che hanno dato la storia del calcio e della Serie B, come sono Gianni Sgarbossa, Graziano Gori, ce ne sono tanti da elencare, che adesso non ricordo. Ci sono Dodò Vitti per quanto riguarda il calcio a 5, purtroppo non ci sarà per una questione di salute Mister Carrano,
1: Certo.
0: che è una persona che io ci tenevo tanto che venisse a un evento del genere. Ci sarà Mister Pettinicchio, ci saranno tante di quelle persone dove è bello. Ci sarà, se parliamo di allenatori, ci sarà Fabio Prosperi, c'è tanto da stare insieme e divertirci che non badi a quelle che dovrebbero essere realmente le squadre, perché del quadriangolare, quello che deve uscire in sé per sé, ce le sta fregando realmente poco. Ci stiamo più concentrando sul fatto che dobbiamo capire con che persona parlare, perché saremo tanti, e quindi dobbiamo stare insieme col sorriso e cercare di parlare uno con l'altro, ma
1: Cioè, il
0: saremo
1: rettangolo da
0: veramente
1: gioco è la
0: tanti.
1: scusa, è
0: Sì,
1: soltanto la scusa per trascorrere la
0: ecco perché
1: serata insieme.
0: dico, a me non piace chiamarlo è memorial, mi piace chiamarlo evento, perché è una situazione per stare almeno un giorno tutti insieme e ricordarlo in un giorno solo.
1: 24 giugno alle ore 20, quindi Circolo Tennis Taranto, invitiamo tutta la cittadinanza a passare una serata di festa, una serata anche di sport, ma soprattutto di serenità, una serata nel ricordo, vissuta in serenità tra persone che il calcio vero lo masticano in realtà dei fatti. Sergio, noi ci saremo, ci vediamo il 24.
0: E ti ringrazio ancora,
1: No,
0: dai.
1: figurati, è un piacere esserci. Ringrazio Sergio e Tommaso.
0: Grazie a voi di tutto.
1: Grazie a Maurizio Calò.
2: Grazie a te, Dario,
1: Tirato un po'
2: grazie.
1: lungo, ho fatto perdere un
2: No,
1: quarto d'ora,
2: no.
1: però abbiate pazienza. È colpa di Turco, mica è colpa mia, si è dilungato lui,
0: È
1: quindi.
0: colpa sua che mi mette fretta da
1: No,
0: dietro.
1: dovete andare via, come no?
0: No,
1: Tutti, tutti,
0: lì.
1: tutti, tutti via, tutti via, tutti via. Poi ringrazio San Cesario, professore, com'è? A posto?
3: Grazie
1: Sparito,
3: a voi,
1: professore.
3: sì. No,
1: Professore,
3: sono qua.
1: noi continuiamo a vederci nonostante lei abbia cessato adesso le attività lavorative, a meno che non analizzi le partite del mondiale, se vuole, noi ce le. Però.
3: No, sfortunatamente ancora non mi ha chiamato da zona a spiegare chi
1: Ancora
3: vince
1: no,
3: il
1: ancora. Però
3: mondiale.
1: si accontenti di Studio 100,
3: Mi
1: professore, le devo dire che è
3: accontenterò, mi
1: stata una
3: accontenterò.
1: delle sorprese migliori, più riuscite di questa annata calcistica. La sua rubrica ha fatto proseliti e siamo contentissimi di averla avuta nella squadra, tant'è che le rinnoviamo il contratto anche per l'anno prossimo allo stesso importo che ha percepito quest'anno, che
3: L'amore della maglia.
1: è? Beh, esatto, quindi zero, perfetto, la rinnoviamo a costo zero. Bravo professore, amore per la maglia, complimenti, questo è un sentimento nobile da parte sua. Noi tra un po' torniamo, grazie professore, se vuole ci venga a trovare anche venerdì prossimo, perché noi non facciamo ferie, tranne le 2 d'agosto per la felicità di mia moglie e della mia famiglia, siamo
3: Con
1: qua
3: piacere,
1: tutti,
3: assolutamente.
1: tutti ci sfruttano, vabbè. Ci vediamo venerdì prossimo comunque, professore, va bene?
3: Certo,
1: Noi a
3: venerdì
1: questo punto
3: prossimo.
1: andiamo in pubblicità, salutiamo tutti gli ospiti qui presenti, poi cambiamo diametralmente orizzonte, ovvero leggiamo i commenti, vi facciamo vedere lo Iacovone, ma poi abbiamo da parlarvi di un'iniziativa benefica. Un po' di pubblicità, un goccio d'acqua e ritorniamo. A tra poco.
4: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove

0: con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: E rieccoci in studio, io devo leggere i commenti ma lo faccio dopo in chiusura perché abbiamo degli ospiti adesso che sono venuti a trovarci e che hanno la precedenza per un semplice motivo, perché insomma loro parlano del cuore. Non sono cardiologi, questa è una sottigliezza che va insomma riportata, ma il 21 giugno, in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, andrà in scena il torneo di beach volley 2 contro 2, anzi 2 per 2 misto a sostegno dell'AIL, e ci è venuto a trovare Emiliano Manni alla prima, qui a Studio 100. Sì, benvenuto, sì. Anche se ho fatto una cosa poco carina perché per galanteria avrei dovuto presentare Stefania Nunnari, che è tornata a trovarci. Stefania, buonasera,
7: grazie,
6: ben trovata.
7: Grazie.
6: Perdonami, non volevo.
7: No, ci mancherebbe, anzi, grazie per averci invitato nuovamente.
6: È un piacere avervi qua, anche perché quando venite qui a presentare questi eventi lo facciamo per motivi che sono legati allo sport, come testimonia anche insomma i 2 metri abbondanti di Massimiliano. Ma anche per ciò che riguarda le tematiche del sociale, alle quali siete sempre attenti come AIL.
7: Come
6: Stefania.
7: No, certo. Niente, nella giornata di domenica 21 giugno, giornata nazionale dell'AIL, ogni sezione d'Italia, ben 83, organizza un evento proprio per dimostrare l'AIL cosa fa per i pazienti e per stare vicino alle proprie famiglie. Pertanto abbiamo deciso, come sempre, di unire sport e solidarietà, e in questo caso l'abbiamo fatto con un torneo di beach volley. Il torneo che si terrà al Dribbling, e siamo stati ospitati
6: all'AMA,
7: sì, siamo stati ospitati da Emiliano, che con tanta generosità ci ha ceduto i campi per questa giornata, ha acquistato le magliette per i giocatori che indosseranno con gli sponsor che hanno sostenuto questa iniziativa, e quindi non possiamo dire altro che grazie, perché tutto il ricavato naturalmente andrà a casa AIL per le cure domiciliari.
6: La cosa importante, perché lega i temi dello sport, dicevamo, a quelli del sociale, in un territorio che ne ha assolutamente bisogno. Io ti ho pescato subito, tu non sei tarantino, ma insomma qui...
8: Sì, mi sono trasferito ormai 5 anni fa. E niente, sono di Roma ovviamente, e niente, dopo sono 5 anni ho aperto una scuola di beach volley in questo centro sportivo che è il Dribbling a Lama, e sono molto molto contento, orgoglioso di aver conosciuto Stefania, perché Questa dell'AIL è una cosa che mi piace tanto, in generale la beneficenza.

0: essere disponibile a questo tipo di eventi è una cosa che mi inorgoglisce. Noi già ne abbiamo fatti, ne facciamo e con Stefania aver aggiunto anche questo è una cosa che ci piace a noi del centro sportivo, una cosa che ci onora. Quindi Stefania ha parlato prima con generosità, ci ha dato le magliette, no, l'abbiamo fatto veramente con piacere, con tanta, voglio dire, passione, perché è una cosa che va fatta e deve essere fatta. Quindi ben vengano iniziative come questa e l'impegno di Stefania, io ho solo dato una mano.
1: Come si articola la giornata? Perché starta alle ore 11, starta le
2: Parto
1: attività
2: alle
1: alle ore 11, ma
2: 11.
1: immagino che la
2: Sì.
1: preparazione avvenga anche qualche ora prima.
2: Sì, arriverà qualche ora prima, insomma, per prendere le iscrizioni dei giocatori, consegneremo le magliette, a un certo punto apriremo il buffet perché siamo sempre, cerchiamo di tenere i giocatori, no, in
1: Eh beh,
2: forma e di
1: certo.
2: mantenerli con un buffet sia dolce che salato. E poi devo aggiungere, aprire e chiudere una parentesi, io Emiliano non lo conoscevo, mi sono presentata. E lui si è fidato pienamente di me, dell'associazione AIL, quindi benvengano queste iniziative, come tutti, devo dire anche gli sponsor che hanno sostenuto, come ho detto prima, questa iniziativa. Molti non li conosco, però
1: Beh, sì,
2: sono
1: insomma, è
2: stati
1: importante, no? È
2: generosi.
1: importante vedere nella locandina la presenza di diverse realtà che hanno scelto
2: Certo.
1: di affiancarvi in una giornata che si preannuncia lunga, ricca di attività e che per l'AIL non riguarda, non è il core business, nel senso che avete scelto sapientemente di accorpare alle tematiche
2: Sì,
1: sociali quelle del volley in questa circostanza.
2: perché comunque abbiamo capito che alla fine sport e solidarietà è una bellissima unione. C'è divertimento in queste iniziative, in queste giornate, non c'è competizione e quindi è una cosa veramente bella, viene fatta con tanta gioia, con tanto amore e i risultati alla fine sono eccezionali, posso dire.
1: Le iscrizioni come vanno? Abbiamo già
0: Sì, no, ma
1: aperto.
0: infatti agganciandomi a quello che ha detto Stefania, devo ringraziare i ragazzi perché ci sono 20 coppie, ho chiuso proprio oggi i tabelloni, in
1: Quindi
0: modo
1: già
0: tale che
1: 20.
0: sì, 20 coppie che arrivano, giocano e con tutta quello che è la loro intenzione di divertirsi, ma con l'unico obiettivo di partecipare a questa iniziativa solidale. Viene anche all'inizio, visto che parlavamo di programma della giornata, viene anche l'orchestra, adesso magari dico una cosa sbagliata nel nominarla, l'orchestra di Taranto,
1: Aspetta che vediamo un
0: che
1: attimo.
0: sì,
1: Magna Grecia.
0: non
1: Vabbè, è
0: vorrei,
1: un'orchestra,
0: esatto,
1: questa è una cosa importante.
0: l'orchestra
1: T'arriva la Magna
0: che
1: Orchestra.
0: viene, poi farà un concerto anche di apertura, poi lo vedranno loro qual è poi il palinsesto musicale che mettono, però anche loro sono voluti essere presenti, calcola, del 21 dovrebbe essere anche la giornata della musica, c'è cioè qualcosa di genere,
1: Sì.
0: nonostante quello si sono ritagliati uno spazio per venire e comunque essere presenti, quindi il ringraziamento va a tutti coloro che comunque prendono al balzo l'occasione di poter partecipare ad un evento benefico, è sempre una cosa che ti fa piacere vedere una risposta così, insomma, comunque 20 coppie organizzate velocemente, vengono, si divertono, giocano e partecipano a questo aspetto qua.
1: Noi non possiamo che farvi complimenti, complimenti a Massimiliano, ovviamente
2: Grazie.
1: complimenti a Stefania che ormai è diventata un'abitué del nostro
2: Grazie.
1: salotto, quando ci sono queste iniziative sa benissimo che può contare su di noi
2: Certo,
1: e ci fa
2: vero.
1: piacere essere presenti domenica nei limiti del possibile a quella che è questa iniziativa che ovviamente è lodevole sia per le tematiche dello sport ma soprattutto per quelle che sono le tematiche del sociale e della vicinanza a chi soffre
2: A chi ne ha bisogno,
1: come
2: veramente.
1: da sempre AIL fa. Grazie davvero
2: Bene,
1: Stefania.
2: grazie a te sempre per l'ospitalità.
1: È un piacere, grazie
0: Grazie mille, grazie a voi
1: Massimiliano.
0: tutti.
1: Noi siamo in chiusura a questo punto, direi che la nostra trasmissione, un'ora e mezza pulita, siamo riusciti a stare nell'ora e mezza, non ci speravo, ma siamo riusciti a stare nell'ora e mezza. Ringrazio, come ho già fatto, Stefania e Massimiliano, ringrazio il professor Sancesario, ringrazio ovviamente Maurizio Calò e Sergio De Tommaso che sono stati con noi nella prima parte di trasmissione, ringrazio più di ogni altro Peppe Candelli che ha sapientemente curato la nostra regia, ma anche gli onorevoli, l'onorevole Francesca Viggiano, il vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia Renato Perrini, il senatore Mario Turco, ma soprattutto chi ha avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza di trasmissione. Io direi che qualcosa, qualcosa, qualcosa è venuta fuori. Vi lascio, se Candelli è d'accordo, con l'editoriale che abbiamo mandato oggi nel nostro TG, quello relativo al

0: Taranto, così tanti collegati ancora alla nostra pagina Facebook, alla nostra app, al nostro canale. Se non l'hanno visto nel TG delle 14, se non l'hanno visto nel TG delle 19:30, se lo guardano adesso. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domani alle 14 con il nostro TG e poi prosegue per il corso della giornata. Grazie di essere stati in nostra compagnia, un buon proseguo di serata a voi tutti.
1: Gli articoli del regolamento dicono una cosa chiara, fredda: il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme, però, deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto. La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito ad alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
3: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: No, grazie. Per me, Studio 100.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Parliamo con Gemma Lanzo, promotrice con LAPS. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti.
0: Allora, avete dato il via ad una serie di appuntamenti, di eventi che si terranno proprio in questo nuovo spazio ieri sera con il primo film, tra l'altro un film davvero iconico, Non è un paese per vecchi, dei fratelli Coen. Com'è andata?
1: È andata molto bene, Marina. Sì, il Taranto Eco Film Festival quest'anno prende una nuova forma, una forma diffusa, e siamo felicissimi di aver inaugurato questa nuova edizione proprio con i partner di APS Reverie. È stata una serata molto partecipata e, come dicevo, è solo il primo di altri film che continueremo a realizzare e a proiettare alla sera. Un magnifico spazio, come abbiamo visto dal vostro servizio.
0: Ovviamente proiezioni gratuite, quindi lo sottolineiamo, la possibilità per tutti di poter accedere a questo luogo, di poter vedere bei film scelti anche con un filo rosso, diciamo, conduttore che è anche il tema dell'attualità, ad esempio il prossimo R dedicato anche al tema dell'intelligenza artificiale e dei risvolti, insomma, anche quasi paradossali che quando abbiamo visto questo film nel 2013 ci sembravano così lontani da noi, un uomo che si innamora della sua intelligenza artificiale in questo film, e invece, insomma, siamo nel 2026 e l'intelligenza artificiale è entrata fortemente e profondamente nelle nostre vite e si comincia a parlare anche di questo tema, cioè del fatto che ci sono persone, insomma, che rischiano anche in questo senso, perché dall'altra parte si trova ovviamente l'intelligenza artificiale, lo sappiamo come funziona, qualcuno che dà un rispecchio. Quindi che in qualche modo ti dice quello che vuoi sentirti dire e diventa veramente facile innamorarsi del proprio specchio, di un
1: Sì,
0: altro io così simile a sé.
1: come hai detto, giustamente trattiamo film che sono diventati iconici del cinema naturalmente contemporaneo. Taranto Eco Film Festival, lo ripetiamo, è un festival che indaga proprio la relazione tra uomo e ambiente, per cui non è un festival strettamente legato alle tematiche ambientalistiche, ma va ben oltre. Cerca di appunto andare a scovare quei film che poi non fanno altro che parlare della nostra società. E questi quattro film che abbiamo scelto, lo tengo a sottolineare perché essendo appunto una partnership con APS Reverie, ci siamo confrontati con i ragazzi appunto dell'associazione, abbiamo voluto scegliere quattro film, come dicevi, che sono diventati iconici e che raccontano le trasformazioni della nostra società, ma che parlano anche naturalmente di diritti individuali. Il film che abbiamo visto ieri, insomma, è un film che va ben oltre il thriller e parla della violenza dilagante, ahimè, che è sempre sulla nostra cronaca, che è sempre più, presente.
0: Sì, e oltre appunto all'appuntamento del 26 con Air, il prossimo ce ne sono anche altri due che ci saranno invece a luglio, con cui poi si andrà a chiudere questa rassegna.
1: Sì, abbiamo Dallas Buyers Club il 26 giugno, se non
0: Il
1: erro, con
0: 10
1: l'ambulanza
0: luglio.
1: il 10
0: 10
1: luglio,
0: luglio.
1: e poi chiudiamo con un grandissimo classico che è L'Odio di Matthew Kassovitz, che chi non ha visto, insomma, consiglio a tutti di vedere appunto un film su le periferie e la violenza che si scatena nelle periferie, però non voglio dire altro. Marina, se mi lasci un minuto,
0: Sì.
1: vorrei solo dire che il Taranto Eco Film Festival da quest'anno prende proprio, come abbiamo detto, una nuova forma, è una forma diffusa. Grazie ai nostri partner avremo una serie di rassegne, per cui andremo un po' in giro per la città di Taranto. Abbiamo cominciato con Lama, ma continueremo con Tamburi, con Città Vecchia, con il Borgo naturalmente. E questo è un percorso che noi abbiamo pensato proprio per i cittadini, per gli spettatori, di un percorso di accompagnamento che poi ci porterà al festival vero e proprio, che sarà realizzato dal 24 al 28 novembre, sempre in collaborazione con il Comune di Taranto, che ringrazio, e si

0: al teatro Fusco.
1: Quindi, insomma, bello che si sia pensato a questo format così
0: Sì, un format nuovo.
1: suddiviso per nuovo per i vari quartieri della città. Finora, insomma, il vostro focus è stato appunto il festival che, come spiegavi, si terrà anche quest'anno a novembre nel cuore del borgo, quindi appunto al Teatro Fusco. Quindi quest'anno si cambia. È anche una bella sfida quella di farsi conoscere in altre realtà cittadine.
0: Assolutamente sì, abbiamo pensato appunto a questa nuova formula perché i 5 giorni del festival non li abbiamo ritenuti, come dire, necessari, mentre invece entrare diciamo, nei vari quartieri di Taranto, grazie alle collaborazioni, ripeto, perché senza i nostri partner non saremmo assolutamente in grado di fare questo, e ringrazio nuovamente APS Reverie per l'interessamento nel nostro progetto, e insieme ai nostri partner riusciremo a fare proprio questo, per cui portare il cinema, diciamo, anche in quei luoghi che non sono tradizionalmente legati alle proiezioni cinematografiche, ma non solo, perché realizzeremo anche dei laboratori. Abbiamo terminato le attività didattiche sono svolte in molte scuole di Taranto. Questo anche per fare una cosa, Marina, come dire, non voglio usare il termine insegnare, ma avvicinare anche i più giovani a saper leggere le immagini, che oggi più che mai è una cosa importante. Per cui questi corsi che abbiamo svolto, che poi rientrano nelle attività cosiddette di audience development e di film literacy, hanno fatto proprio questo, e devo dire che c'è stato un grande riscontro da parte degli istituti non solo superiori, abbiamo cominciato anche con le scuole primarie, e questo mi fa molto piacere.
1: Visto che hai aperto questo tema, ti chiedo il feedback che hai avuto dai giovani, dai ragazzi, rispetto appunto a questi laboratori fatti, perché come spiegavi il tema delle immagini è di strettissima, attualità, le maneggiamo ogni giorno attraverso i nostri smartphone, quindi diventa veramente importante capire, da passivi diventare attivi anche nel racconto.
0: Esattamente, è proprio questo che abbiamo cercato di fare, per cui non solo laboratori, diciamo, come si suol dire, di lezioni frontali, che oggi sono no, non dico superate, perché nella didattica tradizionale sono sempre valide, ma in questi tipi di laboratori sì, per cui abbiamo proprio, diciamo, contattato queste scuole, questi istituti, che si sono mostrati molto interessati proprio per il nostro approccio, per cui quello che viene chiamato learning by doing. Hanno realizzato delle recensioni, sono trasformati in dei piccoli critici cinematografici, per cui hanno imparato appunto a leggere le immagini, e altri invece hanno proprio realizzato dei piccoli video. Poi oggi appunto con i telefoni sappiamo tutti quanto sia facile, un po' alla portata appunto di tutti, realizzare dei piccoli video, però farlo in modo anche consapevole. Diciamo che questo è stato uno dei focus principali, no? di queste attività didattiche. Anche guardare le immagini deve avere, insomma, un pensiero critico. Non lasciamo che i nostri occhi guardino passivamente tutto ciò che ci viene proposto, ma cerchiamo invece di capire quello che vediamo. E pertanto, se capiamo quello che vediamo, capiremo anche quello che faremo. E questa è stata insomma, un'attività che ci ha dato molta soddisfazione. I ragazzi, tra l'altro, si sono anche molto divertiti, per cui, insomma, è stato molto bello.
2: Per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile. E anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
3: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri, lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo l'orribile post partita.

0: e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
1: Va bene, perfetto, perfetto.
0: Ascoltiamoci l'editoriale.
2: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiatore e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post-partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla. È la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio non stat virtus.
0: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato. Che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio d'inizio, sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo noi c'eravamo e va sottolineato. Non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quello che è in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
1: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto
0: Grazie.
1: bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura 2 ore prima, anche più della
0: Sì.
1: partita, lì a Matafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo. E ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita, che poi ho realizzato su Due Mari TV, non ho mai visto come domenica, negli ultimi anni, tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo il pre-partita, c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del tanto. Certo, la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile. Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche, perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, non è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti, che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta, perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali. E
0: un tiro in porta, Alfredo. Uno, quello del primo gol, un tiro in porta. Il secondo ce lo siamo fatti noi. Due gol con un tiro in porta.
1: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere.
0: Sì, sì, sì.
1: Oppure io non cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a due giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
0: Sì, assolutamente.
1: Tutti
0: però,
1: pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà allo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Ma Alfredo, nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il Gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
0: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, contro... ma questo ormai siamo abituati e sinceramente abbiamo le spalle larghe, come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti, ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io,
1: certo,
0: che come
1: certo,
0: al solito
1: Dario,
0: faccio...
1: Perché i cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo.
0: Esattamente.
1: E sono rimasti lì, voglio
0: esattamente
1: dire.
0: Quindi
1: era
0: quanti
1: una
0: sono?
1: Decina neanche.
0: Quanti sono? No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40, di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi, Alfredo, sarebbe fantastico, nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di maturazione,
1: guarda,
0: prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre.
1: Ma guarda, quindi, Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una settimana fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni foste. E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile. Proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei residenti,
0: verissimo,
1: di Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire. Quindi, insomma, la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico, quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica.

pratica è importante come ce l'hanno sempre a tanto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze, però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi, dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché

0: fatto, ovviamente non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
1: sì,
0: Dario Azioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo, da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il Sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partita per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta, certo, il campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: sì, me. Assolutamente.
0: Ma l'eccellenza,
1: sì,
0: no, no, l'eccellenza proprio no, credimi.
1: Assolutamente
0: non,
1: sì,
0: non esiste,
1: Alfredo,
0: proprio, non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere,
1: Dario, ecco, Alfredo,
0: perché adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: E proprio di questo, con questo abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002, perché ormai è preistoria.
0: Occhio salto mortale fece la Fiorentina, dalla
1: però,
0: C2 alla B, quindi
1: è preistoria,
0: tutto è possibile.
1: Però. Sì, tutto è possibile.
0: Però, voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso
0: peraltro tutti presenti domenica, erano
1: benissimo
0: sotto la nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo. Allora,
0: ed era bello vederli tutti là finalmente, voglio dire, tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit, e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo. Però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta.
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: Grazie a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo, che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25.
1: Sì, io ti avrei chiesto
2: ieri,
1: io ti avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sia, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA, si capisce un po'. FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque

0: ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizione sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va dalla progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento dei progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: scadenza
0: insomma,
1: del bando,
0: Dario, noi...
1: scadenza bando 31 ottobre.
0: 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo un impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare, però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, è la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
0: Certo,
1: è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete non in Città Vecchia ma per la Città Vecchia, e questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
0: Esattamente via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, nel nostro DNA, Dario, Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
0: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene, perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17, lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dà fuoco alle sterpaglie nel suo podere, ma resta ustionato e rischia di causare un grave incendio. Ricoverato un 76enne di Torricella. Vandali ancora in azione a Taranto, torna in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro, ma i gnoti danneggiano quella di Piazza Maria Immacolata, l'assessore lo noce, è inammissibile. San Vito arriva il progetto della spiaggia inclusiva per Viale del Tramonto, ma il comune non ha i fondi, richiesto intervento della regione.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca e ci spostiamo in provincia, più precisamente a Grottaglie, dove un pregiudicato di 40 anni è tornato in carcere dopo che l'autorità giudiziaria aveva disposto la sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento eseguito dalla polizia trae origine da una denuncia risalente allo scorso mese di maggio, quando l'uomo era stato ritenuto responsabile dei reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Grottaglie, il quarantenne era stato notato mentre percorreva a forte velocità le strade del centro cittadino a bordo di una moto, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti e di alcuni studenti appena usciti da scuola. Dopo alcune centinaia di metri, i poliziotti erano riusciti a fermarlo per un controllo. L'uomo però avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti degli agenti. Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato la mancanza della patente di guida. Durante le verifiche, il quarantenne è ripartito improvvisamente a tutta velocità, ignorando l'ALT. Alla luce della condotta contestata e del mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa, ritenute incompatibili con il percorso di recupero previsto dall'affidamento in prova, l'autorità giudiziaria ne ha quindi disposto il ritorno nel carcere di Taranto. Ci spostiamo ora a Torricella, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver dato alle fiamme le sterpaglie del suo terreno nel tentativo di fare pulizia. Vediamo il servizio.
0: Un uomo di 76 anni è rimasto ferito nelle campagne di Torricella dopo aver perso il controllo di un fuoco acceso per eliminare la vegetazione secca presente nel proprio podere. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano si era recato sul terreno per svolgere alcuni lavori di pulizia e avrebbe scelto di bruciare le sterpaglie accumulate. Le fiamme, favorite dal clima caldo e dalla presenza di materiale altamente infiammabile, si sarebbero però propagate rapidamente, coinvolgendolo. Il 76enne è riuscito ad allontanarsi dall'area interessata dall'incendio, ma ha riportato ustioni all'addome. L'inalazione del fumo inoltre avrebbe causato una grave insufficienza respiratoria, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l'uomo in codice rosso presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le condizioni dell'uomo non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Nell'area sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il terreno e provveduto a spegnere eventuali focolai ancora attivi. Un episodio che rappresenta un nuovo richiamo alla prudenza nell'utilizzare il fuoco per la pulizia dei terreni agricoli, una pratica particolarmente rischiosa durante la stagione estiva, quando le alte temperature e la vegetazione secca possono favorire la rapida diffusione degli incendi.
1: Torniamo ora a Taranto, vandali ancora in azione dopo il caso del parco giochi di Shanghai e la volta della storica fontana di Piazza Maria Immacolata temporaneamente spenta a causa di quelli che l'assessore Lonoce ha definito vili atti vandalici. Torna invece in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro. Vediamo.
0: Torna a zampillare l'acqua nella fontana di Piazza Medaglie d'Oro, spenta da anni a causa di un malfunzionamento mai sistemato e ridotta a cassonetto per i rifiuti dai soliti incivili. Nel 2021 l'amministrazione Melucci aveva provveduto a ripulire e ripristinare la vasca, senza però attivarne il funzionamento. Un procedimento di cui si era fatto carico nei mesi scorsi l'attuale assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, affermando di aver effettuato un sopralluogo con i tecnici per capire cosa impedisse la riattivazione della fontana. Ieri l'annuncio sui social: si tratta di un intervento, ha spiegato, realizzato grazie alla collaborazione di Ance Taranto, Cassa Edile Taranto, Formedil CPT e Chima Servizi, che hanno fornito un prezioso supporto nelle operazioni di pulizia dell'impianto. ma per una fontana che torna a funzionare ce n'è una che si spegne, quella iconica di Piazza Maria Immacolata. Secondo quanto riferito dall'ONOCE, alcuni atti vandalici ne hanno compromesso il corretto funzionamento. Stracci e materiali gettati all'interno delle vasche hanno infatti provocato l'ostruzione dei filtri, rendendo necessario lo spegnimento dell'impianto per evitare danni alle pompe. Sarà ora necessario procedere allo svuotamento delle vasche e a una completa operazione di pulizia che verrà effettuata da Chima Servizi. Al termine delle attività la fontana sarà nuovamente rimessa in funzione. Le fontane, come tutti i beni pubblici, appartengono all'intera cittadinanza, ha concluso l'ONOCE sulla pagina social. Per questo rivolgo un appello al senso civico di tutti. Rispettare ciò che è di tutti significa avere cura della nostra città e contribuire a renderla ogni giorno più bella e accogliente.
1: Voltiamo adesso pagina, c'è un cambio di guardia al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Dal 25 giugno infatti Claudio Giacalone prenderà il posto di Lorenzo Elia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dal 25 giugno sarà Claudio Giacalone il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Succede a Lorenzo Elia, che lascia l'incarico dopo 21 mesi per assumere un nuovo ruolo presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo. Giacalone arriva a Taranto dopo aver guidato il comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli e assumerà anche la reggenza dell'Ufficio del Soccorso Pubblico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, con sede a Bari. 63 anni, originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 1994. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi nei comandi di Como, Belluno, Milano, Alessandria, Monza e Vercelli, maturando una lunga esperienza nel settore del soccorso e della prevenzione incendi. Ha partecipato inoltre a diverse operazioni di emergenza legate a calamità nazionali, tra cui i terremoti che hanno colpito Marche e Umbria nel 1998, Salò nel 2004 e l'Abruzzo nel 2009. Il nuovo incarico dirigenziale a Taranto mi lusinga e rappresenta un'importante occasione per mettermi al servizio della cittadinanza, ha dichiarato il mio comandante. Il primo passo sarà conoscere il territorio e le sue peculiarità per organizzare al meglio le risorse disponibili e garantire un servizio di soccorso tecnico sempre più efficace. Si apre così una nuova fase per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, nel segno della continuità operativa e dell'attenzione alle esigenze del territorio.
1: E torniamo a parlare di inclusione e accessibilità, perché il Comune di Taranto ha candidato il progetto per rendere più accessibile e inclusiva la spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito all'interno dell'avviso POC Puglia 2021-2027. Per l'intervento infatti servono oltre 4 milioni di euro, una cifra importante che al momento non rientra nelle disponibilità dell'ente. Vediamo i dettagli nel servizio.
0: Una spiaggia inclusiva, accessibile e sicura per tutti, e questo è l'obiettivo del progetto Spiaggia Libera Inclusiva di Viale del Tramonto, candidato dal Comune di Taranto all'avviso del POC Puglia 2021-2027, dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere del litorale pugliese. L'intervento destinato all'area costiera di San Vito punta a migliorare l'accessibilità e fruibilità della spiaggia, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Un'iniziativa che l'amministrazione comunale considera coerente con le strategie regionali di valorizzazione turistica e riqualificazione del patrimonio costiero. A far discutere però il capitolo economico, il progetto prevede infatti un investimento complessivo di circa 4 milioni 200 mila euro, una cifra importante per la quale al momento non esiste alcuna copertura finanziaria da parte del Comune. Nel provvedimento con cui è stata approvata la candidatura si precisa infatti che non sono previsti impegni di spesa a carico dell'ente, perché l'atto riguarda esclusivamente la partecipazione al bando regionale. In altre parole, il progetto esiste sulla carta, ma le risorse necessarie per trasformarlo in realtà devono essere ancora reperite. L'unica certezza allo stato attuale è la richiesta di accesso ai finanziamenti regionali. Resta quindi da capire se e quando arriveranno i fondi necessari per dare concretezza ad un intervento che, almeno nelle intenzioni, punta a cambiare il volto di uno dei tratti più frequentati della litoranea tarantina.
1: Una bella iniziativa di cittadinanza attiva si è svolta questa mattina in riva al Mar Piccolo, in località Battendieri, con il progetto BioBlitz, che ha trasformato i cittadini di Taranto in scienziati per un giorno. Vediamo.
0: Cambiare il paradigma della tutela ambientale partendo dalla partecipazione democratica dei cittadini sin dalle fasi di monitoraggio e fino alla condivisione del dato scientifico. E questo è l'obiettivo di BioBlitz, un evento di Citizen Science che questa mattina ha visto i cittadini trasformarsi in scienziati per un giorno sulle rive del Mar Piccolo in località Battendieri. Un'iniziativa promossa in stretta sinergia istituzionale e scientifica che propone un mini BioBlitz in canoa e SUP. Armati di speciali supporti sterili progettati dall'Università di Roma II Tor Vergata, i partecipanti hanno raccolto campioni di DNA ambientale per mappare la biodiversità locale, trasformando la mattinata in un laboratorio a cielo aperto.
3: Questi campioni sono molto importanti perché una volta che verranno studiati, analizzati e ricavata la sequenza molecolare, sarà possibile ricavare come informazioni sulla biodiversità del Mar Piccolo, ricavare dati sulla presenza di alcune specie che vivono nell'acqua, quindi andando dai microrganismi, quelli più microscopici, fino ai vertebrati e ai pesci. Lo stato di salute del Mar Piccolo fondamentalmente è buono, perché se consideriamo che in Mar Piccolo vivono almeno un migliaio di specie, in tutto il Mediterraneo ne vivono 17.000, quindi possiamo capire che una buona parte di queste specie sta nel Mar Piccolo, che è un'area, se vogliamo, molto di piccola estensione, no?
4: Noi siamo fondamentalmente legati a quest'area e ci teniamo che sia tutelata e conservata, proprio perché è uno scrigno di biodiversità incredibile ed è una peculiarità della città di Taranto, per cui per iniziare a cambiare la narrazione della città di Taranto dobbiamo iniziare a gestire e a tutelare queste nostre risorse.
1: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno, una 3 giorni in cui attiviste e attivisti provenienti da diversi territori si sono incontrati nel capoluogo ionico per parlare di giustizia ambientale e sociale. Momento clou l'assemblea pubblica che si è svolta questa mattina presso Casa Viola. Vediamo.
0: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno. Attivisti e attivisti provenienti da diversi territori si incontrano per condividere esperienze di lotta, costruire alleanze e immaginare strategie comuni per la giustizia ambientale e sociale. Taranto diventa centro di una serie di appuntamenti pubblici dedicati all'incontro, al confronto e all'organizzazione collettiva contro le cosiddette zone di sacrificio, territori segnati da devastazione ambientale, sfruttamento industriale e disuguaglianze sociali.
5: Abbiamo costruito questa 3 giorni per riflettere insieme sul portato più profondo di cosa significa abitare una zona di sacrificio. Zona di sacrificio intesa quindi come il prodotto di 2 forme di sfruttamento, principalmente di forme di sfruttamento e di violenza sui territori, ovvero la militarizzazione e l'industrializzazione nociva. In particolar modo Taranto, rispetto alla presenza di ex Ilva, Eni e Marina, diventa peculiare rispetto al come oggi i nostri territori, in particolar modo i nostri sud, vengono soggiogati per logiche di profitto e di oppressione. Tra l'altro questa 3 giorni si costruisce proprio all'interno di un tentativo di costruire alleanze sul Mediterraneo.
6: Queste giornate si concluderanno domani con una mostra fotografica, Dark Waters, che ricontestualizza e approfondisce la tematica dell'estrattivismo di Eni in Val d'Agri. Questo per noi ovviamente è molto significativo perché sta all'interno dello spirito col quale queste giornate hanno avuto vita, diciamo, sono state pensate. Connettere i disastri socio-ecologici, le solitudini e le contraddizioni dei nostri territori riconoscendoci appunto nella lotta in Val d'Agri come nelle lotte del Mediterraneo, e a partire da questo costruire delle alleanze che non siano semplici rivendicazioni sui territori, ma rivendicazioni di un sistema diverso, di un sistema che non dia più la Val d'Agri, come non dia più un'Ilva a Taranto, come non dia più il genocidio in corso in Palestina.
1: Restiamo in tema di transizione ambientale perché in questi giorni presso la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio è stata presentata la CER dei Due Mari, la comunità energetica rinnovabile del nostro territorio, un passo in avanti importante per lo sviluppo sostenibile di Taranto. I dettagli nel servizio.
0: Un importante momento di confronto dedicato alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del territorio è quello che si è svolto nei giorni scorsi presso la Biblioteca Comunale Acclavio nell'ambito del convegno dal titolo Energia condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto. Un'occasione ufficiale di presentazione della comunità energetica rinnovabile, la CER dei Due Mari. L'iniziativa rappresenta uno dei progetti più significativi a livello nazionale nell'ambito della produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini, imprese, associazioni ed enti locali.
7: Oggi presentiamo questo progetto fatto col Comune di Taranto, un progetto cui noi teniamo tanto. È un progetto molto interessante perché è concreto, si sente parlare spesso di comunità energetiche, ne sono state presentate tante, ma molte di queste sono prive di produzione di energia elettrica. Questo progetto invece ha in pancia circa 8 megawatt, che noi siamo prossimi con l'apertura dei cantieri, credo apriremo durante quest'estate, e arriveremo ad attivare la comunità energetica del Comune di Taranto i primi mesi del 2027. Avremo una prima fase dove il Comune sarà unico consumatore, quindi usufruirà degli incentivi della comunità energetica, e stiamo già lavorando a una seconda fase che partirà appunto inizio anno prossimo, dove prevederemo l'ingresso sia dei cittadini che delle PMI locali, per dare soddisfazione sia ai consumatori ma anche a chi ha possibilità di realizzare impianti fotovoltaici o superfici da mettere a disposizione per aumentare la produzione di energia elettrica della comunità energetica.
1: Voltiamo ora pagina. Nella serata di ieri al Caffè Letterario in Città Vecchia, un incontro culturale importante, parola esposta. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: Le parole che raccontano il mondo, lo interrogano e lo mettono a nudo. Al Caffè Letterario la poesia è stata protagonista di Parola Esposta, una serata di incontro, riflessione e resistenza che ha visto protagonisti tre giovani poeti della redazione di Inverso Poesia, arrivati da Napoli, Mattia Tarantino,

0: Daphne Grieco e Luigi Riccio.
1: In realtà per me non credo ci sia una grande distinzione tra mondo esterno e mondo interno, banalmente perché in qualche modo con la poesia tutto questo contorno, questo limite viene meno, viene abbattuto e allora è una sorta di osmosi tra quello che viene da fuori e quello che viene da dentro, perché alla fine, non lo so, il canto di un merlo perché non dovrebbe essere corrispondere a quello che è il rimuginare del mio pensiero.
2: Esporre una poesia al pubblico secondo me significa convincere il pubblico di una cosa fondamentale, cioè che la poesia non è un enigma, non è un linguaggio ulteriore, quindi qualcosa che devono decodificare per capire, devono avere degli strumenti magari di cultura alta o di potere, ma devono poterci entrare dentro, uno strumento innanzitutto comunitario, e credere in quello che gli sta venendo detto.
0: Al centro dell'incontro la presentazione di Shababab, opera di Mattia Tarantino, che racconta attraverso la metafora di una carovana in cammino nel deserto, una comunità composta da vivi e morti, capaci di resistere nel tempo, ma anche di scegliere il movimento e il cambiamento.
3: La cosa bella della poesia credo che sia soprattutto il fatto che il limite tra queste due esperienze venga costantemente meno, e cioè c'è la possibilità di fare favola di ogni cosa e cercare di non ingaggiare il reale per contraddizione, ma reinventarlo, farne in qualche modo una favola, che sia anche una favola nera, ma sempre giocare nel limite di questa ambiguità, senza più sapere cosa sia vero e cosa sia falso, senza cadere nella trappola della verità.
0: Nel corso della serata le poesie hanno attraversato le menti e le emozioni del pubblico, lasciando spazio a immagini e versi di forte intensità. Tra le parole risuonate durante l'incontro, siamo nati, gettati in un nome verso un nome, e ancora la notte e il buio non potranno più coincidere. Un appuntamento che ha confermato il valore della poesia come luogo di condivisione, dialogo e ricerca di nuovi significati per interpretare il presente.
4: Vi lasciamo ora la pagina sportiva, a cura di Dario Gallitelli.
5: Intervenuto durante la trasmissione 100 Sport Weekend su Studio 100, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini ha analizzato con fermezza il delicato momento in casa Taranto, soffermandosi in particolare sulla posizione della famiglia Ladise e sulle conseguenze degli incidenti avvenuti nella post partita di domenica scorsa. Perrini ha espresso forte preoccupazione per il danno d'immagine subito dalla proprietà. I Ladise, imprenditori importanti con appalti nel settore pubblico, sono rimasti profondamente amareggiati, ha dichiarato, dagli episodi che hanno rovinato una giornata che doveva essere di festa per famiglie e tifosi. Il vicepresidente ha quindi rivolto un appello all'ambiente calcistico e cittadino, invitando tutti a stringersi attorno a una società che quest'anno ha investito oltre 1 milione di euro senza mai lamentarsi, sottolineando come il primo passo fondamentale sia verificare la volontà della famiglia di proseguire il progetto sportivo. Sul fronte ripescaggio Perrini è stato categorico, ammettendo che gli eventi del dopogara abbiano di fatto azzerato le corsie preferenziali, ciononostante ha garantito la massima unità di intenti con l'onorevole Iaia e gli altri parlamentari tarantini per tentare di recuperare il salvabile. L'obiettivo è la speranza conclusiva, pur nella consapevolezza che servirà un vero e proprio miracolo, restano dunque legati alla complessa strada di un lodo Taranto, una soluzione istituzionale e giuridico-sportiva straordinaria, per cui la politica locale è pronta a lavorare a fari spenti, senza alimentare facili illusioni, ma con determinazione. Il futuro del calcio a Massafra approda a Palazzo di Città. Nelle scorse ore la sindaca Giancarla Zaccaro ha incontrato il presidente del Massafra, Fernando Rubino, il quale ha ufficializzato la volontà dell'attuale gruppo dirigente di interrompere l'esperienza alla guida del club. L'amministrazione comunale ha preso atto della situazione, definendola seria e meritevole della massima attenzione, pur ribadendo i propri confini istituzionali che non consentono di sostituirsi a una società privata o di assumersi colpe per gestioni passate. Il comune si è detto pronto a fare la sua parte. L'obiettivo è favorire il confronto con imprenditori affidabili per salvare un patrimonio sportivo e identitario fondamentale per la comunità massafrese. In assenza di acquirenti immediati, Palazzo di Città lavorerà comunque per gettare basi solide per il futuro, coinvolgendo attivamente tifosi, associazioni e forze economiche del territorio, per garantire la continuità del calcio massafrese attraverso un progetto credibile e sostenibile.
4: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna questa sera con il nostro TG alle ore 19:30. Una buona giornata.
0: Nuova Renault Clio.

Arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Io, Studio 100. E tu?

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia ritirata. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
3: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti.

0: studenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
1: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
1: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
1: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci sveli qualche dettaglio?
1: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
1: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
1: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
1: No, della Rai. Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
1: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha 2, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga di rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare, dunque, ambasciatrice di pace, era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People. Stavolta, fortunatamente, insomma, è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore. Lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh, no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale. Grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma, di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi, quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Ecco, lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace, quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People. E quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliele manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché

0: ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
1: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
0: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano

0: Io sono d'accordissimo con lui.
1: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
0: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
1: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
0: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
1: Va bene, allora Volare, ciao.
0: A presto, ciao.

0: Marco dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto, non ne sento parlare. Oggi mi è capitato di sentire che dice: ma come? Ah, è tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete tarantino. Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto 2 anni fa.
1: Quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbe una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire i figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero. Un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal castello aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, non ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua.
1: Sì, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro, dove io lavoro, in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa

0: l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
0: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
0: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
2: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
2: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
3: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
3: A livello di scherma?
1: No.
3: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
4: ancora,
1: vuole fare una stasera mi dà una mano.
4: No, allora, facciamo domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
4: La faccio io adesso, allora, mi parlare del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno...
2: è la festa della Repubblica.
4: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
4: Nel 46.
2: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto, Antonio?
4: Lo sapevo. Sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
4: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
4: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
4: Io la prima strofa, lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
2: Dai.
4: Italia.
2: No, d'Italia è meglio, no, tu prima. Perché...
4: Ma devi capire che sul palco lei faceva...
2: No, non
4: e non cantava, diceva.
2: Vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti è la prima cosa che gli ho
4: vergogna.
1: Chiesto.
4: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
4: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
4: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
4: Dell'elmo di Scipio, se cinta la testa.
2: Bravo.
1: Bravissimi, allora alla prossima,
4: A Lecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio

0: sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
1: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
1: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
1: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato. Poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
1: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia. Quindi, bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
2: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
0: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
3: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
4: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
4: noi, guarda, io particolare piatto. Un particolare molto carino per il Santo Pontefice, che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: E Sinatra?
4: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
4: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché...

0: leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
0: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
1: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. Applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
2: È stata una bella serata, sì.
1: Che cosa
2: veramente italiana.
1: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
2: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
1: E Taranto lo esprime?
2: Sì, sì.
1: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, non
2: L'ho
1: so, dei colori?
2: Poco. Sono arrivato oggi. Alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
1: Senta, ma nei suoi abiti,
2: sì.
1: Nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
2: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
3: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Romanese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti!
4: Attenzione, passata.

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero

0: Pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
0: Ma perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
0: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è quello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Fa, allora...

0: testa, dove la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Oh!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo

0: dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia. Di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste. È uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: Rassicurava un
2: forma.
1: po'.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
0: Un
2: un.
0: conglomerato lo
2: Eh sì, è un
1: definiscono loro,
2: conglomerato, in
1: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni, un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
2: sta
1: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: Abbiamo
0: dicendo.
1: Outlander
0: Ne
1: qui,
0: parleremo dopo,
1: giustamente.
0: lo so,
1: No,
0: però
1: possiamo parlarne anche adesso,
0: quello che
1: non è
0: diceva
1: un problema,
0: Paolo è
1: minimamente.
0: praticamente dimostrato e dimostrabile con
1: Sì.
0: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni. Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, voglio dire.

0: non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si orienta?

0: Ma posso ricollegarmi a quello che
1: Prego,
0: diceva Paolo
1: prego.
0: della storicità e unicità di
1: Prego,
0: questo brand?
1: certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar.
2: Dakar.
0: E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: Magari
0: vuol
2: la
0: dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo
2: Federico,
1: aggiungere.
2: tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere anche
2: Ormai,
1: il Mondiale
0: non mi
1: Rally a
0: sono
1: questo
0: permesso di
1: punto.
0: nominarla, però sì, mi riferivo a
2: Ormai
0: quello.
2: nell'album dei
0: No,
2: ricordi,
0: vabbè,
2: però
0: però non sono,
2: tornerà la
0: tornerà, cioè,
2: Ferrari.
1: Possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo anche
0: possiamo
1: ricordarli,
0: aggiungere i
1: insomma, con
0: Mondiali Rally?
1: vinti a
0: Assolutamente.
1: profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture.
0: Sì.
1: Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un
1: Sì.
0: SUV nel segmento D,
1: Sì.
0: 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiamo
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio
1: Esatto,
0: dove poterli
1: almeno
0: collocare.
1: temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi
1: Che stanno
0: ascoltatori, futuri possibilmente anche miei clienti,
1: chiedendo?
0: che sì. sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì. ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo. oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco clienti, circolante viene
0: parco
2: assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo. non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino sì. ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera grazie. A tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento Storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 Storie. A volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.
6: Bosch, tecnologia per la vita.
7: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
8: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare, nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986

0: diventato campione europeo nel 1987, campione mondiale nel turismo, quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 e 35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando

0: rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima

è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i

0: confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare. Però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo che chiamandola, no, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti i tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giaveri, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo!
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
7: Beh,
6: dire da
7: come, Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
6: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
7: Paese di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Beh, come tutte le cross country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
6: sì,
7: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
6: I fari,
7: i
6: no?
7: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED che sono
6: esatto,
7: molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che
7: esatto,
6: è proprio una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
7: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
6: esatto,
7: da anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo. Un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
7: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
6: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
7: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
6: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
7: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
6: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
7: esatto,
6: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
7: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
6: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
7: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo,
8: ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
9: Sì, sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
8: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
9: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
8: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
9: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
8: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
9: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
8: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
9: esatto,
8: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
9: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
8: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
9: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
8: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
9: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
8: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattata.

0: importante perché, come dicevo, i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
0: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
2: No, completamente a suo agio, assolutamente.
1: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cari Influencer.
2: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
2: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova
2: puntata.
1: Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo del problema degli incendi estivi, questa volta a Torricella, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver dato alle fiamme le sterpaglie del suo terreno nel tentativo di fare pulizia. E poi ancora vandali in azione a Taranto, dopo il caso del parco giochi di Shanghai e la volta della fontana di Piazza Maria Immacolata, temporaneamente spenta a causa di quelli che l'assessore Nonoce ha definito vili atti vandalici. E poi ancora una bella iniziativa sulle rive del Mar Piccolo, in località Battendieri, di cittadinanza inclusiva, i cittadini scienziati per un giorno a caccia della biodiversità all'interno del Mar Piccolo. Questa e molte altre notizie nel nostro telegiornale. A tra poco.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Dà fuoco alle sterpaglie nel suo podere, ma resta ustionato e rischia di causare un grave incendio. Ricoverato un 76enne di Torricella. Vandali ancora in azione a Taranto, torna in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro, ma i gnoti danneggiano quella di Piazza Maria Immacolata, l'assessore lo noce, è inammissibile. San Vito arriva il progetto della spiaggia inclusiva per Viale del Tramonto, ma il comune non ha i fondi, richiesto intervento della regione.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati alla nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora di cronaca e ci spostiamo in provincia, più precisamente a Grottaglie, dove un pregiudicato di 40 anni è tornato in carcere dopo che l'autorità giudiziaria ne ha disposto la sospensione della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali. Il provvedimento eseguito dalla polizia trae origine da una denuncia risalente allo scorso mese di maggio, quando l'uomo era stato ritenuto responsabile dei reati di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Grottaglie, il quarantenne era stato notato mentre percorreva a forte velocità le strade del centro cittadino a bordo di una moto, mettendo a rischio la sicurezza dei passanti.

0: di alcuni studenti. Dopo alcune centinaia di metri i poliziotti erano riusciti a fermarlo per un controllo, l'uomo però avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e offensivo nei confronti dei poliziotti. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la mancanza della patente di guida. Durante le verifiche il quarantenne è ripartito improvvisamente a tutta velocità, ignorando l'ALT. Una condotta che ha portato l'autorità giudiziaria a disporne il ritorno nel carcere di Taranto. Ci spostiamo ora a Torricella, dove un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ustionato dopo aver dato alle fiamme le sterpaglie del suo terreno nel tentativo di fare pulizia. Vediamo il servizio.
1: Un uomo di 76 anni è rimasto ferito nelle campagne di Torricella dopo aver perso il controllo di un fuoco acceso per eliminare la vegetazione secca presente nel proprio podere. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 13. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano si era recato sul terreno per svolgere alcuni lavori di pulizia e avrebbe scelto di bruciare le sterpaglie accumulate. Le fiamme, favorite dal clima caldo e dalla presenza di materiale altamente infiammabile, si sarebbero però propagate rapidamente, coinvolgendolo. Il 76enne è riuscito ad allontanarsi dall'area interessata dall'incendio, ma ha riportato ustioni all'addome. L'inalazione del fumo inoltre avrebbe causato una grave insufficienza respiratoria, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito l'uomo in codice rosso presso l'ospedale Giannuzzi di Manduria. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, le condizioni dell'uomo non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Nell'area sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il terreno e provveduto a spegnere eventuali focolai ancora attivi. Un episodio che rappresenta un nuovo richiamo alla prudenza nell'utilizzare il fuoco per la pulizia dei terreni agricoli, una pratica particolarmente rischiosa durante la stagione estiva, quando le alte temperature e la vegetazione secca possono favorire la rapida diffusione degli incendi.
0: Torniamo ora a Taranto, vandali ancora in azione dopo il caso del parco giochi di Shanghai e la volta della storica fontana di Piazza Maria Immacolata temporaneamente spenta a causa di quelli che l'assessore Lonoce ha definito vili atti vandalici. Torna invece in funzione la fontana di Piazza Medaglie d'Oro. Vediamo.
1: Torna a zampillare l'acqua nella fontana di Piazza Medaglie d'Oro, spenta da anni a causa di un malfunzionamento mai sistemato e ridotta a cassonetto per i rifiuti dai soliti incivili. Nel 2021 l'amministrazione Melucci aveva provveduto a ripulire e ripristinare la vasca, senza però attivarne il funzionamento. Un procedimento di cui si era fatto carico nei mesi scorsi l'attuale assessore ai lavori pubblici, Lucio Lonoce, affermando di aver effettuato un sopralluogo con i tecnici per capire cosa impedisse la riattivazione della fontana. Ieri l'annuncio sui social: si tratta di un intervento, ha spiegato, realizzato grazie alla collaborazione di Ance Taranto, Cassa Edile Taranto, Formedil CPT e Chima Servizi, che hanno fornito un prezioso supporto nelle operazioni di pulizia dell'impianto. Ma per una fontana che torna a funzionare ce n'è una che si spegne, quella iconica di Piazza Maria Immacolata. Secondo quanto riferito da Lonoce, alcuni atti vandalici ne hanno compromesso il corretto funzionamento. Stracci e materiali gettati all'interno delle vasche hanno infatti provocato l'ostruzione dei filtri, rendendo necessario lo spegnimento dell'impianto per evitare danni alle pompe. Sarà ora necessario procedere allo svuotamento delle vasche e a una completa operazione di pulizia che verrà effettuata da Chima Servizi. Al termine delle attività la fontana sarà nuovamente rimessa in funzione. Le fontane, come tutti i beni pubblici, appartengono all'intera cittadinanza, ha concluso Lonoce sulla pagina social. Per questo rivolgo un appello al senso civico di tutti. Rispettare ciò che è di tutti significa avere cura della nostra città e contribuire a renderla ogni giorno più bella e accogliente.
0: Voltiamo adesso pagina, c'è un cambio di guardia al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Dal 25 giugno infatti Claudio Giacalone prenderà il posto di Lorenzo Elia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Dal 25 giugno sarà Claudio Giacalone il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto. Succede a Lorenzo Elia, che lascia l'incarico dopo 21 mesi per assumere un nuovo ruolo presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo. Giacalone arriva a Taranto dopo aver guidato il comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli e assumerà anche la reggenza dell'Ufficio del Soccorso Pubblico della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia, con sede a Bari. 63 anni, originario di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e nel Corpo Nazionale

0: Dei Vigili del Fuoco dal 1994. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi nei comandi di Como, Belluno, Milano, Alessandria, Monza e Vercelli, maturando una lunga esperienza nel settore del soccorso e della prevenzione incendi. Ha partecipato inoltre a diverse operazioni di emergenza legate a calamità nazionali, tra cui i terremoti che hanno colpito Marche e Umbria nel 1998, Salò nel 2004 e l'Abruzzo nel 2009. Il nuovo incarico dirigenziale a Taranto Milusing rappresenta un'importante occasione per mettermi al servizio della cittadinanza, ha dichiarato il neo comandante. Il primo passo sarà conoscere il territorio e le sue peculiarità per organizzare al meglio le risorse disponibili e garantire un servizio di soccorso tecnico sempre più efficace. Si apre così una nuova fase per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto nel segno della continuità operativa e dell'attenzione alle esigenze del territorio.
1: E torniamo a parlare di inclusione e accessibilità, perché il Comune di Taranto ha candidato il progetto per rendere più accessibile e inclusiva la spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito all'interno dell'avviso POC Puglia 2021-2027. Per l'intervento infatti servono oltre 4 milioni di euro, una cifra importante che al momento non rientra nelle disponibilità dell'ente. Vediamo i dettagli nel servizio.
2: Una spiaggia inclusiva, accessibile e sicura per tutti, e questo è l'obiettivo del progetto Spiaggia Libera Inclusiva di Viale del Tramonto, candidato dal Comune di Taranto all'avviso del POC Puglia 2021-2027, dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere del litorale pugliese. L'intervento destinato all'area costiera di San Vito punta a migliorare l'accessibilità e fruibilità della spiaggia, con particolare attenzione alle persone con disabilità e alla qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Un'iniziativa che l'amministrazione comunale considera coerente con le strategie regionali di valorizzazione turistica e riqualificazione del patrimonio costiero. A far discutere però il capitolo economico, il progetto prevede infatti un investimento complessivo di circa 4.200.000 euro, una cifra importante per la quale al momento non esiste alcuna copertura finanziaria da parte del Comune. Nel provvedimento con cui è stata approvata la candidatura si precisa infatti che non sono previsti impegni di spesa a carico dell'ente, perché l'atto riguarda esclusivamente la partecipazione al bando regionale. In altre parole, il progetto esiste sulla carta, ma le risorse necessarie per trasformarlo in realtà devono essere ancora reperite. L'unica certezza allo stato attuale è la richiesta di accesso ai finanziamenti regionali. Resta quindi da capire se e quando arriveranno i fondi necessari per dare concretezza ad un intervento che, almeno nelle intenzioni, punta a cambiare il volto di uno dei tratti più frequentati della litoranea tarantina.
1: Una bella iniziativa di cittadinanza attiva si è svolta questa mattina in riva al Mar Piccolo, in località Battendieri, con il progetto BioBlitz, che ha trasformato i cittadini di Taranto in scienziati per un giorno. Vediamo.
2: Cambiare il paradigma della tutela ambientale partendo dalla partecipazione democratica dei cittadini sin dalle fasi di monitoraggio e fino alla condivisione del dato scientifico. E questo è l'obiettivo di BioBlitz, un evento di Citizen Science che questa mattina ha visto i cittadini trasformarsi in scienziati per un giorno sulle rive del Mar Piccolo in località Battendieri. Un'iniziativa promossa in stretta sinergia istituzionale e scientifica che propone un mini BioBlitz in canoa e SUP. Armati di speciali supporti sterili progettati dall'Università di Roma II Tor Vergata, i partecipanti hanno raccolto campioni di DNA ambientale per mappare la biodiversità locale, trasformando la mattinata in un laboratorio a cielo aperto.
3: Questi campioni sono molto importanti perché una volta che verranno studiati, analizzati e ricavata la sequenza molecolare, sarà possibile ricavare come informazioni sulla biodiversità del Mar Piccolo, ricavare dati sulla presenza di alcune specie che vivono nell'acqua, quindi andando dai microrganismi, quelli più microscopici, fino ai vertebrati e ai pesci. Lo stato di salute del Mar Piccolo fondamentalmente è buono, perché se consideriamo che in Mar Piccolo vivono almeno un migliaio di specie, in tutto il Mediterraneo ne vivono 17.000, quindi possiamo capire che una buona parte di queste specie sta nel Mar Piccolo, che è un'area, se vogliamo, molto di piccola estensione, no?
4: Noi siamo fondamentalmente legati a quest'area e ci teniamo che sia tutelata e conservata, proprio perché è uno scrigno di biodiversità incredibile ed è una peculiarità della città di Taranto, per cui per iniziare a cambiare la narrazione della città di Taranto dobbiamo iniziare a gestire.

0: e a tutelare queste nostre risorse.
1: Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno, una 3 giorni in cui attiviste e attivisti provenienti da diversi territori si sono incontrati nel capoluogo ionico per parlare di giustizia ambientale e sociale. Momento clou l'assemblea pubblica che si è svolta questa mattina presso Casa Viola. Vediamo. Taranto chiama la mobilitazione contro le zone di sacrificio dal 18 al 21 giugno. Attivisti e attivisti provenienti da diversi territori si incontrano per condividere esperienze di lotta, costruire alleanze e immaginare strategie comuni per la giustizia ambientale e sociale. Taranto diventa centro di una serie di appuntamenti pubblici dedicati all'incontro, al confronto e all'organizzazione collettiva contro le cosiddette zone di sacrificio, territori segnati da devastazione ambientale, sfruttamento industriale e disuguaglianze sociali.
2: Abbiamo costruito questa 3 giorni per riflettere insieme sul portato più profondo di cosa significa abitare una zona di sacrificio. Zona di sacrificio è intesa quindi come il prodotto di 2 forme di sfruttamento, principalmente di forme di sfruttamento e di violenza sui territori, ovvero la militarizzazione e l'industrializzazione nociva. In particolar modo Taranto, rispetto alla presenza di ex Ilva, Eni e Marina, diventa peculiare rispetto al come oggi i nostri territori, in particolar modo i nostri sud, vengono soggiogati per logiche di profitto e di oppressione. Tra l'altro questa 3 giorni si costruisce proprio all'interno di un tentativo di costruire alleanze sul Mediterraneo.
3: Queste giornate si concluderanno domani con una mostra fotografica, Dark Waters, che ricontestualizza e approfondisce la tematica dell'estrattivismo di Eni in Val d'Agri. Questo per noi ovviamente è molto significativo perché sta all'interno dello spirito col quale queste giornate hanno avuto vita, diciamo, sono state pensate. Connettere i disastri socio-ecologici, le solitudini e le contraddizioni dei nostri territori riconoscendoci appunto nella lotta in Val d'Agri come nelle lotte del Mediterraneo, e a partire da questo costruire delle alleanze che non siano semplici rivendicazioni sui territori, ma rivendicazioni di un sistema diverso, di un sistema che non dia più la Val d'Agri, come non dia più un'Ilva a Taranto, come non dia più il genocidio in corso in Palestina.
1: Restiamo in tema di transizione ambientale perché in questi giorni presso la Biblioteca Comunale Pietro Acclavio è stata presentata la CER dei Due Mari, la comunità energetica rinnovabile del nostro territorio, un passo in avanti importante per lo sviluppo sostenibile di Taranto. I dettagli nel servizio.
4: Un importante momento di confronto dedicato alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del territorio è quello che si è svolto nei giorni scorsi presso la Biblioteca Comunale Acclavio nell'ambito del convegno dal titolo Energia condivisa per costruire il futuro sostenibile di Taranto. Un'occasione ufficiale di presentazione della comunità energetica rinnovabile, la CER dei Due Mari. L'iniziativa rappresenta uno dei progetti più significativi a livello nazionale nell'ambito della produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di coinvolgere attivamente cittadini, imprese, associazioni ed enti locali.
5: Oggi presentiamo questo progetto fatto col Comune di Taranto, un progetto cui noi teniamo tanto. È un progetto molto interessante perché è concreto, si sente parlare spesso di comunità energetiche, ne sono state presentate tante, ma molte di queste sono prive di produzione di energia elettrica. Questo progetto invece ha in pancia circa 8 megawatt, che noi siamo prossimi con l'apertura dei cantieri, credo apriremo durante quest'estate, e arriveremo ad attivare la comunità energetica del Comune di Taranto i primi mesi del 2027. Avremo una prima fase dove il Comune sarà unico consumatore, quindi usufruirà degli incentivi della comunità energetica, e stiamo già lavorando a una seconda fase che partirà appunto inizio anno prossimo, dove prevederemo l'ingresso sia dei cittadini che delle PMI locali per dare soddisfazione sia ai consumatori ma anche a chi ha possibilità di realizzare impianti fotovoltaici o superfici da mettere a disposizione per aumentare la produzione di energia elettrica della comunità energetica.
1: Voltiamo ora pagina. Nella serata di ieri al Caffè Letterario in Città Vecchia, un incontro culturale importante, parola esposta. C'era per noi Giovanna Calabrese.
6: Le parole che raccontano il mondo, lo interrogano e lo mettono a nudo. Al Caffè Letterario la poesia è stata protagonista di Parola Esposta, una serata di incontro, riflessione e resistenza che ha visto protagonisti tre giovani poeti della redazione di Inverso Poesia, arrivati da Napoli, Mattia Tarantino,

0: Daphne Grieco e Luigi Riccio.
1: In realtà per me non credo ci sia una grande distinzione tra mondo esterno e mondo interno, banalmente perché in qualche modo con la poesia tutto questo contorno, questo limite viene meno, viene abbattuto e allora è una sorta di osmosi tra quello che viene da fuori e quello che viene da dentro, perché alla fine, non lo so, il canto di un merlo perché non dovrebbe essere corrispondere a quello che è il rimuginare del mio pensiero.
2: Esporre una poesia al pubblico secondo me significa convincere il pubblico di una cosa fondamentale, cioè che la poesia non è un enigma, non è un linguaggio ulteriore, quindi qualcosa che devono decodificare per capire, devono avere degli strumenti magari di cultura alta o di potere, ma devono poterci entrare dentro, uno strumento innanzitutto comunitario, e credere in quello che gli sta venendo detto.
0: Al centro dell'incontro la presentazione di Shababab, opera di Mattia Tarantino, che racconta attraverso la metafora di una carovana in cammino nel deserto, una comunità composta da vivi e morti, capaci di resistere nel tempo, ma anche di scegliere il movimento e il cambiamento.
3: La cosa bella della poesia credo che sia soprattutto il fatto che il limite tra queste due esperienze venga costantemente meno, e cioè c'è la possibilità di fare favola di ogni cosa e cercare di non ingaggiare il reale per contraddizione, ma reinventarlo, farne in qualche modo una favola, che sia anche una favola nera, ma sempre giocare nel limite di questa ambiguità, senza più sapere cosa sia vero e cosa sia falso, senza cadere nella trappola della verità.
0: Nel corso della serata le poesie hanno attraversato le menti e le emozioni del pubblico, lasciando spazio a immagini e versi di forte intensità. Tra le parole risuonate durante l'incontro siamo nati, gettati in un nome verso un nome, e ancora la notte e il buio non potranno più coincidere. Un appuntamento che ha confermato il valore della poesia come luogo di condivisione, dialogo e ricerca di nuovi significati per interpretare il presente.
4: Vi lasciamo ora la pagina sportiva, cura di Dario Gallitelli.
5: Intervenuto durante la trasmissione 100 Sport Weekend su Studio 100, il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini ha analizzato con fermezza il delicato momento in casa Taranto, soffermandosi in particolare sulla posizione della famiglia Ladise e sulle conseguenze degli incidenti avvenuti nella post partita di domenica scorsa. Perrini ha espresso forte preoccupazione per il danno d'immagine subito dalla proprietà. I Ladise, imprenditori importanti con appalti nel settore pubblico, sono rimasti profondamente amareggiati, ha dichiarato, dagli episodi che hanno rovinato una giornata che doveva essere di festa per famiglie e tifosi. Il vicepresidente ha quindi rivolto un appello all'ambiente calcistico e cittadino, invitando tutti a stringersi attorno a una società che quest'anno ha investito oltre 1 milione di euro senza mai lamentarsi, sottolineando come il primo passo fondamentale sia verificare la volontà della famiglia di proseguire il progetto sportivo. Sul fronte ripescaggio Perrini è stato categorico, ammettendo che gli eventi del dopogara abbiano di fatto azzerato le corsie preferenziali, ciononostante ha garantito la massima unità di intenti con l'onorevole Iaia e gli altri parlamentari tarantini per tentare di recuperare il salvabile. L'obiettivo è la speranza conclusiva, pur nella consapevolezza che servirà un vero e proprio miracolo, restano dunque legati alla complessa strada di un lodo Taranto, una soluzione istituzionale e giuridico-sportiva straordinaria, per cui la politica locale è pronta a lavorare a fari spenti, senza alimentare facili illusioni, ma con determinazione. Il futuro del calcio a Massafra approda a Palazzo di Città. Nelle scorse ore la sindaca Giancarla Zaccaro ha incontrato il presidente del Massafra, Fernando Rubino, il quale ha ufficializzato la volontà dell'attuale gruppo dirigente di interrompere l'esperienza alla guida del club. L'amministrazione comunale ha preso atto della situazione, definendola seria e meritevole della massima attenzione, pur ribadendo i propri confini istituzionali che non consentono di sostituirsi a una società privata o di assumersi colpe per gestioni passate. Il comune si è detto pronto a fare la sua parte. L'obiettivo è favorire il confronto con imprenditori affidabili per salvare un patrimonio sportivo e identitario fondamentale per la comunità massafrese. In assenza di acquirenti immediati, Palazzo di Città lavorerà comunque per gettare basi solide per il futuro, coinvolgendo attivamente tifosi, associazioni e forze economiche del territorio, per garantire la continuità del calcio massafrese attraverso un progetto credibile e sostenibile.
4: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento domani con l'informazione di Studio 100 nel TG delle ore 14. Una buona serata.
0: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del

momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAIG a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive e eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. E i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio

Da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile, collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione full hybrid, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta.

0: Scopri il nuovo Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: silenziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopica che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
0: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
0: Di che tipo di patologie si tratta?
2: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui, diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
0: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
2: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie, allergie che possono determinare

0: un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress, sia per l'animale e anche per il proprietario che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
0: La diagnosi corretta è una cosa importantissima. Tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice dottore cosa può essere, cosa non può essere. Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace. Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie, per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono ma non possiamo utilizzare antistaminici umani, e io controbatto, dico guarda, negli animali non funzionano e quindi bisogna utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
1: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione un po' che più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi l'acute poi peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe. Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
1: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: assolutamente.

0: Sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, diciamo confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
1: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie. Per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: no, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che se non affrontate poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004 in un universo alternativo Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Himesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, o riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.
Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra il 6 e il 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cavi sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio dagli studi di Via Polibio di Studio 100 Futura. Taranto c'è un'impresa da fare, è il titolo di questa puntata. Non parliamo di calcio, mettiamo da parte l'impresa mancata, attendiamo sviluppi, vediamo cosa sarà. Qui parliamo di un'impresa più ampia, molto più complessa, ma è l'impresa di questo tempo, è l'impresa di una città che raccontandosi in modo diverso, cercando di andare oltre se stessa, ha bisogno di costruire non soltanto una nuova narrazione, ma di ricostruirsi attraverso un nuovo modello di sviluppo. Ne parleremo con ospiti qualificati del settore. Abbiamo delle slide molto importanti, eccole qua, le vedremo insieme, prodotte da Confcommercio e al centro di un focus che è chiamato Salone Mediterraneo delle Imprese, appunto. Ha riflettuto anche su questo. Ieri sera, prego Alessandro Rabriola in regia, ecco qua, vedete queste immagini bellissime. I ragazzi, i nostri ragazzi, che ieri sera hanno cantato la classica, ormai è un refrain classico, no? Notte prima degli esami di Venditti. Qui siamo la vecchia generazione diceva le scale della Virgilio, adesso noi diciamo l'Aristossono, ma sono scale storiche. Ecco quanto è bella questa immagine. Ragazzi che si auguravano un ottimo esame, ragazzi che cantano, che festeggiano, ognuno di loro prenderà la propria strada. Poi vedremo i numeri, sono quasi 5.500 a Taranto. Caro assessore alle attività produttive Francesco Cosa, benvenuto.
1: Grazie a voi e buon
0: Ecco,
1: pomeriggio.
0: guardiamo insieme intanto le immagini. Caro Sandro Esposito, direttore di banca per tanti anni a Taranto. Una banca che era nata a Taranto e poi si è sviluppata sul territorio, adesso vicepresidente del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Ecco, vedete, cari amici, grazie anche a te Sandro di essere qui.
1: Buonasera a voi.
0: Queste immagini che ci dicono? Ci dicono, in attesa che ci raggiunga anche Tullio Mancino, il direttore della Confcommercio, con il quale sviscereremo poi alcuni dati molto importanti della ricerca di cui vi parlavo. E guardando le immagini saluto anche Tiziana Fabiano, responsabile della redazione di Taranto di Quotidiano. Ciao Tiziana.
2: Buonasera a voi.
0: Tiziana, queste immagini, no? Tu sei anche mamma, oltre che professionista, donna, sei una mamma. Queste immagini, dal punto di vista giornalistico, dell'osservatrice, a me, te lo dico subito, Tiziana, mettono anche un po' di malinconia, a parte profonda dolcezza e bellezza, no? Che trasudano, perché immagino che tanti di questi ragazzi e di queste ragazze stiano legittimamente, e direi anche naturalmente, pensando di andare oltre, di andare altrove. Non lo so, sono pessimista o dimmi tu.
2: Credo che tu sia molto realista, perché in effetti oggi abbiamo sentito un po' di ragazzi anche all'uscita dalla prima prova dell'esame di maturità ed effettivamente molti ragazzi già ci annunciavano la prossima partenza, chi per Roma, chi per altre città, diciamo che di molti vanno fuori dalla Puglia, quindi si conferma un po' quello che scriviamo continuamente a proposito proprio della nostra fuga dei cervelli.
0: Ecco Tiziana, ringraziandoti, ti abbiamo strappato alla canonica riunione del pomeriggio tra capi servizio e direzione centrale di Quotidiano Brindisi Lecce Taranto, ti lasciamo subito. Mi farebbe piacere riflettere con te su un paio di dati. La puntata si chiama Taranto c'è un'impresa da fare, no? Chiaramente retoricamente abbraccia tutto. Secondo te, qual è l'impresa principale che questa città è chiamata ad affrontare e a costruire o a ricostruire, secondo il tuo punto di vista?
2: Secondo me, creare un'alternativa credibile per i nostri ragazzi che possa superare la prospettiva industrialista che ormai appare tramontata. Quindi dare davvero una prospettiva culturale sfruttando ciò che abbiamo nella nostra, diciamo, dotazione, nel nostro paniere. Quindi sicuramente poter dare ai nostri giovani più fiducia e la possibilità di pensarsi qui anche nella loro professione futura.
0: Tiziana, un'ultima domanda. Ti ringrazio per aver avviato con me i lavori di questa trasmissione, che mi auguro poi dopo le tue riunioni potrai vedere tramite i nostri link, che come sappiamo restano a disposizione sui social, sul sito di Studio 100 e su YouTube. Chiaramente salutiamo anche chi ci guarda in tutta la Puglia dal canale 98 della provincia di Taranto. Tiziana, i Giochi del Mediterraneo, che possibilità sono in generale, al di là dell'evento sportivo?
2: credo un'ottima vetrina per poter far vedere che cos'è davvero questa nostra città, cosa è diventata, cosa comunque promette di poter essere. Quindi, dal mio punto di vista, sono principalmente un'occasione di essere sotto i riflettori per qualcosa di positivo, soprattutto per un cambio di paradigma rispetto alla nostra solita immagine di città inquinata, di città comunque senza alcuna prospettiva. Diciamo, questa immagine che abbiamo fuori da Taranto, di una città cupa, comunque grigia, inquinata, è tutt'altro rispetto a quello che è in realtà.
0: Bene, allora io vorrei, faccio mio questo tuo giudizio, sperando che sia un presagio positivo e foriero di novità positive. Ti ringrazio, buon lavoro, saluto a tutti i colleghi di
2: Grazie.
0: Quotidiano. Domani in
2: Grazie
0: edicola
2: a
0: Quotidiano, come gli altri giornali. Frequentiamo le edicole, ci fa bene. Grazie Tiziana.
2: voi. Grazie, grazie mille,
0: Ciao,
2: grazie a voi.
0: buon
2: Ciao, buonasera. Buon
0: lavoro. Allora, cari amici, siamo qui. Intanto ci ha raggiunti Tullio Mancino,
3: pomeriggio.
0: direttore.
3: Buon
0: Come va?
3: pomeriggio.
0: Dalle
3: Bene,
0: fatiche
3: bene.
0: del salone dell'impresa al Mediterraneo ci siamo ripresi?
3: Stiamo cercando di riprenderci, soprattutto di recuperare tante cose appese che avevamo lasciato, insomma, durante la fase di organizzazione e di, poi di, insomma, di sviluppo dell'evento. Però, insomma, siamo molto soddisfatti.
0: Mancino, io ti ringrazio perché ci hai messo a disposizione, tra l'altro le ho fornite anche alla collega perché per farsi un'idea anche del tema che trattiamo, messo a disposizione delle slide di una ricerca che avete prima appaltato, se si può dire così, commissionato, è più bello dire, e poi diffuso e commentato lì in una delle prime giornate del Salone. Adesso guarderemo le slide più importanti insieme, perché con l'assessore alle attività produttive del Comune e con un economista del territorio, ma di quegli economisti che del marciapiede, cioè proprio della prossimità, ex direttore di banca, che adesso però è tra quelli che compongono il front office di questa grande sfida che si chiama Taranto 2026, commenteremo. Intanto, un minuto a testa. Sandro Esposito, la prima, torniamo su quelle immagini dei ragazzi. Questi ragazzi che ti fanno pensare, a parte la gioia e la voglia di vivere che ci trasmettono, è ovvio.
4: Intanto la prima cosa che sento di dire a nome di tutti è un in bocca al lupo
0: Certo.
4: affinché superino l'esame in maniera
0: Già sui
4: brillante.
0: temi oggi si è sviluppato un dibattito, ma poi il TG ne ha parlato, ma pare che siano piaciuti i temi ai ragazzi,
4: Io
0: quindi
4: però
0: già va bene.
4: non sarei così negativo come la collega che ha parlato prima,
0: Sì.
4: perché è giusto e lecito
0: Era
4: da
0: realista forse, più
4: sempre,
0: che...
4: realista, però è giusto e lecito che i ragazzi vogliano ambire a fare un'esperienza al di là delle proprie abitazioni, conoscere nuova gente, conoscere nuovi territori. L'importante è riuscire a farli tornare, intercettarli dopo la fase di studio, che può essere dopo una triennale o
0: Quindi impresa
4: magari.
0: numero uno,
4: Quindi,
0: tenta presupposti per farli tornare.
4: presupposti per farli tornare. Ma io ho un esempio pratico, proprio perché, come giustamente dicevi tu, sono uno di marciapiede. Noi, come Giochi del Mediterraneo, stiamo selezionando dei volontari. Bene. Abbiamo selezionato 4.000 volontari, che non sono 40 persone, ma sono 4.000 volontari, che
0: Molti sono
4: impareranno,
0: locali?
4: moltissimi sono locali e ti assicuro di tutte le fasce sociali, compresi tanti ragazzi che sono già laureati, e questi ragazzi non faranno altro che conoscere il territorio, descriverlo, parlare altre lingue, quindi stiamo creando un capitale umano che domani mattina potrà essere utilizzato anche per altri eventi e non soltanto qui a Taranto, ma immagino se dovesse passare il Giro di Puglia di ciclismo a Bari più che a Lecce, a Taranto stesso, questa squadra è grosso modo già formata, anche perché dobbiamo tenere da conto che i lavori tradizionali, grazie anche o purtroppo all'avvento dell'intelligenza artificiale, stanno venendo anche meno. Quindi il secondo tema è questo. Ma che prospettive di lavoro i ragazzi potranno avere domani? Potranno tutti fare gli ingegneri, gli avvocati, i notai o i direttori di banca, oppure dobbiamo creare nuove professionalità? Quindi io ritengo che sicuramente è un fatto negativissimo, e lo leggo anche in base alla bellissima indagine che ha fatto
0: Ne parleremo, ne
4: Confcommercio
0: parleremo.
4: diciamo, sulla disoccupazione giovanile, che è arrivata al 43%. Ovviamente i due dati vanno letti insieme, però non sarei pessimista perché tanto

0: sta cambiando pelle e ne parleremo dopo,
1: È
0: quali
1: una
0: saranno gli
1: mutazione che deve
0: effetti.
1: essere profonda, ma ovviamente lenta, perché i processi
0: Certo.
1: socio-economici sono lenti. Assessore, dal punto di vista dell'osservatorio, che di solito si dice privilegiato, io dico anche a volte infuocato, è difficile, complesso, che si chiama Palazzo di Città. Che città stai vedendo? Quali criticità? Un minuto, questi ragazzi sono 5.400 Taranto e provincia. Statisticamente parlando c'è una proiezione, probabilmente 1000-1500 hanno già la valigia in mano. Per fare esperienza,
0: Come
1: legittima, ci
0: giusto
1: mancherebbe.
0: che
1: Come
0: sia.
1: possiamo dire tornate, perché poi avremo bisogno di voi.
0: Vabbè, innanzitutto le immagini sono bellissime, c'è una voglia di vivere che traspare dagli occhi dei ragazzi. Io ritengo che in un mondo globalizzato, quello che è il nostro, far sì che questi ragazzi facciano le proprie esperienze anche fuori dalla propria comunità. Non può che essere un bene perché si arricchiscono di nuove esperienze, molto, molto spesso staccare quel cordone ombelicale con la famiglia è anche un motivo di crescita, vivere nuove esperienze, studiare nei migliori posti. E ovviamente vedendoli così un po' da amministratore ti cresce quel senso di responsabilità più che altro di accompagnare questi ragazzi a fare le giuste valutazioni, perché comunque, ad esempio, in tema di università, la Regione Puglia ha un'offerta formativa universitaria molto importante, con l'Università degli Studi di Bari, con l'Università degli Studi di Lecce, altre facoltà. Abbiamo un sistema ITS, ad esempio, perché non tutti andranno all'università. Abbiamo un sistema ITS molto importante che ha una media, un range di occupabilità di 7 corsisti su
1: Che
0: 10,
1: ricordiamo per chi non lo
0: anche
1: sapesse, è una
0: sono i percorsi.
1: specializzazione post diploma
0: Sono i
1: che può
0: percorsi
1: essere alternativa all'università.
0: post diploma
1: Sì.
0: alternativa all'università che tra l'altro ti proiettano anche in maniera molto importante sul mondo del lavoro e quindi diventi anche apprezzabile. Più che altro quindi quello che io diciamo vorrei trasmettere e accompagnare questi ragazzi. E devo dire che nella città di Taranto, specie negli ultimi tempi, c'è una rete tra le istituzioni, tra il mondo della scuola, il mondo delle associazioni di categoria e il mondo del lavoro. Certo, questo sistema va ancora di più affinato perché dobbiamo essere un po' più mirati anche nelle scelte formative. Perché molto spesso si offrono dei cataloghi formativi che poi non corrispondono effettivamente, diciamo, alle richieste del mercato del lavoro. Quindi io più su questo, mi sentirei di concentrare gli sforzi degli amministratori sia a livello locale ma anche a livello regionale. Poi per il resto io vedo onestamente una città in grandissimo fermento sotto tutti i punti di vista, posto che non bisogna sempre parlare esclusivamente della grande industria, e quindi mi
1: Ma neanche
0: riferisco
1: dimenticare che
0: è
1: abbiamo un
0: assolutamente,
1: problema da risolvere.
0: abbiamo un problema da risolvere che
1: È
0: sicuramente non
1: ancora
0: può
1: irrisolto,
0: risolvere
1: eh?
0: l'ente locale, ma anche lì è un tema di carattere nazionale, di politiche governative, su scelte strategiche che la nazione deve fare in maniera obbligatoria. Cioè, se l'acciaio, parlando di ex Ilva, è strategico per il paese, vanno fatte delle scelte mirate e concrete che ad oggi non arrivano. Però, se noi ci voltiamo verso la città, c'è tutto, un mondo che sta accadendo.
1: Grazie Assessore, ci torniamo. Mancino, anche a te una domanda. Queste immagini, a te che rappresenti qui oggi un mondo che è quello che sta aprendo un dibattito su se stesso e sul contesto, cioè i commercianti.
2: Sì, una parte dell'indagine a cui si faceva riferimento e che sicuramente commenteremo dopo in maniera più analitica
1: Sì.
2: è dedicata proprio ai giovani. Abbiamo intervistato oltre 300 studenti in uscita dal mondo della scuola e abbiamo chiesto loro, tra le varie cose, anche se sarebbero disponibili a rimanere a Taranto ed eventualmente a quali condizioni. Oltre il 60% dei ragazzi e delle ragazze intervistati ci dicono che rimarrebbero volentieri a Taranto, nei 29 comuni della provincia di Taranto, se ci fossero delle condizioni favorevoli. Spetta a noi, alla politica, ai corpi intermedi, al mondo della scuola, a tutti gli stakeholder che a vario titolo possono contribuire ad accompagnare questo sviluppo e questa grande fase di diversificazione economica, sociale, culturale del territorio. territorio, creare quelle condizioni e quindi dare la possibilità a questi ragazzi di vedere nel nostro territorio un'isola felice dove poter tornare dopo aver fatto un'esperienza di studio o di lavoro e costruire il proprio futuro. E noi abbiamo scelto di farlo, tra le altre cose, anche attraverso sistema dell'autoimprenditorialità. Abbiamo realizzato proprio come spin-off del Salone Mediterraneo dell'Impresa nel mese di aprile una factory, un momento di incubazione di impresa dove abbiamo parlato ai ragazzi delle tante misure disponibili per fare impresa e abbiamo spiegato loro anche con l'ausilio di racconti da parte di figure ispiranti, quindi giovani imprenditori che ce l'hanno fatta, che hanno già realizzato una propria idea di impresa vincente, che non è così lontano dalla realtà l'idea di poter costruire il proprio futuro anche attraverso l'autoimprenditorialità e che questo può diventare un'occasione per sé ma anche per propri coetanei che possono trovare in una nuova iniziativa di impresa opportunità e lavoro e per il territorio tutto. Quindi dovremmo provare a declinare il racconto del territorio al positivo, che non significa nascondere sotto il tappeto i problemi, ma forse il nostro territorio ha parlato per troppo tempo solo di problemi e poco di soluzioni e poco, devo dire, anche di quelli che sono i termini di crescita, di sviluppo, di visione che il nostro territorio sta traguardando e che sono molto chiari nell'indagine che abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari e che sono poi tra l'altro inconfutabili perché sono dati
1: certi.
2: Poi
1: ne parliamo, direttore, poi li vediamo, certo, 36 slide di cui 30 sostanzialmente fondamentali, poi a una dedicheremo qualche minuto insieme. Certo. Esposito, volevo proprio dire.
3: Sì, volevo aggiungere
1: prego,
3: una cosa.
1: Prego.
3: Secondo me tra i vari compiti da fare c'è questo, sicuramente su 5.500 ragazzi di Taranto, l'avete detto voi, 1.000-1.500 probabilmente andranno via, però da che mondo è mondo, non si sceglie l'università.
1: Ecco, la prima, mandiamo la slide degli iscritti all'università in Puglia, chiaramente un'IBA, Poliba e poi vediamo le province varie, un focus su Taranto. Ecco.
3: Dicevo, non si sceglie sempre soltanto l'università perché c'è un professore bravo o una facoltà particolare, ma ovviamente si sceglie anche per fare l'esperienza in una città che magari è più invitante rispetto a un'altra. Immaginiamo Bologna, quanti tarantini nella vita sono andati a fare l'università lì.
1: Quindi, diciamo Siena, Bologna, Roma, Milano.
3: Cosa volevo dire con questo? Che sicuramente noi dobbiamo cercare di diventare attrattivi e recuperare quelle 1.500 teste che andiamo a perdere cercando di essere più attrattivi con i paesi che stanno intorno a noi. Immagino un ragazzo di Policoro, un ragazzo di Cosenza che sa che c'è l'università di medicina qui a Taranto più che un'altra facoltà che può essere attrattiva e quindi magari cercare davvero di creare quello che è uno degli obiettivi dell'amministrazione Bitetti, una cittadella universitaria in città vecchia, rendendo più bella l'accoglienza dei ragazzi, la vita quotidiana dei ragazzi e magari oggi, visto anche grazie a tutti gli impianti che lasceranno in eredità i giochi del Mediterraneo, può diventare un CUS, come sta il CUS a Bari, insomma, quindi il ragazzo da Policoro più che da Cosenza, più che da Catanzaro, senza andare a Milano potrebbe scegliere Taranto perché qui si vive bene.
1: Ecco, guardiamo insieme questo dato, sì, infatti Esposito, io ti ringrazio di aver inserito uno dei temi che spesso battiamo, questi impianti possono avere anche dei risvolti di sport e discipline universitarie fondamentali, immagino soprattutto gli sport di squadra. Allora, a Taranto e provincia i maturandi sono 5.445, 37.000 in tutto, quindi abbiamo 37.000, perché poi il problema della migrazione è locale, è regionale, è nazionale verso l'estero, non sentiamoci sempre il centro del mondo, siamo una parte del problema, certo il focus è su casa nostra oggi. Ecco qua, Bari, vedete i candidati, Taranto è la quarta in elenco. Andando avanti con la slide, università, Un'IBA Poliba, perché Un'IBA Poliba incidono anche su Taranto. Questo corso di laurea quest'anno, 12.000 e quasi 300 immatricolati, Un'IBA, in tutto 41.000 persone frequentano sotto l'effigie di Università di Bari. Politecnico Bari, che è in ascesa, record 2.134, ricordiamo la grande come dire, concorrenza autorevole di Milano e Torino, no? Dei politecnici storici, però sta crescendo molto Bari. Taranto ha un avamposto molto importante, mi piace ricordare che ad alto tasso di occupabilità, ingegneria a Taranto, ad alto tasso di occupabilità, Totale iscritti oggi Pulibai 10.007. Taranto, ce l'ha detto il professor Pagano.

0: che sappiamo, ex quello che oggi è
1: Rettore.
0: Pardolesi, no?
1: Cioè, rettore.
0: Responsabile del Dipartimento di
1: Rettore.
0: Taranto e oggi nel tavolo cultura del comune come esposito nel tavolo turismo. Taranto, totali iscritti, indicativamente, ci diceva Pagano, tra Uniba, Poliba e istituti privati, complessivamente 3.500 persone frequentano i corsi qui. Statisticamente un quinto, ma è molto aleatorio come dato, di chi si diploma va fuori. Poi c'è una porzione che non continua a studiare e una porzione che si iscrive a Taranto, che è crescente, è un dato positivo. Economia aziendale, Politecnico. Io penso che la prima impresa delle imprese, ditemi se siete d'accordo, lo chiedo a tutte e tre, è saldare la posizione universitaria in questa città affinché tutti gli ambiti, da quello sportivo, penso ai vivai, li formiamo a disfile a 18 anni, poi vanno a vincere magari fuori, a quello accademico, a quello commerciale. Quanti negozi chiudono perché i genitori dicono mio figlio non continua? Sta succedendo, anche grandi cognomi del commercio. Ne abbiamo parlato qui con il presidente di Confcommercio, Spadafino. Nell'industria, nella piccola e media impresa, quanti chiudono per decozione perché non c'è continuazione? Direttore, la prima impresa delle imprese da compiere è cementificare l'offerta universitaria?
2: Sì, intanto il problema del passaggio generazionale purtroppo è una realtà, soprattutto per alcune categorie. Noi abbiamo condotto negli scorsi mesi, proprio con la nostra categoria di Federpreziosi, che riunisce tutti gli operatori, gioiellerie e insomma, operatori in generale che si occupano di preziosi, una mappatura insomma, delle attività in funzione proprio della continuità aziendale attraverso la nuova generazione. E abbiamo scoperto che purtroppo la percentuale di passaggio generazionale già previsto o ipoteticamente previsto è molto basso.
0: Basta.
2: Sicuramente il sistema della istruzione e della formazione, ma direi ancora meglio della mappatura dei fabbisogni formativi legati a quelle che sono le figure professionali emergenti, è fondamentale. In questo il sistema ITS già richiamato è un elemento fondamentale. Soprattutto con una riforma che consente agli ITS di potersi occupare di un accompagnamento al lavoro degli studenti che già frequentano un istituto superiore con la possibilità del biennio in azienda. Noi ci siamo molto battuti e continuiamo a batterci in tutte le sedi per l'apprendistato di primo livello. L'apprendistato di primo livello che è una formula che consente appunto allo studente di poter gestire il suo percorso di studi in parte in azienda, lavorando, venendo retribuito, facendo un'esperienza
0: Che non è
2: sul
0: l'alternanza
2: campo.
0: scuola-lavoro, qui è
2: Assolutamente,
0: post.
2: assolutamente. Il contratto di apprendistato di primo livello è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e prevede che lo studente lavori e venga retribuito. E in alcune regioni, come la regione Campania, ad esempio, hanno inserito insomma, un incentivo per le aziende che decidono di dare continuità a quella esperienza di apprendistato, assumendo quindi stabilizzando quel giovane, riconoscendo dei contributi che poi chiaramente si integrano agli sgravi e agli abbattimento dei contributi per i lavoratori che già prevede il governo, per esempio con la decontribuzione sud o con le misure per gli under 35, che tra l'altro in area ZES significano una decontribuzione fino a 650 euro mensili per 24 mesi. Dunque, bisogna necessariamente legare il percorso formativo e di istruzione alle politiche attive del lavoro per aumentare sempre di più quel placement di cui si parlava affinché il sistema ITS diventi un modello, ma non sia l'unico strumento attraverso il quale poter instradare il giovane con un percorso formativo e agganciarlo poi ad una esperienza in azienda per introdurlo sempre di più nel mercato del lavoro. E poi la mappatura dei fabbisogni formativi. In regione proprio ieri presso l'Osservatorio del Lavoro si sono approvati nuovi parametri per definire il nuovo sistema, il nuovo repertorio regionale delle figure professionali che va aggiornato e che va soprattutto allineato, innovato rispetto a quelle che

0: sono le nuove figure professionali attese dal mercato. Un elemento anche questo che può incentivare i giovani a rimanere.
1: Grazie, perché... grazie. A rimanere è un altro elemento di incentivo. Assessore, come vanno le attività produttive? Parliamo un po', parlava del contesto Esposito prima, no? C'è anche un contesto commerciale. Scusate la voce, ma l'aria condizionata a me d'estate comincia già a dare i suoi
2: Il contesto commerciale, diciamo...
1: Che poi

0: economico, commerciale è in grande difficoltà soprattutto perché è venuto meno proprio, diciamo, la disponibilità economica nelle tasche dei
1: La capacità di
0: tarantini, la
1: spesa.
0: capacità di spesa perché una grande fetta della popolazione è in cassa integrazione, quindi è difficile avere accesso al credito e quindi di conseguenza si spende
1: Nelle slide che
0: oggettivamente
1: vedremo nella seconda parte della
0: molto, molto di
1: trasmissione,
0: meno e
1: questo
0: penso che
1: elemento,
0: sia un elemento
1: sì.
0: dominante che è la base, diciamo, della crisi, soprattutto del commercio cittadino, è un dato oggettivo incontrovertibile. Per il resto sicuramente c'è un grande dinamismo anche perché dai dati di partecipazione delle aziende locali, del sistema imprese, anche alle misure PIA, mini PIA, è molto in crescita, quindi il fermento è, intorno a queste agevolazioni messe in campo dalla Regione Puglia è molto importante. Devo dire che le competenze hanno la meglio, nel senso che ci sono aziende molto strutturate che si affacciano ad esempio all'intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, innovazione digitale e stanno conquistando delle fette di mercato molto importanti. Quindi, secondo me bisogna sicuramente investire sulle competenze, sulla formazione work anche nelle aziende stesse che devono sempre innovare. La difficoltà, ad esempio, sta nel trasformare le aziende tradizionali in aziende, diciamo, innovative, anche perché le linee guida regionali, nazionali ed europee cercano anche di sviluppare e stimolare il sistema impresa per farlo passare da azienda tradizionale ad azienda innovativa. E lì c'è un gap notevole dal punto di vista proprio strutturale delle nostre aziende, perché le aziende performanti, che sono un 10%, voglio dire, di quelle cittadine, vanno sempre più alti, più in alto, quindi dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista anche
1: Qualcun'altro resta indietro.
0: economico, purtroppo è tutta la parte che si trova al centro che sta in grandi difficoltà. Tanto è vero che il mio assessorato sta facendo proprio un'analisi per focalizzare lo stato dell'arte. Noi abbiamo proprio la settimana scorsa chiesto alla Camera di Commercio tutti i dati relativi ai codici Ateco, alle aziende attive, alle aziende inattive, ai numeri dei dipendenti e ovviamente i fatturati, perché è fondamentale anche fotografare lo stato dell'arte della città e capire dove andare a
1: Voi come
0: intervenire.
1: Comune di Taranto, lo ricordo agli amici, ma lo sanno sicuramente, lo dico alle spettatrici e spettatori, avete già chiesto tramite il sindaco, alla regione e al governo di attivarsi affinché il GTF possa essere allargato ad altri codici Ateco. Ne abbiamo avuto
0: Abbiamo
1: qua
0: chiesto a
1: dieci.
0: noi.
1: No, ma anche, sì, però c'è una lettera anche del sindaco con
0: Sì.
1: l'elenco dei codici Ateco,
0: Noi
1: che
0: domani
1: io ho avuto di Sciascio qui l'assessore, che era scettico su questa prospettiva.
0: Saremo in commissione in Regione Puglia proprio per discutere dei codici
1: Sì,
0: Ateco,
1: perché di cui
0: perché
1: annunciò questa cosa.
0: ovviamente tastando il
1: Sì.
0: termometro del territorio abbiamo ovviamente notato che tanti codici Ateco, quindi per codice Ateco si intende alcune attività
1: Attività di partita IVA,
0: aziendali,
1: per
0: giusto, delle
1: capirci.
0: partite IVA,
1: Anch'io
0: non
1: qui.
0: riuscivano ad avere accesso a questi fondi agevolati, i GTF piuttosto che i PIA e i mini PIA. Ecco perché è importante l'analisi, Angelo,
1: Certo.
0: del territorio che noi stiamo facendo con degli enti di ricerca pubblici e privati su un avviso pubblico che fece l'assessorato allo sviluppo economico. Perché analizzare il territorio, la conoscenza precisa del territorio, ti fa anche fare scelte più mirate nei confronti della
1: Assessore, mi
0: Regione
1: sa che lo
0: Puglia.
1: faremo insieme dopo la pubblicità, perché la ricerca resa pubblica da Confcommercio, che adesso per un 20 minuti insieme
0: Analizzeremo.
1: analizzeremo, magari per ogni slide, due parole del direttore che ci spiega, però poi un dibattito, un micro dibattito ogni slide lo merita. Andiamo in pubblicità fra poco, non prima di aver chiesto l'esposito. Non chiedo i numeri, perché è chiaro che di quanto a livello così circa si è abbassato la capacità di spesa, secondo te, qui a Taranto, dalla crisi Ilva oggi, al netto della legittimità dell'avvertenza ambientale, al netto della legittimità dell'azione della magistratura e della rivendicazione di chi è sensibile al tema della salute. Al netto di questo, è un dato economico che la crisi Ilva ha determinato delle ripercussioni.
2: Ok, ti
1: Secondo te,
2: rispondo
1: vai.
2: subitissimo, però a monte sento di raccontarvi questa
1: Prego.
2: cosa. esattamente 10 anni fa Taranto contava 203.000 abitanti. Oggi gli abitanti...
1: Aspetta.

0: aspetta, aspetta, allora. Intanto Esposito si rimette. Tienilo tu, che poi in pubblicità lo aggiustiamo.
1: Lo tengo io.
0: Ripeti dall'inizio.
1: Sì. Allora, intanto la premessa è questa. Soltanto 10 anni fa Taranto contava oltre 200.000 abitanti. Oggi gli abitanti di Taranto sono 183.000, ma quelli che mancano non sono andati tutti a Bologna, a Firenze o a Novara, sono andati tutti
0: quanti.
1: Quanto
0: hai detto che erano gli abitanti?
1: Erano 202.000, oggi sono 183.000.
0: Sì, nel 2001 erano 201.000.
1: Ok, 201.000.
0: Istat.
1: Ma la cosa che è un po' preoccupante è che questa massa di persone, parliamo di oltre il 10% dei tarantini, sono andati non in grandi città, ma sono andati a Polo Se- sono andati, scusa, a San Giorgio, a Leporano, a Pulsano. Quindi
0: Leporano
1: nei paesini,
0: è il primo paese di immigrazione, l'abbiamo analizzato.
1: Non solo, è il quinto paese.
0: Fa pensare anche al cambio di residenza.
1: Ma te ne aggiungo un altro. Leporano è il quinto paese per PIL in Puglia, addirittura, perché molti tarantini, avendo la villa lì al mare, lo dico brutalmente, per non pagare le tasse,
0: sono andate scelte familiari.
1: Ok, quindi abbiamo già perso un buon numero di abitanti. Siamo 183.000.
0: Sì.
1: Dico questi numeri per far capire la potenzialità del mercato, quanto si è ridotta. Di questi 183.000, esattamente il 36% sono over 65, quindi significa che a Taranto ci sono oltre 70.000 persone che hanno la mia età. Sono già
0: è un ignorante come me,
1: andati.
0: Ma loro hanno la pensione.
1: Hanno la pensione. Loro hanno sicuramente la pensione, ma ritorno ai ragazzi, ritorno ai ragazzi. Tutto questo lo sto raccontando perché ritorno ai ragazzi.
0: Spesso la pensione
1: mi spaventa, questo fatto, perché i tempi miei, 78-79, quando io mi sono diplomato, probabilmente saranno stati 12.000-13.000 i ragazzi diplomandi. Se oggi sono 5.000, da qui a 7 anni, 8 anni, forse diventeranno 1.000-2.000. Quindi probabilmente l'analisi di medio periodo che va fatto è che bisogna intercettare, ma davvero, altri mercati, cioè capire come si può fare per essere attrattivi per altri mercati dove i ragazzi esistono, perché questo è il vero problema della nostra città. E allora io dico la mia, e la dico brutalmente: grazie ai Giochi del Mediterraneo noi avremo come ospiti qua oltre 20.000 persone che vengono da 26 paesi diversi, di 3 continenti diversi. Allora lo dico anche in tema di università, ma perché non iniziare a pensare, in considerazione peraltro che tra un anno avremo il secondo policlinico di Puglia qui a Taranto, no, di incrementare facoltà universitarie? Immagino le scienze infermieristiche, sono addirittura forse 20 le facoltà che si potrebbero fare, che possono essere a servizio dei paesi del Mediterraneo. Perché quindi sempre pensare solo e soltanto all'orticello che abbiamo in casa?
0: Questa centralità sportiva, mediatica,
1: certo.
0: Usiamola.
1: La dobbiamo usare per diventare un faro nel Mediterraneo. Ci vuole ben poco organizzare con gli Atenei degli altri paesi un incontro con
0: Grazie Esposito.
1: Formativo.
0: Allora, noi ora andiamo in pubblicità, ti sistemiamo il microfono, qualche secondo, perché poi ci caliamo nei numeri, ma sono numeri che dicono tanto e li leggeremo ed analizzeremo. Io ho qua sul tavolo tutte le slide, le vedremo insieme una per una con la regia e con i nostri ospiti. Fra qualche secondo torniamo, fotografia di Taranto che deve fare l'impresa.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sì, il claim di futuro è restare, tornare o costruire. Oggi è come se fosse la festa di Futura, perché di questo stiamo parlando. Futura è nata quasi ormai 50-60 puntate fa, non me lo ricordo più, e noi continuiamo a battere su questo. L'obiettivo, attenzione, non siamo megalomani, un puntino di sabbia in un mare magnum da costruire, è quello di fare in modo che la città possa essere in condizione di non far partire o far tornare, sapendo aspettare chi legittimamente va fuori a prepararsi a qualsiasi età a questo punto, perché qui abbiamo anche gli ultra cinquantenni che hanno perso il lavoro, che si stanno rimboccando le maniche, chi vi parla a 42 anni ha ricominciato
1: nel proprio mestiere,
0: con tanti colleghi. C'è sempre l'opportunità, se si vuole, se il territorio lo consente e se c'è volontà. Figuriamoci a 18 anni, no? Quindi abbiamo bisogno di quei ragazzi sulle scale della Virgilio, noi abbiamo bisogno di quei ragazzi, assolutamente. E gli auguriamo tutto il meglio per loro e per noi. Allora, le slide, Confcommercio, prego la briola, chiaramente le scorriamo dove ci sono gli slogan, ma questa è la presentazione, andiamo oltre, ecco qua, scorriamo, ecco qua, fermiamoci. Direttore, di che studio stiamo parlando intanto?
2: È uno studio che abbiamo somministrato a quattro tipologie di utenti, le imprese che operano nella provincia di Taranto, le imprese che non operano nella provincia di Taranto, sia imprese delle altre province della Puglia che a Campione, imprese di altre regioni d'Italia, i giovani, quindi studenti e studentesse in uscita dal percorso di studi superiore, amministrazioni comunali, perché riteniamo che le amministrazioni comunali siano al centro del processo di sviluppo e di diversificazione economica, sociale e culturale del territorio. Abbiamo chiaramente somministrato quattro diversi questionari, abbiamo incrociato i dati con quelli nazionali e quelli regionali insieme ad Istat, che ha partecipato da protagonista a questa indagine che, lo ricordo, abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari con la Camera di Commercio Brindisi Taranto, e questi dati sono stati analizzati soprattutto per cercare di comprendere quelle che sono le opportunità, le paure, le aspettative.
0: Scorriamo intanto,
2: ragioni, diciamo, ecco di qua. Investimento.
0: Cos'è questa cifra? Direttore.
2: 2 miliardi di euro sono una cifra orientativa, a ribasso vi dico, che rappresenta l'insieme delle misure che in questo momento sono a disposizione per la provincia di Taranto.
0: Riepiloghiamo, GTF, 800 milioni di euro.
2: CIS. ZES, chiaramente la quota parte che riguarda
0: la
2: Regione Puglia.
0: Non ne parliamo più tanto, ma c'è la ZES.
2: E chiaramente la programmazione regionale dei fondi strutturali.
0: Insomma,
2: europei.
0: In tutto 2 miliardi di euro che dovrebbero tenerci tutti con le antenne dritte, i fari accesi e la capacità di spendere. Esatto. Ho richiamato 3-4 competenze diverse. Non so se le metafore sono state chiare. Andiamo oltre la briola. Eccoci qua. Cos'è la terziarizzazione del sistema economico, direttore?
2: Analizzando.
0: Esposito e assessore. Cosa? Quando volete, okay. Il dibattito è aperto.
2: Analizzando i dati di Unioncamere sulle 5 province regionali, mi riferisco agli ultimi 5 anni, 2020-2025, su cessazioni, attivazioni e saldo tra cessazione e attivazione.

0: delle imprese divise per codice
1: quindi
0: Ateco,
1: chiusure e aperture.
0: Esatto, divisi per codice Ateco, si evince che la Regione Puglia sta progressivamente evolvendo verso una terzializzazione del suo mercato. Significa che i settori del terziario, quelli che poi tra l'altro rappresenta Confcommercio, quindi commercio, turismo e servizi, stanno crescendo esponenzialmente, c'è un saldo positivo in media, a discapito di settori classici, di settori tradizionali come ad esempio il manifatturiero, che invece riscontrano delle problematiche strutturali molto importanti.
1: Come la leggiamo questa cosa? Scusate, la diversificazione territoriale, è palese che stiamo andando verso settori nuovi, ad esempio quello turistico, che ancora comunque è bassissimo, prima non esisteva. Un altro fenomeno è quello delle imprese culturali. Le imprese culturali a Taranto sono pochissime, perché ancora si ha la logica dell'associazione o dell'ETS.
2: Anche se c'è un certo fermento rispetto al
1: passato. E c'è un grandissimo fermento, però noi dobbiamo, e devo dire anche di qualità,
2: sì,
1: molto di qualità.
2: In alcuni casi sì.
1: Dobbiamo però avere l'abilità, e noi come istituzione accompagnarli, a fare quel salto dall'associazione, che ha un regime fiscale comunque favorevole e diverso, ad impresa culturale, perché impresa culturale ti permette di avere accesso ai fondi regionali,
2: pure di strutturarsi. Sei ottimista su quella slide, che di questa tendenza?
1: Io sono ottimista a prescindere, perché comunque sono convinto che noi peggio di come possiamo andare non è possibile. Dobbiamo necessariamente risalire la china,
2: e abbiamo degli ottimismo cosmico, diciamo.
1: Abbiamo degli elementi però di forza che non sono sfruttati oggettivamente. Il mare è uno di questi.
2: Esposito, tu che sei responsabile del tavolo turismo del comune, io sai come la penso, secondo me andrebbero nominati gli assessori, non lo nascondo, però questi tavoli stanno lavorando seriamente, stanno producendo quantomeno proposte. Attendiamo quelle turismo e sport, no? Cultura ha già dato. Io continuo a pensare che ci vogliono dei front office amministrativi diretti, però è una chiave di lettura che il sindaco ha dato, vediamo nei prossimi anni.
3: Il sindaco accadrà. Stesso, l'assessore del turismo.
2: Sì, sì, ha avvocato a sé le deleghe. Sì. La sesta slide ti interessa più da vicino, ma interessa tutti, vediamola. Direttore, questa che slide è?
0: Sì, intanto volevo dire che riguardo alla terzializzazione del mercato, la provincia di Taranto è sopra 1,1 punti percentuali rispetto alla media regionale.
2: È la
0: provincia che cresce di più. Per quanto riguarda la filiera turistica tra i settori del terziario è quella che cresce maggiormente. La provincia di Taranto, in tutta la regione Puglia...
2: Aspetta, torniamo a quella precedente, scusa.
0: È quella che mantiene... Okay. Potenzia il numero delle imprese. Significa che tra il 2020 e il 2025 le imprese esistenti hanno resistito e sono nate moltissime altre imprese della filiera turistica.
2: Quindi 34 Taranto, 32 Brindisi, 17 esatto. Foggia, 28 Intanto... Lecce e Bari 17. Bari che mantiene il primato turistico regionale, però nella fase di crescita questo fa il paio con i dati che analizzammo con l'allora assessore Lopane durante la borsa del turismo di Milano. Si sapeva, tutto torna. Andiamo avanti con le slide, prego Esposito.
3: Sì, io ho letto con attenzione lo studio di Confcommercio, intanto mi complimento con loro perché negli ultimi 30-40 anni non mi ricordo di aver visto uno studio così approfondito fatto da un'associazione di categoria.
2: Andiamo
3: e questo porta, diciamo, alla consapevolezza ed è molto importante.
2: Ci agevola la lettura e l'analisi.
3: Certo,
2: e magari chi deve le soluzioni.
3: Ma nel mondo del turismo è più importante questa slide, perché se parliamo di un più 14% di presenze, parliamo addirittura di 445.000 teste e di 16 milioni di persone che sono venute nei 12 mesi a visitare Taranto e provincia simili, sono segnate. È importante
1: capire questo. Gli ha dato il dossier.
3: Ma lo spaccato ancora più importante è che un buon 30% di questo 14% viene dall'estero e all'interno di questo 30% il 62% dagli Stati Uniti. Perché questo? Perché...
2: Ma non glielo date io la ricerca, ve lo giuro.
3: No, l'ho letto io.
2: È che è lui che
3: è il mio mestiere.
0: È tutto corretto, è promosso.
2: Vedi, è
3: giusto? Però perché vi dico questo? Vai. Perché un turista americano mediamente si dice che spende 120 euro al giorno, a differenza di un turista italiano locale che ne spende molto meno.
2: Beh, la nostra propensione a risparmio è una storia. Certo.
3: È tantissimo.
2: Quindi questa slide che sviluppa la precedente.
3: Io sono non positivo di più, perché questo 14% dopo i giochi del Mediterraneo, quindi questo programma lo potremo fare il 5 di settembre nuovamente, diventerà un 40%, certo. Perché ovviamente aggiungendo a questi numeri non meno di 20-30.000 persone, ovviamente la musica cambia.
2: Andiamo avanti, Labriola.
1: Un fattore importante.
2: Intanto andiamo avanti, ecco qua.
1: È quello che tutti coloro i quali vengono in visita a Taranto per un motivo convegnistico, per il turismo, per lavoro,
2: sì,
1: non chiudono bocca della città di Taranto da tutti i punti di vista. Anche perché, le problematiche che abbiamo noi evidentemente sono problematiche comuni al 99,9% delle città italiane. Ad esempio a Bari si stanno facendo le BRT, c'è cioè un caos quotidiano.
2: Diciamo che non siamo nella valle dell'Eden, ma neanche il centro dell'inferno.
1: Voglio dire, non siamo al centro dell'inferno. Il problema reale, caro Angelo, è che molto spesso una grande fetta di tarantini praticamente passa il tempo ad ostacolare, a criticare tutto. E no, e questo è un fenomeno importante. Questo
2: è un
1: disagio. No, ma a prescindere, voglio dire, dal disagio di oggi rispetto a quello del domani, e mi riferisco ai lavori pubblici, sì, o a fattori comuni, crolla un pezzo di strada, crolla a Taranto, come crolla, voglio dire, i dissesti statici accadono in tutte, anzi a Taranto di meno rispetto ad altri luoghi italiani, però la negatività,
2: la razionalizzazione dei cantieri,
1: assolutamente,
2: assolutamente,
1: e sono d'accordo sulle critiche, però il problema è che le critiche superano le bellezze e quello che di buono si sta facendo, e per la prima volta, ripeto, si sta facendo anche in maniera coordinata e con tanto
2: entusiasmo. Sai quella metafora retorica che fa notizia: più la foresta, l'albero che cade, e la foresta che cresce, no?
1: Ho capito.
2: E quindi, perché
1: anche
2: noi siamo
1: lì,
2: tutti gli esseri
1: io vedo molte volte attacchi sul decoro urbano anziché focalizzare le attenzioni dei criticoni verso chi sporca. Si fa la critica verso l'amministrazione comunale che dovrebbe pulire.
2: Ma non ci
1: e vi posso garantire che l'amministrazione comunale pulisce ogni giorno, ma il giorno dopo, voglio dire, un po'
2: della pulizia
1: di cultura.
2: Città. Questa città va pulita. Va pulita. E
1: cioè noi abbiamo pulito via d'Aquino con le spazzole.
2: Non è il tema, ma ne parleremo. È una città che fondamentalmente ha bisogno di maggiore pulizia. I cittadini, chi deve pulire, chi deve fare bene la raccolta differenziata, chi deve raccogliere bene, ne parleremo. I giochi del Mediterraneo stanno arrivando, 5.000-10.000 persone, puliamo casa.
1: Tutti.
2: Diciamo, puliamo casa.
1: Tutti.
2: Come dicevano le nostre nonne, vi ricordate le nostre nonne che dicevano, tieni in ordine la camera, può arrivare qualcuno. Ma insieme a qualcuno, quel qualcuno sta arrivando, ok? E saranno in tanti.
1: Il problema è che
2: ne
1: la logica della nonna non è stata trasmessa
2: ai nipoti,
1: alle generazioni.
3: Ai figli e nipoti.
2: Questa ci sta questa battuta, hai ragione. Allora, Blue Economy, direttore, di che parliamo in questa slide?
0: Tra i settori strategici per la nostra provincia e per Taranto c'è certamente la Blue Economy. Allora abbiamo voluto analizzare anche in questo caso il trend di crescita o di decrescita della Blue Economy, in questo caso su una scala decennale. Imprese presenti nel 2015, imprese presenti...
2: Ricordiamo la Blue Economy
0: attualmente... L'economia del mare. Ecco. Nel 2025 abbiamo praticamente un raddoppio delle imprese attive. Questo significa che c'è un fermento molto importante nel settore della blue economy, nell'economia del mare. Anche in questo caso si affacciano imprese che uniscono il termine del turismo con quello dell'economia del
2: direttore,
0: mare.
2: Qui perché... parliamo di Taranto o Taranto e provincia?
0: No, parliamo della provincia di Taranto. È chiaro però che la città di Taranto, con il suo porto
2: centrale
0: e con diciamo, la sua economia legata alla logistica, legata al porto, appunto, all'autorità portuale, abbia insomma un elemento particolarmente importante.
1: No, non mi sorprende, perché purtroppo l'economia del mare è stata tralasciata per decenni e ventenni, e finalmente, grazie a una moral suasion da parte di tutti gli attori in campo, finalmente ci stiamo rendendo conto delle potenzialità del mare, che finalmente viene sfruttato in diversi ambiti. E vi dico che c'è ancora un'autostrada da esplorare, perché le risorse del mare della città di Taranto sono tali e tanti che possono creare occupazione e comunque diversificazione economica in tanti settori, a partire da uno, secondo me quello principe dal punto di vista della tradizione, che è la mitilicoltura,
2: certo,
1: dove se riusciamo, come stiamo facendo, a governare determinati processi, ci andremo a testare anche su livelli molto alti, perché ad esempio un altro settore che è inesplorato è quello della trasformazione dei mitili, e stiamo lavorando.

0: Anche per la cozza DOP che darà anche valore alla filiera che già notoriamente è una delle migliori a livello italiano, se non la migliore, però certificandola con gli strumenti giusti di mercato, la cozza DOP avremo anche grandi riscontri.
1: Esposito, guardiamo insieme adesso commercio direttore. Qua parliamo proprio di casa vostra, che poi è anche casa nostra, perché siamo tutti avventori.
2: Anche in questo caso una rilevazione nel decennio che testimonia una decrescita del settore del commercio tradizionale, del commercio di vicinato, come tra l'altro avviene in tutto il paese e in tutta Europa, se non in tutto il mondo, e mi piace dire sempre che alle logiche locali, alle dinamiche tra quelle che sono state citate, c'è anche la perdita del potere d'acquisto da parte delle famiglie, ci sono delle dinamiche di carattere globale che riguardano l'avvento dell'e-commerce, la grande distribuzione organizzata e in alcuni casi quello che riguarda il settore delle vendite nella moda, nel retail, anche i cambiamenti climatici
1: Esposito,
2: che non
1: secondo
2: sono
1: te cosa
2: da
1: incide di
2: ignorare.
1: più
2: E
1: qui?
2: chiedo scusa, la provincia di Taranto però si dimostra la provincia più resiliente, perde, ma è quella che perde meno.
1: Perché secondo
3: Secondo
1: voi?
3: me
1: Perché secondo voi? No,
3: è un dato estremamente positivo.
1: perché perde meno Taranto secondo voi?
3: Perché meno, perde meno? Perché è meno attrattiva rispetto ai paesi che ci circondano, nel senso che qui l'economia la fa la città. In città come Bari,
1: Sembra una
3: probabilmente.
1: capriola sociologica questa, però
3: Cioè, ma è la verità,
1: può
3: no?
1: essere vero,
3: È
1: certo,
3: questa
1: fa
3: la verità. Cioè, il
1: rifletterci.
3: dato è estremamente positivo perché un
1: Cioè, noi
3: meno.
1: spendiamo ancora dentro casa,
3: E certo, un meno
1: sostanzialmente.
3: 6% rispetto al meno 18 di Bari significa che probabilmente intanto la piazza barese è un po' più evoluta, nel senso che fa maggior
1: Esposito,
3: ricorso.
1: forse fa il paio con quello che dicevi tu prima.
3: E
1: Siccome
3: certo.
1: siamo una città un po' anziana, l'online ancora, direttore, può essere
3: Esattamente.
1: questo?
2: Allora,
3: Certo che
2: in
3: incide.
2: realtà il dato è sempre molto inquinato dai temporary shop, cioè dalle attività commerciali temporanee, per
1: Sì.
2: intenderci quelle che aprono e chiudono, perché poi se andiamo a guardare la storicità delle attività ci sono molte più attività commerciali storiche che chiudono rispetto alle nuove che aprono
3: Che
2: e che
3: chiudono
2: riescono
3: subito.
2: a mantenere, diciamo, una continuità nel tempo. Ma certamente c'è una maggiore propensione all'acquisto di prossimità nella nostra provincia che in altre province. Non è un dato che ci lascia comunque soddisfatti,
3: Certo,
2: anzi,
3: assolutamente.
2: perché la desertificazione commerciale è sotto gli occhi di tutti, è
1: Intanto
2: inutile
1: scorriamo, così ci
2: negarcelo.
1: fermiamo quando interessa la
2: Però
1: briola.
2: la provincia di Taranto è certamente una delle province più resilienti perché evidentemente ci sono più attività che, nonostante le tante
1: Vai, vai. Perché
2: difficoltà, riescono a resistere pur stringendo i denti.
3: siamo anche
1: Demografia
3: abituati al
1: sappiamo,
3: sacrificio,
1: ecco,
3: non
1: vedete, c'è un dettaglio
3: è
1: molto interessante, la demografia nel dettaglio, abbiamo già parlato, andiamo avanti, è un
2: Sì.
1: tema già trattato ampiamente. Ancora, continuiamo, ancora, vabbè, questi sono. Ecco qua. Direttore, cos'è questa slide? Percezione
2: È la
1: economica.
2: percezione economica delle imprese che operano nella provincia di Taranto. La maggior parte delle imprese intervistate considera il territorio ancora indietro rispetto ad una possibile svolta economica. Solo il 10,9% ha una percezione positiva dell'economia provinciale, ma c'è un quasi 40% che ci dice che, pur non giudicando il contesto economico migliorato negli ultimi 5 anni, vorrebbe comunque investire nei
1: Sono quelli che
2: prossimi
1: ci credono
2: 12
1: ancora. Andiamo
2: mesi.
1: avanti, sto correndo perché è
2: Certo,
1: interessantissimo e vi
3: si
1: ringrazio.
3: potrebbe parlare su
1: Possiamo stare due o
2: cose.
1: tre ore, ma.
2: Questa rilevazione è
1: Ecco,
2: veramente molto semplice
1: prego.
2: da analizzare. Le imprese che faticano maggiormente, quelle che riconoscono maggiore difficoltà ad attrarre investimenti, quelle che riconoscono il sistema economico e produttivo della provincia di Taranto maggiormente lento nel crescere, sono le microimprese. Le
1: Ecco.
2: PMI, piccole imprese e le medie imprese sono invece quelle che guardano al sistema economico produttivo provinciale come un sistema che cresce, che si evolve e che si diversifica, e sono anche quelle che riescono ad attrarre maggiori investimenti. E dunque, tradotto, le microimprese, che sono molto spesso proprio quelle attività di commercio di vicinato.

0: di cui parlavamo sono quelle che hanno maggiore bisogno di noi, sono quelle che hanno maggiore bisogno di
1: supporto. Guarda questa, prospettive occupazionali, imprese che prevedono nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi, qui stiamo nella Carnegie, qui stiamo parlando a quei ragazzi che ieri cantavano. Che prospettive leggiamo? 52%, cosa ci dice?
2: 32%.
0: No, allora, i settori, ci dicono che il 55,2% delle imprese tarantine hanno difficoltà a trovare personale.
1: Che paradosso.
2: Ok, io vi rispondo con un dato medio nazionale,
0: sì. Però è il mio
1: siamo in linea con l'Italia.
2: Io però vi rispondo con un dato. In questo momento a Taranto c'è quasi, ma vado a braccio, 1 miliardo di investimento tra pubblico e privato, tra BRT, Giochi del Mediterraneo.
1: Sono arrivati a 2 miliardi veramente?
2: No, di lavori già in corso.
1: Ah, ok.
2: Dove lavorano non meno di 2000 persone. Quindi, secondo me, se c'è una specializzazione, il lavoro si trova. Probabilmente quello che manca è la formazione.
1: Quindi, questi ragazzi che si stanno diplomando, che li diciamo?
3: No, noi
1: specializzatevi, studiate, specializzatevi.
3: Oggi l'ho detto prima, le competenze vincono. Certo. Nel senso che più si formano, più sono aderenti alle richieste del mercato e più hanno un'occupabilità immediata. Perché il dato allarmante è che il 55% delle aziende chiedono risorse umane che non hanno le competenze per svolgere quei ruoli. Noi andremo nel merito perché questo studio di Confcommercio secondo me può essere una ottima base da analizzare e trasferire anche con azioni operative, perché i cataloghi regionali sulla formazione evidentemente formano figure lavorative che il mercato non richiede.
1: Andiamo avanti.
3: È il tema dei temi, Angelo. Cosa ancora? Di cui ne abbiamo parlato col Presidente, con Tullio, ma con tutte le associazioni di categoria. Noi dobbiamo individuare le figure lavorative che il mercato del lavoro chiede e formarle, perché molto spesso i fondi che vengono impiegati nella formazione fanno tutto.
1: Fermiamoci qua. Assessore, attrazione e investimenti. Direttore, cosa emerge da questa slide?
0: Emerge che la provincia di Taranto è al quarto posto in termini di valore di investimenti attratti nel territorio.
1: Significa
0: che è al quarto posto tra le province che riescono a portare sul proprio territorio delle risorse in termini di investimenti da parte delle imprese.
1: Quarto posto su 6 province.
0: Quarto posto tenendo in considerazione le risorse del JTF. Il JTF ha dato una scossa positiva agli investimenti sul territorio, come diceva prima Sandro, perché se consideriamo questo dato epurato delle misure JTF, perdiamo una posizione, siamo al quinto posto, quindi abbiamo acquistato una posizione in una classifica regionale che ci ha sempre visti come provincia fanalino di coda rispetto all'attrazione degli investimenti. Questo significa che sono arrivati più soldi nella provincia di Taranto, che le imprese hanno investito di più perché hanno sfruttato meglio le misure agevolate della Regione Puglia e della Comunità Europea, in questo caso il JTF, e anche, bisogna dirlo perché è un fatto positivo che se ne dica, aziende della extra regione, extra provincia, in alcuni casi anche extra paese, hanno guardato la provincia di Taranto, si sono insediate e hanno sfruttato queste misure per fare investimento e per portare investimento economico.
1: Allora, Esposito Cosa è direttore di Confcommercio Mancino.
3: No, se posso un attimo.
1: Prego.
3: Su questo dato, Sandro, certo. Se mi permetti, bisogna capire dove sono andati a finire i soldi, nel senso che
1: bravo, spieghiamolo bene cosa vuol dire.
3: Che noi il problema ce l'abbiamo con le imprese intermedie che non riescono a catturare questi fondi regionali. Perché non riescono ad accedere alla finanza agevolata, che vi ricordo su alcune misure dal 60% a fondo perduto? Quindi l'investimento è quasi totalmente pubblico. Il problema è che gran parte del sistema imprese, soprattutto intermedio, è arancione se non rosso. Cioè non sono bancabili, e siccome tutte queste misure...
1: Questo è un problema che ci trasciniamo da tempo, direttore, ex direttore di banca,
3: e ce lo trasciniamo.
2: Assolutamente sì.
3: Quindi questa
1: l'esposizione.
3: E cosa succede? Che le aziende virtuose che possono avere accesso al credito e che intercettano l'innovazione, perché gran parte delle linee di finanziamento vanno sull'innovazione tecnologica, intelligenza artificiale,

0: artificiale crescono e si arricchiscono di più, però secondo me noi dobbiamo intervenire in questo selciato che va sempre sotto. E come farlo? Con misure regionali, purtroppo ad hoc per la città di Taranto, perché molte aziende non sono bancabili,
1: C'è una
0: quindi quei
1: risposta.
0: fondi non ci arriveranno mai. Io ora con
1: C'è
0: voi
1: una
0: voglio.
1: risposta tecnica.
2: Mi immagino, però è troppo tecnica per la nostra
1: Ma la dico proprio in
2: trasmissione.
1: due parole.
2: Due parole,
1: Purtroppo
2: non molto
1: torniamo
2: tecnica.
1: sempre soltanto al problema Ilva, perché la crisi della grande industria cosa ha prodotto? Ha prodotto un mare di crediti insoluti che
0: Assorbati.
1: molte aziende ce l'hanno ancora in pancia, ma
2: E i
1: il buon direttore
2: bilanci
1: di banca che legge il bilancio
0: non
1: sa
2: ti
1: che
0: do un
1: quel
0: euro.
1: credito non entrerà,
2: Non
1: quindi cela
2: esigibili.
1: una
2: C'è una legge
1: perdita.
2: che prevede che i crediti non esigibili vengano tolti poi dai bilanci
1: Esattamente,
2: e i bilanci ne
1: E
2: risentono.
1: bilanci
0: E non
1: risentono. Quindi in
0: sei,
1: questa maniera, non
0: non
1: essendo
0: puoi
1: bancabile,
0: partecipare
1: bisogna
0: alle
1: fare
0: misure.
1: ricorso alle misure pubbliche. Però c'è anche da dire che la provincia di Taranto, ahimè, sul mini PIA, su 100 milioni, 12 soltanto sono stati quelli che la provincia di Taranto è
2: Però
1: riuscita ad
2: vedete che
1: accettare.
2: è un gatto, quello che volete voi, che si sta mordendo la coda. Modello di sviluppo
1: Formazione,
2: statale, no, modello di sviluppo statale,
1: formazione.
2: un secolo.
0: Ci ha
2: Dal
0: precipitato.
2: Risorgimento fino all'arrivo di Riva nel
1: Bello,
2: 95, un secolo.
1: tutto l'argine.
2: Modello statale, tramontato, il modello privato è esploso, l'Ilva all'interno è implosa. Questa è la scommessa. Quale modello nuovo? Risarcimento statale? Sì, come? Come?
1: Transizione
2: Abbiamo
1: ecologica.
2: 2
1: Ti
2: miliardi però, ragazzi.
1: dico la ricetta che farei io,
2: Prego.
1: transizione ecologica. Riuscire ad avere indietro una parte dei territori dell'Ilva, che è 2 volte e mezza grande la città di Taranto e che nessun'altra impresa
2: Contaminati per la
1: vorrà
2: maggior
1: avere,
2: parte.
1: contaminati. Ce ne sono una parte che sono un po' meno
0: Ci
1: contaminate
0: sono
1: degli altri.
0: innovazioni
1: Può
0: tecnologiche,
1: diventare
0: disin qui
1: un'hub,
0: voi,
1: energetica, con pannelli solari e il vento gratuito che abbiamo, puoi dare energia a
2: Speriamo che
1: tutta
2: non
1: la
2: diventi
1: Puglia.
2: museo industriale
1: No, no,
2: abbandonato.
1: no, no. Turismo, cultura, settore agroalimentare, commercio, artigianato, innovazione digitale, ma più di ogni altra
0: Abbiamo
1: cosa,
2: tutto. La briola,
1: formazione.
2: chiudiamo con le ultime due slide. Prima però della chiusura della sigla, te lo anticipo già, rimandiamo quel bellissimo servizio del TG di Giovanna Calabrese che era in diretta 2 ore fa da un pub di Taranto con ragazzi che avevano appena consegnato il tema. Chiuderemo così, perché se i
1: Bene.
2: ragazzi ci dicono delle cose, io resto, io voglio restare, io sì, io no. No, scorriamo, scorriamo e andiamo alla slide che si chiama attività finanziabili. Così, ecco qua. Direttore, che attività sono finanziabili e da cosa? Eccola
3: Allora, in queste slide, questa ed altre, c'è la
2: qua.
3: risposta alla domanda che avevi fatto,
2: Sì.
3: perché le imprese della provincia di Taranto faticano maggiormente ad attrarre investimenti. Evidentemente perché, e questo lo abbiamo ampiamente detto, descritto e commentato durante il Salone Mediterraneo dell'Impresa con diversi osservatori anche regionali e nazionali. Il territorio e l'economia del territorio va in una direzione, abbiamo detto la terzializzazione, la spinta su settori nuovi, il turismo, la blue economy, i servizi, ma le misure guardano ancora indietro, cioè sono troppo concentrate su sistemi economici che, come invece abbiamo visto, sono in crisi. E mi riferisco in particolare alla misura per le micro e piccole imprese che abbiamo visto sono quelle che hanno maggiore difficoltà ad attrarre investimenti anche per le motivazioni che riguardano la difficoltà di accesso al credito, che difficilmente possono intravedere, potevano anzi, dato che sono chiuse attualmente queste misure, intravedere in queste opportunità delle occasioni di investimento. Il 20%, solo il 20% dei codici Ateco accessibili per la misura del mini PIA JTF Taranto rappresenta il settore del terziario, l'80% il primario e il secondario. Dunque è per questo che insieme al
1: Così ne
3: Comune
1: cambiano
3: abbiamo
1: tutti. Abbiamo
3: richiesto
1: fatto
3: una revisione dei
2: degli
3: codici Ateco.
2: Ateco.
3: Noi non siamo comunque
1: Buonasera.
3: d'accordo con la
1: Buonasera.
3: scelta della Regione di bloccare il JTF Taranto perché
2: Ma
3: lo abbiamo.
2: il mini PIA è
3: Sì,
2: stato.
3: il mini PIA
2: Mini PIA
3: JTF Taranto.
2: JTF, mi
3: Perché lo
2: piace sapere.
3: abbiamo detto, e Sandro che ha avuto una lunga esperienza da
2: Sì.
3: dirigente di istituto bancario lo potrà confermare, non si può mettere in un unico calderone le imprese che sono state finanziate con quelle le cui pratiche sono ancora in fase di lavorazione. Ciò significa che sono ancora in valutazione da parte delle banche, perché se le banche poi
2: Te lo
3: non
2: bocciano.
3: approvano la parte
2: Certo.
3: finanziata, cioè quella che l'azienda deve garantire, il famoso 25% che l'azienda deve garantire in autofinanziamento e che molto spesso si acquisisce attraverso il credito bancario, anzi in parte in maniera obbligatoria lo prevede, certo, il bando, quelle misure non saranno, quelle istanze non saranno finanziate.
2: Grazie direttore, andiamo all'ultima slide, non è l'ultima, sono 36, ne abbiamo visti una ventina, ma veramente bisognerebbe fare un convegno dedicato di 2-3 ore, anzi vi lancio l'ipotesi, facciamolo e invitiamo.
3: Ci stiamo lavorando, facciamo
2: un dibattito, ci sta lavorando.
1: 5 settembre,
2: invitaci allora, posti giochi. Allora, guardiamo quella che si chiama I Giovani, è la 31, la 3031, la Briola, l'ultima slide, e ti ringrazio per la pazienza, eccola qua. Allora, forza lavoro potenziale che non cerca lavoro, quasi 70% a Taranto è moderatamente ottimista, è la città più ottimista Taranto, vero direttore?
1: Meno male.
2: Come leggiamo questo dato?
3: Sì, la provincia di Taranto è quella più ottimista, però bisogna dire che la provincia di Taranto è anche quella che ha più giovani.
2: In una fase di anzianizzazione noi siamo comunque più giovani.
3: Beh, ce lo dice anche il dato sulla percentuale di NEET, noi siamo la provincia.
2: I NEET, ripetiamo cosa sono.
3: Sono i giovani, di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Noi siamo la prima provincia in Italia per incidenza di NEET, cioè significa che ne abbiamo più NEET, ma significa che abbiamo anche più giovani, altrimenti non avremmo una platea così ampia di NEET.
2: Scusate, si sente nei microfoni.
3: E quindi in questo dato sicuramente va tenuto in conto il numero dei giovani, ma il fatto che i giovani siano ottimisti ce lo dice anche l'indagine, come dicevo, che abbiamo somministrato. I giovani sono ottimisti, ma non intravedono nel territorio attualmente ad occhio nudo delle opportunità. Forse sono ottimisti perché i giovani della provincia di Taranto, ma devo dire i giovani del meridione in generale, sono molto attaccati al loro territorio per varie ragioni.
2: Infatti, voglio chiudere con questa considerazione, si avverte nell'aria un monito di speranza, ci sono ragazzi che stanno tornando. Qualche genitore comincia a dirci, sai che mio figlio mi ha detto, io tornerei, magari c'è anche la difficoltà di stare in una grande città con uno stipendio, no? I ragazzi però, abbiamo sempre detto, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta, sono tutte scelte legittime. Ora chiudiamo ringraziandovi per la cortesia, la disponibilità e devo dire anche la qualità del dibattito. Direttore, complimenti per l'analisi,
3: grazie
2: che sia foriera di nuove analisi e di nuovi studi per cercare soluzioni. Assessore, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Come te la fare ogni giorno? Una trincea la città.
1: La città è una trincea, l'attività che stiamo mettendo in campo è devastante.
2: Che si dice in Via Cava?
1: Via Cava abbiamo quasi ultimato con la Regione Puglia il bando per altri finanziamenti per la vendita e la locazione degli immobili. Sto per varare un piano di valorizzazione di Via Cava e di Via Garibaldi, che è quel tratto di strada che va da Piazza Fontana, scenario di quel tristissimo episodio, e di Piazzetta Cariati.
2: Dobbiamo
1: superarla
2: insieme.
1: Valorizzeremo quelle aree abbellendole, facendo decoro urbano, e poi affideremo i locali, quindi i bandi sono quasi pronti.
2: Esposito, mancano 60 giorni?
1: Mancano 60
2: oggi
1: giorni.
2: Oggi è il 18, sì. Fra 3 giorni mancheranno 2 mesi esatti.
1: E io con estremo ottimismo.
2: Parliamo dell'inaugurazione del Giubileo Metro.
1: Sì, con estremo ottimismo dico a tutti quanti.
2: Non ti sbilanciare,
1: a tutti,
2: che il tuo entusiasmo a morte.
1: A tutti i tarantini che i giochi del Mediterraneo non sono del Comitato, sono né di Ferrarese né di Esposito, ma sono di tutti i tarantini. Un'occasione unica e irripetibile. Abbiamo sistemato 3.800 persone negli hotel, nei B&B della città di Taranto,
2: al di là degli atleti,
1: al di là dei 4.200 atleti che dormiranno sulle navi, verranno non meno di 30.000 persone, quindi è necessario che tutte le attività commerciali siano disponibili.
2: Diamo un dato, 350 bus e 400 auto per 3 province tutti i giorni, saremo un grande hub turistico, quindi tarantini, lasciate la macchina, perché come ha detto simpaticissimo esponente del Comitato Internazionale, si va a piedi.
1: Si va a piedi. Ovviamente.
2: E non ci dimentichiamo che le crociere arrivano ogni domenica.
1: Sì, ragazzi.
2: Facciamo accoglienza.
1: Io le vacanze le faccio a Taranto dal 21 agosto al 4 settembre.
2: È un altro fenomeno importante. Certo, è un altro fenomeno importante.
1: L'ultimo auspicio, dal 4 di settembre vorrei che tutti i cittadini capissero che Taranto è stata una grande capitale. Lo è e lo può diventare. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che...
2: Senti, una domanda e le domande. Ormai ho sforato, mi cacceranno da Studio 100. Parla tu,
1: parliamo con il prezzo.
2: Perché ho sforato di brutto. La regia, chiedo scusa alla regia, fra poco chiudo, sapete come sono sempre puntuale.

0: stavolta questi tre personaggi, lo dico con simpatia, mi hanno attratto perché è bellissima questa chiacchierata. Una domanda delle domande. Molta gente ci chiede, ma quanto costa il biglietto per assistere?
1: Giorno 29 di giugno
0: Non lo
1: faremo un
0: sappiamo ancora.
1: convegno
0: Mi raccomando,
1: presso
0: prezzi popolari,
1: l'università e
0: famiglie e
1: ci saranno
0: bambini.
1: quattro, il ticketing non lo posso svelare, ma saranno
0: Criteri.
1: quattro prezzi diversi, quindi saranno giochi,
0: Accessibilità.
1: ci sono dei tarantini, sì.
0: Accessibilità, oltre a quella
1: Partiamo da 10
0: fisica.
1: euro per la cerimonia iniziale.
0: Addirittura. Guarda,
1: Sì, vedi che ti ho svelato anche questa
0: tu
1: volta.
0: sarai cacciato dal
1: Sarò
0: comitato.
1: cacciato,
0: Ogni volta che
1: vabbè,
0: viene lui dice cose.
1: svela. A
0: Diciamolo allora.
1: proposito, 3 di ottobre, te lo confermo,
0: Vai,
1: Red Bull
0: Red Bull.
1: 64 bar.
0: Lo puoi dire
1: E
0: stavolta?
1: in questa settimana ricordatevi che c'è il Medimex, altro evento
0: Allora,
1: internazionale.
0: vuoi dirci qualche altra cosa? Sanremo lo facciamo noi? No.
1: Ci
0: No,
1: stiamo
0: Miss
1: provando.
0: Italia,
1: Ci stiamo
0: Miss
1: provando.
0: Mondo,
1: Vabbè.
0: Italia e Tarantina e si sono
1: Ci stiamo
0: affacciati
1: facendo prendere la mano adesso.
0: anche perché sono le tante cose che ci
1: Perché
0: sono
1: Sanremo è a Sanremo e
0: nella
1: l'arena.
0: nostra città. Allora, grazie, chiudiamo però, grazie ancora, chiudiamo con una chiacchierata brevissima ma intensa che Giovanna Calabrese del TG di Studio 100, prima in diretta, ha tenuto con alcuni maturandi che avevano appena consegnato il loro tema. È bella questa chiacchierata. Giovanna, tra l'altro, giovanissima, è quasi una maturanda qualche anno fa. Allora, guardiamola insieme e intanto ci vediamo, vi dico, giovedì prossimo perché Futura continua. Alla prossima, ma sentiamo questi ragazzi.
2: Ciao Maria Laura, in realtà non ci troviamo proprio di fronte al liceo Aristozzano, ma siamo in un bar dove appunto i ragazzi, gli studenti, stanno festeggiando questa prima prova. Ragazzi, com'è andata?
3: Speriamo bene, sicuramente. Ebbene, diciamo che è uscito ciò che ci aspettavamo, quindi qualcosa comunque sulla Repubblica, quindi è andata bene.
2: Quindi tu hai scelto questo tema?
3: Sì, la traccia B1 che era quella sulla Costituzione.
4: Io invece ho scelto la traccia C1 che era appunto una riflessione sul valore, dello stupore all'interno della vita delle persone e il modo in cui questo stupore si va a perdere, man mano che si cresce.
5: Anch'io ho scelto la traccia B1, il discorso di Saragat. E
2: dimmi, dimmi Maria Laura.
6: Abbiamo visto che c'è il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hai appena ascoltato.
2: Esatto, sì. Mi ha detto Maria Laura
4: L'approccio sulla
2: che...
4: meraviglia.
2: No, mi ha detto che comunque sei il sindaco degli studenti, ha
4: Sì.
2: ricordato questa cosa. Che emozioni provi?
4: Diciamo che adesso che è passata tutta quanta l'ansia, è passato tutta quanta l'attesa, mi sento molto più leggero, molto più libero, sono felice del tema che ho fatto e sono pronto per domani per dare il meglio di me.
2: Adesso passiamo la parola all'ultima studentessa che stava raccontando la sua esperienza.
5: Sì, appunto ho trattato il tema del discorso di Saragat e sicuramente è stato molto interessante, mi ha molto divertito anche.
2: Ragazzi, quindi la prima prova è andata, continuerete il vostro percorso di studi oppure farete, come si suol dire, l'anno sabatico?
5: No, io continuo il mio percorso di studi e provo ad entrare a Bari biotecnologia.
4: Io studierò scienze politiche all'Orientale di Napoli.
2: Tu invece?
7: Anch'io continuerò e studierò psicologia a Bari. E io probabilmente vorrei andare a Bologna, però è ancora tutto da vedere.
6: Giovanna?
2: Domani la seconda prova. Quali... Sì? Dimmi
6: Allora,
2: Maria
6: abbiamo
2: Laura.
6: ascoltato, insomma, che questi ragazzi hanno intenzione di studiare fuori, però quello che noi ci chiediamo è se hanno intenzione poi di portare il bagaglio di esperienza e di professionalità che acquisiranno al di fuori di Taranto, all'interno della loro città.
2: Allora, voi avete scelto comunque di continuare gli studi ma fuori Taranto. Ritornerete una volta acquisito il bagaglio professionale?
4: Sì, in realtà è nei miei piani quello di poter tornare a Taranto in un futuro, questo perché è una città in cui credo, una città che amo e spero davvero anche di poterla supportare nei prossimi anni. Certo però che in questo momento ho bisogno di continuare il mio percorso di studi. Taranto purtroppo non offre tante possibilità per i ragazzi che finiscono il liceo, quindi spero di poterci tornare in futuro, tutto qua.
7: Sono d'accordo, anche io spero di tornarci, soprattutto perché sento già che mi mancherà moltissimo quando sarò all'università, quindi vediamo cosa succederà in futuro.
3: Assolutamente, l'intenzione è di tornare, perché la scelta di andar via in realtà non è dettata da un poco amore per la città, ma per l'esigenza forse di vedere altro, di indipendenza, però credo anche che Taranto abbia tanto bisogno di giovani.
5: Sì, anch'io vorrei ritornare e purtroppo il corso di laurea che ho scelto a Taranto al momento non è disponibile, però in futuro ho bisogno di ritornare qui nella mia città.
2: Bene ragazzi, io vi auguro un in bocca al lupo, domani ci sarà la seconda prova e le emozioni sono tante, avete indosso anche la maglietta bianca per Portafortuna. E quindi un saluto che volete fare ad altri ragazzi che stanno affrontando la maturità?
4: Insomma, io l'augurio che faccio a tutti quanti gli studenti come me è quello lì di viverla con tranquillità, perché come una cosa che mi piace un sacco dire è che sono delle paure che ci fanno bene, perché ci mostrano che ci teniamo ai nostri compagni, ci teniamo alla maturità, quindi davvero vivetela serenamente, andrà tutto quanto al meglio, basta che ovviamente studiate e i risultati arriveranno.
2: Maria Laura, questo è tutto dagli studenti del liceo Aristosseno.
8: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo.

Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e, nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri

cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, base viene addirittura resa

della sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Come promesso, 120 diventa 120 estate e si sposta dal nostro studio abituale di Studio 100 per andare fuori da quelle che sono dal nostro territorio abituale per andare a conoscere tutto quello che c'è di bello per quest'estate 2026, partendo dalle strutture, dagli eventi, dai personaggi che animeranno questa estate che vi racconteremo attraverso 120 estate. Come insomma immaginato e come sperato, anche se abbiamo una serata un po' più grigia.

0: già rispetto al solito, ma sicuramente la luce e la bellezza non ne risentiranno. Siamo qui a Lido Gandoli per raccontare la storia di questo posto nato qualche anno fa e adesso ne sapremo un po' di più e poi scoprire quali sono i programmi per questa estate in corso. Con me due ospiti, sto parlando di Marcella Alessano e Paola Alessano, le padrone di casa, con le quali faremo questo viaggio con il mare sempre qui alle nostre spalle e per raccontarvi com'è nata questa splendida avventura e come si sta evolvendo e quello che ci presenterà per quest'anno. Allora, la prima puntata, ragazze, di 120 estate, quindi siamo fuori dalla bellezza dello studio, ma anche dal fatto di essere all'aperto ci aiuterà sicuramente a raccontare le storie in maniera differente. Marcella Alessano, allora questa storia che qualcuno già conosce, però in realtà è sempre molto bello risentirla e farla conoscere a chi magari non sa com'è nato questo splendido posto.
1: È una storia d'amore, è una storia di un sogno, è la storia di un ragazzo di 27 anni che si è innamorato di questa bellissima baia e quindi ha pensato di realizzare quello che oggi si vede, che chiaramente nasce in una maniera diversa e poi nel tempo si è evoluto così com'è. Ed è una storia di un'azienda, è una storia di una famiglia, perché insieme a questo ragazzo di 27 anni c'era la sua famiglia. Quindi c'era la mamma, i fratelli che hanno chiaramente contribuito a che questo percorso, questo progetto andasse avanti e poi nel tempo siamo arrivati noi, i piccoli dell'epoca, siamo arrivati noi che abbiamo un po' stravolto anche la conformazione del posto, perché chiaramente questo è un posto che nasce nel 58 con materiali tipici del 58, ahimè cemento, e quindi invece poi nel tempo abbiamo fortunatamente modificato tutto lo stabilimento preferendo legno verde e quant'altro. È una bellissima storia, è una storia di grande lavoro, di grandi sacrifici, di grandi emozioni, di grandi soddisfazioni, delle volte anche di grandi dolori, perché chiaramente come tutte le aziende hanno delle grosse problematicità e purtroppo, devo dire, soprattutto in quest'ultimo periodo storico, gli stabilimenti balneari, come è noto a tutti, hanno tanti, ma tanti, tanti problemi irrisolti per i quali la categoria si sta impegnando, ma sembra che ancora a questa risoluzione non ci sia un problema. Non ci si arrivi. Comunque, detto questo, l'estate è partita alla grande, perché il tempo ci ha aiutato, anche perché queste attività stagionali sono decisamente spinte dal tempo. Il bel tempo fa una bella stagione, il maltempo fa una stagione che è una tragedia fondamentalmente, anche perché queste strutture che si vedono, che sono curate, sempre piene di gente, hanno ovviamente un background di dipendenti, di costi, di problemi enormi, però insomma riteniamo che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, andremo avanti, riusciremo a fare una bella stagione. Chiaramente noi abbiamo il pienone per quanto riguarda gli abbonamenti, perché questa è la spiaggia tipica.
0: Parliamo della spiaggia, esatto. Ovviamente.
1: Cioè, la spiaggia tipica, si sa, è la spiaggia delle famiglie, Lido Gandoli, storicamente. Questo anche dovuto un po' alla struttura, se così vogliamo dire, della baia, perché la nostra baia è per 100 metri di camminata abbiamo un'acqua bassa che invoglia le mamme con i bambini a venire a mare, per cui i nostri abbonamenti li abbiamo tutti fatti. Adesso stiamo continuando anche a lavorare con gli ingressisti, che abbiamo la cosa bella degli ultimi anni è che anche quest'anno si è verificato che abbiamo avuto un incremento di turisti. Sono 4-5 anni che finalmente su Lido Gandoli sentiamo parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro.
0: Questo ovviamente è simbolo e sinonimo del fatto che una struttura come questa sia conosciuta anche oltre, no? Cioè la zona nostra, la zona territoriale della Puglia. Ovviamente so che qui molti arrivano anche dalla BAT, dal Barese, cioè è una spiaggia molto battuta. Molto. E questo, diciamo, la storia che è come è nata. Poi come arrivano Marcella.

0: E Paola insomma, investite da questa grande storia d'amore, da questo grande amore, insomma, che poi ha visto in voi la prosecuzione naturale, per la tradizione che era nata con papà.
1: Certo. Diciamo che abbiamo ereditato la passione e quindi abbiamo cercato di mettere a frutto questa passione per portare avanti, per continuare a portare avanti questo posto. E quindi comunque diciamo, c'è la spiaggia, c'è una terrazza che nel tempo abbiamo migliorato a livello di servizi, insomma, di layout, di prospettiva e quindi abbiamo cercato di introdurre sempre più iniziative, no? Anche a livello sportivo. Noi qui abbiamo la Academy, che tra l'altro quest'anno è stato, Lido Gandoli è stato lo scenario di un campionato internazionale molto importante che c'è stato all'inizio di maggio. Abbiamo avuto anche una tradizione dei campi di beach tennis con il campionato del Sud Italia per tanto tempo, che è stato condotto dai nostri cugini. Quindi insomma abbiamo cercato nel tempo noi giovani di insomma arricchire,
2: Noi
1: perché adesso
2: giovani
1: non
2: di una
1: siamo più
2: volta,
1: giovani, giovani di una
2: noi
1: volta,
2: giovani di una volta ormai.
1: esatto, di arricchire comunque il posto di varie iniziative. Dopodiché abbiamo anche creato una terrazza in cui ci sono state testate allo scenario di tanti concerti importanti. Tu lo sai bene,
0: Concerti,
1: lo sai
0: ne
1: bene,
0: parliamo dopo di questa cosa, però
1: certo.
0: parliamo, insomma, parliamo di come si sono evolute poi Lido Gandoli. E la terrazza che negli anni ovviamente ha visto chiaramente l'avvio di tante attività che nei decenni si sono modificate, modificando il pubblico, modificando il gusto, modificando lo stile, che però rimane uno stile inconfondibile, quello di Lido Gandoli e della terrazza che presentiamo.
1: Sì, la terrazza è stata, diciamo, abbiamo dato il nome Oltre, adesso non ricordo bene, credo nel 2017 o 2018, perché comunque era Oltre Lido Gandoli, ma era già presente da prima. Insomma, è stata una terrazza che dal 2015 piano piano ha introdotto vari concetti, quindi abbiamo il nostro lounge bar, poi è comunque stata teatro di spettacoli, di musica dal vivo, di cene spettacolo, e poi abbiamo comunque diciamo, creato il nostro ristorante, Oltre, che nel tempo insomma ha dato le sue soddisfazioni, perché comunque la terrazza è molto bella anche la sera, quindi accoglie volentieri gli ospiti con uno scenario molto molto suggestivo. E, per esempio, però quest'anno noi abbiamo la collaborazione di Damò, che viene qui, sta qui con noi, che collabora con noi e si occupa del ristorante e della pizzeria, e noi ci abbiamo anche, continua ad esserci il cocktail bar, che tutte le sere è aperto e che comunque diciamo, può accogliere chi vuole invece diciamo, venirsi a bere soltanto una cosa e fare passare una serata in maniera un pochino più easy. E poi quest'anno stiamo per inaugurare un progetto nuovo che si chiama Hit the Beat e che prevede delle cene spettacolo in cui comunque c'è un gruppo live che ci farà divertire, ci farà cantare, ci saranno delle serate di karaoke e presentiamo un nuovo spazio che è Inoltre, che è una terrazzina che è questa dove siamo, e quindi diciamo è questo spazio un pochino più raccolto in cui comunque ci divertiremo tutti insieme, per poi passare in alcune serate a occupare la terrazza più grande, e quindi faremo dei gruppi più importanti sulla terrazza più grande. Quindi siamo pieni insomma di grinta e carica per iniziare una nuova stagione e per accogliere sia di giorno che di sera, sia nello stabilimento che sulla terrazza, tutte le persone che ci vorranno venire a trovare.
0: Marcella, c'è una cosa che ricordi con piacere, c'è cioè un episodio che magari ti è rimasto proprio in mente in tutti questi anni di attività? Non lo so, una persona che ti ha colpito, un personaggio che ti ha colpito, qualcosa di bello, perché poi è un lavoro vero, bellissimo, a contatto con la gente, però molto impegnativo.
2: Molto impegnativo,
0: E quindi
2: tanto.
0: ovviamente però, che dà le sue soddisfazioni, i suoi problemi, come dicevi tu prima, però ci sarà sicuramente, nel caso di tutti e due, qualcosa che magari ti è rimasta più impressa.
2: Diciamo che tutto quello che è successo, per quanto mi riguarda, è servito anche a rafforzare il nostro legame familiare e in tutto questo un grossissimo merito va a Paola, che che tra l'altro vive a Roma e ha seguito brillantemente tutto quello che è successo, ha seguito ed è stata la promotrice di tutto ciò che sono eventi e quant'altro, e questo naturalmente nel tempo per noi è stato importante perché ha rinsaldato ancora di più il nostro legame familiare. Poi, per l'amor di Dio, episodi belli ce ne sono tantissimi, così come qualche anche episodio spiacevole, però dirti in particolare la cosa che più mi è piaciuta in questi ultimi anni è proprio questo, rinforzare questo legame familiare, rinforzare questo legame familiare che si è rinforzato anche nei nostri figli, anche se i nostri figli sono tutti, sono ragazzi come tutti i ragazzi che hanno studiato fuori e quindi non sappiamo il domani di questo posto come potrà, diciamo,
0: evolversi
2: e procedere, anche se i nostri figli hanno anche loro un legame fortissimo nei confronti del posto, che è un legame fortissimo nei confronti del nonno, della nonna, dei genitori, di Gandoli, e quindi queste sono le cose belle che diciamo mi sento di, sono cose mie personali che mi hanno riempito il cuore, mi hanno anche dato la forza di continuare a procedere in questa avventura che, ripeto a dire, al di là di quello che può sembrare, è un'avventura molto ma molto sacrificata, perché comunque quando chiunque è in vacanza, quando chiunque gode del mare, delle serate, di cose, dall'altra parte c'è qualche
0: c'è gente che ci lavora che ci su lavora, questa cosa, ovviamente,
2: che non può assolutamente ovviamente distrarsi con delle grosse responsabilità e quant'altro, per cui questo è quello che mi viene da dire. E oltre a questo poi ci sono stati tanti rapporti che sono cresciuti, sono nati, sono cresciuti, perché qua poi tra l'altro oltre a Mario ci abbiamo tutto un discorso sportivo che va avanti, di tanti atleti.
0: Sì, parliamo di Mario Tagarelli, con insomma, la scuola del SAP.
2: Certo. Abbiamo però tanti atleti, anche professionisti, tanta gente che fa il suo lavoro e viene a svolgerlo qua. Per un po' per farsi pubblicità, ma anche perché
0: per la bellezza,
2: per la diciamo, bellezza e per le cose. Abbiamo poi nel tempo c'è stato la novità di Bloom, che è stato un posto che nel tempo è nato, che non è più la sabbia ma è il prato sulla destra, con gli ombrelloni, con il baretto, tutte le terrazzine che abbiamo creato che prima non c'erano, le tende sulla spiaggia, insomma tante cose che nel tempo ci sono state, il centro estetico, il parrucchiere, che sono chiaramente tutti servizi che sono stati pensati, creati per soddisfare sempre di più le esigenze di una clientela che nel tempo diventava anche più esigente, perché oggi il concetto del mare fine a se stesso, diciamo, non c'è più, perché certo, quando poi parlano, per dire, no, delle spiagge libere, bellissime le spiagge libere, però poi noi ci siamo resi conto che fino a che non abbiamo aperto e quindi abbiamo messo su quest'anno stesso tutta una serie di servizi, sì, c'era un po' di gente che veniva, ma nel momento in cui la spiaggia era pronta, il che significa il servizio della pulizia, il servizio dei bagni, il servizio del bar, il servizio del ristorante, il servizio del salvataggio, la spiaggia si è riempita e c'è stata tanta gente che ha cercato di prenotare e non è riuscita a prenotare. Questo
0: certo.
2: Sempre, e questo lo dico purtroppo con un po' di polemica, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo e tutta la bagarre che si sta facendo sulle spiagge libere, le spiagge non libere, per l'amor di Dio, cioè, devono essere le spiagge libere, le spiagge private, e poi sarà il consumatore a scegliere, però io devo dire che i nostri consumatori sono ben lieti nel momento in cui noi apriamo, ovviamente con un contributo che chiediamo all'ingresso, perché se è una spiaggia privata si paga qualcosa, però sono ben lieti di pagare questo qualcosa per avere i servizi di cui abbiamo parlato, servizi che, ripeto, stanno ancora non ci sono tutti, ma arriveremo al 21 giugno che saremo al completo. Per tutto quello,
0: certo,
2: che c'è da fare.
0: Certo.
2: E quindi questo.
0: Paola, tu una cosa che ti è rimasta impresso, cioè tutti questi anni di varie attività organizzate, cioè qualcosa che ti rimane, sia bello che brutto, insomma, perché poi è chiaro, cerchiamo di far conoscere le cose belle, però ci può anche essere qualcosa di meno bello che poi dà la possibilità di crescere e di migliorare.
1: Allora, io ricordo con grande emozione il primo concerto all'Alba,
2: certo,
1: col nostro Diodato, con il nostro Antonio Diodato, che è stato sulla sabbia, è stato meraviglioso.
2: Il più bello.
1: Meraviglioso, ci siamo credo commossi tutti, a parte che lui ha quella voce incantevole, poi comunque era proprio veramente un'emozione incredibile, no? Ti ricordi, sabbia, abbiamo allestito tutto con le candele, insomma è stato proprio una cosa veramente molto magica.
0: È stata
1: sì, esatto, diciamo che quello è stato un momento molto molto emozionante,
2: magico.
1: Poi, magico, però l'emozione non manca mai, e sono d'accordo con mia sorella che qui lo spirito di famiglia è quello che poi in realtà accende il posto, e in realtà poi anche

0: Tante persone che lavorano qui con noi lo avvertono e quindi si sentono a casa, e questo per noi è una grande soddisfazione. Per cui, insomma, e poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto sempre pensare: a Gandoli sono nati veramente tanti amori, nascono amori,
1: vedi,
0: in continuazione, l'amore. Noi abbiamo visto tanti amori che sono nati anche tra le persone che lavoravano con noi, tra i ragazzi, insomma, tanta gente che si conosce qui e poi continua una vita insieme. Tante testimonianze di questa magia di questo posto, ecco.
2: Questa è una cosa che c'è nell'aria qui a Gandoli, come si entra, no? Dalla scritta Lido Gandoli, man mano che si scendono le scale, e diciamo che forse Lido Gandoli è stata una delle prime location, suo malgrado, instagrammabile quando non esisteva Instagram, nel senso che poi quanta certo. Gente si è fatta le foto all'ingresso lì, no? Sotto l'arco.
3: Chi viene per la prima volta, la prima cosa esatto. Che fa è si fotografa facendosi il selfie vista mare.
2: Adesso c'è i selfie, una volta non c'erano, quindi ovviamente certo. C'erano, no, le possibilità di fare le foto così, quindi insomma davvero a qualsiasi punto andiate c'è sempre un angolo instagrammabile, questo lo dico veramente a favore di pubblico che ha qui anche questa possibilità, insomma, di sfruttare questa location sotto questo punto di vista. Allora, insomma, prima puntata di 120 estate, chiaramente è davvero un grande piacere. Quello che voglio ricordare sono due cose. Vabbè, quindi il 21 giugno parte la stagione, l'ha detto Marcella adesso, quindi ufficialmente, anche se in realtà
3: è già partita. Chiaramente con delle punte altissime nel weekend e molta più calma durante i giorni feriali. Poi dal 21 in realtà parte l'estate, anche perché un po' la nostra attività è collegata a un pubblico tarantino,
2: certo.
3: E quindi le scuole, gli esami, quant'altro è parte. Poi, per l'amor di Dio, ci auguriamo che arrivino da tutte le parti. Stanno arrivando
2: giochi di Mediterraneo dal 21 di agosto, ma una data che io voglio ricordare subito dopo il 21 e il 22, perché a Gandoli ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale delle bandiere blu della Litoranea Salentina. Quindi ovviamente Gandoli rientra tra queste bellezze ormai da qualche anno, quindi ne parleremo e seguiremo anche questa iniziativa. E poi il 26 si parte qui su questa terrazza con Hit the Beat, perché insomma obiettivamente la gente adesso vuole divertirsi di qualsiasi età, non c'è più molta distinzione tra i più giovani e meno giovani, che hanno tutti l'obiettivo di cantare, ballare, divertirsi, bere bene, mangiare bene. Ovviamente qui abbiamo, insomma, in qualche modo qualche dimostrazione, e quindi la qualità, la bellezza, e quindi si potrà
3: la bellezza a Gandoli la fa da padrona.
2: Quella, comunque, amore, bellezza,
3: questo,
2: diciamo che
3: questo
2: sicuro.
3: È indiscutibile. No, non è, però è indiscutibile. Poi, per l'amor di Dio, a qualcuno può non piacere. Però.
2: Cioè, vabbè, questa è una cosa normale. Un uccellino mi ha detto che il 26 di giugno c'è già quasi il sold out.
0: Esatto, diciamo che abbiamo avuto un grande successo attraverso le persone che comunque ci aiutano Mimmo Bari, come no, che ci aiuta in questa iniziativa, e insomma comunque abbiamo già quasi tutti i tavoli sold out, per cui invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social per capire quali sono gli altri appuntamenti e magari a fare una prenotazione per tempo, perché la rassegna è un nuovo progetto, un progetto che ci sarà tutti i venerdì, e quindi ecco, diciamo che chi è interessato può cominciare a prenotare un pochino prima, perché devo dire i posti che metteremo a disposizione non sono tantissimi, perché vogliamo fare una cosa più raccolta, per cui comunque ecco bisogna affrettarsi a prenotare la cena.
2: Perfetto, allora Hit the Beat dal 26, il 21 parte la stagione, Marcella Alessano e Paola Alessano saranno sempre qui ad accogliervi, insomma, perché insomma vi possiate sentire a casa e perché possiate effettivamente continuare a sentire questa onda d'amore e di bellezza che insomma sono state da sempre lo stemma di Lido Gandoli, e che continuano ad essere parte predominante di Lido Gandoli.
3: Ce la mettiamo tutta, sono 30 anni che ce la mettiamo tutta, perché in effetti la nostra entrata qui a Lido è stata, sì, 30 anni fa, un po' prima io perché sono un po' più grande di lei, poi è arrivata subito dopo lei, e sono comunque 30 anni che è partita, diciamo, questa nuova ondata di entusiasmo che abbiamo portato noi sul

0: posto, proprio creando tutto
1: certo,
0: quello che oggi è Lido Gandoli,
1: è visibile.
0: Dopodiché il futuro non lo sappiamo.
1: Vediamo. Intanto pensiamo a quest'estate 2026, Marcella,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: intanto portiamo
0: certo
1: questo e quindi insomma venite a Lido Gandoli e noi insomma continueremo, venite, continueremo a diffondere le bellezze del nostro territorio. Oggi non a caso siamo partiti da Lido Gandoli. Grazie a Marcella Alessano, grazie a Paola
0: grazie
1: Alessano.
0: A voi.
1: Noi ci stacchiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui tra non molto per vedere gli altri ospiti della puntata.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: 16 giugno abbiamo già introdotto questa nuova versione di 120 estate qui per la prima puntata direttamente da Lido Gandoli. Il mio nuovo studio per oggi è questo, poi nelle prossime settimane è uno studio itinerante che in realtà andrà a incontrare altre location, altri personaggi, altri racconti, però insomma diciamo che non mi posso lamentare di questo primo studio così all'esterno. Intanto ringrazio Giovanni Talamo con me per le riprese e poi la regia di Studio 100 TV. E allora di qui cominciamo anche a vedere altri servizi che sono stati realizzati in questa settimana. Il primo servizio è quello che riguarda l'intervista rivolta agli Agents of Time, questo duo di DJ baresi che sta spopolando in tutto il mondo con le loro produzioni dance e techno. In realtà li abbiamo incontrati perché saranno tra i protagonisti della line-up e degli artisti che si esibiranno sul palco della Rotonda del Lungomare all'interno del Medimex, e loro saranno i protagonisti della serata del 20 di giugno, quando apriranno alle ore 21 più o meno la serata che poi vedrà protagonisti sul palco i Pet Shop Boys. E quindi abbiamo incontrato gli Agents of Time per questa bella chiacchierata dove abbiamo parlato di questa grande scuola del clubbing pugliese che vede con loro, insieme ai Fidele, Samuei e altri protagonisti, davvero la musica che parte dalla Puglia proiettata in tutto il mondo. Quindi l'intervista con gli Agents of Time. Allora, 120 questa volta, dopo aver ospitato in studio insomma altre celebrità che partono da questo territorio proiettato nel mondo del clubbing internazionale, finalmente insomma sono qui in compagnia degli Agents of Time, che in realtà oggi sono a Taranto un po' per raccontarsi prima

0: prima di quello che sarà il grande evento del Medimex del 20 di giugno, quando saliranno sul palco della Rotonda del Lungomare per per aprire ai Pet Shop Boys. Andrea, Luigi, buonasera.
1: Buonasera. Grazie per l'invito. Grazie.
0: Allora, possiamo parlare di Puglia Invasion? Come clubbing, cioè, la Puglia sta sfornando un sacco di progetti interessanti, parliamone.
1: Sì, no, noi ormai è da tanto tempo che giriamo come Fidelis o come Giorgia Angiuli, che è un'altra ragazza che è di Monopoli, che anche lei gira da un sacco il mondo, però ad esempio ora c'è Ale De Tuglie, c'è i Moeache, c'è tanto... Sì, Alessandro Basile, Donato Basile, Cristian Lisco, cioè ci sono un sacco di talenti, quindi direi che la Puglia è piena di risorse, è piena di creatività. E quindi sta esplodendo sia la Puglia sia i pugliesi.
0: E noi questo volevamo sentirci dire. Allora, voi come duo, insomma, come progetto musicale nasce nel 2013, no?
1: Sì.
0: Cioè un po' dopo la nascita dei Fidelis, che insomma anche voi avrete cominciato piano piano i piccoli club, no? Poi mano a mano la cosa, insomma... Di botto, come ho visto con i Fidelis, si ha questa proiezione internazionale. A voi come è capitato?
2: Il nostro percorso è un po' particolare, nel senso che si divide in due step, in due fasce. La prima eravamo prima in tre, quindi eravamo un gruppo formato da me, Andrea e Fedele, che poi ha continuato il suo progetto da solista. Quindi all'epoca iniziamo semplicemente volendoci mascherare, non volevamo far vedere la nostra faccia, volevamo che la gente non ci riconoscesse, che è una cosa strana per quel lavoro, quel tipo di lavoro, e quindi ci mettemmo praticamente dei lenzuoli fatti dalla mamma, che è una sarta, e che incappucciati andammo a suonare per la prima volta in un locale a Bari e davanti a 1000 persone, quindi incappucciati, eravamo coperti da qualsiasi figura, diciamo, di cacca che si poteva fare, magari qualche inconveniente che poteva venire. Eppure quella cosa...
0: Cioè voi siete stati praticamente quelli che sono venuti un po' dopo i Daft Punk, un po' prima Liberato.
2: Esattamente, non volevo citare Daft Punk, però siamo stati quelli che sono venuti prima di Liberato, sì, quello sicuramente. E quindi niente, questa cosa poi esplosa rapidamente, la gente è impazzita per questa cosa degli incappucciati, era figa, per poi arrivare poi alla seconda fase in cui poi c'è stato, diciamo, lo scioglimento di Agents of Time, di un socio.
0: Sì.
2: E quindi è nata, cioè abbiamo dato
0: è
2: vita,
0: nata la coppia.
2: È nata la coppia, è nato un nuovo duo completamente con scenari e confini musicali completamente differenti, quindi abbiamo dato un nuovo look, ecco, al progetto Agents of Time, e quindi è tutto un susseguirsi di casualità fondamentalmente, ma anche dietro di tanto lavoro, sinceramente.
0: Perché in realtà noi diciamo, cioè io ci tengo molto a sottolinearlo, non è più soltanto il lavoro del DJ, ma vero e proprio produzione, no? La produzione di brani vostri che poi vengono suonati da altri, così esattamente come succede anche per gli altri progetti pugliesi, e che poi questo vi dà la possibilità di essere anche conosciuti anche ai più grossi, no, artisti, come è capitato a voi con The Weeknd, no? Che in realtà vi ha affidato la realizzazione di più di qualche remix.
1: Sì, noi eravamo in studio, mi ricordo, quel pomeriggio, io e Luigi, poi tornammo a casa, erano tipo le 23 perché quel giorno facevamo più tardi, io aprii Instagram, mi sono letto e vidi questo messaggio di The Weeknd.
0: È stato uno scherzo.
1: Sì, all'inizio era uno scherzo, poi ho aperto, ho visto 35 milioni, The Weeknd, chiamo Luigi, non mi rispondeva, no, ci credo, non mi rispondo. Alla terza chiamata mi rispondi che Fra c'ha scritto The Weeknd, ma che dici Fra? Fidati, è vero, apre la pagina della The Weeknd. Poi ovviamente da lì abbiamo iniziato a parlare, le abbiamo mandato il nostro album a cui stavamo lavorando all'epoca, Universo, che uscì su Compact, e gli piacque tantissimo, e quindi diciamo iniziò una collaborazione, e da lì nacque il fatto di creare il remix di Take My Breath, di cui ovviamente noi siamo super orgogliosi, credo che sia e sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia vita, che ho condiviso con Luigi, che mi porterò dentro, perché essendo amante della musica, comunque arrivare all'artista numero uno al mondo, all'epoca e tuttora, diciamo che non poteva esserci cosa più bella, quindi ricordo eravamo io e lui insieme a Medellin, ci abbracciamo, iniziamo a piangere quando uscì il disco, eravamo da soli, perché alla fine tanto siamo partiti da soli, siamo tuttora soli, continuando a inseguire i nostri sogni.
0: Vabbè, sogni che comunque si realizzano. Un altro di questi sogni, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno, questa appunto presenza sul palco del Medimex il 20 di giugno, insomma in apertura ai Pet Shop Boys, che voi sapete bene hanno fatto la storia della dance, no? In qualche modo, cioè diciamo adesso

0: adesso magari le melodie, le ritmiche sono cambiate, però molti dei DJ, soprattutto del vostro ambito, si ispirano molto agli anni 80.
1: Beh sì, sicuramente. Volevo fare uno step back riguardo proprio all'annuncio della nostra partecipazione. Ovviamente il nostro mi dà fastidio un po' definire, dare delle definizioni, poi diciamo, chiamiamolo il nostro braccio destro, ecco, Matteo Santoro, che poi non è altro che l'amministratore della nostra società. Ci disse: ragazzi, c'è una cosa che bolle in pentola, stavo parlando con Cesare, Cesare sta premendo perché voi quest'anno dovete fare il Medime, quindi mettendo un po' di pressioni addosso, già non è, diciamo, siamo circondati da pressioni dalla sera alla mattina, benissimo, ne aggiungiamo un'altra. Quindi no, ricevere questa notizia per noi è stata veramente una cosa di grande orgoglio, anche perché suonare in Puglia l'abbiamo fatto tante volte. Però suonare in questo palcoscenico, davanti a questa gente, comunque ci sarà anche sicuramente tanta gente che verrà da Bari a sentirci apposta, comunque ti riempie d'orgoglio. E poi vedere le foto nostre in giro per Bari anche, magari, che ne so, la collega di mia madre, la ex collega di mia madre che dice: ma io sto ragazzo lo conosco, ma chi è, chi è? E mia madre che è orgogliosa, quindi quelle cose ti riempiono di gioia. Per tornare Pet Shop Boys, ovviamente aprire un gruppo del genere rientra poi in quelli che sono le skill del curriculum, e quindi ovviamente ti riempie d'orgoglio farlo poi in Puglia. Accentua di più tutto quanto.
2: Anche il fatto di portare la scena elettronica in un festival come il Medimex, secondo me c'è da fare un grande applauso a Cesare, che comunque ha scommesso su di noi, però in generale sul genere della musica elettronica, e quindi che in Italia tutt'oggi è visto come un posto dove ci si va a drogare, quindi un posto di esclusione, invece qui viene riportato in un contesto governativo, quindi ufficiale, per dare appunto il significato che la musica elettronica può essere ed è un lavoro, perché noi in primis abbiamo combattuto contro i nostri genitori, e quindi cercare di aiutare i nuovi giovani a credere veramente nei propri sogni.
1: Per essere un po', mi intrometto, anche per essere un po' più, aprirsi un po' di più al mondo, proprio oggi leggevo il fatto che Berlino, proprio il governo, cioè chi è al governo a Berlino, ha deciso nella pubblica amministrazione di dar manforte a quella che è la scena culturale dei club, mentre prima, quindi bloccare l'esplosione immobiliare, perché a Berlino è una problematica attuale, cioè è sempre stata vista come la capitale della nightlife, e invece venivano tolti questi posti per l'uso musicale, culturale, per costruirci condomini. Adesso la pubblica amministrazione a Berlino ha detto stop, diamo vita a questo, continuiamo ad alimentare quella che è la cultura, perché bisogna anche dissacrare sta roba, cioè il club non è solo alcol, droga e delinquenza, perché non lo è. Tutti questi fatti che sconvolgono, anche il Divine Follie per esempio, sono tematiche molto importanti che però a noi toccano, perché è la nostra passione, il nostro lavoro, e c'è anche tanto lavoro, c'è tanta gente che dietro ci lavora, quindi è bello anche che ci sia proprio questa unione del Medimex proprio con questa scena un po' più underground, più elettronica. È figa la roba. Figa.
0: Allora, l'ultima domanda, anzi in realtà sono due brevissime che mi dovete rispondere tutti e due. Okay. Primo disco acquistato?
2: Primo disco acquistato? Bob Sinclair. Love Generation, Dub Vision, Division.
1: Io non ricordo il titolo, però era un remix di Trent Moller per Yoshimoto, non ricordo What Do Some, qualcosa, non mi ricordo il titolo, bomba, però il primo proprio CD mi è stato comprato da mio zio e avevo 4 anni, era l'album solo di Freddie Mercury a cui mi sono innamorato, è iniziata proprio una traviazione mentale per i Queen e Freddie Mercury, quindi quello, anche se non l'ho acquistato io, ma mi è stato acquistato, lo ritengo come il primo acquistato.
0: E invece, se vi ricordate il primo disco che avete messo in console, cioè il primo, proprio la prima cosa che proprio vi ha dato che proprio ha detto: no, io questo lavoro lo devo fare a vita, proprio come professione.
2: La prima serata fu una festa di una mia compagna di scuola, che mi chiese di suonare, cioè in realtà lei aveva chiamato Tommy P, che all'epoca faceva tutte le feste, e gli disse: non posso suonare pure io, vabbè dai 10 minuti, però il primo disco forse era Michael Clay's La Mezcla.
3: Fantastico.
0: Tu invece?
1: Devo andare molto molto più indietro rispetto a lui, avendo 40 anni. Penso che uno dei primi dischi che ho suonato è stata una prima serata, quindi completamente out of genre, praticamente suonai Roman Flugel Get Knock in una serata prima.

0: Una serata in cui tendenzialmente si suonava Pitbull, quindi musica tutta hip hop, tanti
1: il primo reggaeton di una volta,
0: il primo hip hop di una volta, quello era, e si ballava quello. Io arrivai in console e misi il Roman Flugel, ovviamente.
1: Hai scardinato tutto.
0: Non è andata benissimo.
1: Allora, ragazzi, io vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Ovviamente l'invito è quello di seguirvi sul palco del Medimex sabato 20 di giugno, Rotonda del Lungomare, intorno alle 21, Agents of Time, e poi ovviamente ci saranno i Pet Shop Boys. Abbonamenti ancora in vendita, biglietti ancora in vendita. Niente, dobbiamo essere tutti sotto al palco a fare il tifo per voi.
0: Non mancate.
1: Grazie agli Agents of Time, grazie Andrea, grazie Luigi. Grazie. E a proposito di Medimex, ieri 15 c'è stata la conferenza stampa di presentazione, o quantomeno proprio dell'inizio della settimana che vedrà il Medimex giungere nella nostra città. All'interno dell'università sono stati presenti gran parte dei protagonisti che hanno raccontato ciò che accadrà per questa settimana, che si preannuncia sempre densa di avvenimenti attorno al mondo della musica, ma anche con tanti ospiti che arriveranno da tutte le parti del mondo. E quindi diamo uno sguardo al servizio sulla conferenza stampa appunto del Medimex.
2: Presentata questa mattina nell'Università in via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
3: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti Pet Shop Boys, Agents of Time, Swayze, Lodive, New York Redux. È uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della Rotonda.
4: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto, perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
5: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionale, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
6: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi. Non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto a l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
3: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra, e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale, per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Altro ospite della puntata abbiamo incontrato Bruno Infante, che è di For Friends, dell'associazione For Friends, con il quale abbiamo parlato degli eventi che questa settimana si terranno al Villanova, sulla strada per Pulsano, in via Basento, che ha visto l'inizio delle sue attività qualche settimana fa, delle quali abbiamo anche parlato in studio, e con Bruno appunto parleremo di quelle che invece sono i grandi eventi protagonisti di questa settimana, a partire da mercoledì 17 di giugno. E quindi sentiamo ciò che ci ha raccontato Bruno Infante. Ritroviamo degli amici che avevamo già incontrato qualche settimana fa per parlare della prosecuzione della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano, e quindi con noi Bruno Infante, Nicola De Bellis di For Friends. Buonasera ragazzi.
7: Buonasera, buonasera.
1: E un nuovo amico, Paolo Carucci dell'associazione I Delfini in Scena. Allora, parliamo un po' di questa stagione, di come sta andando e dei prossimi appuntamenti importanti che riguardano questa e la prossima settimana.
7: La stagione sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo fatto qualche giorno fa Gianni Ciardo, ha iniziato il cabaret, e domani un evento a cui teniamo tantissimo, che è la Disco Baby. Abbiamo già parlato l'altra volta, domani inauguriamo con degli ospiti speciali, Rumi delle Antrix per i bambini e Spider-Man. L'ingresso sarà completamente gratuito, quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori domani da noi. Poi piano piano arriviamo venerdì, dove la giornata del live ci sarà un ospite che già conosci molto bene,
1: che avevamo già preannunciato, Will Diamond, con col suo stare sulle scene in maniera assolutamente originale e straordinaria,
7: spettacolare. Quindi anche lì invitiamo tutti a non perdere questo evento importantissimo. E poi arriviamo al 25. Il 25 noi facciamo teatro, una commedia.
1: È la prima volta che c'è il teatro quest'anno?
7: È la prima volta quest'estate, e ci sono i Delfini Scena. Vi presento a questo punto il diretto interessato, Paolo Carucci.
1: Allora, Paolo Carucci, con questo lavoro teatrale che si chiama Non mi dire, te l'ho detto.
8: Sì, è un lavoro teatrale di Paolo Cagliazzo.
1: Sì, come no.
8: Sono due atti, Non mi dire, te l'ho detto, è una commedia brillante, comica, e parla dell'uso dei social e dei cellulari da parte dei sessantenni, cioè i famosi leoni da tastiera che stanno di dietro, poi quando arrivano al fatto e ti devono guardare negli occhi, non succede quello che realmente poi si dice tramite la tastiera. E siamo otto attori, e c'è anche il regista Cristian Palmisano, che si è dedicato parecchio a questa commedia. E chiaramente i Delfini Scena è stata creata da tanto tempo, da tanti anni, dal professor Pasquale Strippoli, che sì, adesso per problemi suoi si è ritirato.
1: Famoso scenografo.
8: Scenografo famosissimo a Taranto. E quindi devo dire che gli spettatori, il pubblico, secondo me si divertirà molto, perché è una commedia molto ma molto bella.
1: Bene, e quindi insomma partirete con questo esperimento del teatro al Villanova. Insomma, ormai li state toccando un po' tutti i generi, dal cabaret alla musica, DJ set, i bambini, il teatro. Torneremo a parlare, anzi vi verremo a trovare per parlare sul posto, no, di quelli che saranno i prossimi eventi. Di qualche altro nome che vuoi lanciare, Bruno, perché immagino che ne avete tanti.
9: Bruno, no? Abbiamo Mercatini.
7: Piano piano faremo tantissime altre iniziative. Voglio ricordare le feste a tema, che a noi piacciono tantissimo. Il 31 luglio è prevista la festa caprese, con la musica dedicata, il menù dedicato, insomma riproporremo la Capri dentro il Villanova, per cui abbiamo tantissimi altri ospiti in palinsesto. Una che mi piacerebbe sottolineare è Tyrin Spielman. È un artista internazionale, la voce di Walt Disney, quindi parliamo di un artista a tutto tondo, e anche per lei abbiamo pensato un evento speciale il 10 luglio, quindi poi pian piano, mano a mano, sappiamo che sarete nostri ospiti al Villanova, quindi ne parleremo direttamente lì.
1: Ok, i DJ stanno andando, sì, stanno lavorando, perché io vedo Nicola De Bellis non parla, però
7: sono stanchi, perciò non parlano. Sono stanchi perché lavorano molto.
1: Ha ragione, guarda, portavoce ufficiale Bruno Infante.
7: Una cosa che ci tengo a ricordare è l'iniziativa che noi facciamo la domenica. La domenica è previsto dal rientro da mare dalle ore 19 in poi fino alle 20:30 un menù molto speciale, pizza, patatine e coperto a 10 euro che stanno iniziando a provare tantissimi, quindi invito tutti al rientro da mare ancora sporchi di sabbia in costume a venirci a trovare e mangiare la pizza che al Villanova è buonissima.
1: È che è buona. Va bene, allora ci rivedremo, come già anticipato, insomma, verremo direttamente sul luogo, insomma, degli accadimenti. E grazie ancora a For Friends, a Nicola De Bellis, a Bruno Infante e Paolo Carucci, insomma, grazie per questa l'anteprima del teatro al Villanova con questo lavoro Non mi dire te l'ho detto, in scena il 25 di giugno. Grazie ragazzi, buon lavoro e continuate a raccontarci di ciò che accade nella nostra provincia. Grazie e buon lavoro. E noi ci fermiamo qualche secondo.
9: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Altro ospite di questa puntata di 100 eventi estate è Luigi Palmulli, CEO della società di produzioni Lora Sesta Produzioni, con i quali abbiamo parlato di ciò che è accaduto nel mese di maggio con una serie di iniziative attorno a un progetto di formazione sul cinema che sono state insomma collaterali anche alla realizzazione di un corto che ha visto appunto la città di Taranto protagonista. Il corto era di Anna Piscopo. Noi invece abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Palmulli. Nel mese di maggio Taranto è stato teatro naturale, teatro di posa naturale per accogliere le riprese di un cortometraggio dal titolo La coperta della regista Anna Piscopo, e nell'ambito delle riprese e di altre attività collaterali che si sono tenute in quei giorni noi finalmente incontriamo in studio Luigi Palmulli, produttore, CEO dell'Ora Sesta Produzioni, sì, che si è occupato tanto della produzione del corto quanto anche di queste attività didattiche che hanno coinvolto i giovani del territorio. Allora, diciamo che a un mese più o meno, no, dalla realizzazione c'è un primo bilancio di quelle che sono state le attività e soprattutto parliamo di cosa esattamente è successo in quei giorni, a parte insomma le riprese del film.
10: Ma guarda, noi abbiamo fatto questi 2 giorni dove abbiamo chiamato appunto Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, che era una maniera per poter, diciamo così, legarla alle scuole.
1: Sì.
10: Abbiamo fatto questi 2 incontri con circa 200 ragazzi dove hanno incontrato tante professionalità, ci sono state tanti dibattiti, tante domande e siamo stati molto felici di essere riusciti a farlo. Questa è soltanto la prima, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Dunque, è stato veramente un bel momento, hanno incontrato registi, hanno incontrato scenografi, direttori della fotografia. Questo perché abbiamo deciso di farlo perché crediamo che Taranto abbia potenzialità enormi inespresse a riguardo. Cioè, io credo che tocca assumersi la responsabilità di iniziare a far fare le cose ai ragazzi che sono interessati a entrare nel mondo dell'audiovisivo, e questo, come ti dicevo poc'anzi, l'abbiamo fatto anche
1: con
10: l'Istituto Cabrini, esatto, dove abbiamo portato, con questo accordo che sai che abbiamo fatto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo portato 5 ragazzi che hanno veramente stupito tutti, perché pensavamo che, no, ufficialmente erano stagisti però pensavamo ormai erano persone della troupe, nel senso che tutti gli effetti. Dunque siamo molto contenti di questo risultato e di questo esperimento, ed è esattamente questo che vorremmo provare a fare con futuri progetti che insomma siamo intenzionati fortemente a portare a Taranto.
1: Luigi Palmulli, tu vieni da Roma,
10: sì,
1: ovviamente, quindi diciamo l'amore per questo territorio ovviamente ti è nato proprio perché ci sono delle capacità inespresse, come dicevi tu, e poi perché comunque, come dicono in tanti, è un territorio che si presta molto bene dal punto di vista proprio dell'approccio cinematografico, no? Quindi chiaramente c'è una serie di cose che andrebbero sfruttate, e quindi grazie a produttori come te che diciamo in qualche modo rivolgono l'attenzione al territorio, sì, ovviamente poi nasce questo discorso che ci auguriamo possa continuare,
10: insomma. Sì, esatto, perché credo che poi io sono venuto qua qualche anno fa con un film veramente, sono stato a Paolo VI come mio primo approccio, sì, su un film si chiamava Ruggine. Dunque io poi l'ho conosciuto meglio durante la serie televisiva che poi alla fine ho,
1: diciamo qual era la serie televisiva,
10: Sei donne,
1: sì, questa per Sei Rai, donne,
10: esatto,
1: certo,
10: per,
1: sì,
10: Rai, per Rai 1, regia, sì, Vincenzo Marra,
1: sì.
10: Dunque io sono stato qua mesi, e credo che appunto, come dicevi tu, ci sono delle potenzialità. Tu immaginati che qualsiasi progetto parte ovviamente da diciamo un supporto importante che dà Puglia Film Commission,
1: certo, come no,
10: il ministero, ma Puglia Film Commission è comunque fondamentale, e credo che ci siano veramente tante di quelle location e tante di quelle zone, diciamo così, da raccontare, non solo su Taranto, io dico spostandoci di 30 km, che ci può fare qualsiasi film,
1: certo.
10: C'è il mare, c'è la realtà, quella un po' più ruvida come in tutte le città, ci sono location straordinarie. Poi voglio dire, c'è questo tema importante, diciamo legato all'Ilva, ma io vengo qui perché è un posto straordinario, un posto dove c'è un mare fantastico, e abbiamo trovato anche con questo progetto esattamente quello che cercavamo: le location giuste, persone accoglienti, un'amministrazione che ci è stata vicina da subito, insomma, Piero Bitetti, insomma, ci hanno veramente supportato per poter insomma mettere un piccolo semino con questo primo nostro progetto.
1: Dove si vedrà la coperta? Parteciperà dei festival,
10: sì,
1: presumo,
10: esatto,
1: no?
10: Immagina che adesso ovviamente siamo in questa prima fase dove l'abbiamo iscritto alla Biennale di Venezia,
1: sì,
10: voglio dire, abbiamo fatto in tempo a farlo,
1: inserirlo,
10: anche grazie al lavoro di tutti, anche grazie al lavoro di Alessandro Piva, che insomma ci ha aiutato molto, che è il supervisor della parte post produzione. Dunque siamo riusciti a scriverlo, farà tutti i percorsi dei festival, quelli più importanti, e poi speriamo di fare questa proiezione, come forse gli dicevo prima, in Senato, perché tratta un tema sociale insomma importante, e dunque il percorso sarà un percorso che vogliamo seguire molto molto da vicino, sia io che la regista, è un accordo, come dire, col sangue, per poterlo inviare a più eventi e farlo partecipare a più festival
1: eventi
10: possibili.
1: Allora, intanto ricordiamo Anna Piscopo, che ovviamente era la regista,
10: sì,
1: della coperta, e insomma, quando ti rivedremo a Taranto come,
10: ma guarda,
1: come produttore?
10: Io spero, noi abbiamo fatto adesso delle domande, stiamo aspettando risposta da Puglia Film Commission per dei progetti che abbiamo presentato, di cui uno di questi tre riguarda Taranto, dove appunto ho spostato un film da un'altra regione a questa, e in particolar modo in questa zona. Io spero presto, io credo che comunque vada, per questo progetto e per la vicinanza, credo che vadano comunque, ripeto, ringraziate delle persone che sono appunto Lelio Miro,
1: sì,
10: presidente di Banca di Bari e Taranto, Paolo Vinci dell'Isola, che
1: la cooperativa sociale,
10: esattamente, che veramente ci è stato vicino, fatto e fa sul territorio
1: tantissimo,
10: un lavoro davvero,
1: certo,
10: davvero molto molto importante, Silvio Busico, per quanto riguarda appunto Clickcom, perché è una nuova realtà dell'audiovisivo, secondo me importante, e farà delle cose importanti sotto la sua guida. Vorrei ringraziare ovviamente Fabio Tacarelli di Fondazione 25, perché lui forse è stato uno dei primissimi a supportarci e ad aiutarci. Dunque ci sono tante, ripeto, realtà che a cui va spiegato che la cultura, come dire, produce delle cose,
1: ah, certo,
10: no? In qualche maniera.
1: Produce anche una narrazione differente della città, e questa è la cosa con la quale molti sono impegnati.
10: D'accordo. Sono d'accordo, sì.
1: Allora, grazie a Luigi Palmulli, noi lo attendiamo a Taranto, ogni volta vorrà venirci a raccontare le sue visioni di cinema.
10: Grazie tante, grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
11: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98.

0: Non solo, io sto qua, vi aspetto. 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Anche per questa versione estiva di 100 eventi io ho il mio Giuseppe De Filippis, sempre al seguito, non ce l'ho qui materialmente, però personalmente, però comunque l'ho incontrato per parlare sempre sulla falsa riga del format dedicato ai matrimoni di cui abbiamo già parlato. Abbiamo parlato di un altro format che ruota sempre attorno al mondo dei matrimoni, degli sposi. E quindi sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato questa volta Giuseppe De Filippis, che prima o poi mi aspetto che sbuchi da qualche parte, però intanto ce l'ho in studio.
2: Come ha suggerito il nostro regista Giuseppe Candelli, qua è roba di algoritmo, ridi tu, ma è vero. Ma perché dico questo? Perché il mio amico Giuseppe De Filippis, che è qui al mio fianco, praticamente adduce all'algoritmo,
3: sì, do la colpa all'algoritmo,
2: il fatto che ormai gli arrivino tutte cose strane da quando ha cominciato a fare ricerche nel web circa delle, insomma, particolarità dello stesso web che voleva evidenziare. Allora, siccome la volta precedente abbiamo parlato del fantasposi, ormai in automatico l'algoritmo gli propone tutte cose.
3: Sì, mi ha tolto tutte le app di incontri, adesso tutte cose che riguardano i matrimoni.
2: Niente, adesso questo ti tocca.
3: È una condanna. Vorrei far capire all'algoritmo che oramai ho superato una certa età, non si può fare.
2: E allora, detto questo, perché vi spieghiamo, insomma, questa introduzione così? Perché in realtà Giuseppe De Filippis è venuto a conoscenza di un format che si chiama Fake Wedding, e a parlarne abbiamo due amici, Stefano Appignani e Paolo Dottore, che sono in collegamento con De Filippis.
3: Eccoli.
2: Beh, ciao ragazzi.
4: Ciao.
3: Allora, chi è Stefano e chi è Paolo? Perché abbiamo sempre parlato al telefono.
4: Io sono Paolo.
5: Io sono Stefano, piacere.
3: E invece qui io sono Giuseppe e lei Sabrina.
2: Ma che simpatico ragazzo. Allora, ragazzi, diteci.
3: Non vedo l'ora di farla sta battuta.
2: Questa, insomma, diteci da che provincia siete. Siete nel Salento, presumo?
3: No, sono di Pescara.
2: Addirittura da Pescara, quindi siamo andati oltre territorio.
3: Sì.
2: Molto bene. E allora parlateci, raccontateci questo fake wedding, di che si tratta.
3: Dove nasce questa idea o come nasce questa idea, ragazzi?
4: Allora, in pratica eravamo a cena tra amici, comunque siamo un gruppo di 28enni, 29, 30 anni, e quindi si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Ed è uscito così, parlando su chi sarebbe stato il primo a sposarsi. Poi evidentemente nessuno si è pronunciato e abbiamo pensato che
5: però vedevamo tutti propensi comunque a partecipare alla festività del matrimonio, e quindi ci guardiamo io e Paolo e diciamo: perché non crearne uno finto, giusto per replicare l'ambiente festivo del matrimonio in sé per sé.
3: Allora, poi, ragazzi, vi devo fare però una domanda a questo punto, perché io lavoro anche, io e Sabrina, ve l'avevo accennato per telefono, lavoriamo nell'ambito dei matrimoni. Lei è una DJ, io ho una struttura che fa anche matrimoni, ci si fanno matrimoni. Per me l'invito al matrimonio è una tortura, quindi perché organizzare un finto matrimonio, cioè, e volere proprio del male anche a chi state costringendo ad andare? Cosa c'è di figo nell'andare a un finto matrimonio e non un matrimonio vero?
2: Non sposarsi, è chiaro.
5: Guardate, pensate che la prossima data è il 12 luglio a pranzo, quindi
3: è cattiveria,
5: quanto può essere torturante.
3: però vediamo se riesco a venire con Mimmo Frusi.
2: Dicevi, Paolo.
4: Il disagio di solito è il regalo, la bustarella, poi comunque passi il matrimonio con i parenti, signori anziani, invece là è tutta festa, c'è tutti giovani, nessuno si conosce, non hai il regalo da fare. E poi comunque
5: ed è anche una seconda possibilità, diciamo, per sfoggiare, soprattutto per quanto riguarda le ragazze,
2: il look praticamente, giusto?
5: Nuovamente i vestiti già usati nei precedenti matrimoni, che di solito rimangono sepolti nell'armadio, qui almeno hanno una seconda vita.
2: Senti, ma quindi praticamente che cosa accade il 12 luglio, per esempio? Cioè, vi presentate tutti a questo matrimonio?

0: finto per fare una festa e i due sposi finti fanno finta di essere sposi,
1: Sì,
0: cioè,
1: hanno degli
0: praticamente che
1: attori.
0: cosa succede?
2: Allora, diciamo che comunque noi abbiamo voluto riscrivere la funzione del matrimonio un po' in chiave ironica, anche con l'aiuto delle figure che comunque ne fanno parte dell'artistico, anche ad esempio il prete, che diciamo è stata una figura centrale per noi, che teniamo anche a ringraziare.
1: Ma un prete vero o finto?
2: No, ovviamente finto. Lui è un personaggio un sacco ironico, quindi diciamo che è stata tagliata, diciamo, la parte noiosa del matrimonio e lasciata soltanto quella del divertimento.
1: Ma mo
2: Quindi
1: quale?
2: la giornata si svolgerà con appunto l'arrivo degli sposi, quindi ci sarà un prosecco di benvenuto, finger food. Successivamente appunto la funzione che durerà circa una mezz'oretta, ovviamente in chiave ironica, nulla di serioso. E poi si siede a tavola, c'è un pranzo spettacolo comunque con anche le figure che comunque girano per i tavoli e coinvolgono i partecipanti. Ah, da premettere che i tavoli comunque sono realmente come i matrimoni, quindi sono tavoli circolari da 8-10 persone appunto per replicare l'atmosfera. E diciamo inserire il social table per far socializzare di più,
1: Ecco
2: cioè
1: che.
2: più persone magari che non si conoscono e far vivere l'emozione come se fossero amici di una vita.
3: Che comunque possono prenotare anche in due, tre, quattro e noi li raggruppiamo in un
0: Ma
3: tavolo
0: è
3: unico.
0: fantastico, è curatissimo. Poi, tra l'altro, vedo nei dettagli ex dello sposo, il tavolo ex dello sposo è veramente bello. Ma ragazzi, ma alla fine poi non è che qualcuno ci ha preso gusto e si è sposato davvero delle coppie che partecipano a queste feste?
2: Guarda, per ora siamo all'inizio, quindi è ancora presto, però
3: Vedremo.
2: abbiamo avuto anche un addio al celibato nel primo evento.
1: Cioè, nel senso, un fake addio al celibato o un addio al celibato
2: No, no,
1: vero?
2: no, un vero addio al celibato nel fake wedding.
1: Madò, bellissimo.
0: Geniali, assolutamente geniali.
1: Bello, bello. Ditemi un po', ragazzi, cosa costa? Giusto per far capire, siccome ho un paio di amici che volevano. Erano
0: Sposarsi per
1: sì,
0: finta.
1: esatto. Un appello lo faccio a Luca Cardenio, poi scopriremo chi è.
0: Addirittura.
1: Quanto costa partecipare al fake wedding?
3: Noi facciamo un menù da 50, quindi paghi 50 euro, ti fai tutta la cerimonia, tutto il pranzo, benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce,
2: Una bottiglia di vino ogni tre.
3: e poi parte la disco fino a sera.
1: I cocktail e il resto delle bottiglie sono a parte.
2: Cocktail a parte, perché praticamente il dopo pranzo si svolgerà con il lancio del bouquet da parte della sposa. Nel primo evento abbiamo fatto anche da parte dello sposo, poi non so,
1: Sì, stiamo
2: seguiranno
1: vedendo le foto
2: novità.
1: nel frattempo.
2: E niente, poi c'è la parte disco, diciamo, per concludere l'evento fino al tramonto.
0: Beh, ragazzi, geniali, complimenti, visto
1: Ottima
0: che
1: idea.
0: veramente tutto. No, tra l'altro poi c'è cioè, quasi una, come dire, un fake di quelli che fanno matrimoni a prima
1: Sì,
0: vista,
1: sì,
0: no? Cioè,
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: è un parallelo di matrimoni a prima vista che però non porta da nessuna parte se non a divertirsi davvero in
1: Io
0: questa maniera
1: adesso, appena
0: fantastica.
1: chiudiamo, chiamo Mimmo Frusi e vedo se è disponibile. Che giorno?
3: Il 12 luglio,
1: Il
3: domenica.
1: 12 luglio, vedo se riusciamo a venire io e Mimmo Frusi
0: A fare le
1: a
0: riprese,
1: fare
0: così
1: le riprese.
0: abbiamo anche questa cosa.
1: Però,
0: Fantastico.
1: Sabrina, io ti dico, e lo dico qui ai ragazzi, qua in Puglia, a Taranto, location ce l'abbiamo. Abbiamo anche una DJ che è abbastanza
0: Ma
1: brava.
0: no,
1: È
0: guarda, già fake di
1: timida.
0: mio.
1: Se volete venire a esportare il vostro format qui, siete i benvenuti, eh?
0: Lo lanciamo sul
2: No,
0: territorio qui,
2: volentieri,
0: ragazzi. Lo
2: volentieri. Anche
0: lanciamo qui.
2: perché stiamo già lavorando per portare direttamente il format in giro. Adesso vorremmo girare la nostra regione,
0: Certo.
2: però si può pianificare un'uscita.
0: Nel frattempo fate ancora esperienza, ma siete davvero geniali. Quindi i nostri complimenti a Stefano Appignani e Paolo Dottore.
1: Un'ultima cosa ai ragazzi,
3: Grazie.
1: ovviamente quando vi chiameranno anche a voi da Radio DJ, da Radio 2, ditelo che vi abbiamo scoperto prima noi.
0: che qua l'algoritmo
1: uscirà anche a loro,
0: arriverà non anche fa a loro. Sconti. Grazie ragazzi, veramente grazie, niente, buon lavoro quindi a questo punto,
1: buon
0: divertimento.
1: A luglio, se tutto va bene.
0: Se tutto va bene ve lo trovate a luglio. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, ciao. Ciao.
0: E allora, tanti ospiti anche per questa puntata, la prima della serie estiva di 120 estate. Io chiudo da questa terrazza bellissima all'interno di Lido Gandoli, sempre il mare alle mie spalle a fare da sfondo, insomma, perché vi abbiamo voluto catapultare subito nel mood estivo, appunto con questa idea di 120 estate. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci auguriamo che questa questo nuovo format, insomma, vi piaccia, vi faccia anche sentire, anche attraverso Studio 100 TV, l'odore dell'estate che sta per arrivare. Grazie a tutti, ci rivediamo la prossima settimana.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film.

horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista volontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie delle 19.30. Partiamo dalla cronaca con la sentenza relativa all'omicidio Nardelli. Confermate tutte le condanne, eccezione fatta per quella relativa a Paolo Vuto, che scende dall'ergastolo a 30 anni. Ci trasferiamo poi al quartiere Tamburi, dove è stato chiuso a poco più di un anno dall'apertura il parco giochi gratuito adiacente al centro commerciale Shanghai. Degrado e vandalismo al centro della scelta. E poi il futuro del Taranto Calcio con la mancata promozione in Serie D, che apre diversi scenari. Quello certo riguarda l'eccellenza, ma inizia a circolare la volontà di pensare ad un lodo Taranto. Questo è molto altro nella nostra edizione del TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Solo a 30 anni di carcere la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha accolto il concordato presentato dalla difesa di Paolo Vuto, riducendo la pena, confermate invece tutte le altre condanne. Chiude a poco meno di un anno dall'inaugurazione il parco giochi gratuito realizzato da Shanghai al quartiere Tamburi. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, i numerosi episodi di vandalismo e inciviltà registrati negli ultimi mesi. Resta incerto il futuro del Taranto tra ripescaggi complessi e scenari ancora tutti da definire per la prossima stagione. In questo contesto inizia a emergere tra gli ambienti sportivi e istituzionali l'ipotesi di un lodo Taranto.

0: Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione delle 19:30 parlando di cronaca. Lo avete ascoltato nei nostri titoli: dall'ergastolo a 30 anni di carcere, la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'appello di Taranto ha confermato tutte le altre condanne, eccezion fatta per quella relativa a Paolo Vuto, che quindi scende dall'ergastolo a 30 anni. Lo guardiamo nel servizio.
1: Si chiude con una parziale ma significativa riforma delle pene il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli, il 61enne ucciso a colpi di pistola in via Cugini nel maggio del 2023. La Corte d'Assise d'appello di Taranto ha confermato l'impianto accusatorio, introducendo però un'unica eccezione che rappresenta il vero punto di svolta di questo secondo grado. Mentre per i tre imputati i verdetti sono rimasti invariati, compreso l'ergastolo per il fratello della vittima e mandante del delitto Tiziano Nardelli, la posizione del 48enne Paolo Vuto è stata radicalmente modificata. Condannato in primo grado all'ergastolo come organizzatore logistico dell'agguato, in appello per lui la pena scende a 30 anni di reclusione. Questa netta riduzione è il risultato di un concordato in appello presentato dai suoi difensori, gli avvocati Fabrizio Lamanna e Valerio Diomaiuto, che hanno ricevuto il parere favorevole della Procura Generale ed è stato ratificato dalla Corte. Per il resto, la sentenza blindata conferma i 30 anni per il figlio di Paolo, Cristian Aldo Vuto, e i 25 anni per il cugino Francesco Vuto alla guida dello scooter. Resta confermato il quadro di un delitto efferato, nato da contrasti economici familiari, ma l'appello passerà agli archivi per il decisivo passo indietro per la sua massima pena inizialmente inflitta a Paolo Vuto.
0: È proprio in questo senso, nella mattinata odierna, abbiamo intervistato uno dei due legali di Paolo Vuto, l'avvocato Fabrizio Lamanna.
2: Preferiremmo che determinati fatti di sangue non accadessero né in Italia né tantomeno nella provincia di Taranto. Quindi il mio intervento sarà squisitamente giuridico, legale, processuale. Il collegio difensivo all'unanimità sin dall'inizio ha nutrito perplessità in merito all'aggravante della premeditazione, che secondo la ricostruzione dei fatti e secondo l'interpretazione della difesa, ma io ritengo un'interpretazione ermeneutica, non offriva spazi in merito a una possibile preordinazione dell'evento delittuoso, attesa poi la concatenazione degli eventi e soprattutto poi ciò che è accaduto nelle ultime ore. Per cui ci siamo trovati di fronte alla scelta se proseguire in un giudizio di appello, attaccando quella che era la premeditazione, perlomeno nella posizione di Vuto Paolo, oppure effettuare un concordato che ha trovato, non dall'inizio, ma a seguito di altro tentativo, spazio nella Procura Generale e quindi anche nella Corte. Ognuno ha una posizione differente dall'altra, quindi non possiamo assolutamente equiparare, mutuare quelli che poi sono gli elementi della posizione di Paolo Vuto con gli elementi dell'altro. Siamo relativamente soddisfatti del risultato, ma ovviamente non abbiamo mai condiviso il teorema accusatorio per quello che ho detto prima.
0: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sport. Alla fine non è solo sport, è anche un monito al sociale e alla crescita, perché parliamo del futuro del Taranto Calcio, nubi all'orizzonte relative al futuro prossimo, col campionato di eccellenza che sembra essere la destinazione naturale del Taranto dopo il fallimento della finale playoff, ma inizia a prendere coscienza una sorta di idea, un movimento che riguarda quel progetto chiamato Lodo Taranto.
1: Gli articoli del regolamento dicono una cosa chiara, fredda: il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme però deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto. La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito d'alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
0: Adesso ci trasferiamo in Città Vecchia, cartelli di divieto di sosta comparsi senza il dovuto preavviso e un'ordinanza ritenuta non pertinente hanno acceso le proteste dei cittadini, dei residenti dell'Isola Madre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Disagi e confusione tra i residenti della Città Vecchia, dove nella notte tra il 15 e il 16 giugno sono comparsi improvvisamente cartelli di divieto di sosta in via Sant'Egidio. La segnaletica ha però sollevato subito dubbi e proteste. Secondo quanto previsto dalla normativa, i divieti temporanei dovrebbero essere comunicati con almeno 48 ore di anticipo per consentire ai cittadini di rimuovere i veicoli in tempo utile. In questo caso invece i cartelli sono apparsi senza preavviso adeguato, come sottolineato dalla presidente del Comitato Città Vecchia, Narita Casula Milfa.
4: A Taranto ormai piovono divieti di sosta, diciamo così, magicamente. Il 16 giugno, verso le 18, esco di casa e vedo via Beate Egidio o via Sant'Egidio, come si vuole chiamare, inondata di divieti di sosta ambo i lati. Vado a leggere il cartello e c'era scritto che i lavori sarebbero iniziati il 16 giugno, quindi non è stato innanzitutto rispettato l'obbligo di affissione almeno 48 ore prima, e leggo che l'ordinanza o comunque l'autorizzazione era la 257. Chiedo che mi sia inviata l'ordinanza, l'autorizzazione 257, e questa ordinanza parlava di lavori in via Cavour, piazza Kennedy e via Roma. Quindi insomma un'ordinanza che non c'entra assolutamente nulla con la Città Vecchia, perché parliamo del Borgo Umbertino. Stamattina incontro degli operai, chiedo loro spiegazioni e li faccio presente che non sono stati rispettati gli obblighi e che non ne hanno azzeccata una, perché hanno sbagliato anche l'indicazione dell'ordinanza. E non so precisamente con chi io abbia parlato, ma mi risponde sì, lo so, in una città in cui praticamente ognuno fa quello che vuole. In Città Vecchia poi è una giungla, terra di nessuno, vengono apposti cartelli così senza il minimo rispetto delle regole base per i cittadini.
3: Nonostante ciò il divieto è stato collocato in via Sant'Egidio, dove al momento risultano cantieri attivi e interventi in corso da parte di Enel, secondo le testimonianze raccolte. Il nodo della questione riguarda quindi la corretta applicazione dell'ordinanza e il mancato rispetto di tempo di preavviso prima dell'avvio effettivo dei lavori. È inoltre intervenuta la polizia locale, che ha effettuato verifiche sul posto. Nel frattempo la presidente del comitato ha contattato l'amministrazione comunale e il vice sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda, ma al momento dagli uffici non sono arrivate risposte ufficiali.
4: Ho avuto degli scambi con l'assessore alla mobilità, che ha segnalato al comando della polizia locale. Ieri so che i vigili sono arrivati in Città Vecchia, hanno fotografato e hanno fatto dei video, ma poi non c'è stato nessun altro riscontro.
0: E dalla Città Vecchia ci spostiamo al quartiere Tamburi e più precisamente presso il parco giochi dell'area Shanghai, chiuso dopo solo un anno dall'inaugurazione a causa dei reiterati gesti di inciviltà. Insomma, il quartiere perde uno dei suoi luoghi di aggregazione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno. C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e

0: continui interventi di manutenzione. Ma contro il degrado e l'inciviltà anche le migliori intenzioni possono arrendersi. Scritte vandaliche sui muri e sui giochi, rifiuti abbandonati nelle aiuole, attrezzature danneggiate, continue segnalazioni alle forze dell'ordine per risse e comportamenti inaccettabili. Una situazione, insomma, diventata giorno dopo giorno insostenibile.
1: Sinceramente all'inizio abbiamo molta volontà, diciamo, di questa iniziativa, vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini, però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più, mondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana, urinano nella fontana, buttano mondizia ovunque. È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
0: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
2: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza togliere nessuno. Diciamo qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo altre cose belle, perché il territorio per me, che c'è gente per bene, quello dobbiamo dire tutto. Poi c'è sempre quello di turno che dà fastidio dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno delle istituzioni che voglio parlare personalmente, qualche persona delle istituzioni per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
3: Rendere la città accessibile anche sotto il punto di vista cognitivo è l'obiettivo di Secure Walk, un progetto nato dall'esigenza di ragazzi neurodivergenti e portato avanti dai volontari di Mister Sorriso, il servizio di Maria Laura Paletta.
0: Rendere la città accessibile dal punto di vista cognitivo, ridefinendo il concetto stesso di cittadinanza, è l'obiettivo di Secure Walk, il progetto innovativo e ambizioso proposto dall'organizzazione di volontariato Mister Sorriso e nato dall'esigenza diretta di alcuni ragazzi neurodivergenti.
4: Oggi ci è stato mostrato come rendere accessibile e a misura d'uomo una città anche per chi ha delle ridotte capacità anche visive e cognitive. Accolgo positivamente la proposta di accompagnare in questo caso l'associazione Mister Sorriso e tutti coloro che hanno delle difficoltà in questo percorso, per arrivare a portare dignità e autonomia a delle persone che oggi magari, oltre ad avere dei problemi reali, si sentono anche magari insicure. Quindi dobbiamo costruire dei percorsi virtuosi che possano tutti quanti a godere della propria vita in primis e poi della città dove vivo.
0: Percorsi alternativi, aree di decompressione, un ambiente a bassa stimolazione sensoriale e una segnaletica fatta di simboli CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, univoci, sono i punti cardine del progetto che mira a restituire a tutti autonomia, libertà di movimento e dignità. Un percorso da costruire insieme alle associazioni del territorio, alle scuole, agli utenti che ne sono i primi destinatari, con il coinvolgimento delle istituzioni.
5: È un progetto che riguarda l'autonomia di neurodivergenti, ma non soltanto, è rivolto veramente a tutti, anche a bambini, ragazzi, a anziani, anche turisti. È un progetto con il quale noi attraverso anche una segnaletica dedicata, particolare, possibilmente utilizzando anche la comunicazione alternativa aumentativa, riusciremo così a essere più diretti anche verso soggetti neurodivergenti che con l'ausilio appunto della CAA riescono subito a individuare quale percorso fare, quale punto potersi fermare, avere anche un supporto da parte degli esercizi commerciali che verrebbero comunque formati anche per un eventuale approccio.
3: Il mare come motore di sviluppo e lo sport come leva di crescita per il territorio. A Taranto il Nastro Rosa Tour 2026 diventa occasione per rilanciare il percorso verso i giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo puntando su sport, mare e giovani. La tappa ionica della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 ha trasformato per 4 giorni il villaggio della Vela di Corso Due Mari in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.
7: Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore, è stato un modo

0: nel momento della sua ideazione tra me e Luca Andreoli per utilizzare il mio sporcolo della vela e abbinarlo a tutta una serie di attività importanti per il paese di promozione dei valori delle istituzioni, della Marina Militare in particolare, ma anche e soprattutto delle bellezze delle nostre coste.
1: Al centro dell'evento non solo la competizione velica internazionale, ma anche il progetto Giovani Mari e Futuro Valore Paese Italia, che ha coinvolto decine di ragazzi in attività formative e momenti di confronto con la Marina Militare. Alcuni giovani sono stati anche premiati nel corso della manifestazione, a conferma dell'attenzione riservata alle nuove generazioni.
2: Marina Militare che ha supportato anche questa tappa con il massimo impegno affinché fosse una tappa e un evento di successo, lo ha fatto in maniera pratica, dando supporto agli organizzatori dal punto di vista operativo, logistico, tecnico, ma lo ha fatto anche andando a coltivare quello che è il coinvolgimento dei giovani.
1: La scelta di fare tappa a Taranto non è stata casuale. Il presidente di Difesa Servizi SpA, Gioacchino Alfano, ha sottolineato che la città è stata scelta anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, considerati un'opportunità strategica per il territorio.
3: I Giochi del Mediterraneo sono un appuntamento mondiale che si è riusciti a conquistare un'altra volta. 4 edizioni si sono fatte in Italia, è la maggiore nazione toccata da questa competizione sportiva interessante, però noi ci sediamo anche insieme a loro quest'anno, perché noi le tappe le scegliamo l'anno prima, quest'anno sono 9 tappe. Quando abbiamo scelto Taranto l'abbiamo fatta sapendo che c'era questa occasione.
1: Un appuntamento che porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti e che viene considerato una straordinaria occasione di crescita per il territorio.
4: Atleti da 26 nazioni di 3 continenti diversi, 3.300 delegati, quindi immaginate un po' che rivoluzione, che altra città che riusciremo a far vedere al mondo.
5: Un settore che vale oltre 3 miliardi di euro l'anno e coinvolge centinaia di migliaia di aziende, che però rischia una crisi senza precedenti. Parliamo degli olivicoltori. Quest'oggi protesta in piazza a Bari il servizio di Ilaria Lia.
6: Più di 600.000 aziende olivicole, oltre 1 milione di ettari coltivati e quasi 4.500 frantoi attivi sono i numeri di uno dei settori simbolo dell'agroalimentare italiano, un patrimonio economico, culturale e occupazionale che oggi si trova ad affrontare una fase difficile. E da Bari, alla Fiera del Levante, prende il via una delle più grandi mobilitazioni del comparto degli ultimi 20 anni. Produttori e frantoiani provenienti da Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana e dalle altre regioni italiane si sono riuniti per denunciare una crisi che definiscono senza precedenti. A preoccupare gli agricoltori sono soprattutto i prezzi dell'olio extravergine di oliva. Sempre più spesso sugli scaffali dei supermercati si trovano offerte a prezzi molto bassi. In alcuni casi l'olio proveniente da altri paesi europei costa meno di 4 euro al litro, mentre quello italiano viene venduto anche sotto i 7 euro. Secondo i produttori, cifre che non coprono nemmeno i costi sostenuti per produrlo. Per questo denunciano speculazioni e chiedono controlli più severi, soprattutto sull'origine dell'olio, per contrastare frodi e contraffazioni sempre più difficili da individuare.
7: Il mondo olivicolo italiano sta qui stamattina. Noi, oltre a protestare, stiamo portando avanti le proposte che la regione Puglia, la regione Calabria, la regione Sicilia, la regione Basilicata, gli assessori e i presidenti devono prendere in mano sui tavoli nazionali per far sì che ci siano delle regole, ci siano delle condizioni di chiarezza sui mercati. Bisogna bonificare i mercati.
6: Intanto prosegue la protesta di Coldiretti proprio contro le speculazioni nel settore dell'olio extravergine d'oliva. Gli agricoltori si sono ritrovati in piazza del Ferrarese, dove è stato allestito anche un tavolo degli inganni per illustrare ai cittadini le pratiche fraudolente e le miscelazioni che possono compromettere qualità e sicurezza del prodotto.
5: Nella suggestiva cornice della masseria San Michele di Martina Franca, un importante appuntamento di aperitivo d'autore a presentare il suo libro, il bar di Cinecittà, è stato Walter Veltroni. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
8: Nuovo appuntamento per aperitivo d'autore, il format culturale promosso da Volta la Carta che mercoledì 17 giugno ha portato a Martina Franca, uno dei protagonisti più noti del panorama culturale e politico italiano, ospite della serata Walter Veltroni che ha presentato il suo ultimo romanzo, il

0: Bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins Italia nella suggestiva cornice di Masseria San Michele. Come da tradizione di aperitivo d'autore, l'incontro è stato preceduto da un momento dedicato all'enogastronomia, che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più accogliente e partecipata. Nel corso della serata Veltroni ha dialogato con il giornalista e direttore artistico dell'evento Vincenzo Parabita, approfondendo i temi del libro e il percorso narrativo che ha dato vita a un romanzo nel quale si intrecciano memoria, storia e cinema.
1: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, quale quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
2: Una nuova stagione ricca di appuntamenti è l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni dalla riapertura. Al Teatro Nuovo di Martina Franca è stato presentato il cartellone 2026-2027, il servizio di Luciana Convertini.
3: Prosa, musica, comicità e grandi nomi dello spettacolo. Il Teatro Nuovo ha svelato la stagione 2026-2027, che vedrà alternarsi sul palco artisti come Massimiliano Gallo, Maccio Capatonda, Edoardo Leo, Luca Argentero e Giovanni Caccamo, insieme a numerosi altri protagonisti della scena nazionale. Tra gli appuntamenti in programma anche un evento con l'Orchestra della Magna Grecia, una presentazione che ha richiamato i sindaci e gli amministratori della Valle d'Itria, segno del ruolo sempre più centrale assunto dalla struttura nel panorama culturale del territorio.
4: I numeri sono stati strabilianti, la stagione che andiamo a presentare è da urlo perché è la più bella di tutte fino ad ora ed è il frutto di tanto lavoro.
3: La serata è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni di attività dopo la riapertura. Dal 2023 ad oggi il Teatro Nuovo ha fatto registrare quasi 150.000 presenze e numerosi sold out, risultati che testimoniano la risposta del pubblico e la crescita di una realtà divenuta punto di riferimento culturale ben oltre i confini cittadini.
4: Stasera sono molto contenta perché avrò il piacere di avere i sindaci di tutto il territorio. Questo per me è un grandissimo onore ed è il riconoscimento di un lavoro grandioso che è stato fatto. La loro presenza lo attesta e quindi non posso che essere felice.
5: Le istituzioni devono stare vicine a tutte le attività commerciali, comprese quelle del mondo della cultura e del teatro. Quindi un in bocca al lupo a Rosanna, alla gestione del Teatro Nuovo, che ha già rilanciato tantissimo questo storico contenitore e ha già dimostrato che di anno in anno sta crescendo in qualità e in livello culturale della proposta artistica, quindi in bocca al lupo.
3: E mentre si guarda ai prossimi appuntamenti, il Teatro Nuovo si prepara anche a un altro importante traguardo. Nel dicembre del 2027 ricorreranno i 50 anni dalla nascita della struttura, un anniversario al quale la direzione artistica ha già iniziato a lavorare.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Dopo aver fallito gli obiettivi stagionali per la promozione in Serie D, il Taranto spera nel ripescaggio per salire di categoria Malastrada e Tortuosa. Secondo il comunicato 213 dello scorso 5 dicembre, l'iter per il completamento degli organici a 162 squadre dipenderà dai vuoti lasciati dai campionati professionistici. La graduatoria ripescaggi alternerà una società di eccellenza tra le 21 dei playoff, incluso il Taranto, e una retrocessa dalla D18 dai playout, per un totale di 39 pretendenti. Il vero ostacolo per molti sarà il pesante sborso del fondo perduto. Tra le retrocesse, l'Imolese è in prima fila, mentre il Dertona e la Castellanzese non faranno domanda. In eccellenza il Lascaris, forte del punteggio relativo ai giovani, e l'Ilva Maddalena, grazie al solido padron del giudice, sono pronti al salto. Il Grassina cerca soci a breve termine, mentre la Soncinese difficilmente rischierà senza certezze. La Spalla intanto ha presentato un grande progetto a Roma, ma come il Taranto ha un punteggio bassissimo. Per i rossoblù, nonostante la solidità e uno stadio UEFA 3, la mazzata del giudice sportivo azzera praticamente le speranze. Senza una

rinuncia di massa delle altre squadre, il futuro del Taranto probabilmente sarà ancora in eccellenza. Rafforzare la collaborazione tra comune e sistema sportivo regionale per valorizzare il ruolo di Taranto nel panorama sportivo nazionale e internazionale. E questo è l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente regionale CONI Puglia Angelo Giliberto. Nel corso del confronto istituzionale sono state esaminate le opportunità per lo sviluppo e la promozione dello sport sul territorio, con particolare attenzione all'organizzazione di eventi di rilievo in grado di consolidare la centralità della città ionica nel settore sportivo. Al centro del dialogo anche la volontà di dare continuità all'eredità dei Giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative che coinvolga federazioni, associazioni sportive e comunità locali. L'incontro rientra in un percorso più ampio di collaborazioni tra enti locali e organismi sportivi, con l'obiettivo di rendere Taranto un punto di riferimento stabile per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport. E questa era la nostra ultima notizia, tra pochissimo alle 20:30 appuntamento con 100 Sport Weekend, diversi gli ospiti, tra questi il senatore Mario Turco, l'onorevole Francesca Viggiano, il vicepresidente del Consiglio regionale Puglia Renato Perrini e molti altri. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi.

0: Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.

0: Cose che accadevano nel Medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami
2: linea,
4: Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo. Prego.
2: Pronto?
5: Salve, Ida.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao Maisie.
6: Ciao.
3: Salve, Hilde.
6: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
7: Certo che c'è.
6: Ma è di cattivo umore.
7: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
6: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
8: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
8: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
8: Oh.
3: Su, coraggio.
8: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
8: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
8: te?
3: No, non c'è bisogno.
8: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
9: Ciao, Hilde.
7: Salve.
3: Ah, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
6: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
5: Auguri, Hilda.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
10: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
11: E la carta.
12: Un po' più sul mento.
13: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
13: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
12: Salve, Hilda.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
12: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
14: Ehi, hey, Walter.
13: Ho da fare.
14: Oh, salve, ciao, Hilde. Che sta a sentire?
13: Che c'è? Ho freddo.
14: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
13: Cosa?
14: E domattina Williams crepa e ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
13: Telefono al governatore.
14: È impossibile.
13: E perché?
14: Perché è andato fuori a pesca.
13: E dove diavolo può essere andato a pesca?
14: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
13: E allora fa quello che ti ho detto.
14: Oh, già.
13: Chiamala al telefono.
14: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
13: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
14: Cosa?
13: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
14: pesca. Ma non è possibile.
13: E perché no?
14: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
13: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
14: Oh, Walter, senti.
13: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
14: d'accordo,
13: il loro dovere.
14: D'accordo.
13: Vuoi anche tu a prendere aria.
12: Ok, capo.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
13: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
13: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
6: Grazie.
13: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
13: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare.

0: Un attimo, 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
0: No, non funziona più, non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh sì, invece, ti riconoscerai sempre, ovunque, in
0: sempre,
1: qualsiasi momento.
0: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro, queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
0: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.

0: Questo non te lo perdonerò mai.
1: Questo che?
0: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
1: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
0: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio, come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
1: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
0: Certo che ho ragione.
1: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
0: Oh, così va bene.
1: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
0: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
1: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
0: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: No, un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walt. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
0: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale
0: domestico.
1: Focolare?
0: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
0: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
0: Andiamo a mangiare qualcosa,
1: ho
0: che ne
1: già
0: dici?
1: Un impegno per il braccio.
0: Difficile?
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: lasciami
0: poi,
1: le
0: andiamo.
1: Braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Ah, hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì, non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolti,
0: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale, perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Villano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione
1: di
0: emergenza. Fate tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino, faccia
0: bene,
1: di bronzo.
0: 35, non un soldo di
1: più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio
0: occupato.
1: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto.

0: Di sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
1: Che ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: infortuni,
1: catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta?
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
1: Oh, allora, quando è così?
0: Si accomoda.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi scusi molto.
2: Sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
3: Ah.
1: Chi è lei?
4: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
4: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
4: Eh?
1: E che non accada più, mi raccomando.
4: Non avevo.
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
1: Bravo, ci deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto, Hilde?
3: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto.

0: tanto. Come vanno le cose?
1: Non mi lagno.
2: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
2: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
1: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
1: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
2: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
2: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile. E mi piace.
2: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
2: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilda.
0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
2: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale, non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
2: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro. Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
2: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
2: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
2: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
2: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
2: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
2: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
2: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
2: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
2: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
0: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
2: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
2: Ma certo.
0: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
3: No, no, no, grazie.
2: Tu, avanti, Bruce,
3: no,
2: un goccetto.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
2: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che
0: il
2: vuoi.
0: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
2: Ah, allora... sicché partite oggi alle
0: già.
2: 4?
0: Mm-hmm.
2: Beh, mancano soltanto 2 ore.
0: Sì, non abbiamo molto tempo, però.
2: E con
0: Bruce,
2: tutto quello che ho da fare, accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
0: È solo acqua, asciugati.
2: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
2: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
2: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
3: Oh, beh, no, non è proprio così.
2: E allora com'è?
0: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
2: La mamma? Tua madre è morta,
3: no,
2: almeno
3: mia
2: da...
3: madre, mia
2: la
3: madre.
2: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
0: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
2: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns,
2: che c'è?
4: Telefono.
2: Per me?
4: Sì, signore.
2: E chi può essere? Chiedo scusa.
3: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
0: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
3: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
0: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
2: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
2: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene.

0: Hilde torna con noi.
1: No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Dì a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Williams.
3: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
3: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
3: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
3: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
1: un essere che
2: romantico,
1: partecipi.
2: Non romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie stappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se
1: convincila,
2: vuoi puoi rimediare.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Smettila.
1: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
1: Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No,
1: due.
2: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
1: giovane brillante.
2: Ascolto, Bruce, guarda io come
1: guarda,
2: da un
1: cara, che io sto
2: che
1: parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh no, neanche per
1: sogno.
3: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000.
2: 20?
1: $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Non posso.
2: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
1: ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
2: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'hai, mai preso per un imbroglione?
2: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
2: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
2: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
2: Niente, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
2: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
2: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
2: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
2: conosco
1: scommesso.
2: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
2: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai $10?
4: Ho appena...
2: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
1: A te, allora.
2: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
2: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io. Bene.
8: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: E 1 per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati? Sala
5: allora,
8: stampa.
5: 5.
8: Un
6: ci
8: momento.
6: Sto. Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer.
0: Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
8: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
9: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
6: E che disse?
9: Disse che erano sani.
6: Facciamo
0: al momento
6: 5.
0: La situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
0: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
9: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
2: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
9: Come vai da queste parti?
2: Salve, Eddie!
8: Ciao, lieto di rivederti.
2: Ciao, Mac.
9: Dove hai preso quel cappellino?
2: Mi è costato $10.
10: Ritorni al lavoro?
2: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
8: E che farai?
2: Beh, domani mi sposo.
9: Benissimo. Oh, davvero non me l'aspettavo.
0: Alle nozze.
2: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
8: Oh.
2: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
9: Ma perché ti sposi, Hilde?
2: Questo non ti riguarda.
8: Ma si sta prendendo in giro.
2: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
10: Ah, sì, 3?
2: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
10: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
2: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
9: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
6: E spettegola sull'uscio di casa?
2: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
2: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
10: È guasto, ogni tanto parte da solo.
8: Ma tanto che te ne importa.
9: Hai detto che hai chiuso.
2: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
9: Ah.
2: Che cos'è?
8: Prove per la festicciola di domattina.
10: Ti perdi un grande spettacolo.
2: Non mi interessa.
6: E digli di fare più piano.
8: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
11: E piantala!
2: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
6: No, nessuno.
9: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
2: Ho pranzato con lui.
6: E sa che te ne vai?
2: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
10: Vuoi fare un giro, Hilde?
2: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
10: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
2: Chi è che faceva?
8: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
2: Niente di suo?
8: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
9: Apro di 10.
2: E ne trovo un altro?
8: No, no.
6: Ci sto.
9: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro. E a farne qualcuno lui stesso.
6: Altri 10.
8: Ci sto.
9: Anch'io. C'è altro, dottore?
12: No, basta così, signor Barnes.
9: È tutto a posto?
12: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
9: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
13: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
10: Signori, arrivederci. Bene.
13: Salve, dottore. Grazie,
9: dottore. Allora?
14: Chi è il beneficiario?
9: Scusa, come hai detto?
14: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
9: A Hilde, naturalmente.
14: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
9: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
14: voi? Perché sono io che devo pensare a lei.
9: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
14: Anch'io voglio essere indipendente.
9: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
14: Sì, sì, certo.
9: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
14: Naturalmente, se la metti così.
9: E ricordati che le voglio bene anch'io.
14: Sì, comincio a rendermene conto.
9: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
14: Caribbio.
4: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
1: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
11: Ehi, Walter!
1: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
11: Posso parlarti un attimo, scusa?

0: sera.
1: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
2: Sì, certo.
1: Su, dammelo.
2: Eccolo.
1: Garantito?
2: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
1: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
3: Garantito. Cripio. Penso che Hilda si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
1: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
2: Sì, certamente.
1: Hilda Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
3: Siediti, Bruce, prego.
2: Sì.
1: È questione di un attimo, eh?
2: Grazie.
1: E torno subito.
3: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
4: Sono Endicott. Hilda Gonda?
5: Grazie. Bene. Sono Hilda
6: tre
5: Johnson.
6: Assi.
5: Oh, salve, Bruce.
4: Per una volta che abbiamo
7: tre fan. Cosa dovrei dire io?
6: Sì o no?
5: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
3: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
5: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
3: Nell'ufficio del signor Burns.
5: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
7: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
5: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
6: Altri 10.
5: Sì, fallo subito.
3: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
1: Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilda ha detto che si mette subito al lavoro.
1: Bene.
3: Io devo andare, però.
1: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
3: Oh, grazie.
1: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
3: per
1: ho
3: carità,
1: un sacco di impegni.
3: Anzi, grazie di tutto.
1: Scusa, come hai detto?
3: Ho detto grazie di tutto.
1: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
3: A presto.
5: Salve, Coli.
8: Ciao, Hilda, che fai da queste parti?
5: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
8: Niente
5: Williams.
8: Più interviste.
5: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
5: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
5: $20.
8: Forse hai ragione.
5: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
5: 5 minuti. Salve, Williams.
9: Salve.
5: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
9: Certo, tanto non ho niente da fare.
5: La ringrazio.
9: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
5: Lei voleva uccidere quella gente?
9: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
5: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
9: Ho cercato di trovarne un altro.
5: Sì, ma come passava il tempo?
9: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
5: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
9: Lei vuol dire della gente che incontravo?
5: Sì.
9: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
5: non ascoltava
9: pensavo...
5: ciò che dicevano.
9: Certo.
5: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
9: Sì, c'era un tale che...
5: Di che cosa parlava?
9: Parlava della produzione per l'uso.
5: Produzione per l'uso?
9: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
5: Un'opinione sensata, no?
9: Era un buon parlatore, simpatico.
5: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
9: Non so esattamente.
5: Avrà pensato a qualcosa?
9: Beh...
5: Sarà stata la produzione per l'uso?
9: Ma non lo so, ero...
5: A che serve una rivoltella?
9: A che serve? A sparare, evidentemente.
5: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
9: Può darsi.
5: Sembra ragionevole.
9: Sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
5: Ma certo.
9: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
5: Sì, è semplice.
9: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
5: No, assolutamente.
9: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
5: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
9: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
5: E il suo ritratto?
9: Sì. È molto bella.

0: è vero?
1: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
0: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
6: Per ricatto.
3: Sicuro?
6: Sì. Cambiami un po'.
4: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
4: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
4: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
4: Perché?
8: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
6: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
0: Mi piacerebbe un posticino quieto.
6: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
4: hai ragione.
7: È arrivato.
6: Salve, Molly.
4: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
1: Cercavo proprio voi, canaglia.
6: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
0: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
1: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
1: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
6: Puoi risparmiarti.
1: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
6: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
0: Di che ti lagni?
1: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
0: Ti sei divertito tu, ma...
1: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
4: Non era così,
0: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
1: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
1: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
1: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
0: Dammene una.
1: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
0: Due.
1: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
0: 26.
1: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
6: Questo ce l'hai già detto.
1: Quel poveretto.
8: Altri 10.
1: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
1: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
4: Metti
1: con me,
4: Molly.
1: Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Questa è la sala stampa,
0: abbiamo da fare.
4: Il tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
0: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
1: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
8: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
1: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
4: su,
1: anche dello spirito.
4: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
1: Lasciami stare.
9: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
1: Sono disumani.
9: Sono dei giornalisti.
1: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
9: so,
1: delle menzogne.
9: Lo so.
1: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo.
4: Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce e nei pasticci.
0: E lei è

0: corsa in difesa.
1: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
2: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
3: Non capisco proprio di che state parlando.
1: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione, ragazzi.
3: Eh? Come?
4: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
5: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
3: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
2: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
3: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
1: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
4: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
3: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
1: Di più!
3: Oh, su, siate seri, questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
5: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
3: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
5: Perché?
3: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
1: E l'S sta per...
2: Birro.
0: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
6: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
4: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certamente
0: non ho mai rubato.
6: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
4: Dale. No, è inutile che insisti.
6: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
0: No, io non ho mai rubato
6: niente. Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
0: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei nemici.
6: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
0: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
6: Vero,
0: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
6: Perché?
0: Perché è un gran bravo ragazzo.
6: Io. Oh.
0: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
6: Che succede?
0: Ho perso il portafogli.
6: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
0: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
6: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
7: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
8: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
7: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
0: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
7: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
6: Io ci sto. Oh, non si fa tempo uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
7: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
6: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
0: accidenti,
6: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
0: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
6: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
9: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Non ne dubito.
9: Sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
9: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
9: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e

0: invece tutto ciò
1: vuol dire magari con una foto assieme
0: e ci stringiamo mano.
1: Ottima idea.
0: Non sono molto fotogenico,
1: non importa,
0: però.
1: Quello che conta è la pubblicità.
0: Certamente.
2: Dottore, io sono terribilmente stanco, vorrei ritornare nella mia cella.
0: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Willis, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
3: Subito.
0: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
2: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
4: Ciao, Murphy.
5: Mandaci una cartolina.
1: Oh, arrivederci.
4: Ciao.
1: Quando ti rivedremo, Hilde?
4: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
1: Auguri.
4: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
1: Ma certo.
4: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
6: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
7: Attenti al cancello numero 2!
6: Chi è? Chi è scappato?
7: Williams!
8: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
6: Redazione!
8: Flash, Williams è fuggito!
6: Williams,
8: scrivi!
6: Poco fa! Non lo so, ti dico!
8: E passami, Jack!
6: Mi sto andando!
8: Su, Hilde, vieni, presto!
4: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy, la voglio fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
5: Prendi.
3: Arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: WMQ, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Ehi.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
10: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: la stampa.
10: Da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
10: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
10: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, Eh sì, è così un po'. Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
10: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
10: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei?
10: Con la
0: 27° distretto? Aspetta.
10: È giunta intanto notizia.
0: Walter, sei un...
10: Winston McGuire, ma ce
0: ma se c'era pochi secondi fa.
10: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
11: resta
0: giuro
11: in linea,
0: che lo
11: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
11: $1.30.
12: 72 cent.
11: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
10: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
13: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
10: Onore, non
13: no?
10: Ha niente da dire.
13: Visto lo sceriffo Arthur?
12: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
10: Qualche dichiarazione, vostro onore?
11: Tra mezz'ora chiudiamo.
13: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
12: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
10: Come è uscito?
12: Dove ha preso l'arma?
13: Un momento, ragazzi, state calmi.
10: Ci parli almeno delle elezioni.
12: Che effetto avrà questo sugli elettori?
13: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
12: Mamma mia!
14: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
11: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
12: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
14: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
11: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
13: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
12: il
13: sindaco.
12: Oh, ecco lo sceriffo!
13: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
12: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina America?
15: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
13: Quale rivolta?
16: Non ci sarà nessuna rivolta.
15: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
13: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
15: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
16: Scusate ragazzi, ma devo andare.
13: Aspetta,
16: non posso.
13: Chi
14: ha organizzato la fuga?
12: I rossi forse?
16: No.
10: Tu allora?
16: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
14: Chi? Williams?
16: Avanti, parla. Di Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
14: Perché non l'hai detto?
16: Ci ho mandato ora la squadra speciale.
10: Forse farete ancora in tempo.

0: senti, ti
1: solo
0: prego.
1: Solo andiamo nel mio
0: cerchiamo
1: ufficio.
0: Di aggiustare questa faccenda.
2: No, sta a sentire,
1: Peter,
2: Fred.
1: Hai chiuso.
0: Chiuso? Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
0: Prego,
1: ma Williams Fred. Non è rosso e tu lo sai.
0: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
1: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
0: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
1: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggita! Che cosa vuole lei?
0: Che cosa vuole lei?
1: Cosa vuole?
3: Lei è lo sceriffo...
0: Sono io, quel... che c'è?
3: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
1: Di cosa si tratta?
3: È rinvio dell'esecuzione.
1: Come? Ecco,
0: cosa?
3: Dell'esecuzione di Earl
1: tu
3: Williams.
1: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
0: E quanto mi avevano assicurato.
1: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
3: Nessuno, stava pescando.
1: Su, avanti, chiamalo.
3: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
1: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
0: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
3: Veramente io non lo conosco.
1: Ah,
3: non...
1: questa è una vera truffa.
0: Sta cercando di rovinarci.
1: Menzia precoce.
0: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
1: grazie
0: alla stampa?
1: A te, qui la partita è ormai chiusa.
0: Oh, Fred.
1: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
0: Il telefono.
1: Pronto.
0: Sì, sono io, Hartwell.
1: Cosa?
0: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
1: Che c'è?
0: L'hanno bloccato. L'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa. È fatta.
1: Digli di restare in linea.
0: Sì, gliel'ho già detto. No, resta in linea.
1: Un momento, copri il microfono.
0: Copri il microfono.
1: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
3: Ma come no, non ricorda?
1: Aspetti,
3: sono entrato
1: un attimo,
3: lì, credevo che
1: quanto
3: fosse,
1: prende la settimana?
3: E che lei invece fosse, eh?
1: Che stipendio ha?
3: $45.
0: Resta lì, non muoverti.
1: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
3: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
1: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
3: Dove?
1: Ufficio protocollo.
3: E così lavorerei al comune?
1: Sì, certo.
0: Sono in riunione.
3: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
1: Perché
3: mai.
1: Perché no?
3: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
1: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
3: No, non credo proprio.
1: Ma si può sapere perché?
3: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
1: ma
3: che
1: neanche per
3: un
1: sogno,
3: allora...
1: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
0: Un po' di
1: sì, beh, che ne dice,
3: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
1: Non deve.
3: Io...
1: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
3: Ma sì, invece.
1: No, è stato bloccato dal traffico,
3: no,
1: purtroppo.
3: No, ma che traffico, se non ce n'era.
1: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
0: Un momento.
3: Ma come faccio per il
1: lei
3: lavoro?
1: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
3: Pettibon, e lei come?
1: Pettibon.
3: Anche lei?
1: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
3: Sì, anzi, andrò a
1: riposare. Vada
3: un
1: a questo
3: po'.
1: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
0: Un attimo, ti diamo le istruzioni. Oh,
3: cos'è l'ufficio protocollo?
1: Domani le spiego di... tutto.
3: Ce la farò?
1: Senz'altro, è molto semplice.
3: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
1: Sistemeremo anche quella.
0: Mia moglie?
1: Sì, tutto quanto, vada.
0: Fred, Alfred è sempre al telefono.
1: Va bene, digli di sparare all'uomo.
0: Cosa?
1: Non hai sentito forse?
0: Ma c'è il rinvio e non
1: dai,
0: possiamo.
1: Dai, fa come ti ho detto.
0: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
1: $1,000 di premio.
0: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cos'hai,
5: io.
4: Hilde?
5: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di essere.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Ah,
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
0: sì,
5: Wanda.
0: Perché Walter Lowy. Mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
5: Sarebbe il posto adatto per te. Lowy! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordi.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
5: Non andavo a chiamare
6: sì,
5: nessuno.
6: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
5: Oh, qua, dammi qua.
6: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
5: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
6: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
5: Sta zitto.
6: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
5: Basta,
6: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
5: Silenzio.
6: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
5: Non sarà così se continui a fare chiasso.
6: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
5: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego. Lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa. È la verità, ho bisogno di te. Presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu. Un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale. Chiaro, no? Bruce, non posso. Ma dovrai pur renderti conto.
2: Sono io, Molly Malloy. Apri la porta.
5: Cosa vuoi, Molly?
2: Devo trovare... Dove sono?
5: Sono
2: tutti
5: fuori, sono usciti.
2: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
5: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da
2: no,
5: fare.
2: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come
5: stanno
2: un cane.
5: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
2: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
5: E va
2: prego.
5: Bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
2: E dove abitavo?
6: Non andarci, Molly.
5: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
6: Ciao, Molly.
2: Come sei arrivato qui?
6: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
5: Fate piano.
6: Tu mi credi, vero, Molly?
2: Certo che ti credo.
6: Grazie delle rose, erano bellissime.
2: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
6: Oh, non piangere,
5: Molly.
6: Molly.
5: Non fare scenate che non
2: voglio
5: servono a niente.
2: Fuori di qui.
5: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
2: Qui
5: dobbiamo
2: non
5: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
6: Lasciate che mi prendano, no, tanto che importanza ha.
7: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: Oh, è troppo tardi.
5: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
6: Ah, tanto che sei. Sì.
5: Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
5: su,
2: poveretto.
5: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
7: Ma insomma, volete aprire?
8: Aprite,
7: aprite, chi c'è?
8: Aprite.
5: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
7: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
8: Quella
7: no?
8: Che ci
5: va
8: fa
5: giù a prendere dei sali,
7: ma
5: per favore.
7: Ma si può sapere cosa?
8: Ma che ha?
5: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
7: Come ti senti, piccola?
2: Non molto bene.
8: Vuoi un po' d'acqua?
5: La prendo io.
7: Possiamo far niente?
2: No.
8: Non hai l'aria di star male.
7: Hai visto Williams per caso?
2: Ma che spiritoso.
8: Avanti, dov'è?
2: E lasciatemi in pace.
8: Ok, la redazione.
7: Beh, chiedevamo, no?
8: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
7: che
8: c'era.
7: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
5: Aspetto dei soldi da Burn.
7: Che casino qui, Murphy.
8: Dammi
7: passami la redazione.
8: Va bene, ciao.
5: Qualche novità?
9: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
8: Come, dove? Merrill Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite.
7: Mi chiama.
8: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
7: Che lo faccia alzare?
9: Sarà una balla come le altre.
8: Nessuno vuole andarci?
5: Io devo restare qui, baderò il telefono.
7: Io ho già speso $2 di taxi.
9: No, io non ci vado più in giro.
7: Lascia perdere,
9: chi
7: non
9: ha tirato le teglie?
5: Io, davano fastidio con le torce.
10: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
5: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
11: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
10: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
11: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
8: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
7: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
5: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
10: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
5: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
7: No, non mi passa neanche
5: ma
7: per la testa.
5: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
10: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
5: Ma quando mai? Io
7: Molly
5: che c'entro?
7: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
11: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
2: Io non gli ho dato niente.
10: E allora come l'ha avuta?
5: Ma lasciatela stare, insomma.
12: Hilde.
5: Signora Baldwin, mamma, mi
12: non
5: dispiace.
12: Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
5: Sarò libera fra due minuti.
12: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
7: Assassino?
0: Che vuol dire?
12: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
0: Un momento.
5: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto niente di simile.
12: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
5: Ma è ridicolo, io non sono mai sognata di dire una cosa del genere.
12: Sì che l'ha detta.
5: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
13: Vedi un po', l'hai preso
5: poi. Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove.
12: Basta, basta ora.

0: che parli adesso?
1: Sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
2: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
3: non
0: fare.
3: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
1: Non
0: perché?
1: Fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
3: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
3: No! Chiamato un'ambulanza! Chiamato un'ambulanza! Ma è morta.
1: No, è ancora viva, si muove.
2: Walter, hai visto?
4: E Williams?
2: È saltata dalla finestra.
4: Sì, sì, ma dov'è Williams?
2: Non è morta però.
4: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
2: Williams, nello scrittoio. Meno male che non sei uccisa.
4: Come va?
5: Voglio uscire, non c'è...
4: Resisti, Carlo, resisti.
6: Lei chi è?
7: Che sta facendo?
6: Chi è questa?
7: La signora Baldwin, madre di Bruce.
8: Che sta facendo?
6: Zeta!
8: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
4: Caricatela sulle spalle e porta la
2: Baldwin.
4: No, non
2: Walter.
4: Tu! Lowey,
9: sì, capo.
4: Porta la signora in clinica da Mike.
9: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walt!
4: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
9: Cosa dico,
4: digli
9: Mike?
4: Che è arteriosclerosi.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
4: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
4: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
2: piantala,
4: disertare?
2: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
4: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio quello che ho
4: bambola,
2: detto.
4: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
4: per te?
2: Sì, lo so,
4: sì,
2: lo so.
4: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
4: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
4: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: loro. Li svergogneremo.
4: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
2: Hai ragione.
4: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
2: che vuoi che ti dica? Non
4: ma si può
2: pensato.
4: Sapere in che mondo vivi?
2: Hai detto bene, sarà un vero
4: certo,
2: trionfo.
4: Ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose onore
2: no,
4: a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
4: Oh, così mi piace.
2: Che cosa ne facciamo di
4: lo
2: lui?
4: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
2: L'ultimo laggiù.
4: Ah.
2: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
4: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
2: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
4: parti. Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
2: quante
4: a battere.
2: Quante cartelle vuoi?
4: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
2: Senti, Walter, posso
4: cosa?
2: Chiamare Iena il sindaco?
4: Chiamalo come vuoi.
2: E dire che sfrutta il personale del comune?
4: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
10: Hilde?
4: Ma che diavolo fai qui tu?
2: Salve, Bruce.
4: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
10: Hilde, devo solamente farti una domanda.
2: Ma come sei uscito di prigione?
10: Non di certo col tuo...
4: Ehi, guarda che qui abbiamo
10: senti,
4: da fare,
10: io non
4: molto
10: sto parlando
4: da fare.
10: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
2: No.
4: Ma neanche con un milione di
10: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
4: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
2: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
10: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
2: Se n'è andata.
4: Non ti sento, dai.
10: E dove?
2: Da qualche parte.
4: No, taglialo, il corridoio polacco.
10: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
2: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
4: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
10: Ha avuto i soldi.
2: No, ne andate via di corsa.
10: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
2: Non importa,
10: ho capito che è meglio che faccia da me.
4: Ma volete fare un po' zitti?
2: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
10: Il mio portafoglio?
4: È proprio lui.
10: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
4: Gli stavo dando un'occhiata.
10: Fidde, ho deciso.
4: Allora, pronto, Daffy?
10: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
4: Vai tranquillo.
10: Devi Hai sentito cosa ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle nove.
2: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
4: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
2: Sì, ecco, fammi favore.
5: Volevo soltanto
4: allora, ecco,
5: farti una domanda.
4: Questo è il pezzo
5: tu non
4: di
5: puoi venire.
2: Questo serve a me.
5: Ma che modi. Tu non puoi venire, vero?
4: No. Senti.

0: Togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
1: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
1: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
1: Stai zitto tu,
2: Burns. Ma come
0: sei
2: posso lavorare
1: in questo casino di suoi
0: sei tu che devi stare
1: zitto. Staccarsi da te.
0: Allora, tutte le foto di Miss America.
1: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
1: Per un uomo come lui?
2: No, neanche per sogno. Ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
1: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
2: me. Pezzo più importante di tutta la
0: mia
2: vita.
0: Ma stai calma.
1: Ma certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì, sì.
1: È che tu non mi ami.
2: Ma non è vero. Se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu
0: ma
2: lo
0: dimmelo
2: sai.
0: Dimmelo subito.
1: Il punto è che in verità
0: in
1: non ci tieni a vivere come un essere.
2: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo ti preferisci.
0: Diavoli dell'inferno.
1: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
2: Certo, certo. Sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
2: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che è importantissimo.
1: Anche più del necessario.
2: Un momento.
0: Come?
2: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
2: Walter,
0: sì?
2: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
2: Sì.
0: Fammi, dimmi.
3: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
1: Se per caso cambi
0: volta.
1: Idea, guarda che io parto col treno delle
2: se
1: 9.
2: Se vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta lì.
2: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
2: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada.
4: Eccola, adesso c'è anche la luna.
0: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
2: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
2: Ah.
0: È uscito.
2: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
2: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
0: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
2: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
2: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
2: Oh, è Bensinger.
0: Ma che diavolo?
2: E quello è il suo scrittoio.
6: Ehi, aprite, per bacco!
0: Come hai detto che si chiama?
2: Bensinger,
6: che
2: è Tribune.
0: Ah, il Tribune.
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
7: noi.
0: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
2: Sì, sì.
7: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
0: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
0: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
7: Come?
0: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. E lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio,
0: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
0: Ah già, Mervin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al Tribune?
7: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
7: Senta allora. Sì.
0: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Voglio scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
2: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
2: Intendevo te.
0: Io.
2: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
2: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
2: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
2: Io potevo essere su quel treno, forza, adesso. Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
0: Sì, ma adesso che ti sei riposata.

0: strada e rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
2: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
1: dov'è
0: è successo?
1: Dov'è la signora Baldwin?
0: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
3: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
3: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
3: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Baldwin!
3: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la 31ª.
1: Con me? Non eravate su un taxi?
3: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
3: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia, siamo rovinati.
3: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio, era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
3: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
1: morta,
3: spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
0: È il fatto, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
3: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
4: Main 4227.
0: Chi? Ah, bacio, dove sei?
4: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
4: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un incidente.
0: Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
4: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
4: Morningside.
0: Hai chi?
4: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
4: Community Hospital, la
0: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
4: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
4: E allora da un'occhiata,
0: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
4: pronto?
0: Crederai, ma quel
4: allora?
0: Maledetto vestito... Duffy!
4: Puoi fare piano, io non sento
0: Duffy!
4: Niente!
0: Duffy! Bell'aiuto
4: nessuno!
0: Mi date!
4: Nessuno!
0: Duffy!
4: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
4: Via Olimpia, 2-1-6!
3: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
3: Agli ordini,
0: ho
3: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
3: Che genere?
0: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
3: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
3: E tu sei sempre il mio
0: e
3: capo.
0: E allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
3: Ci penso io, capo.
0: Ok, non
3: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
1: Vado allo Vittorio e poi vedremo.
5: Eccola qua.
1: Fermi,
5: aspetta un momento.
1: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mezzo? Levatemi le mani di dosso.
6: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
7: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
6: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
6: Ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
6: Buona questa.
8: Forse sta andando da Williams.
9: Aveva chiuso la porta.
10: Stava parlando con Molly.
8: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
6: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
6: signora, e quindi la
0: perdo. Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
6: Di andare dove?
0: Fuori!
6: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
11: Un bel terzo grado,
0: certo.
11: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
6: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
4: Che cosa vuole che le dica?
6: Cosa ne sa di Williams?
4: Cosa ne sa di Williams?
6: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
1: oh,
6: la farò
1: no,
6: parlare
1: non
6: io.
1: Non osate toccarmi se non volete che mi fa...
6: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
6: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
6: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
6: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
6: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
11: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
12: E Williams l'ha data a lei.
6: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
6: Le do 3 minuti per

0: Dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo. Per portargli un piccolo magro.
2: No, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
0: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
3: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
0: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
0: E anche lei, Burns.
3: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
0: lo
3: facendo?
0: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
3: Lei non farà niente del genere.
0: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
3: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
0: E lo farò.
3: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Si può contare.
0: Ah, è così.
3: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
0: E va bene. Avanti, ragazzi.
3: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
0: E io corro il rischio. Procedete.
3: Mi arrendo.
4: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
5: dov'è
1: mamma?
5: Quel tale?
1: Che felicità rivederti.
5: Eccolo là, il responsabile di tutto.
0: Che storia è questa?
6: La signora qui dice che l'hanno rapita.
0: Cosa?
5: Mi hanno trascinata giù per le scale. Ma mi saluta,
0: un attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
5: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
3: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
5: E chi altro mai?
0: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
3: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
5: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
0: Ehi, fate venire subito il sindaco.
3: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
5: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
5: sai. E le dirò di più.
0: Sì?
5: Le dirò perché l'hanno fatto.
3: Non le badi.
5: Perché hanno nascosto un assassino in questo istante.
1: Ma che cosa? Sì,
3: qui dentro. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
0: Cos'è sta?
7: E lì dentro.
0: Redazione. Pronto.
7: Sensazionale.
0: Dietro tutti.
3: Ma
0: quanti.
3: Se non ha la pistola.
0: Fuori la pistola.
1: Ma è innocuo.
0: Niente rischi, sparate sullo
1: la
0: scrittoio.
1: La sua pistola l'ha sequestrata.
3: Ma
1: lei.
3: Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata.
1: Voglio uscire.
0: Chiudete la mamma.
7: Come messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
0: Sì, ma che le prendi?
8: Ehi, hey, Jack, sono pronto.
3: Hilde, chiama Duffy.
0: Fermatela.
3: Lei sta bleffando.
0: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrà ammazzarlo.
0: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
7: Sì, è il momento.
0: Sei sotto tiro, William.
7: Attenti, ragazzi.
0: Non hai scampo.
7: È la fine.
0: Conto fino a
7: ci
0: tre.
7: Ci siamo. Uno. Precedenza assoluta.
0: Due.
7: Un secondo.
0: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
9: Avanti, sparatemi.
0: Esci di lì.
7: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
0: Tiratelo fuori.
7: E è stato preso.
0: Niente scherzi, tu, eh?
10: È svenuto al momento della cattura.
7: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
11: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
3: Un imponente cordone di polizia.
12: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle manette.
0: Rimanete a questi due.
12: Il seguito a dopo.
7: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
3: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
7: Dove è finita la vecchia?
0: Oh, no, è uscita!
7: È addio! Chi era quel ragazzo che era con lei?
0: Chi era quel ragazzo
7: che era con
0: lei?
13: Non dovrebbe essere...
0: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
3: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
0: Ah, crede? Salve, Fred!
14: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
0: Che coppia, eh, sindaco?
14: Ti vedo un po' brutti, però.
0: Favoreggiamento
3: sì?
0: Aggravato e rapimento.
3: Bello lei.
0: Niente male.
1: Staremo
0: non risponde.
1: A vedere.
0: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
14: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
3: cari. Davvero?
1: Se crede di aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
14: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
3: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
0: Ma certo.
14: Serio?
3: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
1: Non è vero.
3: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
14: Stavolta
3: Post.
14: Stavolta non funziona.
7: Pronto, sono Hartwell.
3: Questo lo dice lei.
7: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
3: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
1: E poi penseremo noi a
7: sì,
1: svergognarla per bene.
7: Sapete cosa farete?
1: Cosa?
7: Farete...
3: Non ci faccia stare.
7: Le scope in una prigione distante.
3: Le scope? Oh, quelle sì, lo fare molto bene.
7: Vi ordino di venire subito nel mio ufficio.
0: Ho arrestato un paio di criminali e dovrei prenderne le confessioni.
3: Duffy, chiama Leibovitz.
14: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
3: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
0: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
3: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
15: Ecco il rinvio!
0: Chi è lei? Vada fuori di qui!
15: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie ha detto...
0: Se ne vada!
15: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo qui!
8: Non voglio andare al protocollo.
0: Chi
8: mia
0: è
8: moglie
0: questo,
8: ha detto.
0: Frank, buttalo fuori.
1: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
8: Non volevano prendere.
0: È un pazzo.
3: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
8: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
0: Quest'uomo è un impostore.
8: Arrestata,
1: ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
3: È un assassino, non è vero.
8: Hai visto prima.
16: Se raccontassi a mia
1: lei,
16: moglie.
1: Come
16: che...
1: si chiama?
8: Betty Bone, Bone per gli amici.
3: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
1: Parlando
3: con questo messaggio.
1: Certo,
8: io. Cercarono subito di comprare.
1: E chi erano?
8: Quelli loro.
0: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
3: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
8: Dell'innocenza.
0: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
1: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
0: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
3: E allora salviamo anche sua madre.
0: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
3: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
8: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
3: Troppo lontano.
8: Non era ancora la signora Pettibone,
3: no, no,
8: allora. Era soltanto
3: sapere,
8: la signorina Jones.
0: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
3: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
0: Pete, togli le manette ai miei amici.
3: Stavo per
0: è
3: farlo.
0: È inqualificabile come tu abbia
3: è
0: potuto. Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
3: Era mio dovere, niente di personale.
1: Grazie molte, sceriffo.
0: Come ha detto che è il suo nome?
8: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
0: gran
8: mia moglie.
0: Bella donna.
8: Se non l'ha ancora vista.
0: È a posto però, no?
8: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
0: la
8: po'...
0: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
3: Cioè
0: lei...
3: per altre tre ore circa,
1: giusto
3: direi.
1: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
3: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
0: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
1: Chissà che ne dirà il governatore.
0: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
8: Sì, perfettamente, ha ragione.
0: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
8: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
0: Sarebbe orgogliosa, eh?
3: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
1: abbiamo
3: Post.
1: Abbiamo corso un gran brutto
3: mattina.
1: Rischio questa volta.
3: Passami da.
1: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
3: Cosa? Ma cercatelo.
1: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
3: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
1: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
3: Sì.
1: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
3: Sì, e proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
1: Ah, sì, certo.
3: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
1: Che vada dove?
3: Ma da Bruce, naturalmente.
1: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
3: coraggio,
1: il treno.
3: Coraggio, mandagli
1: delle
3: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
1: Verità.
3: Ma perché non si fa
1: la
3: mettere un telefono anche lì?
1: Sono un po' confusa, Walter.
3: Muoviti, forse... Hilde.
1: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
3: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
1: Oh, Walter,
3: è già abbastanza difficile.
1: Senti, senti un attimo.
3: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
1: Ma chi farà il servizio?
3: Ci penserò io, non sarà buono come tu, ma pazienza.
1: Questo ormai è una cosa mia, è come
3: pronto?
1: Se...
3: Ah, Duffy, finalmente.
1: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
3: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
1: Perché?
3: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
3: e che è quella
1: io,
3: che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
3: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai.
1: Fa.
3: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
3: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
17: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
3: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
18: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
3: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
18: Sì. Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
3: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
18: Pensavo che non mi amassi.
3: E adesso lo pensi ancora?
18: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
3: Beh,
18: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Olga.
3: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
18: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
3: miele.
18: Ma
3: miei. Certo.
18: Sì, vero.
3: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
18: Oh, dove? Dove?
3: Non lo sappiamo.
18: Andiamo.
3: Dove andiamo?
18: Andiamo alle cascate del Niagara.
3: Cascate del Niagara.
18: Per 15 giorni.
3: Certo, mia cara, te lo meriti.
16: Cosa?
3: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
18: Oh, non importa se non se ne può fare a meno.
3: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Dai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
0: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler.
0: Fai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso. Inviterò il dottor Tobel a visitare mio negozio.

0: Nozioni. Come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tober sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tober. Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
1: Ti ho detto di no.
2: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tubel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici

0: pensateci, mi sarebbe stata utile. Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente. Si

0: Buenas noches.
1: Sta in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste e farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: sa. È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson. Watson, svegliati. Dov'è tu?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Goldos, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
5: Così sembra.

0: всю ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi da casa. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità. Ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
8: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
8: Arrivederci.
3: Arrivederci.
7: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
7: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Tobin se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobin, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobin?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse accaduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa?
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
4: Un ottimo titolo, Watson. Ma

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Toto. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli.